0: Salve.
1: Sai dove si trova la chiesa di Padre Orlando?
0: È da quella parte.
1: È che sono cieco.
0: Sei nella direzione sbagliata. Ti aiuto io. Ti aiuto io. Va sempre dritto, ma poi purtroppo dovrai domandare a qualcun altro, perché la strada finisce e la chiesa è in città.
1: Va bene. Ti ringrazio.

0: Tieni gli occhi aperti. Ignazio deve essere qui vicino.
1: Sì, signora.
0: Ma dove sei, Ignazio? Che cosa volevi fare? Eccolo, eccolo! Ignazio! È lui! Aiutami! Ignazio! Oh, Ignazio! Oh, va tutto bene! Ignazio, devi provare a riposare. Ora prendi queste gocce, ti faranno bene. Bevi. Tieni. Non puoi andare in giro da solo, è pericoloso. Dove volevi andare? Bevilo tutto.
1: Alla chiesa di Padre Orlando, per capire cosa è successo.
0: Ignazio, ti ho già detto che Padre Orlando è molto confuso, non dice cose sensate. Abbiamo già parlato di questo.

Ascolta. Adesso riposa un po'. Dormi, Ignazio. Così.

0: Allora, che ne pensi della casa?
1: È molto bella, ma conosci Elvira, sarà difficile convincerla.
0: Tu fa la tua parte, Bernardo. Ho già dato la caparra. Ora devi solo convincere Elvira che questa è la soluzione migliore. Il quartiere è bello, i vicini sembrano simpatici.
1: Sì, ci proverò.
0: No, non ci proverai e basta. Dovrai almeno rimediare al pasticcio che hai combinato. Ora andiamo, ho molte cose da fare.
1: Va bene. Celeste, cara, non ti senti bene?
0: No. Voglio tornare a casa, Bernardo.
1: Ah, certo. Andiamo.
2: Mi avevi promesso di chiamare Rinaldo per capire una volta per tutte cos'hai. Sono sicuro che non è niente, ma devi prenderti cura di te.
0: Lo farò dopo.
2: Lo farai dopo? Perché vuoi continuare a soffrire, Celeste Erminia? Risolvi subito questa cosa.
0: Ho paura, Francesco. Tanta paura.
2: Ci sono io, qui con te.
0: Hai già un fardello così pesante. Non è giusto che ti preoccupi anche.
2: Non dire così. Non devi dirlo.

0: È qui, grazie al cielo. Venga, signora Odette. Venga, mia cara. Venga con me.
1: Giorgio!
0: Andiamo. Andiamo. Andiamo.
2: Chi sarebbe Giorgio?
1: Il figlio di zia Odette e zio Francisco, nato morto. Lei è in questo stato da allora. E nonostante mio zio se ne sia sempre preso cura, non si è mai più ripresa.
2: Stai molto meglio, Delfina. Domani potrai alzarti, ma non esagerare.
3: Non so come ringraziarla, dottor Fernando.
2: Guarisci presto. Arrivederci.
0: L'accompagno, dottore.
2: Non pensavo che sarei tornato alla fattoria.
0: È bello rivederla qui.
2: È bello rivedere te.

0: favore. Per favore, non lo dica a nessuno.
1: Sarà il nostro segreto.

0: Padre Giovanni, lei ha certezza di questo?
1: Certo, ho ricevuto questa informazione da un mio grande amico.
0: Si sieda, per favore.
1: Bene, posso assicurarle che si tratta di un uomo di fiducia.
0: Ma dunque questo confermerebbe quello che le ha riferito suo Margherita.
1: Signore José Augusto, le suore non mentono. Ascolti, una bambina è stata registrata all'anagrafe di Lisbona. Lo stesso periodo in cui la figlia di Maria Vittoria è stata data in adozione. Maria Eugenia.
0: Come mi faccia vedere?
1: Figlia di Josefina e... Martim Vieira da Costa.
0: Vieira, questa sì che è un'informazione preziosa, padre Giovanni.
1: Sì, può dirlo forte. Questo mio informatore ha molte conoscenze all'anagrafe. Molto bene, allora come procediamo?
0: Padre Giovanni, per sapere esattamente dove si trova mia nipote, per poterlo scoprire dobbiamo avere accesso a tutti i dati contenuti in quel registro.
1: Certo.
0: Dunque andremo a Lisbona.

0: Santo cielo! Il vento ha portato via la fotografia!
1: Ma che succede?
0: Come farò a far capire alla gente com'è Ignazio? È un cattivo presagio!
2: Non dire queste cose, Felicia. Vieni.
1: Calmati, Maria Vittoria.
3: È facile dire calmati, eh? Stupido.
1: Non sono io lo stupido.
0: Riuscirai a trovare Ignazio anche senza la fotografia. Non hai l'indirizzo del negozio dove lavora?
3: Sì, esatto, ha ragione Elena.
1: Puoi contare su di me, Maria Vittoria.
2: Puoi contare su tutti noi, Maria Vittoria.
0: Anche su di me. Vi ringrazio. Ora non resta che arrivare in Brasile.

0: Qui non c'è abbastanza spazio. C'è sempre una soluzione, signora Elvira. E quale sarebbe, Balbina? Io non la vedo. Per esempio, potremmo avvicinare i mobili, metterne uno qui, e poi metterne un altro là, e...
1: Non pensare che rovinerò i miei mobili spostandoli, mettendone uno qui e un altro là, così a caso. Incompetente. Vai in cucina, per favore, va, va. Vai in cucina, va.

0: Grazie per essere venuto, Rinaldo.
1: Celeste Ermini ha detto che avrebbe voluto solo te.
2: Ah, ti ringrazio davvero per la considerazione, mia grande amica. Dimmi, di che cosa si tratta?

0: Puoi essere sincero con me.
1: Onestamente, non vedo nulla di grave.
0: Grazie al cielo.
1: Ma per essere sicuri di questo e di fugare ogni dubbio, ti consiglierei di fare alcuni esami.
0: Quali esami, Rinaldo?
1: Questi qui dovrei farli a San Paolo. Voglio mandarti da un mio amico, un medico di cui mi fido. Ecco l'indirizzo.
0: Perfetto. Allora farò gli esami con il dottor Osorio Campos.
1: Sì. Gli scriverò personalmente dicendogli che sei una mia cara amica.
0: Ah, ti ringrazio, carissimo Rinaldo. Ora credo che dovremmo chiamare Francisco. Sarà molto ansioso di sapere com'è andata la visita.
1: Certo.
2: Non capisco perché non fare gli esami qui. Perché a San Paolo?
1: Perché il più grande specialista di casi come quello di Celeste si è laureato in Europa e si è trasferito lì.
0: Ci andrò con Elvira e Bernardo e mi toglierò questo peso dal cuore.
3: Lavoravamo nella locanda di una zia, al nord, vicino alla Spagna.
4: Anche vostra madre?
3: Nostra madre è morta. Meno male. Così non ha visto le sue figlie lavorare tutto il giorno in cambio di vitto e alloggio.
4: La zia era una strega.
3: Sì, è così. Per fortuna arrivò quella signora straniera di cui ti ho parlato. Rimase inorridita dalle nostre condizioni. Così ci propose di andare nel suo istituto per ragazzi a Rio de Janeiro.
4: La signora disse che ci avrebbe insegnato a lavorare nei caffè, in hotel e pasticcerie di lusso. E che dopo un po' di tempo avremmo potuto trovare un lavoro e mettere dei soldi da parte.
5: Abbiamo accettato subito. Per noi era un'opportunità di cambiare vita.
4: E la zia vi ha lasciate venire?
3: Non le abbiamo detto niente. Ha organizzato tutto quella signora e quando sono arrivati i biglietti siamo scappate da Porto.
2: Come fate a chiacchierare così tanto a quest'ora del mattino?
3: Le stavamo raccontando come siamo finite su questa nave.
2: Posso raccontarvi anche la mia storia?
3: Sì.
2: D'accordo, ma prima mangiamo qualcosa perché ho davvero troppa fame. Forza.
3: Andiamo.
2: Noi due lavoravamo in una pasticceria nella città di Porto. Il proprietario ha deciso di aprirne un'altra a Rio de Janeiro. E noi due abbiamo accettato.
4: Quindi avete vissuto a Porto?
2: Sì, per quasi un anno.
4: Ecco perché capite la nostra lingua.
2: Noi capiamo e parliamo molto bene. No?
4: Ma certo. Con permesso.
6: Delfina, domani partirò per Lisbona. Preparami una valigia. Starò via soltanto per pochi giorni.
7: Sì, signore.
4: Lisbona, padrino?
6: Sì. Ho degli affari da sbrigare.
4: Andrà da solo, padrino?
7: Che domanda insolente, Teresa.
6: E con chi dovrei andare?

0: Niente. Non c'è nessun documento, padre Giovanni. Non risulta nessuna Maria Eugenia, niente. Questo foglio è stato strappato e sostituito con un altro. No. Siamo stati ingannati, padre Giovanni. Padre, può darmi l'indirizzo della coppia che ha adottato mia nipote?
1: Non ce l'ho.
0: È il suo amico che le ha dato l'informazione. Lui non lo sa?
1: No, non lo sa, gliel'ho già domandato. Tutto quello che sa è che la coppia si è trasferita qui a Lisbona, dove ha registrato la bambina, ma poi non ha più avuto contatti con i suoi vecchi informatori.
0: Dunque siamo al punto di partenza. A meno che non scopriamo chi ha strappato via quella pagina.
2: È arrivato da Lisbona, dal registro dell'anagrafe.
3: Sì, lo stavo aspettando.
2: Può andare, suor Margherita.

0: Guardate!
1: Guardate!
0: È il Brasile!
2: Neanch'io, stavamo facendo la muffa su questa nave.
1: Ragazzi, il viaggio è quasi finito.
0: Andiamo a preparare le nostre cose. Vieni, Maria Doseo,
2: sì,
0: andiamo,
2: non rilassarti troppo.
0: Ce l'ho fatta.

0: Non fidarti di Delfina.
1: Come?
0: Tu sei Maria Vittoria della fattoria Carraschera.
1: Lei mi conosce, signora Lord?
0: Ho lavorato alla fattoria dopo che tua madre è morta.
1: Tu eri piccola.
0: Non fidarti di Delfina.
1: Perché mi dice questo?
0: Quando ero alla fattoria, Delfina era l'amante di tuo padre. Non so se lo sia ancora. So che è una vipera pericolosa. Molto pericolosa.
2: Ti stavo cercando sul ponte della nave. Perché sei tornata in cabina senza avvisarmi, lasciandomi da sola con i bagagli? Vieni.
1: Arrivederci, signora Lord. Farò tesoro di ciò che mi ha detto.
2: Ti avevo detto di non dirle niente. Lei è ricca. Non provocare questa gente. Hai passato tutto il tempo a pensarci, non è vero? Spero che tu sia soddisfatta. Ora andiamo.

0: successo? Quella donna... Lei mi ha detto... Non lo so, ora sono molto confusa. Non ho capito niente.
1: Che state aspettando? Forza, siamo in Brasile. Andiamo.
0: Andiamo.
1: Andiamo.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore, magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità a tornare in televisione, a raccontarsi, mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Non sai quello che ti diremo adesso, cose.
2: Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
3: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: Non facevi altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo è una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
4: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti, quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti. Si vede, cioè,
0: Cioè,
1: fa di tutto, poi non gli sto facendo la cosa.
0: Massimo,
1: Ma è proprio.
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata,
1: No,
0: poi dico, però siamo al
1: io
0: momento della verità.
1: sono un materialista storico.
5: Da Bagnino a Lido di Jesolo, sino a un grande programma televisivo, milioni di spettatori, ma non ti basta mai.
1: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
6: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, è un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no,
1: Io sono
0: Massimo?
1: l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi, perché se no se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa io, renditi conto, per cui immagina.

0: me piacerebbe volerti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano, ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non lo capisco, io non capisco questo finale. Non so dove veramente, dov'è Clara in quel momento. Ma è perché è così misterioso l'amore. L'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo.

0: c'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
1: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
2: Stringi?
1: Mi sbaglio?
3: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
2: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
4: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma di quelle importanti.
0: E ritorna a casa per tutti noi, mm-hmm. per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
4: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
0: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
4: che è bellissimo, perché è pieno di tutte le foto, glorioso,
0: pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo dall'altra parte.
4: Però un po'
0: parte,
4: te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
0: non lo so, dice, t'ha chiamato così. Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire: ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara. Devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
4: Tu stai vedendo la partita, è vera questa cosa? Cioè, eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
3: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa, stavo...
4: No, vabbè, anche quella, la famosa telefonata... No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
3: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
4: No, diccelo, perché pensavi che non era lui, no?
3: No, battute, cioè lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita, e a un certo punto io in cucina davanti, cioè vabbè, e Pupi mi dice: no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film, perché proprio pensavo a te, un film. Dico: guarda Pupi, stai cercando di guardare. Dico: sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
0: Sì,
3: ma lo dico nel senso positivo, certo. Perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse. E quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti, poi, nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
0: Anch'io
3: tante
0: non
3: volte
0: ero la sua prima scelta.
3: Non eravamo la prima scelta.
0: Però non ho voluto sapere.
3: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
2: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
3: In quello siamo specialisti.
4: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
0: Oddio, io magari non sono così...
4: Oggi
0: tra l'altro
4: cattivo,
0: io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
3: sì,
0: e non abbiamo mai lavorato insieme.
3: E questa è la prima volta,
4: questa
3: pensa.
4: Cosa ci voleva Pupi Avati, allora.
0: Però ci conosciamo sempre, abbiamo proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
3: di
0: frequentazione,
3: no? Di cose, ma non proprio sul lavoro.
0: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai
3: no,
0: detta,
3: è vero,
0: veramente. Abbiamo
3: è vero.

0: portati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
0: Però ci penseremo.
2: Guarda, è che, la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film. Dice. Che poi
1: è
2: uno
1: difficile scegliere.
2: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello,
1: certo,
2: e scegli quello sbagliato, ma no, non è questo.
3: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
4: Per me è l'ultima possibilità. La vuoi sentire la voce della mamma?
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set, devi volergli bene, devi volerle bene, c'era questa cosa, è un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto, è vero che Massimo si sta facendo una risatina?
0: No, perché
1: che
0: io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista, devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
2: Ma lui è anche uno spettatore mentre gira.
1: Certo.
0: Ecco.
2: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
0: Infatti lui non sta in macchina, cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
2: è spettatore, e sai quanto è importante?
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre, no? Ora più che mai. Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi andiamo a incontrare Alessandro Siani, con lui parleremo dei segreti della comicità, ma anche di come è cambiata la comicità tra ieri e oggi. Restate là, ci ritroviamo tra pochissimo con Effetto Notte.
5: Prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa e il comico deve stare molto attento a quello che dice.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
8: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
9: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
10: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
7: Il sequel della tunica, I Gladiatori, domani in prima serata. In prima visione TV.
11: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
12: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
11: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
13: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
11: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
1: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video, LOL, deve affrontare una sfida decisamente inedita perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
15: Scusi, devo scendere.
16: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
17: Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore.
18: Cari concorrenti, benvenuti.
15: Ciao.
18: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore, sarete già in gioco.
1: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
5: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi, questi qua storici, che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
1: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate qui lo offre questa possibilità, no?
5: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però sono molto contento perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
18: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
19: La regola non era così.
16: Che abbia inizio LOL 6.
1: Veramente. Tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
5: sì.
1: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
5: No,
1: ci hai pensato a questa
5: sì, io ci provo ormai quest'anno su 30 anni che diciamo pratico.
1: Ci riesci anche, no?
5: No, dico ogni tanto ci riesce pure che faccio ridere, quindi io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride. Quindi è veramente difficile per loro.
1: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la comicità?
5: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa. E quindi bisogna cavalcarlo.
19: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
20: E che cos'è la malattia?
19: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale è devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti sia la mattina che il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
1: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Sotodri, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
5: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
1: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
5: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata,
1: perché,
5: voglio dire,
1: gli hai dato una stoccatina?
5: no, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono: sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
1: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
5: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
1: certo.
5: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
21: Madonna, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
22: Ah sì? Quale?
21: Schindler's List.
1: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
5: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
1: Ma non è vero, perché quindi il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
5: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
19: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te. L'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare? Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
1: La paura più grande per un comico qual è?
5: La paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
1: certo,
5: che vivi.
1: Chiaro.
5: E quindi? Devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia e in quel momento che la paura dell'uomo

0: si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
1: Comunque tu rifletti sul nostro tempo perché sei in giro per l'Italia facendo
0: Sì, in tour.
1: esaurito con il tuo
0: Sì.
1: spettacolo che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano su questo uso dei social che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse. Che ne pensi, Alessandro? Insomma.
0: Allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma non tutti pensano a quello che dicono.
1: Esatto, mi sembra una cosa proprio.
0: Quando ti dicevo la comitiva, oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
2: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
3: Lo troviamo e te.
4: Sogniamo di diventare due eroi. Questa è la nostra grande occasione. Allora?
3: Sì, ma è per parlare.
4: Che succede?
1: Senti, a proposito di comitiva e di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che
0: Allora, con
1: succede?
0: Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto, dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud,
1: Ah.
0: e quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile, non è
1: Certo.
0: facile, perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare, di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
4: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice uoh! Poi, per esempio, vince un terno, uoh! Bravo. Per esempio, arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro, uoh! No, uoh!
1: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
0: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco, quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale. Però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
5: Sono ingestibili.
6: Eccoci qua, amico mio, hai perso.
1: Torniamo all'OL. Chi vince?
0: Secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
1: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Va bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se. Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
0: Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
1: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto, eh?
0: Pintus, vedi, ride, ride.
1: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: Alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io, e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
2: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
8: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
2: Una delle che?
0: Ultimo, ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida, splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci e questa settimana vi vogliamo segnalare, anzi ci teniamo a segnalarvi, un film che è stato presentato alle giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia e che è ancora in circolazione in diverse sale in Italia. È diretto da Antonio Morabito e affronta un tema importante, anche per questo ve lo vogliamo segnalare, quello del rapporto tra teatro e disabilità. Vi spiego, al centro di questo docufilm c'è Stefano Romani, che è un operatore nel sociale e che ogni anno porta in scena uno spettacolo i cui protagonisti sono dei disabili, quindi è un'esperienza che in qualche modo ogni anno cambia lui e loro. Il titolo di questo docufilm è Indietro così e ci dimostra proprio che quando si fa un passo indietro non è un fallimento, ma anzi può essere un passo avanti nel percorso di terapia e di guarigione. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile, come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli,

Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della Festa della Vita. Il Movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la Scuola Internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators.

course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichiamo noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli senza
0: eterno. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile. Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega

0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario, Regina della famiglia,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, sono, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianola. Cioè, papà, non mi piace, quindi, e lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so, destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. Lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire.

di malaria no. Si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo. E entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco. L'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario, capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciarla una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori

0: maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione. Pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive, le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
9: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora allaccio il mio grembiule e vado subito a salutare il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
10: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutte.
9: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
11: Ciao Beatrice, ciao chef, buongiorno a tutti.
10: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
9: E siamo pronti come sempre a cucinare insieme a voi, con voi. Chiedo subito al nostro chef qual è il primo piatto che prepareremo oggi. Qual è, chef?
10: Andiamo a fare una frittura romana, però mantenendo soltanto la parte vegetariana.
9: Mamma mia, vado subito a leggere allora gli ingredienti per fare questa cosa prima di tutte. Allora, il fritto romano. Occorrono broccolo romanesco, mela delicious, ricotta di pecora, melanzana, funghi, zucchina e per la pastella acqua frizzante, farina, bicarbonato e sale. Allora chef, ti chiedo subito che tipo di farina per fare questo fritto romano?
10: In questo caso stiamo usando una doppio zero, quindi una farina molto sottile.
9: Ecco, la pastella la fai con l'acqua frizzante ghiacciata.
10: Ben fredda. Perché ben fredda? Affinché poi noi andremo a friggere, subiremo uno shock termico rendendo particolarmente croccante la nostra frittura.
9: Bene, è un po' anche quello che succede quando si fa la tempura giapponese. Qui l'esperta è Sonia. Aspetta, chiedo a lei, tu friggi facendo la tempura?
11: Sì, uso normalmente la tipologia di frittura giapponese, mettendo il ghiaccio, la farina, l'acqua frizzante. L'unica cosa che qui in Italia normalmente viene una pastella più fluida, invece in Giappone la lasciano più... quasi più grumosa. Ecco.
9: Grumosa. Sì. E poi in Giappone usano anche il panko per fare
11: anche
9: le panature.
11: Sì, anche il panko. Molto... che ormai si trova anche qui in Italia, insomma nei maggiori supermercati si trova direttamente il panko.
9: Però noi qua stiamo facendo un tradizionale fritto romano. Luigi, tu lo apprezzi?
10: Ovviamente, come no. Fritto romano è veramente sfizioso perché... lo puoi mangiare in tantissime occasioni, anche così in modo estemporaneo.
9: E tu friggi?
10: Friggo, la pastella la tengo in frigorifero, così si mantiene fredda e si raffredda ancora di più. In questo modo si può ovviare e mettere troppo ghiaccio.
9: E che cosa friggi?
10: Friggo carciofi e gamberi, sono le due cose che mi piace di più friggere.
9: I gamberi in tempura però li fai?
10: I gamberi in tempura, sì.
9: Bene. Allora, chef, la pastella l'hai preparata, giusto?
10: Sì, caratteristica, la nostra pastella deve scrivere.
9: Ah, fai vedere come scrive? Però...
10: quindi nel momento in cui ricadono le gocce, debbono rimanere per un attimo in superficie e poi...
9: e poi precipitare.
10: Precipitare.
9: Quindi, pastella che scrive, pastella che scrive e poi...
10: abbiamo aggiunto un pochino di bicarbonato.
9: Nella pastella?
10: L'aiutiamo un pochettino nel gonfiarsi. Non mettiamo lievito, non abbiamo messo uova, nulla. Il sale, due pensieri. chi lo mette nella pastella, chi non lo mette per nulla nella pastella, ma andrà ad aggiungerlo poi. Noi l'abbiamo messo negli ingredienti per completezza di informazione. Io personalmente non lo metto.
9: Quindi pastella, sciapa.
10: Sciapa.
9: E poi salata dopo, quando il fritto è già stato tirato fuori dall'olio. Sì. Broccolo.
10: Broccolo che abbiamo sbollentato.
9: Leggermente.
10: Sì, 6-7 minuti in acqua bollente e leggermente salata.
9: E invece le mele, questa cosa è una novità per me.
10: Nel fritto romano la mela è regina. Andrebbe mangiata per ultima. Andrebbe mangiata per ultima, però poi se si mischia va benissimo uguale. Però la mela nel fritto romano è un classico, diciamo, come la mela, che magari ci fa pensare ad altre regioni d'Italia.
9: E comunque va salata, la frittella di mele anche.
10: Alla fine tutto, tutto.
9: Bene.
10: Allora.
9: Olio caldo, che temperatura deve avere l'olio?
10: Intorno ai 170 gradi.
9: Bene, iniziamo le danze.
10: Esatto.
9: Tuffiamo come prima la melanzana.
10: La melanzana.
9: E adesso faccio una domanda da $10.000.
10: Sì.
9: Il limone sulla frittura, parliamone, chef.
10: Non c'è da parlarne. No.
9: No.
10: No.
9: Poi nemmeno sul
10: pesce? I propri gusti non si discutono. Se qualcuno dice a me mi ci piace il limone, perfetto.
9: Beh, io sul fritto romano forse no, però una bella frittura di calamari, quella spruzzatina di limone che dà quel bel saporino.
10: Se la funzione fosse prendo il calamaro, metto un pochino di limone e lo mangio, perfetto, ha un senso. Arriva la frittura, ci spremiamo sopra il limone, no.
9: Perché si ammorbidisce,
10: esatto,
9: perde la fragranza.
10: Esatto, esatto, gli l'ha preparato, ci ha messo tanta passione.
9: Aspetta, aspetta, che qua c'è un pensiero contrario, Sonia.
12: Infatti io vorrei parlarne invece, tu dici non se ne deve parlare, io invece ne voglio parlare, perché per me è scontato che nella frittura di calamari e gamberi ti forniscono lo spicchietto di limone e lo spremi, non è che te lo servono.

0: In ogni caso, il nostro panino con le panelle, queste frittelle di farina di ceci, è impensabile senza lo spicchio di limone.
1: Che dici, Luigi?
2: Dico che sulle panelle il limone accentua il gusto delle panelle. È indispensabile. Però nel fritto misto, soprattutto se è di pesce, sono d'accordo con lo chef.
1: Senza limone?
2: Io non lo metto mai il limone.
1: Eppure quella goccia di limone che dà quel sapore aspro, ecco, non mi veniva prima la parola, volevo dire mille cose, ma aspro, l'aspro del limone che stuzzica le papille gustative.
3: Ma fa benissimo.
1: È una reazione.
3: La scelta del momento.
1: La scelta del momento. Nel frattempo hai preso un elemento per ogni verdura.
3: Un pochino, sì, altrimenti, come succede spesso durante le festività natalizie, ok, dovremmo stare mezza giornata a friggere.
1: Certo,
3: che poi, e oltretutto il fritto va nascosto.
1: Sì, è vero.
3: Perché altrimenti chiunque passa dalla cucina.
1: È vero.
3: Ne prende un po'.
1: Ma perché buono caldo, bisogna anche farlo al momento. Adesso farlo e poi lasciarlo così, anche senza limone, chef perde fragranza. È arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Viene da Busseto, in provincia di Parma, ed è un'amica che ha un bel cognome, mi piace tanto, Cecilia Concari. Vieni Cecilia!
4: Eccomi.
1: Mi piace il tuo cognome perché mi fa pensare ai cari, a una famiglia,
4: sì,
1: Cecilia con i suoi cari. Allora, benvenuta, c'è il nostro chef che sta friggendo.
3: Benvenuta.
1: Ecco, ci sono Sonia e Luigi che aspettavano.
4: Buongiorno,
1: che
4: signori.
1: Tu arrivassi perché
3: Cecilia.
1: Io ho un po' svelato qualcosa a loro. A casa non diciamo ancora che cosa facciamo, prendo subito gli ingredienti.
4: Bene.
1: Ho qui, ecco qui, farina, ricotta... E poi ho in frigo da prendere il burro. Burro che abbiamo tagliato a pezzetti e lo abbiamo lasciato così in modo che non si ammorbidisse troppo.
4: Comincio, vado?
1: E cominciamo. Tu vivi a Busseto, sei proprio nata a Busseto.
4: Sì.
1: Da sempre
4: sei lì. Da sempre.
1: E sei sposata con Paolo da 35 anni.
4: Incredibile, ma vero.
1: C'è una bella foto che ci hai portato.
4: Eccola
1: con questa
4: lì.
1: Bella torta, mamma mia, l'hai fatta tu quella torta?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Sei un po' golosa.
4: Sì, sono molto golosa, purtroppo. Sì,
1: e infatti addirittura hai talmente tante ricette che a un certo punto hai deciso di iniziare a scrivere un blog.
4: Sì, sì, sì. Un sito di ricette in cui condivido quelle che sono... Cioè, non vuole essere un manuale per nessuno, semplicemente io metto le cose che faccio e può essere d'aiuto a qualcuno che si approccia alla cucina, che magari è senza idee qualche momento per il pranzo, la cena, il dolce. Per cui,
1: senti, ma la passione un po' te l'hanno anche trasferita a mamma e papà?
4: Sì,
1: no?
4: Sì, un po' sì. Mia mamma veramente cucinava molto bene la domenica. Durante la settimana invece, insomma, lavorando, eravano proprio i piatti basici della sopravvivenza, diciamo. Però la domenica non mancavano mai piatti tradizionali, tortelli d'erbetta, le lasagne, gli annolini.
1: E tuo papà che faceva il vigile urbano?
4: Mio papà faceva il vigile, sì.
1: Era felice,
4: sì.
1: Ma aveva anche una passione per la scrittura,
4: sì,
1: tuo papà.
4: Sì, brava. A lui piaceva molto la storia, quindi si interessava moltissimo, leggeva moltissimo libri di storia, così. E poi, quando è andato in pensione, gli è venuto voglia di scrivere una storia proprio minima dei nostri luoghi, del periodo tra le due guerre soprattutto.
1: E come si chiamava questo libro?
4: I tempi felici della miseria.
1: Beh,
4: in cui lui ripercorre appunto la storia che ha vissuto lui da ragazzino praticamente.
1: Quindi anche tempi felici della miseria c'era poco?
4: C'era poco, ma le persone si volevano bene, c'era molta solidarietà.
1: Si apprezzava quello che si aveva, si cercava di non sprecare e infatti questo diciamo è un po' un modo di pensare che tu comunque porti avanti anche nel tuo blog, perché dai consigli per anche riciclare forse.
4: Per esempio una cosa che avanza spesso in cucina sono gli albumi, ad esempio quando si fanno delle preparazioni soprattutto dolci, per cui ho diverse ricette appunto in cui usiamo gli albumi recuperandoli proprio molto facilmente, che io mi ricordo quando ero piccola l'unica cosa che facevano a casa mia con gli albumi erano le meringhe, però.
1: E invece adesso si fanno tante cose. Allora abbiamo impastato farina con il burro, ha fatto prima una cambiatura, vuoi un po' di sale?
4: Sì,
1: eccolo qua, te lo metto io.
4: Lo chiedo
1: io.
4: A te perché ho le mani sporche.
1: Abbiamo messo la farina,
4: grazie.
1: Quindi il burro, la ricotta, un po' di sale e ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità mentre il nostro chef continua a friggere nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
6: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, dove anche note di musica lirica si cantano. Oggi con Cecilia, con Cari di Busseto, la città di Giuseppe Verdi.
4: Qui abbiamo cantato prima, quando non ci sentiva nessuno.
1: Adesso noi però dobbiamo andare avanti con questa ricetta. Abbiamo fatto questa sfoglia facilitata, chiamiamola così, sì, impastando farina, burro, ricotta e un po' di sale. Sì. È un impasto un po' grezzo, così deve riposare, ma noi ce l'avevamo già pronto in frigo. Prima però dobbiamo mettere in questa teglia, sì, dello zucchero.
4: Abbiamo messo un foglio di carta forno per poi facilitarci le operazioni dopo. Mettiamo un po' di zucchero.
1: E la mettiamo nel forno perché si deve sciogliere.
4: Ecco qua.
1: Quanto tempo più o meno?
4: Dipende, anche un quarto d'ora ci può volere. Deve essere proprio sciolto come un caramello. Grazie.
1: Vado io, nel frattempo tu puoi togliere la pellicola. Andiamo a formare questo, sì, caramello. Ma il nostro chef sta friggendo. Senti che profumo di questo fritto romano. E ne sta facendo tanto ancora. Sta venendo bene, chef?
3: Sì, era tanto.
1: Era tanto, Cecilia ha chiesto di assaggiare anche.
4: Sì, io sento dei profumini che come si fa a resistere?
1: Infatti non resistono i nostri assaggiatori che già ce l'hanno nel piatto.
7: Noi abbiamo rubato la zucchina.
1: Ah, e tu invece, Luigi?
2: Idem, anche io perché le avevo appena fritte e non c'erano le altre.
1: E che mi dite di questo fritto?
7: Croccanti, delicate, confermo che nel fritto romano non ci va assolutamente il limone, ma solo nel fritto romano.
1: Ecco, va bene, tu
4: va
1: sei d'accordo?
4: Più
2: veramente buono. Poi voglio sfatare il fatto che il fritto faccia male. Il fritto non fa male. Se lo si fa a casa con l'olio giusto e lo si mangia moderatamente, una o due volte alla settimana si può mangiare.
1: Bene, siamo contenti di questa notizia che ci dai e continuiamo a impastare.
4: Vorrebbe un mattarello però.
1: Un mattarello io ce l'ho, eccolo qui, guarda. Mattarello per Cecilia che deve lavorare questo impasto, devi fare delle pieghe, vero?
4: Facciamo le pieghe classiche della pasta sfoglia.
1: Mentre tu fai le pieghe classiche della pasta sfoglia, vado a leggere la lista degli ingredienti, ma prima dobbiamo dire finalmente ai nostri assaggiatori a casa che cosa stiamo per fare.
4: Stiamo facendo una tarte tatin con le cipolle rosse, queste, praticamente una versione salata della tarte tatin.
1: Bene, vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la tarte tatin con le cipolle, alle cipolle rosse con sfoglia facilitata occorrono per una tortiera di 22-24 cm, per la pasta sfoglia facilitata 250 g di farina 00, 120 g di burro freddo a cubetti, 250 g di ricotta o formaggio spalmabile, un cucchiaino di sale e per il ripieno 600 g di cipolle rosse non troppo grosse, 20 g di burro, 70 g di zucchero semolato e sale. Quindi svelato il mistero, la tarte tatin, un dolce francese, sì, ma in versione salata.
4: Versione salata, volevo, se mi permetti, farti vedere un attimo le pieghe.
1: Eh sì.
4: Adesso qui ci andava un riposo fra una piega e l'altra, però lo faccio vedere intanto.
1: Anche perché questo è l'impasto che noi abbiamo fatto
4: morbide,
1: già riposare.
4: Esatto. Quindi praticamente pieghiamo un lembo verso l'interno,
1: sì,
4: e l'altro lembo sopra il precedente, così. Poi ricopriamo di pellicola e lo mettiamo in frigo a riposare. Facciamo questa operazione per 3 volte.
1: Bene.
4: Aspettando almeno un'oretta fra una piega e l'altra, in modo che l'impasto si raffreddi.
1: Quindi è facilitata, ma è pur sempre una sfoglia.
4: Sì, una sfoglia.
1: Che necessita di una certa lavorazione.
4: Ma più che altro di riposo, perché poi in fin dei conti di lavoro c'è poco. Dai.
1: Allora, io la metto a riposare nel frigo e partiamo con le cipolle.
4: Partiamo con le cipolle. Vai. Allora, prendiamo un tagliere.
1: Anche la nostra Cecilia si è subito ambientata in questa cucina accogliente,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, molto, cucina. Guarda, siete tutti molto, molto accoglienti, molto cordiali, mi trovo veramente bene.
1: Bene.
4: Allora,
1: e questo burro invece che
4: questo
1: abbiamo...
4: Il burro ci servirà dopo da mettere sullo zucchero che stiamo facendo sciogliere in frigo, in forno.
1: Io chiedo al mio esperto, sai che noi abbiamo Luigi che è proprio un esperto, molto curioso, va a cercare tutte quante le origini delle ricette. La tartatin, Luigi, che ci dici di questo piatto?
2: Allora, che l'ha realizzata per sbaglio Madame Tatin, una cuoca francese che nel ristorante, essendosi trovata da sola, ha dovuto cucinare velocemente. Le mele le aveva già disposte nella teglia, quando si è apprestata ad infornarla si è accorta che non c'era la pasta, allora l'ha adagiata sopra le mele. Ha cotto la torta, quando l'ha sfornata, l'ha rigirata, l'ha servita ai commensali che l'hanno mangiata tutta, è stato un grandissimo successo.
1: E vedi che bello, da un errore... Chef, tu hai mai fatto un errore in cucina e da quell'errore invece è venuto fuori un piatto più buono?
8: Sì. È successo anche a me.
1: È successo anche a lui.
8: E più, più di una volta.
1: Sola, questa cosa. Ci consola, ha ragione Cecilia.
8: Più di una volta. E praticamente sai dove? Sulle ricette di cui si è particolarmente certi, per cui le si fa in automatico.
1: Vero.
8: E poi dice, ho dimenticato quello o ho aggiunto quell'altro. Io non ho dimenticato nulla, ma ho sbagliato la pietanza, l'ingrediente principe. Anziché usare un tipo di carne, ne ho usato un altro. E alla fine però è venuto un piatto forse
1: buono lo stesso,
8: forse anche meglio.
1: Che servirai nel tuo ristorante I Divini Sapori.
8: Sì, esatto.
1: Metto le cipolle nel forno, va bene? Quanto
4: perfetto.
1: Tempo?
4: Ma direi mezz'ora anche a 200 gradi. Poi naturalmente ognuno deve conoscere il proprio forno, quindi un occhio sempre, mi raccomando, fate suonare 2 o 3 timer che è meglio. Perché...
1: Bene, poi mi racconterete anche voi dei vostri errori in cucina. Intanto guarda un po' chi ti pensa da casa,
4: vediamo.
1: Cecilia.
4: Dai, sono curiosa.
9: Ciao, io sono Teo, il nipote della mia zia Cecilia. Sto cucinando della carne macinata e il riso e sto pensando di Ceci perché senza di lei e la mia mamma non potevo cucinare oggi. Io adesso parlo di una mia preferita ricetta della mia zia Ceci, la focaccia. La focaccia è buono perché non c'è troppo sale e non c'è c'è così tanto di sale che va molto buono con il pane. Il pane è anche croccante ma molto facile di mangiare perché perché quello che mi piace così tanto e mi ricorda di zia Ceci. Quindi ciao.
1: Ma che bello Teo, zia Ceci, e il tuo nipotino è il figlio di tua sorella.
4: Figlio di mia sorella, la più giovane.
1: Che vive in Canada, per quello non trovava le parole. Perché
4: fa sempre più fatica a parlare in italiano, anche se sua mamma gli parla in italiano, lui insomma...
1: Ma tu lo vai a trovare?
4: Siamo andati l'anno scorso, poi l'anno prossimo verranno loro, insomma... Bene, meno male abbiamo i social che ci aiutano.
1: Meno male. Allora, abbiamo tirato fuori il nostro zucchero dal forno.
4: Sì, che è sciolto.
1: Si è sciolto.
4: Caramellato, aggiungiamo un po' di burro.
1: Un po' di burro.
4: A fiocchetti qua e là.
1: È una cosa abbastanza semplice, quindi, a parte
4: sì,
1: aspettare un po' i riposi tra le pieghe della nostra
4: foglia. Ma intanto
1: foglia.
4: Che la pasta riposa, noi possiamo fare qualcos'altro,
1: Ecco, io però adesso, mentre tu metti le cipolle lì sullo zucchero, vado a prenderti... l'impasto che è in frigo, ok?
4: Allora, mettiamo le cipolle con la parte tondeggiante sotto, capovolta, perché poi quando la dobbiamo girare... Allora, una cosa che mi piace è che siano proprio occupati tutti gli spazi, quindi se non abbiamo abbastanza cipolle le un po' smontiamo, diciamo...
1: E così occupiamo tutta quanta la superficie del nostro cerchio.
4: Anche perché poi alla fine quando tagli le fette finisce che qua a qualcuno capita la cipolla e a qualcuno no.
1: Infatti adesso io volevo sapere dai nostri amici assaggiatori invece un piatto che è nato per errore, perché abbiamo detto che questa tartatin è nata da un errore, si faceva con le mele. Il nostro chef ha confessato un piatto nato da un errore, dopo vi dico il mio, ma voi...
7: Io non faccio errori perché sono talmente brava in cucina, ormai lo sanno tutti e non
1: come
7: faccio errori.
1: Come ci crediamo, Sonia, ma se abbiamo sempre detto che cucina Luigi.
7: Esatto, infatti non ci credo neanche io che lo sto dicendo. Infatti cucina lui
2: Io di errori ne faccio, le racconto che è cucina creativa, lei non

0: Alla fine è diventato tipo un pasticcio pappa al pomodoro, polenta, non si sa, però sono stati carini tutti, piuttosto che con la forchetta l'abbiamo mangiata col cucchiaio, ma il ragù era buono ed è venuta una pappa, poi la pasta era appunto fatta con il mais, sai, queste paste.
1: Sì, sì,
0: e devo dire però il gusto era buono, chef, non lo ripeterò, non l'ho venduto come nuovo piatto della mia cucina, ho confessato subito di non essere molto pratica in questo senso. Allora,
1: Stendiamo la pasta sfoglia.
0: Sì.
1: Adesso questa non ha riposato quanto avrebbe dovuto, quindi
0: è ancora un po' morbida. Di farina?
1: No, ma non attacca, però dobbiamo tagliare un cerchio della dimensione della teglia, anche si può tipo appoggiare giusto per farsi.
0: Te la tengo io così
1: No, ma ce la faccio.
0: Ecco, bravissima.
1: Così. Con la pasta sfoglia vi raccomando di fare un cerchio un po' più grande di quello che è la teglia, perché si restringe in cottura. Quindi
0: questo è un altro
1: segreto. Cerchiamo di tenerla proprio fino al bordo.
0: Adesso chiedo una cosa un po' azzardata, eventualmente non si avesse tempo di fare la sfoglia in casa, va bene se si comprano quelle sfoglie già pronte?
1: Certo. Se no si fa una brisée che si fa, quella lì non c'è la
0: scura. La pasta matta anche.
1: Anche la pasta matta.
0: Quella lì che si fa con solo farina, olio, sale. No. L'importante è metterci queste cipolle con lo zucchero e il burro.
1: Esatto.
0: Perché poi quando la rigiri diventa proprio carina da vedere.
1: Adesso la bucherelliamo.
0: Sì.
1: Così facciamo uscire il vapore e la pasta non si gonfia.
0: Esatto, questo è un segreto che ci ha detto già tante volte il nostro chef.
1: Ecco, ok, io adesso...
0: Si potrebbero fare anche delle monoporzioni.
1: Certo.
0: Farle magari quadrate.
1: Le forme non c'è limite alla fantasia con le forme.
0: Allora, vado a metterla nel forno. A quanto tempo abbiamo detto che deve stare?
1: Mezz'ora, 40 minuti, è sempre i soliti 180. Anche
0: benissimo.
1: 175 questa qua.
0: Nel frattempo il nostro chef ha impiattato il suo fritto romano,
1: non vedo
0: sempre
1: l'ora.
0: Con questa verticalità che contraddistingue le sue composizioni. E che fai, chef? Lo decori con
2: dal nostro spettacolare orto.
0: L'orto da bancone.
1: Che bello.
2: Facciamo una cosa un po' particolare perché usiamo l'erba cipollina.
0: Ecco cos'era quel profumo. Te la sei procurata, eh?
2: Sì.
0: Erba cipollina.
2: È un orto fantastico perché cresce in continuazione. Bene. Aggiungiamo varietà.
0: Ma nel fritto romano non avresti potuto anche friggermi delle foglie di salvia, chef, visto che ce le abbiamo?
2: Non ci ho pensato, però non ne abbiamo di molto grandi perché è un tipo di salvia che viene fritta, non tutta.
0: Però
2: la salvia.
0: Però quella pastella che hai fatto andava bene anche per questo.
2: Certo, per tutto, carciofi, cipolla.
0: Fantastico.
2: La cipolla, eh?
0: Anche la cipolla, è vero,
2: addirittura
0: gli onion rings.
2: Chi frigge l'aglio sbianchito ed è particolarissimo, un giorno lo faremo.
0: Lo faremo.
1: Voglio venire quando lo faremo.
0: Vero Cecilia, Cecilia mi sa che rimane qua oggi, non torna a Busseto.
1: Esatto.
0: È arrivato però il momento di dire ai nostri amici e alle nostre amiche a casa qual è la seconda ricetta che farai per noi.
1: Facciamo un dolce, adesso un dolce dolce. Una ciambella alla panna montata.
0: Bene, chef, sei curioso? Vado a leggere la lista degli ingredienti. Ciambella alla panna montata. Occorrono per uno stampo da 24 cm 190 ml di panna fresca, 250 g di farina 00, 250 g di zucchero, 3 uova, 8 g di lievito per dolci, zucchero a velo per decorare. Oh, abbiamo tutti gli ingredienti già pronti, magicamente qui. Da che cosa si comincia?
1: Dalle uova.
0: Ah, guarda un po', i nostri assaggiatori stanno provando la tua tartatin.
1: Li vedo impegnati, eh?
3: Beh, è buona, io già l'ho fatta, però una volta con l'ananas, una volta con le mele. Ma la versione con la cipolla rossa è fantastica.
0: E poi tu ami le cipolle rosse.
3: Le amo veramente, le mangio anche crude. Mi piacciono tantissimo crude perché sono dolci, quelle originali di Tropea, nell'insalata.
0: Nell'insalata col tonno anche.
3: Sì.
0: Molto versatile, vero chef? La cipolla rossa si può usare in tanti piatti.
2: La regina della cucina, la troviamo, penso, nell'80% almeno delle preparazioni.
0: È vero. Bene, ma anche Cecilia nel suo blog altre ricette con la cipolla rossa, immagino.
1: Sì, adesso in questo momento mi cogli impreparata, però.
0: Sì, perché sei concentrata sulla ciambella con la panna montata. Allora hai messo le uova e lo zucchero, dobbiamo montare con le fruste.
1: Sì. Si può fare anche a mano, ma le fruste ci agevolano il lavoro, eh.
0: Bene.
1: Anche perché se abbiamo un composto bello spumoso, poi anche la ciambella, insomma, avrà un risultato

0: più soffice. Bene. Ecco, deve venire un bel po' sfumoso.
1: Sì, chiaro, detto, sfumoso, sì.
0: Allora, mentre noi continuiamo a montare questo composto fatto di zucchero e uova, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo con la nostra amica Cecilia Concari da Busseto che ci sta facendo la ciambella alla panna montata.
9: Sì.
0: Abbiamo quindi montato le uova con lo zucchero,
9: esatto.
0: Adesso tu prosegui.
9: La
0: il nostro chef già armeggia con delle cose per la sua ricetta del riciclo, ecco, e mentre tu continui a preparare la nostra ciambella io vorrei leggerti una frase che voglio dedicarti. Io in questo libro di cucina annoto tutte le ricette che ci portano le nostre ospiti, anche quelle del nostro chef, e anche delle frasi che trovo in giro e che mi fanno pensare alle amiche che vengono a trovarci. Per te ho scelto questa frase di Sant'Agostino e dice: i tempi sono tre, presente del passato, presente, presente del futuro.
9: Bella.
0: Tre tempi, in realtà che cosa ci dice? Che è qui
9: presente,
0: e ora.
9: Sì, senza dimenticare il passato e guardando sempre comunque avanti.
0: E infatti, perché
9: così.
0: È proprio nel qui e ora che possiamo fare le cose più belle, possiamo vivere veramente.
9: Certo.
0: Come stai facendo tu con questa bella ciambella? Adesso per non banalizzare, però vorrei chiederti invece se hai una frase che in qualche modo ti aiuta, che ti sostiene.
9: Ma veramente i pensieri positivi in generale comunque bisognerebbe sempre avere. Per cui guardare avanti anche alla mia età, che insomma non è che sia poi una ragazzina, diciamocelo tranquillamente. Il rischio di guardare indietro è proprio dietro l'angolo, però io sono molto curiosa di vedere anche quello che succederà nel futuro, per cui forse è questo che insomma ci tiene vivi.
0: Pensare guardare alle cose belle che ancora devono
9: venire. Sì, esatto,
0: quindi.
9: Guardare anche fuori dal proprio orticello, insomma, sempre.
0: Ma tu lo fai molto perché io so che tu ti dedichi molto anche agli altri e insomma condividi il tuo presente anche dando aiuto alla Caritas di Busseto.
9: Sì, a Busseto abbiamo un gruppo di volontariato appunto legato alla Caritas in cui cerchiamo di fare nel nostro piccolo quel poco che possiamo, distribuendo pacchi alimentari alle famiglie bisognose e cercando in qualche modo di venire incontro alle necessità di chi non ce la fa.
0: Un po' sempre con il cibo, che è la tua passione,
9: sì,
0: hai
9: sì,
0: a che fare, vero?
9: Sì, sì, sì.
0: Ma prepari anche delle cose tue da mettere in questi pacchi?
9: No? No, i pacchi. Noi non abbiamo la cucina e la mensa, ecco, soltanto pacchi che le persone portano a casa ed è comunque un bel aiuto perché sono tutte cose che non devono poi andare a comprare.
0: Senti Cecilia, ma ricordi la prima ricetta che hai pubblicato sul tuo blog?
9: Beh, guarda, ormai ce ne sono tantissime, però credo la prima sia stata una torretta di melanzane. Se non è la prima, è sicuramente tra le prime. Semplicissima, perché io le melanzane le amo molto. Fetta di melanzana, fetta di pomodoro, mozzarella, forno.
0: Che meraviglia! Chef,
9: e
0: tu
9: via.
0: Ricordi la prima ricetta che hai preparato?
10: Sì. La preparo tuttora e per me è qualcosa che mi appassiona, pasta e patate.
0: Pasta e patate, è un classico proprio.
10: Sì, poi nella semplicità delle prime ricette sono andato elaborandola un pochino di più, adesso è un pochino più attenta, ma di fondo è sempre pasta e patate.
0: E la prima volta che l'hai fatto assaggiare?
10: Si sono offerti carinamente i miei genitori, dicendo che è buonissima.
0: Buonissima. Bene, io tirerei fuori dal forno la nostra tartatine perché poi dobbiamo infornare questa. Allora prendo le mie presine, eccole qua, E vediamo com'è venuta questa tartatin fantastica.

0: fantastica di cipolle rosse. E voilà!
1: Eccola.
0: Che ne pensate? Adesso la dobbiamo rigirare.
1: Aspettiamo un attimo.
0: Aspettiamo un attimo che si raffreddi. E mentre noi facciamo questa operazione, poi mettiamo anche la nostra ciambella nella teglia, andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre in giro a cercare nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì.
2: Buongiorno amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono venuta a Genzano di Roma, Castelli Romani. Sono al ristorante a casa di Nino e con me c'è proprio Nino, lo chef, Nino Palmieri. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
2: Allora Nino, grazie, che bella cucina, che bello spazio che hai qui.
3: Beh, questo è il mio mondo.
2: Il tuo regno.
3: Infatti io già comincio a fare qualcosina.
2: Che cosa stai facendo?
3: Sto preparando, sono due filetti di spigola, ovviamente possiamo farlo si può fare con qualsiasi tipo
2: di
3: pesce, e semplicemente mettiamo del pane tostato sopra, in questo modo qui, lo riempiamo, poi aggiungiamo queste fettine di arancia, che daranno tantissimo sapore durante la cottura. Chiudo in questo modo. E poi, se vuoi aiutarmi anche tu?
2: Certo!
3: Mettiamo
2: le patate,
3: Ecco, perfetto.
2: Le sistemo così, va bene, chef?
3: Perfetto, è perfetto.
2: Senti, ho scoperto una cosa bellissima del tuo ristorante, posso dirlo?
3: Certo.
2: Che qui possono venire a mangiare anche senza glutine.
3: Assolutamente sì, abbiamo tutto. Ovviamente in questo caso uno mette del
2: pane tostato, un pane senza
3: pane
2: glutine.
3: Pane senza glutine, il piatto è pronto.
2: Ottimo.
3: Ovviamente 20 minuti al forno a 180 gradi, non possiamo aspettare tutto questo tempo.
2: Abbiamo già il risultato finale, eccolo qui, il nostro chef si è portato avanti, guardate che meraviglia. Nino, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Questo è veramente bellissimo, anche da vedere proprio.
3: E credo anche buono.
2: Vero?
3: Sì.
2: Ma guarda, io che non mi fido tanto,
3: lo sapevo.
2: Io assaggio tutto, Beatrice e Fabio, voi lo sapete.
3: Vabbè.
2: Ciao ciao, buon pranzo. Grazie Nino.
3: Grazie a voi.
0: Che birba è diventata Francesca, ce lo fa apposta, ci fa venire l'acquolina in bocca e poi però qua in studio non porta mai niente. Ma noi ci consoliamo con le nostre ospiti, chef, oltre che con quello che ci prepari tu. Allora, abbiamo preparato l'impasto della nostra ciambella alla panna montata, lo mettiamo nella teglia e poi andrà in forno e invece rigireremo in diretta la nostra tartatenne. Mentre fai questo voglio chiederti una cosa, oltre al volontariato, alla passione per la cucina, tu hai anche un'altra passione, viaggiare.
1: Sì, mi piace moltissimo, purtroppo non è una cosa che si può fare tutti i giorni, però sì, appena posso, insomma.
0: E che cosa ti porti dietro dai tuoi viaggi?
1: Poi naturalmente vado ad assaggiare, Non è che mi limito a fare foto, vado ad assaggiare e cosa porto a casa? Provo a indovinare, cose che hanno
0: ricette.
1: A che fare con la cucina, ricette. E se vai, poi dipende insomma dal luogo dove vai, tipo l'ultimo viaggio abbiamo fatto in Marocco, mi sono portata delle spezie.
0: Ah, ecco, abbiamo delle foto, vedi qui dove sei?
1: Qui sono in Giappone, ma lì ero giovanissima.
0: È vero, proprio giovane, quindi una passione che hai da sempre.
1: Da sempre, da sempre.
0: E che spezie ti sei portata dai viaggi?
1: Mi sono portata, l'ultima appunto ti dicevo, il ras el hanout, che è un mix di spezie.
0: Ras el hanout.
1: Ecco qui siamo in Canada.
0: Ah, qui sei in Canada con...
1: Sì, con la mia sorella, con mio marito e i miei nipoti.
0: C'è anche Teo.
1: Di Marta, sì, Teo e Luca ci sono.
0: Teo e Luca.
1: Sì,
0: Luigi, l'hai mai usato il ras el hanout?
4: No, però ho usato il masala... che è sempre un mix di spezie che fanno in India, sempre macinato, vari tipi di semi, di spezie varie. Io le uso molto le spezie.
0: Lo so, per quello te l'ho chiesto. Allora, ho messo nel forno la nostra ciambella, che deve stare quanto tempo, abbiamo detto?
1: 40 minuti, anche 50, dipende dalle dimensioni, insomma sì, 50 minuti.
0: E adesso rigiriamo questo fantastico...
1: Fai tu?
0: Sì, ma il ras el hanout per che cosa si
1: usa? Si usa, guarda, sulla carne, sul pesce, sulle verdure, io lo metto adesso dappertutto, no, però a piccole dosi quasi dappertutto davvero.
0: No, che spettacolo, scusate, io ho fatto un po' così alla chetichella,
1: un po'
0: in sordina, ma guardate che bella che è venuta questa tartatenne, fantastica, veramente
1: carina.
0: Non vedo l'ora di assaggiarla. Bene, su questo è il ras el hanout, no?
1: No, questo è dolce, manteniamola dolce.
0: Ecco, allora mentre noi Assaporiamo questo profumo meraviglioso. Vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di Cecilia, del nostro chef di oggi. Nel nostro fritto romano abbiamo usato il broccolo romanesco, la mela delicious, ricotta di pecora, melanzana, funghi e zucchine. Abbiamo fatto una classica pastella con acqua frizzante ben fredda, farina e bicarbonato, regolandoci a occhio e senza aggiungere il sale nell'impasto. Poi abbiamo tagliato le melanzane e le mele a mezzaluna, le zucchine a bastoncini, i funghi a fette. Abbiamo sbollentato i ciuffetti di broccolo, abbiamo impastellato ciascun pezzo e fritto, avendo cura di pulire ogni tanto l'olio dai residui e di tenere per ultima la ricotta, che potrebbe sporcare o inumidire l'olio. Per preparare la tarta tenna alle cipolle rosse con sfoglia facilitata, per prima cosa abbiamo fatto l'impasto della sfoglia lavorando velocemente insieme la farina col burro a cubetti freddo da frigo. Poi abbiamo aggiunto la ricotta e il sale e amalgamato gli ingredienti fino a ottenere un composto piuttosto rugoso che abbiamo fatto riposare in pellicola nel frigo. Dopo un tempo di riposo abbastanza lungo, abbiamo dato le pieghe all'impasto per almeno 3 volte a intervalli di 1 ora, avendo cura di non impastare ma solo piegare e schiacciare i lembi uno sull'altro. Fatto questo lavoro, abbiamo tenuto il panetto in frigo fino al momento di utilizzarlo. Abbiamo pelato le cipolle e le abbiamo tagliate a metà per il senso della lunghezza. Le abbiamo messe in una teglia ricoperta di carta forno, abbiamo salato leggermente e infornato a 200 gradi per circa 30 minuti. Una volta pronte le cipolle, abbiamo messo nella teglia della tarta tenna un disco di carta forno sul quale abbiamo distribuito lo zucchero semolato. Abbiamo messo in forno a 170 gradi per circa 10 minuti, finché lo zucchero non si è sciolto. Abbiamo messo sopra qualche fiocchetto di burro sullo zucchero e poi le mezze cipolle col taglio verso l'alto. Abbiamo tirato la pasta sfoglia col mattarello fino a ottenere un disco leggermente più grande del diametro dello stampo che abbiamo appoggiato sulle cipolle. Abbiamo bucherellato quella coi rebbi di una forchetta e infornato a 170 gradi per circa 25 minuti. Abbiamo poi sfornato la torta, l'abbiamo lasciata riposare qualche minuto e poi capovolta sul piatto di portata. Per preparare la ciambella alla panna montata, in una ciotola abbastanza capiente abbiamo montato le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Abbiamo aggiunto la farina setacciata col lievito e mescolato. A parte abbiamo montato la panna fredda da frigo e l'abbiamo aggiunta al composto precedente, amalgamando delicatamente dall'alto al basso. Abbiamo imburrato uno stampo da ciambella e versato il composto. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 175 gradi per circa 35 minuti. Una volta fredda abbiamo tolto la ciambella dallo stampo e l'abbiamo cosparsa di zucchero a velo. Ed ecco qui le ricette che vi abbiamo proposto oggi, sono perfettamente realizzate e impiattate davanti a me. Abbiamo il fritto romano decorato con l'erba cipollina del nostro chef Fabio Cinelli, solo vegetale per questa volta, e poi la tarta ten alle cipolle rosse che ci ha proposto la nostra Cecilia con cari di Busseto, veramente appetitosa. I nostri assaggiatori l'hanno già provata perché ne aveva portata un'altra da casa, e invece ha fatto qui con noi la ciambella con la panna montata, che è un ingrediente insolito, l'abbiamo aggiunta per ultima, dopo aver assemblato insieme uova, zucchero, farina, fecola, lievito. Ecco, esatto. La state provando, assaggiatori, questa ciambella, che ve ne pare?
5: Che è sofficissima, è proprio, hai detto bene, è proprio da colazione, proprio da inzuppare nel latte.
0: Bene, che dici Luigi, la farai anche tu?
4: La farò sicuramente, poi una volta vi racconterò anche la storia del ciambellone.
0: Va bene.
4: Quando avremo più tempo.
0: Grazie per questa ricetta.
6: Grazie dell'accoglienza.
0: Ma lo sai che non finisce qui, puoi trovare altri spunti dal nostro chef che adesso riutilizza ciò che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce in genere a questo punto con una ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cos'è?
6: Sono curiosissima.
0: Vieni con me, andiamo a vedere, chiediamogli che cosa sta facendo. Hai fritto ancora, chef?
6: Ecco, già questo è un...
7: Avevo l'olio. Lo portiamo a finire, prima che niente completamente esausto, avevo della pastella.
0: Eh sì.
7: Ho avuto così un pensiero legato alla mia infanzia, quindi qualche anno fa.
0: Ma recentissima?
7: Esatto.
0: E che cosa hai fatto?
7: Ho preso la pastella e l'ho semplicemente fritta.
0: La pastella solo? Proprio sì. Le pizzelle, diciamo? Senza niente dentro?
7: Senza niente dentro. Perché? Perché poi quello che ci dobbiamo mettere... scottano. Quelli che ci dobbiamo mettere dentro...
0: È una sorta di gnocco fritto, come fanno... Beh, no.
7: Solo la croccantezza, no. Solo la croccantezza. Il pensiero di quello che potrebbe...
0: No, mi fa venire in mente lo gnocco fritto perché vuole farcirla. Sì, da cotta.
7: Da cotta. Guarda, potremmo farcirla con... Sì. Marmellata, voi direte la marmellata oggi non l'abbiamo usata.
0: Ma in dispensa, chi vuoi che non abbia della marmellata?
7: Esatto, se riesce ad averla anche Beatrice che a casa non sono riusciti a finirsela.
0: A finir... Ma mal che vada prendi così una mela, la cuoci con lo zucchero e fai una piccola purea di mele e no? No, ma... che idea che se non c'è la marmellata in frigo che fai Luigi tu?
4: Non ci metto la cioccolata.
5: Io la farei salata invece.
0: Salata? Ma chissà che lo chef, ma questa è una cosa che gli ricorda l'infanzia, sai?
7: Mia nonna, questa era la mia nonna materna, nonna...
0: E come si chiama la nonna materna?
7: Tommasa.
0: Tommasa!
7: Tommasina per tutti.
0: Tommasina, che carina! Era la nonna materna,
7: materna,
0: quindi mamma di
7: sì.
0: Mamma. E quando andavi poi, a casa sua per merenda...
7: Ma ancora meglio perché mia nonna aveva un'azienda agricola, per cui non era andare a casa da nonna, era andare in un mondo completamente, gli animali, le piante, le erbe, i frutti, qualcosa di...
0: E soprattutto la cucina di nonna.
7: Sì, però lei usava con noi la versione più semplice, mia nonna era quella del pane, acqua e zucchero.
0: Acqua
7: pane,
0: e zucchero,
7: olio.
0: Addirittura, sì. A me burro e zucchero.
7: No, nonna, era un po' inutilata.
0: Quindi pane, acqua e zucchero, buona idea.
7: E quindi basterebbe, ecco.
0: Un po' di zucchero semplicemente dentro, invece che fuori, come abbiamo visto fare con le frittelle e altre cose in genere.
7: Formaggi spalmabili, tutto quello che vogliamo, sono tutto utilizzabile, ma è buona anche vuota.
0: Anche vuota, certo.
7: Anche vuota, poi quello che... Sai, uno la prende, la apre, gira per casa, per il frigo, oh!
0: Ecco, questo. La ciambella, la frittella svuota frigo. Ecco. No, chiamiamole le frittelle di nonna Tommasa, va bene? Grazie. Aggiudicato! Bene, allora salutiamo Cecilia.
8: Sì, saluto voi, grazie.
0: Grazie per essere stata con
8: molto
0: noi.
8: Contenta di aver partecipato.
0: Felice
8: grazie.
0: Ritorno a Busseto, grazie ai nostri assaggiatori. Luigi comunque nella tua frittella metterà una fetta di salame. Saluto il nostro chef, grazie. E saluto tutti voi, vi do appuntamento a domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao, ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prego il Santo Rosario con noi questa sera, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Franco Manenti, Vescovo di Senigallia, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione, e Sua Eccellenza Monsignor Reverendissimo Monsignor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo Emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero, perché queste popolazioni afflitte ormai da tanto tempo dalla guerra possono conoscere la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli affamati, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». La Madonna dice sì, una parola breve che riempirà la sua vita, e si consegna a Dio nell'atteggiamento di chi si mette a servizio. Maria non sa come la sua maternità maturerà, dove fiorirà, se e come il figlio sarà accolto. Si fida.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era all'inizio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Maria ha nel cuore l'amore di Dio che non può trattenere per sé. Si affretta quindi a

0: portare Gesù alla cugina Elisabetta e al mondo, per glorificare Dio che ha fatto grandi cose e per annunciare la salvezza dei poveri e degli umili. La sua visita conduce ogni uomo ad esclamare con Elisabetta: benedetta tu fra le donne.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Amen.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore. Maria ha custodito con amore nel suo grembo il Redentore, e ora questo figlio è davanti ai suoi occhi, piccolo, fragile, povero, affidato alle sue cure, alla sua attenzione, alla sua tenerezza di madre. Maria è chiamata a proteggere il più grande dono di Dio per l'umanità, il figlio Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, sempre,
3: nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Maria sa che suo figlio è dono di Dio, per questo lo presenta, lo offre a Lui, perché sia tutto al suo servizio, per la missione che lo attende. Simeone, mosso dallo Spirito, riconosce in lui il Messia atteso, la salvezza preparata per tutti i popoli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Gloria al Padre, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gesù visse nella famiglia di Nazareth, conducendo una vita molto semplice, fatta di povertà, di lavoro, in un piccolo povero paese. Ma in questa vita c'è una tale ricchezza, una gioia, una serenità, una donazione, che veramente la rendono famiglia ideale, nella quale si fondono in unità armonica l'umano e il divino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso
0: nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre e Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
2: e non. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Ave Maria, Madre di ogni nostro desiderio di felicità, tu sei la terra che dice sì alla vita, tu sei l'umanità che dà il suo consenso a Dio, tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi, tu sei la fede che accoglie l'imprevedibile, ascolta lo spirito creatore e si meraviglia. Tu sei la madre dell'oscurità della fede, che custodisce tutti gli avvenimenti nel suo cuore, indaga e medita tutti i nostri perché e si fida dell'avvenire di Dio, suo Signore. Ave Maria, madre di tutte le nostre sofferenze, tu sei la donna ritta ai piedi dell'uomo crocifisso, tu sei la madre di tutti quelli che piangono l'innocente massacrato e il prigioniero torturato. Ave Maria, madre di tutte le nostre speranze, tu sei la stella radiosa di un popolo in cammino verso Dio, tu sei l'annuncio dell'umanità trasfigurata, tu sei la riuscita della creazione che Dio ha fatto per la sua eternità. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Venga pace su cielo e terra.
2: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi, sulle persone che vi sono care e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Ora e sempre sia lodato.
2: Santa Clara Grando.

0: tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: C'è una grossa novità in questa casa. Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
2: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
3: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
4: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie, quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra, ovviamente, è stato anche importante, determinante, l'apporto dell'8 per mille, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
2: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa.

0: anche a delle spese.
1: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma e fare in modo che potessimo dialogare.
2: Futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo, cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019, quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Per il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.

0: in permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. A vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
2: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talita Cum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
3: I volontà Caritas sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo, possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas, se ci aiutano ben venga, perché dire di no?
3: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio, che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono nel nostro giorno e la notte quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono.

0: Buongiorno, io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo ai Babbin Gesù di Santa Marinella.
1: Cioè ti gira, e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico e nemico, sotto il fuoco ovunque.
2: Guarda, come ti muovi.
1: Prendi un piccione. E mi devo proteggere.
3: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno 1 settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
4: Dottor Trastullo, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
1: Trasporti eccezionali!
4: Ce la sto per fare! Mamma! Questo pesce sta...
1: Però quasi triste.

È un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza.

0: forza da leoni grandissima e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento perché ne vedo tutti i giorni, se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che ne stiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
0: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. Ho fatto un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.
2: Buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di una grande istituzione italiana che ha le sue radici addirittura 8 secoli fa. Parliamo delle Misericordie d'Italia. Dopo la sigla. Aiuto, soccorso, assistenza, una rete coordinata per fare del bene e rendere comunità i territori anche attraverso le loro fragilità e le difficoltà. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia e lo facciamo con i nostri ospiti che ringraziamo. Ben trovato Monsignor Franco Costinelli, correttore
3: Buonasera.
2: Spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia. Poi si spiegherà anche cosa significa correttore.
3: Senz'altro.
2: E collegato da Rosolini, provincia di Siracusa, c'è Antonino Savarino, ben trovato, governatore della Misericordia di Rosolini. Eccoci qua, buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: Grazie, grazie per
4: non
2: essere
4: sono
2: con noi. Allora, eccellenza, innanzitutto correttore, cosa significa correttore
3: sì,
2: spirituale?
3: Merita veramente una spiegazione perché la parola potrebbe indurci su strade sbagliate. Correttore è una parola composita dal latino cum regere, vale a dire governare la misericordia insieme ad altri, nella fattispecie il governatore che è l'autorità prioritaria all'interno delle misericordie. Certamente anche il compito di correggere la rotta laddove ecco, ci fossero delle devianze fuori da quello che è il percorso nostro, che fa parte della nostra identità, della nostra tradizione, che è il percorso cristiano. Ecco.
2: Eccellenza, che anno è stato questo per le misericordie? Questo giubileo,
3: sì.
2: Peregrinazio,
3: certo.
2: Una croce che ha girato, abbiamo anche un documento, ci avete portato 2 volumi che raccontano un pochettino tutta questa esperienza da nord a sud, isole comprese.
3: Beh, per noi è stato un anno molto importante, molto significativo, che ci ha dato anche, direi, ecco, delle, chiamiamole pure soddisfazioni, ecco. Perché il giubileo, ecco, abbiamo pensato, non poteva essere la gita fuori porta, per intendersi, no? Una giornata ci si incontra a Roma, in piazza San Pietro, e tutto finisce lì. Perché storicamente il giubileo non è questo. Il giubileo è veramente aveva una valenza di carattere sociale che si protraeva durante tutto il periodo, l'arco di un anno, dove venivano rimessi i debiti, riconciliate le persone, eccetera. Per cui, ecco, ci siamo chiesti come far sì, ecco, che questa identità giubilare potesse accompagnarci durante tutto l'arco dell'anno. Allora ecco, ci siamo preparati evidentemente all'evento che abbiamo celebrato in Piazza San Pietro l'8 e il 9 di marzo, il giubileo del volontariato, certo. Dove eravamo presenti 4.600 persone, eccetera. E poi ecco, abbiamo pensato, noi vogliamo continuare perché sia la continuità in termini di riflessione, di preghiera, di confronto. E abbiamo pensato appunto a una peregrinazione, vale a dire un'icona giubilare che era una croce praticamente dove c'era il motto Pellegrini di Speranza e nel retro della croce la parola pace scritta in tante lingue, soprattutto nelle lingue dei paesi co-belligeranti in un certo senso, che ha fatto il giro di tutte le Misericordie d'Italia. Dico tutte anche se è stata praticamente in 266 misericordie, ma erano le misericordie più importanti che hanno fatto da catalizzatrici, ecco, anche le altre misericordie dell'Interland e del territorio. E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, quindi, ma con la partecipazione che Vi confesso, io non mi aspettavo tanta da parte della gente, non solo da parte delle misericordie, dei confratelli, delle consorelle che fanno parte della misericordia, ma da parte, vorrei dire, ecco, della comunità locale, e devo dire parrocchia, e devo dire associazioni del territorio, e devo dire anche autorità civili.

0: che hanno partecipato, ecco, a questo evento che si è andato verificando. Abbiamo iniziato il 14 di gennaio con un'accoglienza, diciamo pure una benedizione di Papa Francesco, il quale ci ha lasciato anche il suo autografo, la sua firma, la sua benedizione, e abbiamo concluso il 14 di febbraio, quindi
1: Quindi
0: pochi giorni fa,
1: 13 mesi
0: ecco,
1: intensi,
0: con
1: diciamo.
0: l'accoglienza da parte di Papa Leone, ecco.
1: Poi abbiamo anche la firma, magari più tardi vedremo anche
0: Sì.
1: la dedica che Papa Leone ha fatto a questa peregrinazione, a questo momento importante. Andrei da Nino Savarino anche per capire un po' la ferialità, no, delle misericordie. Quotidianamente le vediamo impegnate quando c'è da avere a che fare con le fragilità, il soccorso, tanti aspetti di una missione che, come dicevo in apertura, affonda le sue radici addirittura nel 1244. Sono andato,
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: a leggere. Nino, che cosa contraddistingue il carisma delle misericordie?
2: Le misericordie nascono per le esigenze che ci sono nei territori, ma nascono soprattutto per dare un aiuto concreto alle tantissime persone che sono in difficoltà, nascono per affrontare i bisogni di ogni giorno. In realtà nel nome misericordia c'è tutto. Le
1: Certo.
2: misericordie nascono per fare opere di misericordia, quindi qualsiasi azione che rientra nelle 14 opere di misericordia, questo fanno le misericordie. Soprattutto sono presenti in ambito sanitario e sociosanitario, ma abbiamo misericordie che si occupano anche di carcerati, che si occupano anche di accoglienza. Qui da noi, per esempio, che è una zona, una regione di confine, dove ci sono parecchie occasioni in cui arrivano i migranti, facciamo accoglienza dei migranti, e la Sicilia in questo è un avamposto, se possiamo dire. Quindi laddove c'è opera di misericordia, laddove c'è un bisogno, lì ci sono le misericordie.
1: Eccellenza, forse tanta riconoscenza, no? Ci diceva che questa peregrinazione è stata molto partecipata, e forse perché c'è anche, come dire, un moto da parte dei territori di dire grazie in qualche modo ad un servizio silenzioso, presente, che mette insieme tanti volontari e quindi tante famiglie, quindi è veramente è capillare come movimento quello delle misericordie.
0: Indubbiamente, il Movimento delle Misericordie nasce in Toscana e quindi in Toscana registra il maggior numero di misericordie, però si stanno diffondendo in tutta Italia, nel sud Italia, come appunto Nino stava dicendo, e in Sicilia, in Campania, in Calabria. Nel nord ancora hanno un po' più difficoltà dal punto di vista numerico, non dal punto di vista della qualità, perché lì sono attivisti come, attivissimi come ovunque. Ecco, è il nostro impegno, il nostro carisma, la nostra identità. Io la chiamo la nostra profezia, perché noi non vorremmo soltanto portare degli aiuti di carattere pratico, diciamo pure, ma anche degli aiuti di carattere psicologico, morale, perché quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in ordine all'aiuto materiale, noi abbiamo ancora qualcosa da fare e da dire, magari sarà una parola, sarà un incoraggiamento, un sorriso, una vicinanza, in nome di quella carità samaritana che ci identifica, perché ecco da lì prende origine il nostro cammino.
1: Nino Savarino, nella tua storia personale, come hai incontrato le misericordie e perché poi hai deciso di continuare a servire fino a diventare, insomma, responsabile, governatore, no, delle misericordie di Rosolini in questo caso?
2: Sì, io sono nelle misericordie già da 31 anni. Quel momento, 31 anni fa, nella mia città praticamente non c'era nulla che riguardasse l'emergenza sanitaria, non c'erano ambulanze. Per raggiungere l'ospedale più vicino, che da noi era noto, bisognava fare con mezzi di fortuna, con i rischi che possiamo immaginare. E soprattutto perché le persone che dovevano affrontare i viaggi della speranza, le emergenze, dovevano mettere mano ai portafogli e c'erano veramente un bel po' di soldini. Allora abbiamo pensato di dare il nostro contributo e come? Le vie del Signore sono veramente infinite. Io conobbi le misericordie a Catania. Ma da lì poi un mio confratello che ha fatto il servizio civile alla Misericordia di Belpasso parlò di queste, delle misericordie, ho avuto poi modo di conoscerle. Abbiamo fondato la misericordia.

0: Ruggiolini, ringrazio Dio per avermi fatto conoscere le misericordie, perché da lì è stata la svolta anche della mia vita personale. Io faccio l'avvocato, ma come dire, le misericordie per me fanno parte della mia storia, della storia di tanti dei miei confratelli, dei miei concittadini. Ecco, questa qua è un po' come nasce.
1: Certo. Eccellenza, questa è una vocazione a tutti gli effetti.
2: È una vocazione, infatti, ecco, questo noi diciamo a tutti coloro che chiedono di far parte della misericordia. Non si tratta di venire perché animati da una curiosità, da una animosità, dall'ebbrezza della sirena, eccetera, eccetera. Assolutamente, si tratta di rispondere prima di tutto a una vocazione.
1: In questo è importante la formazione e l'accompagnamento,
2: è importante,
1: no?
2: La formazione. Lei ha detto una parola che per noi è una parola magica, che ci deve accompagnare costantemente, vale a dire formazione. La formazione non è soltanto formazione tecnica, perché questa è ovvia, abbiamo a che fare con delle persone magari colte nel bisogno più impellente, quindi c'è bisogno anche di una capacità, di una professionalità, di una preparazione. Però, come dicevo, accanto a questo deve esserci anche la preparazione spirituale, mi lasci dire la parola, certo, no? Certo. Lei mi insegna che per volare occorrono due ali, con un'ala sola non si vola, si va in stallo, o con le due gambe per camminare, no? Monsignor Torino Bello diceva due ali per volare, ecco, la misericordia deve avere queste due ali per volare, l'aspetto tecnico e l'aspetto spirituale, ecco.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torneremo in studio tra breve andremo a visitare una misericordia. Siamo stati nei giorni scorsi a Portoferraio, sull'isola d'Elba, per capire insomma anche lì i volontari e come ne beneficia un'intera isola di questo servizio, di questo carisma, quello delle misericordie d'Italia. A tra poco.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
4: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
5: C'è una grossa novità in questa casa.
6: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
7: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
8: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
0: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
9: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando delle Misericordie d'Italia, un racconto che stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli, correttore spirituale nazionale delle Misericordie, e con, collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino. E allora, come promesso, andiamo all'Isola d'Elba a conoscere la Misericordia di Portoferraio, vediamo.
10: Ci troviamo a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. La nostra Misericordia nasce nel 1566. Possiamo dire che nasce insieme a Cosmopoli, la futura Portoferraio, per volere di Cosimo I de' Medici, che porta qua con sé la volontà di creare una nuova città sull'isola e anche questa confraternita che da sempre, dal 1244, era presente a Firenze e la porta con sé per le buone opere che la Misericordia e le Misericordie sono abituate a fare per la società. Tutti abbiamo un unico obiettivo, cioè quello di servire la nostra comunità.

0: la comunità cristiana, ma anche la comunità in senso generale. Tutti coloro che possono aver bisogno troveranno sempre le porte della misericordia aperte. Noi collaboriamo ormai da sempre insieme a tutte le realtà del territorio, a tutte le associazioni, in particolare con le Caritas e con la Caritas di Portoferraio. Abbiamo creato una sinergia particolare e proviamo a dare risposte ai bisogni della gente, nella distribuzione dei pasti, nella distribuzione, nella gestione della mensa per i più bisognosi, ma noi ci occupiamo per esempio anche del trasporto di persone che non hanno la possibilità di essere trasportate a fare visite, a fare terapie fuori dall'isola. Come misericordie cerchiamo di essere sempre presenti. Anche l'isola d'Elba, come un po' tutto il resto del mondo, soffre un po' la mancanza delle vocazioni e quindi le tante parrocchie che sono dislocate sull'isola purtroppo non sempre sono presidiate dai parroci. Noi come misericordia anche in questo cerchiamo di dare il nostro contributo.
1: Sull'isola d'Elba ci sono 15 parrocchie, ma ci sono molto meno sacerdoti che parrocchie. E grazie alla Confraternita della Misericordia riusciamo come comunità di anche dare servizi e di collaborare non soltanto nell'aspetto di carità e l'aspetto di aiuti sociali, ma anche nel cammino spirituale, perché insieme anche con la realtà della confraternità viviamo momenti importanti spirituali per la comunità.
0: Partecipiamo attivamente alla vita delle nostre parrocchie, cerchiamo di essere un presidio anche per i nostri parroci e cerchiamo di dare risposte ad ognuno di loro. Siamo convinti che l'isola d'Elba senza le sue misericordie sarebbe un'isola d'Elba diversa e molto più povera.
2: E questo credo che valga un po' per tutte le comunità in cui insiste, no? Una misericordia, Monsignor Agostinelli, ma tanti volontari, no? Che fanno parte di certo. Tutte le misericordie d'Italia. Può diventare la misericordia un luogo di primo annuncio?
3: Di prima?
2: Di primo annuncio.
3: Sì. Io credo proprio di sì. Credo proprio di sì perché, vede, una volta nelle misericordie chi arrivava? Arrivava persone che, bene o male, facevano già parte del cammino parrocchiale e quant'altro. Oggi il mondo è cambiato, per cui noi non possiamo chiudere le porte a nessuno, le apriamo a tutti. E vengono anche persone che vengono da una, che devo dire, da una latitanza, dalla fede, ecco, anche da altre religioni, perché delle nostre file abbiamo anche giovani che vengono da musulmani, dai buddisti, eccetera. No, noi non possiamo chiudere le porte a nessuno. Però ecco, con tutti dobbiamo stabilire un dialogo. Un confronto, partendo magari da quelle che sono le problematiche esistenziali che tutti noi viviamo, le vive il cristiano come il musulmano, come il buddista, come l'ateo.
2: Il nostro territorio.
3: Quelle che sono le realtà, ecco, partiamo da lì. È la catechesi della strada, per intendersi, no? Che deve accompagnarci, deve accompagnare tutti. E questo lo fanno i nostri correttori, ma non solo, perché, come diceva appunto il nostro confratello di Portoferraio, non solo a Portoferraio, ma ovunque in Italia i preti siamo sempre meno in un certo senso e tante misericordie non hanno questa opportunità di avere un correttore, un sacerdote che li guida spiritualmente. Abbiamo pensato per sopperire a questa difficoltà di istituire una figura nuova, l'abbiamo chiamata custode. Il custode non è quello che ha la chiave per aprire o chiudere la porta e accendere o spegnere le luci, no, assolutamente. Ma ecco, secondo l'etimologia latina è quello che ha premura, sollecitudine, interesse, amore, ecco, carità, ecco, e ha il compito di affiancare il correttore o di sostituirlo laddove mancasse per portare avanti quel servizio di formazione permanente. La formazione permanente non può essere episodica nella vita, certo, di una persona.
2: Nino Savarino, le misericordie di Rosolini, siete giovani, diciamo in attività da 30 anni, ma comunque siete pronti ad aiutare il territorio nelle difficoltà, a collaborare anche con appunto la parrocchia, come abbiamo visto anche all'isola d'Elba.
4: Certamente sì, a proposito di questo volevo aggiungere che Le misericordie sono una chiesa di frontiera.

0: molte persone,
1: Vero.
0: attratte dalle sirene, dalle ambulanze, vogliono fare volontariato e magari sono persone che non conoscono completamente Gesù, non conoscono la Chiesa. Entrando da noi cominciano a vedere che noi facciamo le riunioni, facciamo le preghiere, prima che facciamo i servizi andiamo a fare una preghiera e allora sono in qualche modo, ma che succede? Ebbè, noi spieghiamo che quello che noi non facciamo lo facciamo nello spirito del buon samaritano, noi lo facciamo perché aiutando gli altri amiamo Gesù, è l'amore verso il prossimo che è la legge che ci muove, no? E questo è un modo per poter, come dire, dare una sorta di aiuto alle persone anche a comprendere
1: Certo.
0: che fare il bene fa bene, ma farlo nella dimensione cristiana significa dare tutto se stesso
1: Certo.
0: per aiutare chi ne ha bisogno, ecco. Ed è questo un po' il senso della Chiesa di frontiera. E io devo ringraziare il correttore, il nostro correttore, il mio correttore, Don Luigi Vizzini, ma anche il custode, perché questa è una felice intuizione di Monsignor Agostinelli, perché è fondamentale quella formazione permanente, che non è soltanto una formazione tecnica, anzi. Quella tecnica da sola non è sufficiente se non diamo alle persone che aiutiamo la parola di conforto,
1: Si
0: quel sorriso,
1: inaridisce,
0: quella carezza
1: certo.
0: che serve a far capire che siamo tutti, tutti, tutti fratelli.
1: Gli ultimi 30 secondi, Eccellenza, le dedicherei a questa pagina che
0: Sì.
1: abbiamo aperto. Grazie a tutti per essere portatori di misericordia. 14 febbraio 2026, Papa Leone.
2: Questa è la conclusione del nostro itinerario della peregrinazione che abbiamo fatto con l'icona giubilare per tutte le misericordie d'Italia. Abbiamo iniziato con Papa Francesco, con la sua benedizione, abbiamo concluso il 14 febbraio passato con la benedizione e l'esortazione, vorrei dire, ecco, di Papa Leone, il quale ci ha esortato a continuare nel nostro cammino, ad essere attenti, ecco, a quelle che sono le realtà in cui ci troviamo, perché la misericordia è nata dietro la sollecitazione di impellenti necessità che erano accudire i malati e seppellire i morti. Oggi, ecco, il mondo ha molte più necessità. Vorremmo saper rispondere a tutte.
1: Grazie per
2: Grazie a
1: questa
2: voi.
1: vostra testimonianza, questo vostro impegno quotidiano. È bello anche condividerlo attraverso, insomma, la televisione e far capire che cosa si fa, di buono in giro per l'Italia. Le misericordie sono protagonisti in questo, mettendo insieme tantissime persone, tantissime famiglie, tantissime comunità. Grazie, Monsignor Franco Agostinelli, grazie a Tonino Savarino, buon cammino, buona serata e a presto.
3: Perché? Perché oggi viene a trovarci, è già qui, dietro le quinte, un grandissimo attore e regista, un uomo che mi ha molto emozionato incontrare, perché insomma quei personaggi che tu ami vedere, quell'attore con tutti i suoi personaggi. Lui dice: sono un cantastorie della pugliesità, e questo già vi fa arrivare molto vicini, ma non vi dico subito chi sia, perché abbiamo pensato di farlo arrivare con un ingresso molto particolare. Ha 19 anni Niccolò Di Mattia ed è il campione dei campioni, di tutti i campioni, dei campionissimi di organetto, guardate voi,

0: vero, è tutto accaduto. Allora, avremo tanto da raccontare, come ben avete sentito e visto, ma torniamo al nostro attore, regista, uomo per bene e bellissima persona, Paolo Sassanelli. E anche qua, grazie, posso? Allora, grazie. Voi dovete sapere, noi si entra ovviamente da una porta, mica entriamo dalle finestre qua, insomma si entra dalla porta a TV 2000, c'è il salotto dove ci sono i nostri ospiti, io lo sapevo che lui fosse lì, però me lo sono trovato davanti ed è quella, quell'emozione che si prova quando lo spettatore può finalmente dire ad un grande attore e regista grazie, perché questo è Paolo Sassanelli.
1: Grazie. Grazie, grazie di cuore.
0: Lo volevo dire e l'ho detto. E va bene. Allora, attenzione signori, se la Puglia può vantare un ambasciatore, ambasciatore, coi baffi, per l'appunto, e con tanto di... è lui. Allora, Barese, per la precisione, vero?
1: Sì.
0: Bari, Bari. E che c'entra Milano, o sono autorizzata da dire tu, nella tua vita?
1: Io sono cresciuto a Milano. Beh, io sono nato negli anni, alla fine degli anni 50, quindi ho una bella età.
0: Complimenti.
1: E avevo 3 anni e mezzo quando, con una 600, siamo partiti da Bari per andare a Milano, come facevano tantissimi italiani, certo, per cercare lavoro.
0: Per cercare
1: e quindi io sono cresciuto a Milano, nella periferia.
0: Ma quanto
1: quindi...
0: sei bello, ma guardalo, che meraviglia, piccolino.
1: Quello è mio papà e questo è il lungomare di Bari, quello è il Teatro Margherita, sì, quello sono io. Questo gli ho fatto vedere a mia figlia, ha detto guarda, se vuoi vedere a chi assomiglia mio nipote.
0: Ah, eccolo qua, il
1: eccolo
0: nonno,
1: là.
0: Il nonno, perché è anche nonno, si chiama Elio, giusto?
1: Elio.
0: E quindi è vero però, queste fotografie servono tantissimo,
1: sì,
0: perché... Ed è spiccicato nonno?
1: Sì.
0: Adesso l'ha detto, sì, un momento... È vero, eccoli qua.
1: E questi sono i due nonni, io e mia moglie, e quello lì è il piccolino, appena nato. Però adesso c'ha 1 anno e 7 mesi.
0: Senti Paolo, siete impazziti a dovere, vero? Diventando nonni, sì.
1: Completamente. No, completamente. No, ti dico, avere la mia prima figlia è stato qualcosa di straordinario per me, la vita era... Era, come posso dire, come se camminassi a 1,5 metri, no? Poi ho avuto il figlio maschio, quindi la gioia di averlo. Ma non è la stessa cosa avere un nipote. Un nipote è le preoccupazioni, l'ansia che si faccia del male, quindi la protezione, la gioia, e poi è molto di più che essere genitore.
0: È due volte papà e mamma, cioè il nonno è due volte papà e la è qui.
1: Sì. Si somma tutto.
0: Si somma tutto. Bimbo fortunato, ben trovato, Elio, insomma, oltretutto identico a nonno, viene fuori un guaglione meraviglioso. Allora, eravamo rimasti però alla 600, nobile macchina, nella quale si stipavano tutti, tutta l'Italia viaggiava, ma probabilmente poi da Bari arrivare a Milano è stato un... Non c'era l'aria condizionata.
1: Viaggio della speranza, no? Mia madre... Non c'erano i pannolini che ci sono adesso, usa e getta,
0: certo,
1: c'erano i pannolini, pezzi di stoffa, quindi quando andavamo, mia mamma li lavava e poi li asciugava stendendoli fuori dal finestrino. E quindi mi diceva che ogni tanto passava qualcuno, guardava, vedeva che cos'erano, che erano pannolini,
0: e
1: andavano in macchina, perché erano preoccupati con questo fazzoletto bianco.
0: Fazzoletto bianco, come si diceva una volta. Allora... Una bella, bellissima famiglia, è bello perché quando Paolo Sassanelli racconta ti sembra già un film, no? Perché anche il raccontare ha un suo valore, invece da film i tuoi nonni, cioè personaggi, sì.
1: Particolarissimi, io li ho messi in un cortometraggio.
0: Eh sì, so.
1: Perché io avevo un nonno, il nonno Paolo Sassanelli era analfabeta, non sapeva scrivere, ma come tanti italiani del resto.
0: Assolutamente.

0: Maestro Manzi arrivò per questo con noi. Non è mai troppo
1: Esatto.
0: tardi, no? Perché c'era
1: Mentre
0: tanto.
1: l'altro nonno lavorava come tranviere, un uomo tutto serio, ed erano uno socialista e l'altro fascista, tra virgolette fascista, insomma,
0: Sai
1: all'epoca.
0: che sconto,
1: E
0: eh.
1: immagina, però il problema è che l'altro era analfabeta, quindi non aveva argomenti di discussione, però si rispettavano. Perché erano i genitori di mia madre e di mio padre, no? E io li ho messi all'interno di un cortometraggio e mi sono inventato una
0: Guerra,
1: storia fra di
0: giusto?
1: loro,
0: Sì.
1: sì. Ed era una cosa che dovevo fare, perché ogni tanto bisogna onorare e ringraziare i propri familiari, bisogna ringraziarli attraverso, ognuno come può fare, io l'ho fatto attraverso il mio mestiere. Ed è stato molto apprezzato questo
0: Il
1: cortometraggio.
0: tuo mestiere ha una qualità, Paolo, perché è tuo mestiere, tuo di te, che ci fa ritrovare tanto di noi e ci insegna a far lavorare anche la nostra memoria, che non sapremo mai fare un lungometraggio così, non sapremo mai raccontarlo, però ci insegna a ricordare. Noi avremo tantissimo da ricordare oggi, ma anche da andare sul concreto, da andare su questa Puglia che viene raccontata e che, attenzione, raccontandola così diventa ragione per tutti noi per conoscere di più e capire di più. Ce n'è abbastanza, signori. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Non avete neanche idea di quello che stia per succedere. Quindi ci vediamo tra un attimo.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: C'è una grossa novità in questa casa. Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
2: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
3: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
4: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.

0: Faceto poi braverrimo, non saprei. Paolo Sassanelli, bravo, bravissimo, braverrimo, ma è tutta una puntata così, allora. Mamma mia! Vabbè, allora, attenzione. Questa fotografia, dove un piccolissimo, giovanissimo Paolo, piccolino, eravate già arrivati a Milano.
1: Sì, sì.
0: E tu mi hai detto una cosa su questa foto particolare sul numero di figli.
1: Sì, perché appena arrivati a Milano noi andammo ad abitare in periferia, a Baggio, al quale, quartiere al quale sono tanto legato, perché sono tutti i miei affetti, le amicizie della mia infanzia e adolescenza. Però non si trovava a casa, mio padre trovò una casa nella zona non proprio periferica, già Baggio era un comune, non era periferia di Milano, era un comune.
0: Comune di Milano.
1: E quindi trovò una casa un po' più, diciamo, signorile, borghese, solo che c'era un vincolo.
0: Ascoltate bene.
1: È vero, Non si poteva avere più di due figli. E il limite era massimo due figli per affittare. E mia madre disse, noi due figli abbiamo. E poi il padrone di casa scoprì che in realtà noi eravamo quattro, però una stava a Bari per evitare, diciamo, il sovraffollamento dai miei nonni, cresciuta mia sorella Isabella. E a un certo punto scoprì il padrone di casa, ma voi siete tre, cioè avete tre figli. E mia madre disse, e che devo fare? Ne vuoi uno? Prenditelo, se vuoi te lo do.
0: Anni 60, insomma.
1: 60, sì.
0: Anni 60, e dire che eravamo lo stesso paese, cioè eravamo Italia, però ti spostavi e alcune cose accadevano. Poi riparliamo di Milano, poi da Milano si torna nuovamente a Bari per Paolo Sassanelli, ma il tuo amore infinito per la tua terra diventa a teatro «Sono nato con la bocca aperta, viaggio tra cucina, storie e musica della tua Puglia».
1: Sì.
0: Che ce n'è da raccontare, la Puglia è lunga, come dico sempre, ce n'è da raccontare e c'è da raccontare tanto. E come hai pensato a questa...
1: Beh, insieme a questo musicista straordinario che si chiama Umberto San Giovanni, che è un mio amico di Foggia, e io sono di Bari, e ci siamo messi lì e volevamo buttare giù una storia che raccontasse la nostra terra, no? Però attraverso anche la narrazione, la narrativa... Quindi parliamo sia di cibo, come si fa il cibo in Puglia, quali sono
0: bene,
1: le tradizioni.
0: Sintetizzo.
1: Sì, ma
0: tanto bene.
1: È quello, e in più raccontiamo attraverso la letteratura e delle storie che appartengono anche alla mia vita. Io racconto molto della mia infanzia e adolescenza, di come si preparava il cibo, di come si faceva il pane.
0: Pomodoro sul pane.
1: Esatto, il pane deve essere un po' grezzo, capito? Come il pane di Monte Sant'Angelo.
0: Sì, sì.
1: Grezzo, perché quando ci passi il pomodoro sopra, la mollica trattiene i pezzettini di pomodoro, poi l'olio sopra e il sale. Questa era la merenda che noi, con la quale noi siamo cresciuti.
0: E siete cresciuti tanto bene.
1: Sì, e ho insegnato ai miei figli a mangiare questo. Devo dire che loro apprezzano tantissimo.
0: Come l'ha raccontata bene, a un certo punto ha fatto il colpo di spalla. No, proprio è diventata un'arte raccontare pane, pomodoro, sale e olio. Allora, Puglia, sempre nel cuore, Puglia che a Milano era tanto lontana, oppure per un bambino, per un ragazzino, forse quella distanza era più colmabile dallo stupore, dal trovarsi in una città completamente nuova. Non lo so, chiedo.
1: Guarda, era lontano per noi, perché ogni volta partire dalla stazione di

0: Milano, mi ricordo questa stazione, tuttora quando ci vado è sempre emozionante per me, anche se ci vado spessissimo per lavoro, ma ogni volta che ci arrivo questi capannoni ad
1: Sembra che
0: arco di
1: tinghiano, no?
0: Milano mi ricordano i treni, erano verdi i treni.
1: Sì.
0: Noi viaggiavamo in seconda classe, io mi ricordo che mio fratello non riusciva a dormire sulle poltrone, a un certo punto ha detto, oh, boom, si è sdraiato per terra. Ed era lungo, si partiva la notte e si arrivava il mattino dopo.
1: Quindi questo dava anche la sensazione,
0: Sì,
1: no? Di
0: era un viaggio
1: quanto.
0: lungo, noi andavamo a trovare la nonna, i nonni che abitavano a Bari Vecchio e adesso nella casa dei miei nonni c'è un B&B. Ogni volta che ci passo il cuore mi si stringe. Però
1: Ti
0: è giusto
1: capisco.
0: così che le città cambiano e si
1: Sì, le
0: trasformano.
1: città cambiano, le persone cambiano le città, perché la famiglia di Paolo Sassanelli, salendo a Milano, ha lavorato a Milano. Sapete, un paese si costruiva così, si costruiva con persone che si sradicavano dai luoghi dove erano nate per andare a cercare quel lavoro lassù. Sono nato con la bocca aperta, che meraviglioso titolo, questo è un lavoro teatrale tutto da vedere. Ad un certo punto, si fa un'inversione, tu hai più o meno 14 anni e si torna a Bari. Perché?
0: Perché io vivevo in un quartiere di periferia ed era un quartiere abbastanza, non dico pericoloso, però era facilissimo che io potessi deviare, io e mio fratello, o nella droga, nell'eroina, perché stiamo parlando degli anni 70,
1: Certo.
0: o nella malavita, nella delinquenza. Purtroppo era così. Il
1: Era così,
0: quartiere
1: Paolo.
0: periferico era questo. Quindi mio padre ci prende per recchi tutte e due. E tutta la famiglia ci riporta a Bari, un inferno per un ragazzo di 14 anni che già cominciavo ad andare a ballare, no? Si andava a ballare alle 2:30 in discoteca a Milano e si
1: La
0: tornava
1: pomeridiana,
0: la
1: la
0: pomeridiana
1: pomeridiana.
0: e a Bari che discoteca, non ci stava. La cosa che facevamo il massimo, mi ricordo arrivato a Bari, mi ricordo il massimo con gli amici che avevamo conosciuti era o giocare a pallone e buttare il pallone contro la saracinesca, ogni tanto corrivano i proprietari o gli inquilini dietro perché facevamo rumore, oppure andare a vedere in campagna una cagnolina che aveva fatto i cuccioli. Questo era il massimo. E io dicevo, io a Milano ho giocato a baseball, andavo in discoteca, che faccio? Ma quello è stato straordinario per me.
1: Allora, non è stato straordinario solo questo. Paolo Sassanelli, che il papà voleva geometra, l'ordine dei geometri ha perso sicuramente un ottimo geometra, ma il teatro e il cinema hanno guadagnato un attore, scusate tanto, eh? A Bari incontra diciamo così, la scuola poteva anche essere più o meno appassionante, ma c'è a un certo punto Pirandello che ti prende per mano.
0: Sì.
1: O tu ti fai prendere per mano da Pirandello, insomma, inizia a riempirsi quella valigia che tu non sapevi sarebbe diventata enorme, la valigia dell'attore. Come nasce questa? Qua siamo già a teatro, signori. Come nasce questo battesimo?
0: Guarda, non lo so perché, però vedo dentro la scuola che frequentavo, appunto l'Istituto Tecnico per Geometri, Pitagora, ti dico la verità, io non so costruire neanche una scatola di legno.
1: Ma noi te lo perdoniamo, non ti preoccupare, Paolo. Va bene così, va bene
0: Però conosco, c'era questo avviso del Piccolo Teatro di Bari, facevo un corso per giovani attori, io mi sono iscritto, ho cominciato a frequentare e ho capito, no, da qua non vado più via. Questa è la mia vita. Perché il nostro mestiere, il mio mestiere, non si vede l'orizzonte. È un
1: uguale.
0: viaggio
1: L'orizzonte
0: continuo.
1: cammina, è vero, si
0: È un
1: sposta.
0: viaggio continuo,
1: Sì.
0: continuo che si scoprono nuovi paesi, nuove isole, ma è così. Io, quello è la mia vita. Quindi ho cominciato lì e ho cominciato a fare teatro a Bari. Tu mi vuoi chiedere il motivo perché, vero? Non lo so, ce ne sono tanti. Uno che mi piace ricordare è che è molto divertente, che io avevo una fidanzata che un giorno che non c'era lei passando con la macchina con la madre, vede nella zona dove stavamo noi ragazzi, muretto e roba del genere, che io mi stavo baciando con un'altra ragazza. Il giorno dopo arriva, mi aggredisce, dice, sai questo, io mi accusa in maniera giustamente. E io mi

0: ricordo di aver creato una scusa geniale. E non mi ricordo quale era, tanto che lei si era quasi convinta che quello non era accaduto. Poi a un certo punto prende coscienza, mi guarda in faccia, mi dà una sberla, bam, ha detto: devi fare l'attore, stronzo.
1: Perdonate la licenza poetica, perché è licenza poetica come se fosse teatro. Signora, ovunque lei sia, grazie, grazie pure a lei, nel senso sono
0: Sì.
1: rimasta malissimo. Al momento, ma devi fare l'attore, ci stava tutto.
0: Ci
1: E tu?
0: stava tutto.
1: Sì, però aspettate, il Sassanelli qui davanti a me dice: ho aspettato 30 anni per dirmi sono diventato un attore. 30 anni, mo, sono un po' lunghi. Cioè, tu hai sempre questa bellissima attitudine a tenere i piedi per terra, a essere un ricercatore, a studiare personaggio per personaggio come migliorare il personaggio stesso e di conseguenza migliorare la tua capacità.
0: Sì, questo accade col teatro. Il teatro mi
1: Sei il
0: dà questa
1: teatro, eh?
0: possibilità. Il teatro ti dà il tempo che il cinema o la televisione non ti dà. E diciamo, il teatro, la replica, la tournée, ogni giorno, ogni sera, io cerco sempre di aggiungere, di scoprire qualcosa, di essere più consapevole di quello che mi sta intorno. Ed è sempre un continuo arricchimento. Ecco,
1: Ed è un continuo arricchimento, sicuramente questo. Poi succede che arriva un medico in famiglia e Paolo diventa, perché poi c'è quel mezzo, il nostro mezzo, questo nel quale voi ci state vedendo, la televisione, che diventa ecco qua, che diventa quel focolare
0: Questa foto
1: domestico.
0: mi stringe il cuore,
1: Questa foto è veramente
0: guarda.
1: bella, sì.
0: Noi eravamo veramente una famiglia, ma veramente, sul serio. Lino era il capo della famiglia e tutti gli altri eravamo legati, cioè amici, ma veramente amici, veramente, cioè ognuno si interessava della propria vita, della vita degli altri, si condivideva il tempo, si mangiava sempre tutti insieme. Siamo rimasti legati tuttora,
1: Siete
0: cioè.
1: rimasti legati tuttora, tant'è che è arrivata una cartolina per il Sassanelli. Noi abbiamo un eccellente ufficio postale. Un ufficio postale strano, noi arrivano in video le
0: Ah.
1: cartoline. Dove siamo fatti così? Cartolina per Paolo Sassanelli.
2: In Luke Skywalker scorre potente la forza, ma in Paolo Sassanelli scorre potente la Puglia. Io credo che sia da lì che viene gran parte del suo potere empatico, della sua carica umana, della sua simpatia. Dunque, io ho conosciuto Paolo nel Mesozoico durante la prima edizione di Medico in Famiglia. Dopodiché sono andato una sera a vederlo al Teatro Colosseo di Roma, un teatro che non esiste più. Presentava un testo inglese, una storia veramente tosta. Sono rimasto assolutamente fulminato, stregato dalla potenza di questo attore, dal suo talento, dalla sua ecletticità, dalla sua verità. E da quel momento sono diventato un fan assoluto. Poi per fortuna ho avuto la fortuna di lavorare di nuovo insieme a lui, abbiamo fatto un lunghissimo progetto insieme a Pier Francesco Favino che è durato diversi anni. Insomma, una persona piacevolissima con la quale condivido anche alcuni aspetti della vita, di questo mestiere. Il fatto che diciamo, lavorando in questo mondo non sia tutto concentrato solo su quello, ma ci sia spazio anche per altre cose, per gli amici, per la famiglia, per tutto il resto. Insomma, gli voglio un gran bene. Ciao Paolo, un bacio grande.
1: Grazie Ugo, grazie infinite.
0: E della conferma,
1: È
0: cioè.
1: così, eh?
0: Questa famiglia era una famiglia molto unita. Qua abbiamo continuato a lavorare insieme, vedi, anche
1: Ma belli che siete.
0: con Francesco,
1: Sì.
0: che sento ogni tanto perché mia figlia abita a Lugano, in realtà vicino al confine con l'Italia, a Luino, e lui è di Luino, quindi ogni tanto lo sento. E questo era un progetto bellissimo, era musicale, devo dire, sono felice di aver partecipato a questa
1: Tu
0: cosa.
1: sei un grande, eccellente attore con una capacità, se dovessimo citare tutto faremmo veramente notte, saremmo contenti, ma i Bastardi di Pizzo Falcone, il Metodo Fenoglio, tu hai questa capacità di lavorare splendidamente con un grandissimo rispetto per tutti gli attori che lavorano con te, per tutte le persone che lavorano con te. Questo di te si dice, Paolo. Cioè, fai tana, fai famiglia ovunque tu stia lavorando. E questo è anche un modo per insegnare a chi lavora con te. Tu sei un regista. Ora, passare da essere attore a essere regista non è per niente una cosa naturale. Per niente. Noi siamo stati abituati, signori, Vittorio De Sica,

0: tanto.
1: Guarda, per me, cioè, io ho imparato una cosa che mi apre il rubinetto della felicità. E che non è una cosa che viene da fuori quando guadagni un sacco di soldi, quando ti innamori o quando fai un'esperienza straordinaria, un viaggio. Quelli sono, diciamo, cause esterne,
0: Sì,
1: no? Che
0: sono
1: ti
0: grandi
1: aprono
0: emozioni.
1: la felicità. E invece io ho imparato che c'è una felicità che viene direttamente da noi, che non c'ha bisogno di cause esterne, basta voler bene alla gente. Se tu vuoi bene alla gente, tutti. Indifferentemente, se, ti relazioni con un sorriso, ti relazioni con l'ascolto anche, dopo ti senti felice, senza un motivo, no? Senza questo motivo. E io ho imparato questo, quindi quando lavoro ho un rispetto, ma anche un affetto per le persone con cui lavoro, dall'assistente, assistente, al
0: Sì,
1: direttore della fotografia, al
0: come mi
1: regista, al
0: fa piacere
1: produttore.
0: sentire queste tue
1: Per
0: parole.
1: me sono così.
0: Perché non è vero che si lavora insieme e basta. Si lavora insieme per un tempo che sarà, ci si vuole anche bene. Poi se nel tempo crescerà l'albero e viva, diversamente ci sarà stato quel bene per quel periodo di tempo e le persone così si ritrovano più ricche, non con un
1: Sì.
0: rapporto apri e chiudi il cassetto, perché se no è povertà. C'è chi gli vuole tanto bene, ma tanto, ma così tanto che lo ama. Quanto lo ama, ce lo dice in quest'altra cartolina. Quando amo lanciare queste cose, andiamo, vediamo.
2: Ciao amore, sei appena uscito di casa e già mi manchi tantissimo. Mi
1: Bugiarda.
2: manca doverti trovare le tue medicine in casa che stanno davanti a te. Mi manca togliere le briciole dal tavolo quando hai fatto colazione. Mi manca portarti il caffè a letto perché altrimenti non ti alzi. E mi manca raccontarti le barzellette delle biondine. Beh, sai perché le barzellette delle biondine sono sempre così corte?
1: Perché?
2: Perché così anche voi uomini potete capirle.
0: Bah, è meravigliosa.
2: Hai capito? L'hai capita? Torna, ti prego, torna, amore. Ne ho un'altra di barzelletta.
1: Questo è il problema.
0: Splendida attrice e moglie, dico tanto, beh, ma è stupenda, no? Un messaggio così io non l'ho mai visto, è
1: Lei
0: meravigliosa.
1: non sa raccontare le barzellette. È proprio questo fatto che lei ride delle barzellette che racconta, che non fanno ridere, ti fa ridere ancora di più. E ha scoperto questa cosa di Instagram ed è un inferno per me e per mio figlio, perché mio figlio fa l'operatore, lavora con Fiorello adesso, nel programma di
0: Wow.
1: Fiorello. E quindi quando torno a casa mi guarda, ha già fatto? No, no, la deve fare. Oh, mannaggia, quindi
0: Allora,
1: ci
0: signori,
1: chiede.
0: però qui c'è una storia invece che non è una barzelletta con la quale noi chiudiamo. Che peccato. E però, Marit, grazie, è stupenda. Quella delle biondine la adoro. La copyright, ma la racconterò ovunque. E, Nino Manfredi, quattro panini e due giovani splendidi, meravigliosi attori. Perché voi avete anche lavorato con il grande Nino Manfredi.
1: Non solo lavorato, Nino, ogni volta che ricordo Nino mi commuovo perché Nino ci ha messo insieme a me e mia moglie. L'episodio che ricordo sempre di Nino, perché
0: Grande Nino.
1: per me nell'enciclopedia del cinema dello spettacolo italiano c'è un volume scritto Nino Manfredi. Nino Manfredi per me, oltre ad essere un attore straordinario, un regista straordinario, era un essere umano straordinario, di una
0: Concordo.
1: semplicità sorprendente. Vi racconto questo episodio. Noi eravamo in tournée con Nino, con lo spettacolo Viva gli Sposi, eravamo a Modena. Io e Marit ci eravamo appena fidanzati. Ci siamo fidanzati durante lo spettacolo, per questo il legame con Nino è una cosa eterna. E mi ricordo, eravamo alla stazione, era pomeriggio, lo spettacolo di pomeridiano alle 7, alle 8 di sera.

0: Dove andiamo a mangiare? Eravamo così. E Nino stava seduto sulla panchina che era di marmo, credo all'epoca, di cemento. Mi fa, vieni qua. Avete mangiato? No, Nino, no, vieni qua. Apre la sua 24 ore e tira fuori due panini. E ne dà uno a me e uno a Marit. Perché il pomeriggio qualcuno era andato da lui, gli aveva regalato questi panini nel caso del viaggio. Lui non li aveva buttati via.
1: Aveva fatto la guerra, Nino Manfredi.
0: Le aveva conservate perché sapeva che sarebbero tornati utili. Questo mi ha fatto capire chi avevo di fronte. Un essere umano straordinario, non solo un attore regista pazzesco, ma un
1: Pazzesco.
0: grande essere umano.
1: Signori, Paolo Sassanelli è questo. I panini per me erano diventati quattro, scusate, ma io vedo sempre doppio. Ma Paolo Sassanelli è questo. E noi l'abbiamo raccontato con l'orgoglio e la gioia di poterla avere in studio con noi. Una bravissima persona, splendido attore, grande regista. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Ci fermiamo solo per un attimo, signori. Voi cosa credete? Preparatevi con l'organetto che vi farà palpitare il cuore. Ci vediamo tra un istante. Grazie. Grazie.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.
4: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
5: Le piante dormono come noi.
6: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
7: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
8: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
9: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, I gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.

0: Bene, signori, c'è tutto. Nicolò Di Mattia. Ma, Nicolò, ti prego, vieni qui. Allora, un applauso ancora, scusatemi.
1: Grazie.
0: Ma quanto è bello questo. Scusate, guardateci un attimo. Guardateci un attimo. Io stamattina mi sono fatta la barba. No. Ci siamo pettinati uguali. Prego, prego.
1: Grazie.
0: Nicolò. Allora, attenzione. Nicolò viene dalla meravigliosa terra d'Abruzzo, abruzzese proprio doc, abruzzese, abruzzese, abruzzese.
1: Sì.
0: 19 anni?
1: Sì, 19.
0: Morro d'Oro?
1: Sì, sì, è proprio il mio borgo, Morro d'Oro, in provincia di Teramo.
0: In provincia di Teramo. L'organetto, che è uno strumento spettacolare, l'avete visto? Se non lo sai suonare, rimane un bellissimo oggetto muto. È molto presente nella tua terra, è molto presente, ma da molto presente a saperlo suonare così. Dobbiamo fare qualche passo indietro. Quando ti avvicini, sei stato bambino anche tu?
1: Certo, devo dedurre, sono ancora, diciamo,
0: eccolo,
1: bambino.
0: Sì, è ancora bambino, ragione, creatura. Allora, eccolo qua, piccolino, ed era piccolino anche l'organetto,
1: sì, sì,
0: credo, più piccino. Quanti anni avevi quando hai iniziato?
1: Ho iniziato a 5 anni.
0: Perché? Domanda bizzarra, ma perché?
1: Questa passione, diciamo, che è nata proprio andando alle feste di paese, alle feste di sagre, e mi sono proprio innamorato di questo strumento. E devo dire anche attraverso i social, dove vedevo sempre quando ero piccolo i video dei miei maestri, mi sono appassionato e da lì è proprio nata questa passione. E ho iniziato da 5 anni e non mi sono mai fermato.
0: Ora, uno può pure appassionarsi di pittura, ma non sarà mai, come dire, un pittore di altissimo livello, saprà dipingere in una certa maniera, ma non. Lui invece è diventato campionissimissimo. Allora, e in più è tanto simpatico, Niccolò, e anche questo, guardate, non stona mai. Tu incontri dei fratelli,
1: sì,
0: molto speciali in materia. Chi sono?
1: Sono i miei maestri, però i miei
0: come
1: maestri di musica.
0: Come si chiama?
1: Enzo Scacchia e Nicola Scacchia, il fratello.
0: Eccoci qua, Enzo e Nicola Scacchia, eccoli qui.
1: Devo dire. Devo dire che Enzo è il mio maestro di musica, però oltre a essere il mio maestro di musica è anche il mio maestro di vita. Perché oltre a insegnarmi la musica, quindi fare lezione con lui, ma ci sentiamo spesso, quindi anche abbiamo un rapporto stretto di amicizia e quindi lo considero, diciamo, come un padre. Lo definisco come un padre.
0: E non pensate che fortuna avere un figlio così come figlio e poi avere un figlio così come allievo, perché la materia di questi fratelli Scacchia è sapere insegnare anche, ovviamente, l'uso delle, cioè usare tutte le dita,
1: sì,
0: per suonare.
1: La tecnica a 5 dita.
0: Tecnica a 5 dita che,
1: sì,
0: è particolare, è difficile.
1: Certo. Allora, la tecnica a 5 dita, ideata da Enzo Scacchia insieme al fratello e poi depositata alla SIAE da Enzo Scacchia, mm-hmm, non significa solo suonare con tutte le 5 dita della mano, ma è una tecnica che prevede una tecnica che permette, diciamo, di eseguire virtuosismi che sono irrealizzabili con la tecnica di uso comune. Similarmente, di solito l'organetto si suona a 4 dita, quindi con 3, massimo 4,
0: certo,
1: dita, mentre 5 dita utilizziamo tutte le 5 dita della mano. E come nello sport, questa tecnica prevede metodi di allenamento sia per migliorare l'esplosività ma anche la resistenza. E inoltre anche avere un controllo uniforme di tutte e 5 le dita della mano.
0: Che tu hai come controllo. Prima, non so se l'abbiate notato, si è messo in una posizione che sembrava il discobolo di Mirone, si è messo così. No, non con la mano qua, si è messo con la mano. Ma era fisicamente pronto a far suonare tutto, no? Perché questo è chi insegna molto bene e chi impara molto bene. Potevamo farci mancare una cartolina per il nostro campionissimo, no? Quindi ufficio postale, guardate.
2: Ciao Nicolò!
3: Ciao Nicolò!
2: Sì, siamo proprio noi, fratelli Scacchia, Enzo
3: e Nicola.
2: Ci stai dando delle grandi soddisfazioni. Oltre ad essere un vero artista, sei anche un gran bravo ragazzo. E ti assicuriamo che il successo che stai avendo è solo l'inizio della grande carriera musicale che farai. Noi ti saremo sempre vicini e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Grazie.
0: Questo è. Allora, arriviamo al suo essere campione d'Europa, attenzione, e campione che ha portato, diciamo, ha esteso i confini molto più in là dell'Europa. Quante ore studi al giorno?
1: Tantissime, diciamo, partiamo dalle 4 ore, 4-5 ore, poi anche quando sono sotto, diciamo, ad esempio quando mi dovevo allenare per il campionato, anche facevo, non tutti in uno stesso momento, quindi intervallavo nella giornata e facevo tantissime ore, quindi superavo anche le 6.
0: Andando ancora al liceo?
1: Sì, certo, sono studente, adesso faccio il quinto anno e frequento il polo liceale statale Saffo a Roseto degli Abruzzi.
0: E te lo porti a scuola?
1: No, l'organetto no.
0: No, non te lo chiedono.
1: No, me lo chiedono.
0: Te lo chiedo. Allora, ha detto candidamente, non ho tempo momentaneamente per avere una fidanzata. Questo noi lo apprezziamo molto. Ma quanto è lunga la fila?
1: No, ci stanno.
0: Vabbè, un tecnico. Ma guardalo, ma ti prenderei in braccio, ma non fossi alto 2 metri, ci stanno, e ci credo, detta la romana, fammelo dire, ci credo che ci stiano, ovviamente siano tante, ma in questo momento lui pensa ad altro, senza dimenticare di essere un bellissimo ragazzo, uno splendido ragazzo e un ragazzo super serio. L'aspetto più bello di suonare l'organetto qual è?
1: Vedere la gente felice quando ti ascolta, ma soprattutto trasmettere la passione. È proprio bello. Ad esempio, mi chiamano anche di solito delle persone che non stanno tanto bene e quindi ascoltano, ad esempio, anche i miei video che pubblico sui miei social e mi mandano anche dei video mentre loro l'ascoltano e quindi vedono questa musica come, diciamo, una terapia, perché proprio la musica è una terapia.
0: Assolutamente, Nicola.
1: E quindi questo è proprio il bello di vedere delle persone e trasmettere qualcosa. Inoltre quest'anno sarò anche in giro, diciamo, sono in tournée, grazie alla collaborazione che ho con la DAD di Roseto degli Abruzzi porterò in giro per l'Italia 2 format, una con la mia band e inoltre anche come special guest in diverse piazze d'Italia.
0: Io me lo porto a casa, signore. Io lo dico alla tua famiglia, guardate, scusate, ce lo regalate per un po', gentilmente, lo facciamo studiare tutti i giorni, assolutamente, non lo distraiamo, ma ce lo vogliamo portare a casa. È una battuta che dico, per fortuna spesso, perché ci sono tanti ragazzi, dove si compra un figlio già fatto così? Campione d'Europa, abbiamo la fotografia, abbiamo le prove, eccola qua, scusate, ero dall'altra parte, eccolo qua, primo classificato assoluto. Senti, viene però il momento in cui dici, caspita, ho fatto bene.
1: Sì, però c'è da dire che secondo me si può fare sempre meglio, quindi cercherò sempre di continuare e questo credo che è soltanto, diciamo, l'inizio della mia carriera musicale.
0: In questo campionato d'Europa quanti eravate?
1: Eravamo oltre 100 concorrenti che venivano da quasi tutta l'Europa.
0: Ma certo che lui è soltanto all'inizio, ma è già, oggettivamente parlando, un mostro di bravura.
1: Grazie.
0: Ma quelli straordinariamente bravi migliorano.
1: Certo.
0: Migliorano. Allora, sei stato premiato nel tuo comune?
1: Sì.
0: E ci credo.
1: Sì, sì. Hanno fatto una targa di ringraziamento, anche perché giro molti video, quindi videoclip, soprattutto nel mio borgo, cercando sempre di farlo conoscere a più persone.
0: Il grande progetto, i grandi sogni non mi hanno raccontati, diciamo però uno che possiamo raccontare, qual è?
1: Continuare sempre gli studi, andare avanti, ma sia andare avanti studiando, ma anche con la musica. Quindi vorrei portare avanti sia lo studio che
0: la musica. Per carità, continua con la musica,
1: certo.
0: Perché sennò ci priveresti di una gioia infinita. C'è anche il papà di Niccolò Di Mattia che è nascosto giustamente, sembra che sia, dietro le quinte, prima l'abbiamo incontrato, a lui, alla mamma, tanti complimenti. Detti così, tanti complimenti. Allora sentite, io poi non ho detto nessun titolo, questa era la polca delle formiche. Perché si chiama polca delle formiche?
1: Abbiamo fatto la polca delle formiche. No, è proprio così il nome. Poi questa è una variazione, quindi si chiama Super Polca delle Formiche perché è stata rielaborata dal mio maestro Enzo Scacchia. Poi ho fatto anche il Super Saltarello,
0: sì.
1: Che era un mix di saltarelli, e poi inoltre per ultimo ho fatto la Polca del Trillo, e anche in questo caso è rielaborata, quindi è stata registrata come Super Polca del Trillo.
0: E noi chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare con una super tarantella. Avrete capito che questo super torna molto spesso quando si parla di questo musicista e di questo ragazzo, perché sono due cose insieme. Lui è un grandissimo professionista, ma è una grandissima persona. Allora, Signori, grazie a tutti di aver seguito questa super puntata dell'Ora Solare. Il super Niccolò Di Mattia con la super tarantella. Vai, vai, grazie. Niccolò. Grazie, grazie, grazie, grazie. Attenzione, si cambia, eh? Occhio, occhio, occhio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere, l'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione!

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria, peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa. Ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria,
1: Padre di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane che ordiniamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo.
0: A Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Gesù, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito.

0: oggi Daniele Paci non ci porta, il nostro agronomo di fiducia, non ci porta a fare i picnic in giro, ma ci insegna qualcosa in più, non solo sulle fave, ma sui piselli, sui fagioli, sui legumi in generale.
1: Che buoni i legumi, eh?
0: Però bisogna stare attenti a mangiarli.
1: Bravissimo. Noi siamo portati a mangiarli anche crudi, ed è giusto. Ma non tutti i legumi possono essere mangiati crudi. Se vi mettete lì a sgranare dei fagioli rossi come questi e vi viene voglia di mangiarli,
2: non fatelo!
1: 4-5 di questi masticati crudi e andate sicuramente al pronto soccorso.
0: Ma pensate,
2: io non lo sapevo.
1: Sì, non tutti i legumi possono essere mangiati crudi, allora vanno distinti. Quelli che possono essere mangiati crudi sono i piselli, le fave, i fagiolini eventualmente. Tutti gli altri vanno sempre cotti perché hanno delle sostanze che possono intossicarvi. I fagioli rossi sono i più pericolosi perché hanno queste fitoemoaglutinine, che sono delle lectine che vi creano crampi dolorosissimi, scariche e quant'altro, problemi intestinali molto molto gravi, e quindi devono prima essere cotti a 100 gradi, 10 minuti, un quarto d'ora, già queste lectine non creano più problemi. Ecco quindi che dobbiamo sempre continuare a gestire i legumi che noi amiamo tantissimo e che dovete comunque sempre tenere nelle vostre dispense e mangiare, perché sono preziosissimi, però devono essere gestiti con quelle che sono le conoscenze che abbiamo. E quindi mettere, se abbiamo quelli secchi, dobbiamo metterli prima in ammollo e poi cuocerli. Mettere in ammollo vuol dire togliere tutte le sostanze antinutrizionali, cuocerli vuol dire eliminare il problema di quelle sostanze tossiche che potrebbero darci difficoltà.
2: Allora Daniele, abbiamo detto che sono alla base della nostra dieta mediterranea, quindi mangiare legumi. A volte però non abbiamo il tempo di tenerli in ammollo, di cuocerli, andando veloce nella vita di tutti i giorni.
1: Certo.
2: Ci aiutano, ci vengono in soccorso quelli in scatola.
1: Quelli
2: però anche qui dobbiamo stare attenti.
1: Ma guarda,
2: come vanno?
1: Il prodotto in scatola è un buon prodotto che è già stato cotto, già è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, l'ammollo, la cottura, però dobbiamo andare a vedere ad esempio che non ci siano additivi per conservarli, ed è importante prendere quelli con poco sale, perché di norma questo è un prodotto già salato, io preferisco salarmelo da solo, però quello conservato in questo modo qui è già pronto e quindi già è condito e salato. Quello che posso dire è che in realtà il prodotto è un ottimo prodotto, quindi va benissimo se non abbiamo tempo, certo se ve li fate voi è meglio, però è un ottimo prodotto. Una cosa curiosa che mi è sempre venuta in mente di far sapere è che quando li compriamo, se vediamo un fagiolo in queste condizioni o un fagiolo secco, apparentemente costano al chilo uguale, dici ma è strano che costino uguale, in realtà questo costa molto di meno perché questo qua è stato imbibito, quindi ha due parti di acqua, certo, e una di fagiolo, certo, di qua abbiamo solo il fagiolo, quindi questo costa un terzo rispetto a quest'altro, quindi è anche economico farselo da soli, però certo a noi ci interessa anche il servizio, a volte questo lo apro e me lo mangio, è molto più semplice.
0: Quando
1: quindi,
0: mangiamo
1: per
0: questi,
1: me va bene.
0: Dobbiamo sciacquarli, perché c'è allora, chi ad esempio usa l'acqua...
1: L'acqua che si trova dentro...
0: L'acqua dei ceci.
1: Bravissimo. Quando prima vi dicevo che i legumi devono essere messi in ammollo per togliere le sostanze antinutrizionali, è chiaro che l'acqua dell'ammollo del legume non deve essere utilizzata, perché è inutile che tiro via le sostanze antinutrizionali e poi utilizzo quell'acqua, è assurdo. Quindi l'acqua dell'ammollo va sempre buttata. Diverso è l'acqua di cottura. Quando cuocio invece il mio fagiolo, a seconda di come lo vado a cuocere, molte delle sostanze nutrizionali interessanti che voglio, anche delle proteine, vanno nel liquido di cottura. Quel liquido invece non va buttato, può essere tranquillamente consumato. Quindi il liquido che troviamo all'interno del nostro barattolo è quello di cottura, non quello di ammollo. Quindi questo lo possiamo utilizzare, non va per forza sciacquato ed eliminato.
2: Allora, Daniele, vogliamo dire nel dettaglio, leggiamo un'etichetta dei nostri legumi in scatola. A cosa dobbiamo stare attenti? Quali sono le voci che dobbiamo guardare con attenzione?
1: Ma guarda, un buon legume in scatola deve avere solamente il legume, l'acqua ed eventualmente il sale. Quindi non ci devono essere altri prodotti. Qui abbiamo piselli, acqua e sale, credetemi, non so se riuscite a leggerlo, quindi va bene. Chiaramente il sale, dopo vogliamo sapere se ne è tanto o non è tanto, lo vediamo direttamente sulla dichiarazione nutrizionale. Noi abbiamo un limite massimo che non dobbiamo consumare quotidianamente di sale, e purtroppo il sodio è presente in tantissimi alimenti preparati e quindi l'assenza di sale sarebbe una nota positiva. In altri casi possiamo trovare qualche acidificante come l'acido citrico. Ecco, in quel caso io preferirei non

0: acquistarlo. Quindi deve esserci il lume, deve esserci l'acqua e basta. Se c'è il sale va bene, però a quel punto sì, cambierei l'acqua e la sostituirei. Mentre prima vi dicevo che si può consumare, però se c'è troppo sale preferisco eliminarlo.
1: Perfetto.
2: Chiarissimo.
1: Allora, Daniele, rimani qua, infurca nuovamente gli occhiali. Noi vediamo che ci sono... comunque anche noi dobbiamo levarli per le etichette. Brava. Abbiamo delle mozzarelle e abbiamo anche dei frutti di mare, i molluschi, di cui se ne è parlato tanto ultimamente. Poi sì, ne parleremo e ci dirai come possiamo mangiare tutto quanto in sicurezza. Rimani con noi.
2: Ci spostiamo già?
1: Come no.
2: E ritorniamo da Don Michele Tambellini che ci ha aspettato. Don Michele, ti abbiamo raccontato tutto sui legumi, mi raccomando, presta attenzione anche tu.
3: Su.
2: Ritorniamo però alla giornata di ieri. Abbiamo detto giornata importante perché è la memoria del ritrovamento della croce di Gesù da parte di Elena. Vogliamo raccontare un po' la storia?
3: Sì, io credo che la cosa importante proprio è soprattutto incentrare la nostra attenzione sulla croce. Sì, certamente il fatto storico che le cronache ci raccontano di Elena, madre dell'imperatore Costantino, che viene inviata a Gerusalemme sulle tracce delle reliquie, non solo della passione, ma proprio di Gesù, ci restituisce prima di tutto anche la consapevolezza e la responsabilità di mettere la nostra vita sulle tracce di Gesù. E così la festa, la memoria del ritrovamento della croce, ci responsabilizza tutti non soltanto a contemplare la croce, ma ad ascoltare la croce, cioè che cosa dice oggi a noi la croce. C'è un'antica frase che viene riportata su una cappella nell'alta montagna delle Dolomiti, in questa cappellina, che dice così: la croce senza l'amore è troppo pesante, l'amore senza la croce è troppo vuoto. Allora, rileggere questa frase anche alla luce del Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci ha inserito, come dicevamo prima, nel dinamismo dell'amore, ci ricorda che la croce la si può leggere proprio sia con gli occhi della fede, ovviamente, ma soprattutto con gli occhi dell'amore. La croce è il segno tangibile, il segno vero, unico, irripetibile, con il quale Cristo ci ha amato fino alla fine, usque ad finem. Ed è bello allora farci ricondurre da Elena lì, in quel luogo, dove è stata ritrovata la croce che era stata seppellita, perché l'imperatore Adriano, pur facendo di tutto per cancellare le tracce del passaggio di Gesù di Nazareth e di quell'evento così importante, aveva fatto costruire sui luoghi della risurrezione, quindi del sepolcro e del martirium, dunque del Calvario, ha fatto fare due templi pagani, uno dedicato a Giove e l'altro a Venere. Grazie a quello Elena ha ritrovato anche veramente il luogo preciso della crocifissione e poi anche della risurrezione.
1: Tu ci hai portato un testo dove questo passaggio viene proprio raccontato. Allora ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo andando proprio sulle tracce di Elena e della croce. A fra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
8: Bravo, bravo, bravo, oh!
9: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
10: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
9: Solo con acqua e niente più.
10: Bravo!
9: Comoda la vita.
11: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
12: Da Garnier.

0: dalla storia della chiesa di Rufino di Aquileia. In quel medesimo tempo, Elena, madre di Costantino, donna incomparabile per fede, per sincerità di religione e per singolare magnificenza, della quale a buon diritto Costantino era figlio e tale era creduto, ammonita da visioni divine, si recò a Gerusalemme e divi fece ricercare dagli abitanti della città il luogo dove il sacro corpo di Cristo, confitto in croce, era stato appeso. Ma era difficile individuare quel luogo. Non appena però, come abbiamo accennato, quella donna così religiosa si affrettò a portarsi nel luogo a lei indicato per indizio del cielo, lo fece ripulire da tutto quello che vi si trovava di profano e di lordo, e dopo aver rimosso i ruderi in profondità, rinvenne tre croci riposte in ordine sparso. Vi si trovava comunque anche il titolo, scritto da Pilato in lettere greche, latine ed ebraiche. Anche questo però non offriva garanzie sufficienti per individuare il patibolo del Signore.
1: Grazie Giacomo. Don Michele.
2: Lo storico Rufino di Aquileia ci riconsegna proprio dettagliatamente come andò quel giorno, probabilmente. E tutto questo lo ritroviamo anche ben realizzato da Antoniazio Romano nel catino absidale della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, che rappresenta il ritrovamento della croce grazie a ciò che ci consegna la leggenda aurea. Credo che il primo atteggiamento che possiamo prendere da questa storia è il fatto che Elena scava, fa scavare, scava, comunque sia, si ingegna per riportare in luce la memoria di Cristo. Allora, il primo atteggiamento che prendiamo da questa immagine è proprio lo scavare. Papa Leone ce lo ricordava in una catechesi giubilare del 6 settembre del 2025, dove proprio ricordando questo fatto dice, appunto, ci restituisce l'importanza dello scavare, cioè scavare anche nella crosta della nostra vita per ritrovare la memoria viva della presenza del Signore. Questo credo che sia il primo dettaglio da prendere in considerazione. Secondo dettaglio è: siamo di fronte a un paradosso, cioè di fronte a un'esaltazione della Santa Croce, perché Elena farà questo una volta trovata la croce di Cristo e il Titulus Crucis anche ci ricordava Rufino, ma si gioca tutto con un paradosso, come uno strumento di morte può diventare uno strumento di vita, cioè anche nella nostra vita come possiamo leggere la croce di Cristo e anche le nostre croci, sicuramente come donazione di vita, l'amore, lo dicevamo prima, ma passando dallo strumento alla persona, cioè non la croce ma il crocifisso. Allora se passiamo veramente da non la contemplazione dello strumento, ma della persona, sappiamo anche comprendere, leggere, adorare la croce. Il Venerdì Santo c'è proprio questo momento dell'adorazione della croce, anche questo si gioca su un paradosso. Noi di fronte vediamo un corpo appeso, morto, ma la liturgia ci fa cantare Santo Dio, Santo Forte e Santo Immortale. E noi di fronte a questo potremmo chiederci, ma dov'è Dio se lì vediamo un corpo morto? Dov'è il santo? Ma soprattutto dov'è l'immortale? Di fronte a noi c'è un morto. Ecco, allora questa è la potenza della croce. Sapere che quella croce per noi è vita e quella donazione d'amore che Cristo ha fatto salendo sulla croce è stata la donazione totale, piena e vera, perché restituisce a noi la certezza che la morte è vinta, il peccato è sconfitto e ogni nostra tenebra quotidiana ha le ore contate. Isaia ce lo ricorda, sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde, il giorno è vicino. E questo ci ricorda due cose, che il giorno avanza, che sicuramente arriverà la luce, ma che c'è anche la notte. Dunque la croce non è un incidente di percorso della vita di Gesù, non è un incidente di percorso nella nostra storia, ma la croce va letta in una dinamica di cammino dove la croce c'è, diceva Bonhoeffer, che Dio ci salva non dalle croci ma nelle croci, non dalla prova ma nella prova. Allora dobbiamo chiederci proprio alla luce di questo come viviamo la croce, come abitiamo le nostre croci, che non sono le sfortune, cioè se noi diciamo che la croce è la sfortunella che ci capita è un po' banale, no? Ma viviamo la nostra croce come atto di donazione d'amore, come servizio, cioè scaviamo nella nostra vita per ritrovare anche quelle cose che forse non ci hanno fatto molto bene e saper trarre da quelle cose un'attività di servizio, una donazione d'amore e soprattutto sporchiamoci le mani, perché come ha fatto Elena, che era imperatrice, cioè non gliel'ha chiesto nessuno, poteva andare a ricercare palazzi sfarzosi e feste lussuose, ed è partita ottantenne perché aveva più o meno 80-82 anni, per andare in quella terra benedetta e riportare alla luce la memoria viva di Gesù, il risorto tra l'altro, perché non si può fermarci alla morte. Diceva Don Tonino Bello che la croce sul Monte Calvario ha le ore contate, è collocazione provvisoria. Anche le nostre croci sono collocazione provvisoria, ma dobbiamo passare per questa donazione di vita per arrivare a cantare l'alleluia pasquale, cioè arrivare al giorno pieno, al giorno festoso della risurrezione.
0: Allora, visto che hai nominato Don Tonino Bello, che è caro a molti di noi e ci fa venire in mente Alessano, vogliamo andare proprio in terra di Puglia, però andiamo a Galatone, dove proprio da quello che dici scaturisce una festa che è legata al crocifisso. Guardiamo.
3: Il miracolo nasce nel 1621, quando alcuni devoti racchiusi in questa piccola cappellina per pregare notano quest'icona coperta con un velo che con un colpo di vento si sposta e il crocifisso con le mani avanti vengono spostate in maniera molto miracolosa all'indietro. Le persone si fermano proprio davanti a questa statua perché è molto bella, abbastanza maestosa, del 1892 per intercessione, devozione della famiglia De Benedetto per un miracolo ricevuto, e portarono questa statua da Lecce a Galatone a spalla, quindi in processione. Racchiude questo volto sereno che comunica quella gioia, quell'amore verso tutta l'umanità. Il paliotto descrive il miracolo del crocifisso, colore rossastro, con delle perle, con l'effetto luce, ecco, da questo effetto della creatività dell'autore che ha dato un volto nuovo a questo miracolo. Lo stendardo raffigura le scene del miracolo, scene realizzate con una tecnica particolare. Noi qui abbiamo avuto la pandemia della xylella, quindi molti ulivi sono deceduti e quindi le ceneri di questi ulivi hanno dato anche un sapore, diciamo, salentino, no? Anche il piviale è sempre decorato attraverso le ceneri, che danno anche qui una bella luce a chi lo indossa, perché è veramente particolare e unico.
0: E quella croce di cui stiamo parlando, quella croce ritrovata da Sant'Elena, poi viene portata a Roma, proprio a Santa Croce in Gerusalemme, dove tu stai.
2: Esattamente, Elena la porta a Roma, lì dove lei abitava, perché la basilica che oggi vediamo di Santa Croce in Gerusalemme nasce proprio partendo dall'atrio del Palazzo Imperiale di Elena. Lì porta la croce, lì diventerà quella basilica che chiameremo Gerusalemme, adesso Santa Croce in Gerusalemme, lì porterà insieme alle reliquie la terra del Calvario. Celebrando l'Eucarestia in quella basilica, noi celebriamo sempre sul Calvario, sempre sulla terra del Calvario. Ed è bello allora sapere che venire lì è come andare a Gerusalemme, soprattutto in un tempo di difficoltà, sia come questo, ma come quelli anche passati, per tanti pellegrini che non potevano andare in Terra Santa, venivano a Roma, contemplavano la croce anche per contemplare la grazia, ascoltare la croce e soprattutto vivere in una donazione d'amore che solo la croce sa comunicarci.
1: Grazie Don Michele, tra l'altro sei stato la nostra guida proprio durante il periodo della Pasqua, proprio da Santa Croce in Gerusalemme. Grazie,
2: buona giornata
1: e alla prossima.
0: Ciao Don Michele, grazie. Ritorniamo in cucina, grazie. Sì. Nel frattempo qua noi vediamo una serie di pubblicazioni, ma fra poco vi sveleremo tutto. Prima però bisogna svelare un po' di cose che riguardano la nostra cucina, perché Daniele Paci ci siamo lasciati con mozzarelle e frutti di mare molluschi. Sì. Ma partiamo da loro, perché abbiamo sentito delle patite, abbiamo letto tante cose sui giornali. Cosa dobbiamo sapere?
4: Abbiamo sentito parlare dell'epatite A perché a marzo ci sono stati 150 casi, anche di più, in zona dell'Italia, vicino a Napoli, dove si consuma tantissimi molluschi crudi. Il consumo dei molluschi crudi è a rischio. Ora, il tema è che in realtà non sappiamo neanche se è stato con il mollusco crudo, perché l'epatite A ce ne accorgiamo dopo un mese che l'abbiamo contratta, quindi non possiamo sapere di preciso da dove proviene. Però quelli è una zona dove il mollusco crudo si mangia molto spesso, e una cosa che pochi sanno è che questi casi sono stati tantissimi, ma i casi di epatite A da molluschi crudi sono molto frequenti in Italia ogni anno, quindi non è una cosa tanto straordinaria. Il consumo crudo è sempre a rischio. Quando consumate i molluschi, cuoceteli e sia i virus sia i batteri spariscono. Problema risolto. Diverso è se a me piace proprio mangiarli crudi. Allora accetto il rischio benissimo, però c'è anche un modo per ridurlo questo rischio. E qual è? Dobbiamo scegliere i molluschi giusti da consumare crudi. Ora, la scelta si può fare. Io do 5 indicazioni di massima che secondo me sono vitali. La prima è in che zona viene pescato il mollusco. Le zone del mare vengono divise in 3 zone, A, B e C, a seconda della qualità dell'acqua, perché non è il mollusco il problema, ma è la qualità dell'acqua. Il mollusco filtra ogni giorno decine di litri di acqua e poverino si arricchisce di quei microrganismi come le Escherichia coli oppure i virus come l'epatite. Quel problema non esiste se l'acqua è in ottime condizioni. Di solito le acque più vicine alla costa sono peggio, perché si inquinano per colpa nostra. Sono le nostre deiezioni, certo, che vanno in acqua e che creano il problema. Come facciamo a sapere se provengono dalla zona A, quindi quella più basso rischio? Ecco, in etichetta purtroppo non c'è scritto, quindi lo dovete chiedere quando comprate il prodotto, perché si trova scritto nel lotto e quindi chi vi vende il prodotto lo può sapere.
1: E per questo, Daniele, forse è importante che noi dobbiamo stare attenti anche che siano conservate nelle famose retine.
4: Bravissimo, questa è la seconda fondamentale cosa. Non comprate mai, per il consumo a crudo, molluschi che si trovano in vasche piene di acqua. Non è così che la norma prevede che venga venduto il mollusco, ma deve essere venduto asciutto, non immerso in acqua, mai in retine chiuse che hanno l'etichetta. Perché c'è l'etichetta e perché non deve essere in acqua? Perché l'acqua potrebbe essere anch'essa veicolo sempre dello stesso problema. Poi il mollusco deve essere conservato a temperature dai 2 ai 4 gradi. Non al di sotto perché deve essere vivo, ma non al di sopra, per evitare sviluppo di microrganismi. L'acqua dove la immergono non è un'acqua a temperatura giusta, sta lì in esposizione davanti a tutti, quindi non va bene. Di conseguenza, sempre dalle retine in asciutto, devono essere vivi e vitali. Una cosa fondamentale è che se c'è scritto da consumarsi previa cottura, c'è scritto non potete mangiarle crude, quindi sempre cotte. Se invece questo non c'è scritto, possono essere consumate crude, allora ci sono altre due cose che vi consiglio. La prima, c'è una data nell'etichetta di queste retine. Quella data non è la data di confezionamento. Non devi consumare un frutto crudo che abbia una data che sia di più di uno, massimo 2 giorni dal confezionamento, perché più tempo passa, più aumenta il rischio. Quindi devono essere freschissime. E motivo in più per non prendere in acqua scuse è che non hai più l'etichetta da poter leggere, quindi la data da poter verificare. Infine, quando le portate a casa, premesso, stiamo parlando del consumo a casa, crudo, perché quando andate al ristorante tutte queste cose purtroppo non le potete verificare, ci devono aver pensato loro e speriamo
1: che dobbiamo fidare,
4: ci dobbiamo fidare
1: in quel caso.
4: Ci dobbiamo fidare. Quando lo portate a casa dovete controllare di togliere tutte quelle che sono morte, ci possono stare, quelle che sono aperte potrebbero essere ancora vive e vitali, come si riconoscono, le colpisci, si richiudono, ok? Se ci sono...
1: Non è che le uccidiamo colpendo?
4: Uccidi dopo.
5: O prima o dopo, dato comunque.
4: Sentite, c'è una cosa veramente brutta da dire, ma voi le uccidete quando le mangiate? Vabbè, detta questa cosa qui...
1: Sta avendo un po' di tristezza, Daniele, dai.
4: Quando voi prendete il mollusco, se nella vostra retina trovate più di 3 o 4 o 5 di questi morti o che non sono più vitali, beh, non mangiate crudi neanche gli altri, perché quella retina qualche problema ce l'ha avuto.
5: Allora, quelli li abbiamo sistemati. Vengono, dopo ritorniamo perché c'è qualcosa da dire anche sulle mozzarelle, anche qua ci saranno delle sorprese, però vabbè, ne parliamo fra poco. Tu rimani sempre qua, Daniele. E nel frattempo
1: ci spostiamo, Giacomo.
5: Esatto. E andiamo al nostro tavolo, che è tutto quanto imbandito, e adesso capiremo il perché. E lo capiamo con Chiara Ricci. Ciao Chiara,
6: ciao, buongiorno.
5: Buongiorno,
6: bentrovati.
5: Allora Chiara, sappiamo che i tuoi archivi sono un tesoro e oggi ce l'hai portato qua per raccontarci una storia che noi siamo contenti di ospitare, che raccogli nel tuo libro, Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere. Questa è una tua pubblicazione che esamina un fatto di cronaca di un po' di tempo fa. Ormai ci vuoi raccontare qualcosa di più?
6: Sì, facciamo un salto nel tempo di oltre 70 anni. Siamo nell'aprile del 1953, quando questa ragazza romana, Vilma Montesi, esce di casa in un pomeriggio appunto di aprile per fare probabilmente una passeggiata, ma non fa più ritorno. Viene trovata dopo un paio di giorni senza vita sul lungomare di Torvaianica e ancora oggi ci si chiede come ci sia arrivata e soprattutto come sia morta. Quindi è uno di quei cold case, appunto uno dei casi risolti del dopoguerra, quindi dell'Italia repubblicana, della Prima Repubblica, che ancora però fa tanto scalpore perché, ripeto, a distanza di oltre 70 anni non c'è ancora il nome di un colpevole della morte di questa giovane ragazza appena maggiorenne, aveva appena 21 anni, all'epoca si era maggiorenne a 21 anni.
1: Cosa si sa di questa ragazza? Chi era?
6: Questa ragazza era una figlia, amo chiamarla una figlia del popolo, era una ragazza come tante, figlia del dopoguerra, appunto nel 53, quindi siamo da poco liberi, figlia di un falegname, quindi di una famiglia normalissima e di una casalinga, Maria Petti e Rodolfo Montesi, la seconda di tre figli, la più grande era Wanda, il più piccolo Sergio, si sarebbe dovuta sposare proprio nel dicembre di quell'anno con un poliziotto di stanza a Potenza. Passava il suo tempo in casa, passeggiando nel quartiere, anche perché le chiamavano le sorelle siamesi, era sempre in compagnia di sua sorella o della mamma che non l'abbandonava un attimo. Quindi una tranquilla ragazza di quegli anni che sognava di farsi una famiglia, anzi stava per costruirsela, amava anche il mondo del cinema, come tutte le ragazze penso dell'epoca. Siamo agli inizi della Hollywood sul Tevere, quindi in quell'anno è stato girato Ben-Hur, quindi voglio dire, si sognava il grande salto, appunto, ripeto, anche una figlia della guerra, quindi voleva quella libertà che giustamente da giovane ragazza era stata privata, e quindi aveva una ragazza piena di sogni e di voglia di vivere.
5: Di lei si è detto tanto e anche qua nei giornali che ci hai portato è stato detto parecchio tutto il contrario di tutto, perché ne è stato fatto anche un ritratto. Tu da tutto questo ti sei fatta un'idea sviluppando una tua tesi, ce la racconti dopo la pubblicità e ci racconterai poi anche, scopriremo insieme come mai questo caso ti ha incuriosito tanto. Pubblicità.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita.

0: Parola di Davide Mengacci.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Al filtro UV.
10: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oreal.

0: pomeriggio di primavera esce di casa e non fa più ritorno. È il 1953, è l'argomento di cronaca che in quegli anni si è raccontato e di cui parla Chiara Ricci nel suo libro Il silenzio sul mare. Ci stai raccontando di questa storia di cronaca che ha incuriosito l'Italia, ha fatto parlare la stampa in vario modo perché si sono fatte molte ipotesi sul suo conto.
1: Sì, si parlò già pochi giorni dopo il suo ritrovamento, suicidio, disgrazia o assassinio. In realtà non si è detto, appunto, come hai detto anche tu, tutto è il contrario di tutto. Si è pensato addirittura che fosse morta per un pediluvio, quindi io dico sempre, io non so nuotare, però ecco, affogare in 10 centimetri d'acqua ti ci devi impegnare, quindi voglio dire, era già un'ipotesi da scartare a priori. Invece c'è chi ci ha creduto e hanno navigato tanto su questa prima ipotesi, poi ovviamente con analisi che sono state fatte e anche un'autopsia successiva si è capito che la causa della morte ovviamente non era un pediluvio, perché lei soffriva di un arrostamento a un tallone e disse che si diceva che avesse detto che voleva andare al mare per curarsi con l'acqua del mare. In realtà non c'è riscontro di nulla in questo, se non qualche racconto labile della famiglia. E quindi ecco, si è detto tutto il contrario di tutto, però ecco, l'unica cosa certa è che Vilma non c'è più e che ovviamente non si tratta di un suicidio. Questo credo di poterlo dire a gran voce, avendo letto tutti gli atti disponibili che ci sono negli archivi e in...
2: Chiara,
1: questo cammino.
0: A volte le storie sono le storie a inseguirci e fanno dei giri strani per toccarci. Hai fatto un lavoro di archivio pazzesco, insomma, hai fatto un grandissimo studio. Alla fine di questa ricerca, ce l'hai detto, quello che è la... non è un caso di suicidio, insomma, quanto hai potuto appurare, ma... Lavorare su questo ti ha permesso anche di conoscere, fra virgolette, questa persona, Vilma, che non c'è più. Che idea ti sei fatta di lei?
1: Beh, sicuramente non è come l'hanno dipinta. Io ancora oggi, quando ecco, dico che mi sono occupata di lei, ancora mi viene detto, ma se l'è cercata, ma andava ai festini. Quindi, nonostante siano passati 70 anni, ancora il se l'è cercata, come accade anche per altri casi, ancora si sente dire spesso. Io ho trovato e ho scoperto una ragazza normalissima, fragilissima, che per come è stata ritrovata era ben lontana da frequentare certi ambienti, proprio anche soltanto per l'abbigliamento, non avrebbe mai frequentato ambienti altolocati proprio nel modo proprio di vestire in cui era stata trovata. Quindi credo che si sia usato questo caso. Nel 53 si stava per andare alle elezioni, tant'è che implicato in questo... In questo caso appunto c'era anche il figlio di Piccioni, che all'epoca era il ministro degli esteri. Si doveva tornare a votare, la Democrazia Cristiana aveva avuto un calo di preferenze e quindi probabilmente lei si è trovata nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, è stato un pochino uno spocchietto per le allodole. E quindi trovandosi in quel mondo, in quell'ambiente, trovandosi a ridosso della tenuta della Capocotta, che era dove facevano realmente festini, orge, si faceva uso di alcol e di droga, insomma, ci si incontrava in modo abbastanza allegro, probabilmente si sono uniti, ma

0: solamente puntini e quindi si è fatto un ritratto di questa ragazza, a mio parere, ripeto, con carte alla mano, erroneo.
1: Voglio ricordare il titolo, Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascosta e potere. Tuo papà quando l'ha letto cosa ha detto?
0: Contento, è rimasto contento.
1: Salutiamo allora tuo papà e tua mamma che è qui, che ci guarda. Grazie Chiara,
0: grazie,
1: ci ha fatto ogni volta Chiara ci fa scoprire dei tesori nascosti.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Chiara, alla prossima. Non si finisce mai di imparare, come con Chiara, così con Daniele Paci, che con queste mozzarelle che ci accompagnano da questa mattina, oggi ci vuole dire una cosa, perché noi oggi ce le mangiamo le mozzarelle, però...
1: Guarda, sono tre, una a testa e abbiamo pranzato.
3: Queste ve le mangiate voi. Comunque, vi dico, se vogliamo divertirci possiamo leggere l'etichetta e vi dico due cosine. Però prima ti faccio una domanda, è capitato mai, Giacomo, di mangiare una mozzarella che non sa di niente?
2: Di niente, ha voglia, sì. Altro che...
3: Grazie, tu vorresti sapere leggendo l'etichetta se è possibile prima di comprarla se è una di quelle mozzarelle che non sa di niente?
1: Certo.
3: Allora facciamolo insieme.
2: Vai.
3: Quando noi leggiamo l'etichetta della nostra mozzarella, e come prima mi tolgo gli occhiali perché
2: non riesco a leggere,
3: ma lo vogliamo, non so se è possibile farlo vedere in grafica, abbiamo una grafica qualcosa?
1: Sì,
3: oppure
1: ecco,
3: me lo leggo
1: qua.
3: Io.
1: Ce l'abbiamo.
3: Latte, sale, correttore di acidità, acido citrico. Ora, se c'è scritto acido citrico, questa è una mozzarella che non sa di niente. Questa cosa, per farvela ricordare, ve la spiego un attimo. Quando facciamo il formaggio, in questo caso un formaggio pilato come una mozzarella, prima di fare la cagliata dobbiamo acidificare il nostro latte. Di solito si fa con i batteri presenti nel latte stesso, batteri lattici che consumano il lattosio, che è lo zucchero, e lo trasformano in acido lattico. Ma durante questa trasformazione abbiamo la produzione di tantissime sensazioni organolettiche che sono quelle che ci piacciono nella mozzarella. Quando l'industria vuole fare una mozzarella di fretta, non aspetta che questi microrganismi lavorino, sostituisce i microrganismi mettendo l'acido citrico per avere quell'acidità in modo istantaneo. È una mozzarella veloce. Ma la mancanza dei microrganismi di tutto il loro lavoro farà in modo che la mozzarella non avrà nessun sapore. Ecco perché se c'è scritto acido citrico, è stata acidificata velocemente, non ha nessun sapore. Quindi quando leggete in etichetta la presenza di acido citrico, non perché l'acido citrico in sé sia un additivo pericoloso, tutt'altro, sta anche negli agrumi, non è, potrebbe essere anche un integratore. La verità è che qui manca il lavoro dei microrganismi. Seconda cosa che non mi piace per niente. Qui c'è scritto latte UE, questo vuol dire che non è latte italiano. Adesso non è che noi qui stiamo facendo per forza i campanilismi, ma c'è un motivo tecnico per cui la differenza è enorme. Voi provate ad immaginare che per fare il formaggio si usa solo una parte del latte, che sono le proteine e i grassi, ok? Circa il 10% del latte rimane nella mozzarella e il resto va via, si chiama siero, è praticamente acqua. Se io faccio venire del latte dall'altra parte dell'Europa, zona Estonia, zone eccedenti nella produzione del latte, ma voi pensate veramente che vi mandano giù tutta quest'acqua che trasportarla costa tantissimo? Oppure è molto più probabile che arrivi una cagliata congelata fatta direttamente su e con quella cagliata che pesa solo un decimo di tutto il latte, poi qui facciamo formaggio? È così che succede quasi sempre. Quando leggete latte UE, non è arrivato il latte, è quasi certamente arrivata la cagliata congelata, che magari è congelata da 2 anni, che è stata munta più di 2 anni fa da una mucca che forse neanche c'è più. Oggi ci facciamo la mozzarella e ce la mangiamo con quella cagliata lì. E se c'è scritto latte UE, quindi probabilmente non è arrivato il latte, è arrivata la cagliata, e acido citrico, addirittura sono stati loro a non mettere in più i microrganismi necessari per fare la fermentazione, quella che fa profumare la nostra mozzarella. Hanno fatto tutto loro. Arrivano qui, noi scaldiamo la massa, la filiamo, facciamo la nostra mozzarella, ma di fatto non è una mozzarella italiana, non è fatta con il latte, non sarà saporita, non sarà gustosa e infine non sarà neanche ricca di latte all'interno, ma sarà molto asciutta. È la classica mozzarella che va benissimo se la volete mettere sopra una pizza a casa, perché vi rilascia pochissimo liquido,
1: esatto.
3: Ma non è la mozzarella da mangiare a casa. Quindi queste sono le due cose che io ho visto di questa mozzarella, quindi ve le potete mangiare.
1: E allora io
3: poi
1: dal mio carrellino le tolgo perché ho fatto la spesa, ma queste non le mangerò oggi.
2: Brava. È un carrello perfetto,
1: guarda, prendo i fagioli.
3: Brava.
1: Ecco.
3: Brava.
2: per qualsiasi altro consiglio.

0: consiglio, c'è il tuo sito?
1: Sì.
0: Dove il vostro agronomo di fiducia potrà rispondere alle vostre domande. Daniele Pace, grazie.
2: Grazie Daniele, grazie.
0: Invece una tradizione italiana, ma non solo, ma particolarmente italiana, è quella del gelato. Quindi ospitiamo Manuel Pallini, a cui diamo
3: buongiorno.
1: Grazie.
0: Viva il gelato, tra l'altro i più attenti di voi, le più attente di voi avranno visto vari ingredienti, ananas, pizza bianca, che cosa c'entra col gelato? C'entra, c'entra, ve lo assicuriamo, perché Manuel è un uomo dal molteplice ingegno, non solo nel mondo del gelato ma anche nella vita, perché è passato tantissime vite.
1: Sì, diciamo che ecco, è stato un percorso che mi ha poi fatto approdare nel mondo della gelateria abbastanza... variegato, per usare un termine sempre del settore. Io nasco comunque pasticcere, poi faccio un percorso da cuoco, all'interno insomma di quegli anni mi specializzo un po' nel gelato, poi cambio vita, vado a Narni, che siamo vicino Roma, e faccio un'università che è Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza e lavoro per qualche anno nel settore della sicurezza privata.
4: Quindi non c'entrava nulla,
1: nulla
4: con il gelato?
1: Nulla, ho voluto insomma prendere questa strada perché da piccolo sono sempre stato appassionato alle forze dell'ordine, queste cose, quindi ho voluto prendere la strada da parte del privato, mi entusiasmava insomma quello che era la vita del profiler, insomma tutto ciò che riguardava la sicurezza e anche l'investigazione, e per poi ecco tornare a Roma nel 2018 e aprire l'attività qui a Roma.
4: Con tuo papà?
1: Con mio papà, che mi ha dato una grande mano, diciamo tutt'oggi è un'attività familiare, c'è mia sorella che studia e mi dà una mano, c'è mio papà, c'è la mia ex compagna che
4: quindi
1: siamo
4: rimasti
1: buonissimi.
4: Quindi la famiglia è una ricchezza, è una forza.
1: Diciamo che si trasmette proprio quando c'è, oltre il lato economico della situazione, anche l'amore, la passione che poi insomma fanno da vettore per quello che riguarda la qualità e la comunicazione anche di ciò che si porta al servizio.
4: Certo.
0: E oggi ci prepari una coppetta perfetta con uno dei tuoi cavalli di battaglia.
1: Esatto, diciamo che nasce da un'idea che è quella che poi usiamo nel quotidiano, no? Quindi unire l'acidità a quello che poi è la dolcezza, l'aroma del basilico insieme all'ananas.
0: Ananas e basilico.
1: Ananas e basilico. Quindi ecco, abbiamo un ananas che come tutte le cose va scelta con cura, quindi un ananas matura, possibilmente via aerea dalle zone insomma dove le ananas nascono, certo, e dove poi maturano sugli alberi, cosa che magari noi siamo abituati ad avere alcune frutte che arrivano via nave, quindi fanno tutto il processo di maturazione durante il percorso e sanno... diciamo dello zucchero della maturazione, ma non del nutriente che poi percepisce dalla pianta, ecco.
4: E questo ci riporta un po' a quello che dicevi prima. Voi siete in un'attività, lavorate, tutta la famiglia lavora
1: esatto,
4: insieme, questo fa la differenza, e l'attenzione alla qualità delle materie prime.
1: Manu. Esatto, la scelta della materia prima in cucina, in gelateria, in pasticceria, insomma tutto ciò che poi noi, essendo fortunatissimi, abitando nel posto dove c'è una scelta talmente ampia che è l'Italia, riusciamo poi ad avere una qualità vicina. Io ecco, sto facendo anche un progetto fuori dall'Italia, a Dubai, dove alcune frutte non arrivano.
4: Certo.
1: O comunque sia, se arrivano non sanno di quello che devono sapere, perché noi siamo, come dire, abituati male. Perché...
0: In tutto questo, immagino che riguardi anche il progetto di Dubai, ma sicuramente riguarda Mennis in zona trionfale. È una zona molto vicina anche al Vaticano, se vogliamo,
1: sì.
0: Quindi intercettate tantissimi turisti, ma anche tantissimi romani, romane, persone che vivono lì, quindi avete la responsabilità di accontentare tutti quanti i palati, anche nell'incrocio di diversi gusti, come ad esempio
1: esatto,
0: il basilico nostrano e il più esotico ananas.
1: Esattamente, proprio così, perché poi ecco, come siamo abituati a consumare giornalmente, l'abbinamento fra l'acidità dell'ananas e il dolce, l'olio essenziale che sprigiona il basilico, è un qualcosa che noi nella nostra testa abbiamo, perché lo mangiamo tutti i giorni col sugo.
3: Certo.
1: Il sugo di pomodoro ha la stessa acidità che può avere un frutto come l'ananas, e il basilico in entrambi i casi, quindi ecco, è un qualcosa che noi nella vita l'abbiamo già, come dire, memorizzato nel nostro cervello, quindi lo possiamo ritrovare anche in altre salse come nel gelato o in cocktail piuttosto.

0: piuttosto che in situazioni diverse.
1: Tu, Manuel, hai aperto la gelateria nel 2018?
0: 2019.
1: Dal 2019 c'è un gusto che ha avuto particolarmente successo che non può mancare?
0: Allora, io ho fatto una competizione dove bisognava rappresentare Roma e quindi ho portato in questa gara il gusto alla pizza bianca. Perché? Perché comunque sia a Roma la pizza bianca è comunque un'istituzione.
1: E allora aspetta, perché questa cosa ci incuriosisce molto. Sulla pizza bianca ci ritorneremo dopo, perché io il gusto alla pizza bianca, il gelato alla pizza bianca, ma Giacomo, io non l'ho mai mangiato.
2: È la volta buona.
1: Tu? E allora guarda, dopo ci racconterai tutto, però vogliamo vedere intanto la coppetta che
0: hai
1: preparato.
0: Qua, una coppetta fatta con il gelato ananas e basilico, un po' di ananas fresca
1: e voilà,
0: la cima del basilico.
1: Casa diranno, state parlando del gelato, cosa c'entra la pizza bianca con il gelato?
0: Esatto,
1: e io faccio a te questa domanda.
0: È controintuitivo il fatto che ci sia pizza e gelato, no? Per quanto sono i due capisaldi, secondo me, della cultura italiana, no? E quindi ecco, io ho fatto questo gelato per rappresentare appunto Roma con la pizza bianca e l'ho abbinato poi con una panna alla mortadella, che a Roma pizza è mortadella.
1: La panna alla mortadella.
2: Ma tu non ce ne devi dire queste cose alle 8 del mattino.
0: E poi quando è stagione, perché io seguo molto la stagionalità dei prodotti, come non fare pizze e fighi.
2: Certo, certo.
0: Quindi ecco, siamo arrivati ecco, a questo connubio che poi risulta essere vincente. Per parlare appunto della stagionalità, adesso è il momento delle fragole.
1: Certo, e
0: quindi cominciamo a fare le fragole con la panna, le fragole con il maraschino, le fragole col gelato. Quindi diciamo che il miglior abbinamento con una fragola per non sovrastare comunque un gusto delicato come quello della fragola, magari possiamo prendere un fior di latte o possiamo prendere una crema, uno zabaglione, prendiamo fragole buone, di stagione, preferibilmente di provenienza italiana, perché comunque sia, come dicevo prima, noi siamo privilegiati e fortunati ad avere questa immensa quantità non solo di frutta o verdura in generale, ma anche vari tipi, come noi abbiamo ecco la vicino Roma la fragola di Terracina, la favetta
2: di Terracina, come
0: c'è
2: no?
0: La fragola della Basilicata che è eccezionale, c'è la fragola del Trentino, e quindi diciamo che avendo pure tutte queste varietà riusciamo a coprire anche durante l'anno, in funzione delle temperature e della stagionalità appunto, più momenti dell'anno.
2: Manuel, tu in tutto questo sei un ambasciatore vero e proprio del gelato, lo sei stato e continui ad esserlo,
0: sì,
2: tra l'altro.
0: Sì, perché... ieri proprio.
2: Che è successo ieri?
0: Attraverso l'associazione Doc Italy, che è riconosciuta a livello istituzionale, sono stato riconfermato diplomatico del gusto a Palazzo Valentini e insomma, quindi ho anche oltre l'onore anche il dovere di
1: proteggere. E stiamo vedendo in questo momento proprio la fotografia al momento, questo è ieri, giusto?
0: Sì, penso.
1: Ma tanti auguri,
0: sì.
1: Manuel.
0: Grazie mille. Quindi ecco, una volta tagliate a quattro, ma poi possiamo tagliarle come vogliamo, le fragole, prendiamo il gelato comprato da Mennis,
2: giustamente,
0: e possiamo fare una Knell con due cucchiai per avere un servizio più carino, no?
2: Facciamo una cosa cicchettosa, perché anche sì, l'occhio vuole la sua parte.
0: Esatto, quindi ecco, con due cucchiai che mi raccomando non devono essere freddi, altrimenti la temperatura fa attaccare il gelato a entrambi i cucchiai, quindi li bagniamo in acqua a temperatura ambiente, nemmeno calda, altrimenti poi si scioglie il gelato.
2: Se lo fate a casa non avrete le luci dello studio, quindi
0: esatto, è meno complicato,
2: sarete anche più agevolati,
0: bravo. Quindi non è bellissimo, ma possiamo mettere un po'
2: il
0: gelato
2: in studio
0: sopra.
2: È sempre una bella sfida, ma non
0: e
2: piace.
0: Poi io suggerisco di dare un tocco con una glassa all'aceto balsamico. E quindi
1: vedi,
0: ecco, facciamo anche un figurone con gli ospiti a casa e lo chiudiamo.
2: Ma guardate che sciccheria.
1: Va bene Giacomo, sappiamo dove andare a mangiare un gelato nei prossimi giorni.
2: Assolutamente.
0: Io vi aspetto.
1: Allora la vogliamo dire questa, allora mi dai la coppetta, ecco qua.
0: Prego.
1: Fragole, aceto balsamico e fior di latte.
2: Tra l'altro in perfetta palette con te, grazie, quindi guarda,
1: allora...
2: direi che è proprio la cosa perfetta. Manuel Pallini, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per avermi ospitato.
1: Grazie,
2: e alla prossima,
1: Manuel.
2: Buona giornata.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lunedì, l'atmosfera non è molto stabile. In questa giornata, dopo i veloci temporali mattutini al nord-est, questi ci saranno ancora nel pomeriggio e poi sera su monti e pianure. Lunedì, lieve calo della pressione, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà ancora una volta con generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno. Caldo in leggera attenuazione. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno, buon lunedì mattina 8:27, ben ritrovati negli studi del TG 2000, vediamo le principali notizie. La Spagna, campione del mondo, battuta in finale l'Argentina, Messi KO, scoppia in lacrime, decisivo un gol di Torres al secondo tempo supplementare. Fischi a Trump in tribuna che stringe la mano a Sanchez, festa a Madrid, tafferugli in Argentina. Muore a Bologna durante un fermo della polizia, finiranno in procura le immagini delle bodycam indossate dagli agenti. La famiglia del 42enne marocchino chiede giustizia. Alle 19 oggi corteo al quartiere Pilastro. È giallo nel Salernitano, non si esclude nessuna pista sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista 53enne ucciso e ritrovato carbonizzato ad Eboli, si occupava da anni di cronaca sportiva. Nuova notte di guerra nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono ancora l'Iran, onoriamo i nostri caduti, controlliamo Hormuz, dice Trump. Teheran però dichiara di aver fermato due petroliere che stavano attraversando lo stretto senza permesso. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, attacchi per la maggior parte neutralizzati, dice il Cremlino, che ha risposto attaccando Zaporizhia, due morti e 42 feriti. La marcia dei coloni israeliani

israeliani verso Gaza, violati almeno 4 posti di blocco per sostenere gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. Migliaia di partecipanti, tra loro anche esponenti del governo, ieri attaccata una moschea in Cisgiordania. Meteo, ultime giornate roventi, oggi 17 città in bollino rosso e allerta temporali in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani i temporali arriveranno anche al centro-sud. Caso Roggero, non solo le visite di Salvini in carcere al gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, la Lega punta a rivedere la legge sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Freddezza di Forza Italia, Conte dice l'Italia non è il Far West americano. A 25 anni dalle giornate del G8 di Genova si ricordano i sanguinosi fatti accaduti nel 2001, ieri pomeriggio un corteo in ricordo di Carlo Giuliani, la morte del ragazzo ricorre proprio oggi, in programma poi altre manifestazioni nel luogo dell'omicidio a Piazza Alimonda. In Germania il cancelliere Merz non esclude il rimpasto. Dopo le dimissioni del capogruppo dell'Unione che aveva utilizzato la maternità surrogata per avere un figlio vietata nel paese, si pensa a Frey, 52 anni, capo della cancelleria federale, considerato al momento il candidato numero uno. E si celebra oggi la giornata internazionale della Luna in ricordo dell'anniversario dello sbarco del primo uomo sul satellite avvenuto appunto il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11 della NASA. Il cinema poi, con l'incasso record al debutto per l'Odissea di Nolan, il box office da 260 milioni di dollari già copre il budget utilizzato per la realizzazione del film. Solo in Italia strappati i biglietti per 7 milioni e mezzo di dollari. Chiudiamo con la Formula 1, Antonelli torna al successo nel Gran Premio del Belgio e vola più 50 su Russell, uscito al primo giro, Leclerc secondo, Hamilton quarto. 8:31 in questo momento, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto a tutti i telespettatori collegati su TV 2000, in particolare il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno agli anziani soli, ai malati nel corpo e nello spirito e ai fratelli detenuti. Anche da lì, uniti a noi, voi siete nel cuore della Chiesa e celebrate con noi l'amore che vince ogni catena. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.

0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

0: Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. La regina del sud si alzerà contro questa generazione. Fratelli e sorelle, Gesù oggi è stanco, non della folla, ma della durezza del cuore. Gli chiedono un segno, eppure i segni li avevano già visti. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i demoni escono. E Gesù risponde duro: Generazione malvagia e adultera, cerca un segno, non le sarà dato che il segno di Giona. Che segno è questo? Il segno di Giona è il segno del profeta che scende nelle tenebre, sta 3 giorni nel ventre del pesce e poi risorge per annunciare la conversione a Ninive. Il segno di Giona è Gesù stesso, 3 giorni nel sepolcro e poi la risurrezione. Chi crede si converte, chi non crede chiede sempre altro. Gesù poi cita 2 persone che vengono da lontano per rimproverare questa generazione, la regina del sud e la regina di Saba. Ha fatto 1500 chilometri per ascoltare la sapienza di Salomone. È venuta da un'altra terra, da un'altra regione, eppure ha riconosciuto Dio in quel re. Noi invece abbiamo Salomone, molto più grande qui. Abbiamo Cristo, la sapienza di Dio, e a volte facciamo fatica ad alzarci dal divano per andare a messa. Sant'Agostino diceva: inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te. La regina di Saba era inquieta di verità. E noi? I niniviti, pagani peccatori, ma bastò la predicazione di Giona, un uomo stanco e di malavoglia, e si convertirono. Dal re fino all'ultimo bambino si coprirono di cenere. Qui c'è uno più grande di Giona, Gesù. Eppure a volte noi cristiani, battezzati, confessati, restiamo tiepidi. San Giovanni Crisostomo diceva: La Chiesa è un ospedale, non un museo di santi. Dio non ci chiede di essere perfetti prima di convertirci, ci chiede solo di cominciare come i niniviti. E allora, cosa ci dice il Vangelo oggi? Primo, smettere di tentare Dio. chiedere segni per non cambiare. Dio ci ha già dato il segno più grande, la croce e l'Eucaristia. Oggi stiamo celebrando proprio qui, sotto lo sguardo della Madonna delle Lacrime. Non cerchiamo emozioni, cerchiamo Lui. Secondo, avere fame di sapienza. Come la regina di Saba, aprire il Vangelo 5 minuti al giorno. Chiedere consiglio a un santo. San Benedetto diceva, ascolta, o figlio, con l'orecchio del cuore, la fede cresce ascoltando. Terzo, convertirsi subito come Ninive. Non da martedì, da oggi. Un pensiero cattivo da togliere, un perdono da dare, una messa in più. Santa Teresa di Calcutta diceva, non facciamo grandi cose, facciamo piccole cose con grande amore. E lì la conversione. Concludo con San José María Escrivá. Non dire domani, oggi. La regina del sud e i niniviti si alzeranno nel giorno del giudizio e parleranno contro di noi. Se noi che abbiamo tutto facciamo meno di loro che non avevano nulla. Qui mi viene in mente una frase di Papa Leone XIV. La fede non è un'idea da discutere, ma una vita da testimoniare. Il mondo non ha bisogno di cristiani perfetti, ma di discepoli veri, che si lasciano convertire ogni giorno. Che la Madonna all'ora delle lacrime, che ha pianto per la conversione del suo popolo, ottenga per noi un cuore docile. Un cuore che non chiede più segni, ma dice, eccomi Signore. Vedete, se è proprio questo, cioè il mondo ci guarda. Se noi cerchiamo, vedete, solo segni e non cambiamo vita, che testimonianza diamo? La regina di Saba e i niniviti si sono mossi. E allora, noi cosa facciamo? Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele.

0: perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e dolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere un attimo. Anche oggi condivido con voi una riflessione sulle lacrime di Maria. Le lacrime di Maria, vedete, sono un invito pressante a riconciliarci con Dio, con noi stessi e con gli altri. Le lacrime di Maria ci esortano, così come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare a Dio, e ci invitano quindi a ritornare al Padre, proprio come la parabola del Padre misericordioso, per sperimentare la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince il peccato con il perdono, il male con il bene e le ingiurie con l'amore. Una madre piange, no? Quando vede i suoi figli minacciati, divisi a motivi di litigi, contese, conflitti. Lo stesso Maria. A Siracusa Maria piange perché vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Le sue lacrime allora sono un invito ad intraprendere un cammino di riconciliazione, di pace vera, in grado di costruire scale verso l'alto e ponti verso l'altro. Asciugare quindi il pianto della madre significa iniziare ad essere uomini e donne della riconciliazione, in grado di seminare perdono, ma questo è possibile nella misura in cui anche noi, per primi, ci riconciliamo con Dio e ci lasciamo riconciliare con gli altri. In questo modo allora riusciremo a costruire la tanto auspicata civiltà dell'amore, fondata sul rispetto e sul perdono reciproco. Solo così riusciremo ad asciugare il pianto della madre, divenendo sentinelle dell'amore. Vedete, il reliquario che custodisce le lacrime della Madonna, mi piace vederlo un po' come lo scrigno, che custodisce non solo le lacrime di Maria, ma anche dei figli, di tutti quei figli che depositano le loro lacrime, o andando in santuario, o quando il reliquario, andando in missione, va a trovare i suoi figli, che sono nel pianto, nel dolore, nella disperazione. Va proprio per consolarli, per fargli sentire la presenza di Maria accanto a loro. Il reliquario è la parte del santuario che va in missione.

0: mentre il quadretto dietro alle mie spalle rimane sempre in santuario. Il reliquario quindi va per asciugare il pianto, va soprattutto, mi piace definire così, in quei santuari del dolore, che, come appunto i carceri, le case di riposo, gli anziani, gli ospedali, gli ammalati, casa per casa. Maria, come ogni mamma, si divide in due per far sentire appunto la sua vicinanza. Quindi chi venendo qui in santuario, chi giunge da noi, trova sempre il quadretto. E poi il reliquario è la parte invece che esce, che va in missione, che va a trovare tutte quelle persone impossibilitate a venire in questo luogo. Vedete, chi giunge in questo santuario, in questo luogo, chi lo conosce bene, chi ha avuto modo di visitarlo, mentre chi non ha avuto ancora modo di visitarlo, lo può trovare, può trovare tante immagini su internet. E mi piace definire questa forma di questo santuario, diciamo che come se fosse già una preghiera, quella guia altissima in cima al santuario, tesa verso il cielo come una lacrima capovolta, sembra raccogliere proprio il dolore della terra per restituirlo a Dio e trasformarlo in luce. Il cemento si fa vela, si fa pianto, si fa invocazione. Qui nel 1953 un quadretto di gesso pianse lacrime umane e l'architettura risponde proprio a quel segno. Non nasconde il dolore, lo innalza. Le nervature della cupola sono come rivoli di pianto che salgono, non scendono, dal basso verso l'alto. La scalinata ti costringe a salire, a fare fatica, e il pellegrinaggio dell'uomo che, portando le sue lacrime, cerca che cosa? Cerca una madre. Le lacrime di Maria quindi sono Vangelo. Qui la teologia si fa carne. Quelle lacrime del 1953, vedete, non sono magia, sono segno. Maria piange ancora oggi per i suoi figli, come pianse sotto la croce. È la Mater dolorosa che partecipa alla passione del figlio e alla sofferenza dell'umanità. Il suo pianto quindi è compassione, compatire, soffrire con. La struttura a forma di lacrima capovolta rovescia la logica del mondo. La lacrima umana cade a terra, segno di caducità. La lacrima di Maria, consacrata in questo tempio, sale al cielo. E la teologia della speranza, il dolore offerto a Dio, non va perduto, diventa preghiera, diventa redenzione. Giovanni Paolo II lo definì tempio del XX secolo per il dolore del mondo. Questo santuario, quindi, è un grido di pietra. Dice che Dio non è indifferente al nostro pianto. Dice che abbiamo una madre che raccoglie ogni lacrima nel suo cuore e la porta davanti al trono di Dio. E allora affidiamoci come sempre alla Madonna, alla nostra Madonnina, sicuri di camminare, accompagnati bene, lei ci porterà in quel porto sicuro che è la nostra salvezza, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il 2026 è un anno molto speciale per un santo amato da tutti, San Francesco naturalmente, e noi quest'oggi lo vogliamo festeggiare con un ospite altrettanto speciale.
1: Sì, allora diamo subito il buongiorno a Sua Eminenza il Cardinale Comastri, buongiorno.
2: Buongiorno a voi,
1: bentornato. E partiamo da un libro che ha scritto Francesco d'Assisi, L'utopia è possibile per San Paolo. Ricordiamo che il 22 febbraio, quindi non questa domenica ma la prossima, verrà distribuito con Famiglia Cristiana. Eminenza, perché ha scelto di scrivere questo libro?
2: Beh, il motivo è semplice. Quest'anno sono 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, 1226. E morì alla Porciuncola, vicino alla Porciuncola, dove aveva iniziato, si può dire, questa decisione coraggiosa di sposare la povertà. Immaginate che incontriate un vostro amico e vi dice: sai, mi sono sposato. Beh, auguri, dei figli maschi, come si dice. No? Ma come si chiama la tua signora? Beh, si chiama signora povertà. Beh, io penso che avrebbe meravigliato chiunque.
1: Sì.
0: Assolutamente. Eminenza, Francesco d'Assisi, il sottotitolo è L'utopia è possibile. Perché?
2: Beh, utopia viene dal greco utopos, fuori luogo. Sembrava una scelta fuori luogo questa di Francesco. Tant'è vero che il padre, Pietro di Bernardone, lo ripudiò come figlio. E Francesco celebra questa scena, si tolse i vestiti davanti a tutti, vestiti che aveva dato il padre, e Vescovo Guido lo coprì, lo scosse col mantello. E Francesco disse: d'ora in poi io non mi chiamerò più Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, mi chiamerò Francesco, figlio del padre che è nei cieli. Beh, ce ne va di coraggio Francesco,
1: Sì. Una cosa forse che non tutti sanno è che mamma Pita lo fece battezzare col nome di Giovanni, mentre il papà era assente. Poi com'è che diventò Francesco?
2: Sì, è vero. Il padre era un commerciante e allora si viaggiava a cavallo, non c'era la Freccia Rossa. Quindi un viaggio verso la Francia ci vuole qualche mese. Quando lui partì per la Francia, Pita era già in avanzata gravidanza. Quando ritornò dalla Francia, chiaramente allora non c'erano rumori, non c'erano macchine, non c'era niente, arriva una persona col cavallo, appena lo videro, tutti andarono incontro, anche per fare gli auguri. Pietro, è nato un bel maschietto, Pica lo sai, molto religiosa, l'ha fatto subito battezzare, l'ha chiamato Giovanni. Giovanni fa lui, sa troppo di sacristia, non mi piace questo nome. Sapete che faccio? Lo chiamo Francesco, in omaggio ad una stoffa che mi fa fare per i soldi. Così il santo della povertà porta un nome in omaggio della ricchezza.
0: Un vero paradosso. Eminenza, Francesco in tutto questo visse però una gioventù spensierata, veniva chiamato proprio il re delle feste.
2: È vero, però va detto anche che in quel periodo dell'allegria, chiamiamolo, d'altra parte era un bel giovanotto. Era simpatico, aveva anche i soldi. E pensate, anche in quel periodo, quando trovava un poveretto, dava sempre qualcosa. Non tutti i ricchi sono generosi, lo sappiamo. Però se avesse continuato in questa maniera, oggi chi parlerebbe di Francesco? Nessuno. Pensate anche quante persone, io sento dire, dello spettacolo, anche della moda, avranno una memoria, una gloria intramontabile. Aspettate un secolo, chi ne parla più? Francesco, 800 anni, ancora si parla di Francesco.
1: Ancora si parla di lui. Dal re delle feste, a un certo punto qualcosa cambia. Cosa succede a Spoleto?
2: Spoleto è diventata famosa proprio per questo, la notte di Spoleto. Cosa successe? Un notabile di Assisi arruolò un gruppo di ragazzi per seguire Gualtiero di Brienne, che era un condottiero romano che combatteva contro le pretese dell'imperatore germanico e doveva andare in Puglia, un viaggio abbastanza lungo. Allora si viaggiava di giorno, a notte si andava a riposare. Ebbene, mentre dormiva, Francesco sente una voce chiara, e capisce che è la voce di Gesù. Questa voce gli dice: Francesco, ma dove vai? Vado in Puglia, vorrei avere un po' di gloria, ma ti conviene seguire il servo o il padrone? Francesco fa: sarà meglio seguire il padrone. E perché segui il servo? Subito pronto: Signore, che vuoi che io faccia? Ritorna ad Assisi. Ti dirò io quello che voglio da te. Francesco non ci pensa due volte. Ritorna ad Assisi. Io non so quanto tempo ci voleva da Spoleto ad Assisi, ma sicuramente ci mise qualche giorno. Quando ritorna, chiaramente a cavallo, e ripeto, ancora nei paesi non c'era la confusione di oggi, si vedono questo cavallo: ah, è Francesco, è ritornato. Allora, Pica l'ha fatto crescere, sa carezze e baci, sì, ci vuole ben altro, vuol dire cosa dire a Pietro. A Francesco non importava niente. Una voce gli aveva messo dentro al cuore un grande desiderio di fare qualcosa per rispondere a quella voce.
0: Eminenza, qualcosa di simile capitò anche a Madre Teresa di Calcutta. Lei l'ha conosciuta anche. Che cosa le è successo?
2: Sì, Madre Teresa, io ho avuto la gioia, direi la grazia immeritata, di frequentarla per circa 30 anni. Almeno due volte all'anno ci vedevamo. Quando lei veniva a Roma, io lo incontravo sempre. Venne a trovarmi a Porto Santo Stefano, venne a trovarmi a Massa Marittima, dove ero vescovo. E mi ricordo che allora ero piuttosto giovane. E nacque anche un'amicizia anche con la mia mamma. E c'è una foto in cui si abbracciano Madre Teresa con la mia mamma. E io la conservo ancora come un grato ricordo. E la mia mamma mi parlava sempre di Madre Teresa. E quando venne a Massa Marittima, mi ricordo che Madre Teresa disse: il suo figlio è tutto di Gesù. Però lo disse in inglese. E mia mamma non capì. Lo tradusse quel sacerdote, ecco, Monsignor Callaghan, che si vede lì nella foto, è americano, erano compagni di scuola. E gli disse: ha detto che il suo figlio è tuo Gesù. Allora mia mamma si buttò addosso e l'abbracciò. Ecco, qui si vede la mia mamma che abbraccia Madre Teresa. E Madre Teresa ha avuto un'esperienza simile a quella di San Francesco. Andava a Darjeeling, non so come viaggiasse, e andava per un corso di esercizi. Mentre cammina in viaggio, sente una voce che dice: Teresa, ho sete. In inglese, I thirst, ho sete del tuo amore. Nei poveri ci sono io che ti aspetto, Teresa. Ti aspetto, Teresa. Teresa torna a casa, ne parla con il padre spirituale, che avesse detto: ma stai attenta, cara, potrebbe essere un'illusione. Ne parla con la superiora, ma io andai piano. Ne parla con l'arcivescovo di Calcutta, il quale dice: io non me la sento di darti il permesso di uscire dal convento. Voleva mettere la veste bianca delle donne pari, a quello che non contano niente. Ebbene, forse per lavarsi le mani, disse: scriviamo a Roma, scriviamo al Papa. E lei ha mandato una lettera a Roma. Io con tanta fatica sono riuscito ad avere questa lettera. Ma è del 48, pensate, era nell'archivio. L'ho fatta tradurre in italiano perché lei scrive in inglese. Pensate, la lettera è partita il 6.

0: 7 febbraio 48. Tenete presente che il 48 è l'anno dell'assassinio di Gandhi. Immaginate che confusione c'era in India. E lei scrive al prefetto della congregazione per religiosi, oggi è la vita consacrata. Cioè questa lettera giustamente dice: io dal 10 settembre 46 sento che Dio mi sta chiamando a vivere una completa povertà, seguendo l'esempio del grande santo di Assisi, San Francesco. Quindi qualcosa di simile. Giustamente le dice: io penso che questa voce venga dal Signore. Però, sentite, lascio la decisione a voi. Ditemi cosa devo fare. E io obbedisco. Pensate che bella obbedienza di Madre Teresa. La risposta venne. Partì in febbraio, arrivò il 14 agosto. Nessuno se l'aspettava. Il 16 agosto le mette questa veste bianca con le tre strisce azzurre, esce dal convento. Tutti dicevano: questa è matta, cosa succederà? Sappiamo invece cosa è successo. Oggi sono 6.000 le scuole.
1: Eminenza, ritorniamo a San Francesco. Cosa accadde dopo la notte di Spoleto?
0: Beh, dopo quella notte Francesco era diverso. Ovviamente partecipava ancora alle feste, insomma lo invitavano. Una volta lo invitarono a preparare una cenetta, ma non pensate cose dell'altro mondo, avranno bevuto una bottiglia di vino, un dolcetto fatto in casa, niente di più. Però dopo, quando escono, allora non c'era mica l'illuminazione pubblica come oggi, torce e lanterne ad olio. Escono cantando, i giovani sono un po' di allegria, e a un certo punto Francesco resta indietro. Gli fanno: ma che sta pensando? Ma piglia moglie? E lui dice: sì, ho deciso di prendere una sposa bella, la più bella che voi non potete immaginare. Però non disse niente e loro continuarono. Ecco, la vita di Francesco ormai era diversa.
2: Eminenza, c'è un punto di svolta nella vita di Francesco, un ulteriore punto di svolta, che è nell'estate del 1205. Francesco era giovane, aveva appena 24 anni. Che cosa è successo?
0: Beh, lì Francesco stava pregando nella chiesetta di San Damiano, una piccola chiesa, c'è ancora l'Assisi, e mentre sta pregando vede il crocifisso famoso, ormai che il crocifisso di San Damiano si rompe da tutte le parti, che diventa vivo e dice: Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. E per lì Francesco pensava che dovesse restaurare le chiese e cominciare a restaurare qualche chiesetta. Poi piano piano capì che il senso era un altro, un'altra casa bisognava restaurare. Era la casa della chiesa, dei cuori, delle persone. E la via di Francesco cambiò.
1: Eminenza, Francesco partecipò anche alla crociata.
0: È vero, però attenti, Francesco non parte come crociato. Francesco parte perché vuole portare l'annuncio di Gesù tra i saraceni, così vengono chiamati i musulmani. Partirono da Ancona, 1219. Fu un viaggio lungo, non so quanto ci mise per arrivare a Palestina, al porticciolo di Giovanni d'Acri. Era una Palestina, una costa. Erano un gruppetto di fraticelli, seguaci di San Francesco. Ebbene, arrivati lì, Francesco vuole andare in Egitto, perché lì c'era la grossa concentrazione dei saraceni. E lui voleva andare per evangelizzarli. Lui non partecipa alla crociata per combattere, va alla crociata per annunciare Gesù ai saraceni. Certo, ci voleva un bel coraggio. Evidentemente, arrivato lì, noi abbiamo queste notizie da frate illuminato. E Francesco ne parla e vuole parlare con il sultano.
2: E come andarono le cose, Eminenza?
0: E beh, certo, quando si trovò davanti al sultano, per arrivarci fu faticoso. Appena si avvicinò al campo loro,

0: addirittura gli saltarono addosso. Immaginate come vestivano, erano a balla. Addirittura lo insultarono. E lui grida, sultano, pensando che dovesse portare un messaggio al sultano. E lui dice, va bene, dove sono andare? Melek el Kamel, si chiamava il sultano. Arrivato davanti al sultano, Francesco ha un bel coraggio e dice al sultano, io sono venuto per annunciarvi Gesù e per lui vorrei fare qualsiasi sacrificio. E il sultano dice al sultano, fai accendere un bel fuoco e io mi butterò in mezzo al fuoco, poi anche i tuoi si butteranno nel fuoco, vediamo chi esce vivo. E il sultano fa, ma i miei non credo che abbiano intenzione di buttarsi nel fuoco. E allora Francesco disse, senti, io mi butto nel fuoco, se esco vivo tu ti convertirai alla fede di Gesù. Il sultano rimase molto meravigliato di questo fatto, chiaramente non accettò. Francesco allora, pensate che coraggio, disse, guarda, io sono venuto per annunciarti Gesù. Il sultano l'ascoltò molto volentieri e a un certo punto disse, io mi butto nel fuoco ugualmente, se esco vivo tu ti convertirai alla fede in Gesù. E il sultano disse, no, sta fermo, sei buono. E poi offrì a Francesco anche degli oggetti preziosi, prendi. No, io non voglio niente, io non sono venuto per prendere, io sono venuto per annunciarti Gesù. E il sultano rimase molto meravigliato per questo fatto, perché indubbiamente nessuno mai aveva detto, io sono disposto a dare la vita per te. E chiaramente la cosa andò avanti così. Poi il sultano gli dette un lascia passare per andare ai luoghi sacri. Io non so che documento fece, in che sistema usò. Comunque andarono, era 1219. Pensate, da allora i francescani sono rimasti in Terra Santa. 1219.
1: Eminenza, ci fermiamo qualche istante, ritorniamo subito dopo la pubblicità, ripartiremo poi da 1223, Greccio, il Natale. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il bivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
7: C'è una grossa novità in questa casa.
8: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
6: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
9: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
2: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
10: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
11: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
12: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
2: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.

0: Francesco D'Assisi, L'utopia è possibile, il libro del Cardinal Comastri, che verrà distribuito con Famiglia Cristiana il domenica 22. Eminenza, ci siamo lasciati a San Francesco, l'abbraccio con il Sultano, è in Terra Santa, ma poi torna in Italia.
1: Esatto, erano parecchi i giovani che avevano seguito San Francesco, una bella squadra. Però come sempre succede, qualche gelosia, qualche discordia. A meno che non c'è questo proverbio, se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe. E quindi è successo anche lì. E Francesco decide di tornare in Italia. Però prima vuole passare dal sultano. E gli dice, il sultano gli dice, guarda, io ti ho ascoltato con tanta attenzione. Io mi convertirei, mi farei cristiano. Ma se lo facessi, ammazzerebbero me a te e tutti i tuoi frati. Francesco gli fa, io torno in Italia, però nel frattempo tu cerca di vivere rettamente. Poi io ti manderò due fraticelli, due miei seguaci, che ti daranno il battesimo. E il sultano disse, ma vediamo. Ebbene, passano 7 anni e Francesco muore. 1919, 1926, muore. Passano 10 anni, muore anche il sultano. O meglio, si ammala gravemente. Però dice, guardate, se tante volte si presentassero due vestiti come quel Francesco che è venuto qui. E cosa successe? Che Francesco apparve in sogno a questi fraticelli e gli disse di andare. E andarono. Cosa è successo? Lo sappiamo soltanto in paradiso, lo sapremo in paradiso.
2: Eminenza.

0: sono dei momenti che forse rimangono anche più impressi alle persone, è quel momento che riguarda la vita di San Francesco e Greccio. Che cosa accadde?
1: Beh, Greccio ormai è diventata il simbolo del Natale, che era 1223. Io vi confesso che nel 2023 sono rimasto un po' male perché non ne hanno parlato un granché di questo anniversario, ormai si può dire che il presepe è nato a Greccio.

0: Perché? Ma sentite cosa disse. Questo è impressionante. Che parole di San Francesco. Io desidero rivivere la scena di Betlemme, così come l'ha vissuta Maria, la poverella, la chiamava lui sempre. Così come l'ha vissuta San Giuseppe, uomo umile e giusto. Desidero rivivere la povertà che ha vissuto Gesù. Voglio vedere con i miei occhi la stessa semplicità che ha visto Gesù e provare i disagi che lui, figlio di Dio, ha provato venendo in mezzo a noi. Ebbene, Gioia di Vita disse: guarda, io nel mio terreno c'ho una grotta, forse può fare proprio quello che lui ti serve. Chiamò un sacerdote, Francesco non era sacerdote, e celebrarono la messa lì. Fu una messa straordinaria. Francesco lesse il Vangelo, perché era diacono, e chiaramente ogni volta che nominava Gesù si commuoveva. La valle di Rieti si riempì di gente, con le fiaccole, lampade d'olio, insomma, possiamo immaginare, tantissima gente, una cosa impressionante. Ebbene, vissero un Natale meraviglioso. Io sono convinto che se noi oggi vivessimo il Natale come l'ha vissuta quella gente a Greccio, tanta gente si commuoverebbe. Il Natale per tanta gente è soltanto il cenone. Il Natale è un'altra cosa. Se capissimo cos'è accaduto a Betlemme, io penso ci commuoveremo tutti, non resteremo indifferenti.
1: Eminenza, oltre a Greccio, un altro luogo legato a San Francesco è l'Averno.
0: Sì, l'Averna è un luogo meraviglioso e San Francesco vuole andare all'Averna perché un suo amico, che lui aveva conosciuto durante una investitura di cavalieri, gli disse, era rinchiuso nel Casentino, io ho una montagna, l'Averna, te la regalo. E Francesco si avvia verso l'Averna e vuole più volte ritirarsi lì in preghiera, perché a lui piacevano tanto questi luoghi solitari. Ebbene, l'ultima volta che andò alla Verna, andò per pregare. C'è uno scoglio alla Verna che sembra una specie di imbarcazione nello spazio lì. Ebbene, cosa successe? Francesco pregava così e diceva: Signore, prima che io muoia, fammi provare un po' del dolore che tu hai provato nella tua passione. Fammi provare un po' dell'amore che tu provasti nella tua passione. Gli apparve un serafino, un angelo, e dietro apparve Gesù. Francesco si ritrovò, i segni della passione nel corpo, le stimmate, che avevano una forma tutta singolare, quella di San Francesco. Diverso da quelli di Padre Pio, da parte di Dio c'ha tanta fantasia, può fare come vuole, non c'è dubbio. Ebbene, quelle stimmate ormai si può dire sono diventate un simbolo, perché San Francesco è il primo stigmatizzato della storia. Io mi ricordo che andando alla Verna, più volte, prima ci andavo spesso, ora faccio un po' fatica a fare anche i viaggi lunghi. Mi ricordo bene, mentre pregavo, nella cappella dove c'è la veste di San Francesco, la veste di saio, no, balla, mi venne in mente, qui ci sarebbe bene la veste di Giovanni Paolo II, perché Francesco è il primo stigmatizzato della storia e possiamo dire che Giovanni Paolo è il primo papa che ha ricevuto le stimmate con un colpo di proiettili in Piazza San Pietro. E allora mi ricordo, telefonai a Zivice. Gli dissi, ce l'hai ancora una veste di Papa? Ma lo chiede a Sottobiana. Parlò con Sottobiana, proprio di telefono e mi disse, l'ho trovata. E me la mandò. E l'ho portata alla Verna. Ora alla Verna si vedono queste due vesti insieme, la veste di San Francesco, la balla di San Francesco e la veste bianca di Giovanni Paolo II.
2: E noi, in quel luogo che ancora ha tanto da raccontare, la Verna, vi vogliamo portare con questo servizio di Simone Nestori.
3: Il santuario della Verna è il luogo dove San Francesco nel 1224 ha ricevuto le stimmate. Su questo monte ha ricevuto

0: il sigillo di una vita vissuta per il Signore. Questa montagna è un masso erratico, una conformazione naturale particolare, unica, e piacque molto a San Francesco perché questa montagna così spoglia, solamente abitata dagli alberi e dalle grotte, anfratti naturali, permetteva a lui di meditare la passione di Cristo. In questo momento siamo nella Basilica, la chiesa più grande del santuario, che custodisce la Cappella delle Reliquie. Nel particolare abbiamo evidente davanti ai nostri occhi l'abito di San Francesco. Con quell'abito San Francesco nel settembre del 1224 ricevette le stimmate. Lo vediamo così logoro e così consumato perché è da questo abito che nei secoli i frati hanno prelevato le reliquie. Il corpo di San Francesco è tutto custodito nella patriarcale basilica di Assisi, quindi oggetti riconducibili a lui, reliquie sue, in genere venivano prelevate proprio da questo abito che aveva avuto il privilegio di essere l'indumento che lui aveva il giorno delle stimmate. Molto significativo è l'atalare di Giovanni Paolo II, che salì pellegrino nel settembre del 1993 ed era già salito un'altra volta precedentemente per celebrare il suo 25° di sacerdozio. Così grande, così bianca, ci invita sempre a ricordare la capacità che San Giovanni Paolo II ha avuto di essere un evangelizzatore, un testimone tra i popoli. Quindi quando entriamo in basilica, al rientro dalla processione, il primo sguardo viene colto proprio da questa reliquia ed è un invito per ciascuno di noi. Salire oggi alla Verna è un po' sentirsi inseriti in un atto d'amore che arriva fino anche alla croce, ma non come condanna o come castigo, ma come conseguenza piena di un amore donato.
1: Procedendo, Eminenza, nel percorrere, nel ripercorrere la vita di San Francesco, ci avviciniamo al momento della sua dipartita, del termine della sua vita terrena, e prima di morire lui compose un canto di lode che ancora risuona nelle nostre orecchie.
2: È vero, quello che mi stupisce in quel canto sono due lodi. Si lodato, Signore, per frate sole, attraverso il quale tu ci illumini. Chi guardando il sole pensa che è il Signore a illuminarci?
3: Noi la ringraziamo, ricordiamo ancora una volta il suo libro Francesco d'Assisi con Famiglia Cristiana, domenica 22. Grazie Eminenza per
2: grazie
3: essere stato con
2: grazie.
3: Noi.
2: Grazie.
4: Buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana piena di consigli per la nostra e per la vostra salute. Bene, oggi inizieremo parlando di formaggi, di alimentazione, una grandissima tradizione casearia nel nostro paese, però vi diremo quanto, quali, insomma c'è un formaggio particolare da portare a tavola, ve lo diremo noi. E poi parleremo di artrosi nella zona cervicale, vi faremo vedere addirittura gli esercizi per prevenire, per curare questo dolore davvero insopportabile. Ed ancora parleremo di vitamina D, questa vitamina fondamentale, però tutti noi sbagliamo ad assumerla, vi diremo esattamente in che modo deve essere assunta insieme ad altri nutrienti, ad altri minerali per renderla più biodisponibile. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
6: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. I miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.
1: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo ovviamente parlando dall'alimentazione, in particolare parleremo di formaggi e di latticini. Beh, cercheremo di capire anche se c'è una differenza. Dobbiamo dire che il nostro paese è un piccolo continente del gusto. Davvero abbiamo una tradizione casearia che tutto il mondo ci invidia. Però porta con sé anche delle domande moderne. Insomma, come lo dobbiamo inserire il formaggio nella nostra alimentazione quotidiana? Quanto e quale anche formaggio scegliere? Insomma, tante domande risponderà la dottoressa Silvia Foti. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie,
0: cara
1: Monica,
0: dottoressa. Ricordo, nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. Allora, iniziamo proprio da questa domanda fondamentale, perché noi viviamo, perché abbiamo una tradizione anche casearia molto importante, no? L'Italia è ricca di formaggi importanti. Allora, a questo punto, quali sono le proprietà dei formaggi più comuni? Perché abbiamo anche una grande varietà
1: molto
0: di
1: ampia.
0: Formaggi.
1: Allora Monica, il formaggio è un alimento davvero molto prezioso perché effettivamente contiene tantissime proprietà nutrizionali utili per il nostro benessere. Come prima cosa è molto ricco di proteine e di grassi. Proteine ovviamente perché deriva dal latte, quindi comunque sia ha un carico proteico che in molti casi supera anche quello della carne, perché arriva anche a 30 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto. Sono proteine di elevato valore biologico. Per quanto riguarda i grassi, inutile dire che una buona parte sono grassi saturi, ma non solamente, perché a seconda di come viene allevata poi le mucche dalle quali deriva il latte, può essere un latte anche più ricco di omega 3, quindi acidi grassi polinsaturi che sono invece molto benefici. E quindi in realtà non sono assolutamente da demonizzare, e poi lo vedremo. È una fonte chiaramente di calcio, fosforo e sodio, vedremo anche qua come conciliare l'aspetto legato al sodio, ma soprattutto ha una componente di vitamine davvero rilevante, vitamine liposolubili come ad esempio la vitamina A, D, E, K2. Ma anche vitamine del gruppo B, la vitamina B2, B12, B9, B6, quindi davvero un alimento ricchissimo.
0: Un concentrato davvero di ricchezza.
1: Un superfood.
0: Un superfood. E a proposito di superfood, c'è una differenza anche nutrizionale, si parla

0: molto spesso di latticini e formaggi quasi fossero dei sinonimi. Invece dal punto di vista nutrizionale c'è anche una bella differenza?
1: Sì, c'è una differenza dal punto di vista nutrizionale, ma anche proprio a livello di processo, perché i latticini non si ottengono dalla coagulazione delle caseine, quindi in realtà il latticino non deriva dalla cagliata, no? Che invece è alla base di tutti i formaggi. Poi la cagliata viene rotta e lavorata in mille modi differenti per ottenere tutte le varie tipologie di formaggi. Ma se parliamo di latticini, parliamo invece di un'altra categoria, per esempio la ricotta, che invece si ottiene dalle sieroproteine, quindi dal siero del latte. Oppure lo yogurt, il kefir, che sono dei latti fermentati dove lo zucchero del latte e il lattosio viene fermentato ad opera di particolari ceppi batterici. Oppure il burro e la panna, che si ottengono dalla parte grassa, quindi non proteica, grassa del latte. Quindi sono proprio prodotti completamente differenti, ognuno ha le sue proprietà.
0: Allora, a questo punto, quali caratteristiche deve avere un buon formaggio? Adesso iniziamo ad addentrarci, no? Per capire quale formaggio dovremmo portare a tavola. Allora, le caratteristiche principali quali sono?
1: Allora, diciamo che ogni formaggio può essere valido, può essere una valida scelta, ovviamente a seconda della tipologia di formaggio. Magari alcuni li potremmo consumare più spesso o magari in quantità maggiore, altri meno. Sicuramente se dovessimo classificare i formaggi, cominceremo classificandoli in base al tipo di latte dal quale derivano. Quindi possono essere formaggi vaccini oppure formaggi magari di latte di capra, di pecora, anche di bufala, che saranno sicuramente più grassi. Possono essere classificati anche in base alla consistenza della pasta, possono essere magari formaggi a pasta molle, a pasta semidura, dura, quindi andiamo verso dei formaggi più stagionati che concentrano maggiormente le proprietà nutrizionali. E poi ovviamente, ecco, insieme alla consistenza, l'altra caratteristica fondamentale è la stagionatura, perché ci cambia tantissimo le caratteristiche nutrizionali. Se parliamo di formaggi freschi, parliamo di formaggi che hanno una stagionatura di circa 15 giorni dalla data di produzione, ma può essere anche una stagionatura lenta, media, oppure anche lunga. In questo caso arriviamo anche a formaggi che hanno una stagionatura fino addirittura magari a 3 anni dopo la produzione. Quindi veramente parliamo di, insomma, come dire,
0: prodotti anche
1: un mondo
0: molto diversi,
1: veramente molto differente.
0: Però un dato li accomuna. Forse, ce lo spiegherà lei, sono anche però molto calorici, o sbaglio, i formaggi?
1: Sì, indubbiamente sono degli alimenti energeticamente densi, quindi quando parliamo dei formaggi parliamo di alimenti che devono essere sì consumati, però chiaramente devono essere inseriti nella giusta quantità, nella giusta dose, con la giusta frequenza. Diciamo che per quanto riguarda la componente grassa abbiamo già detto che è per lo più di natura satura, quindi è chiaro che laddove abbiamo magari delle condizioni di persone in sovrappeso, obesità oppure sindrome metabolica, è chiaro che dobbiamo stare più attenti e magari preferire dei formaggi freschi che sono un pochino meno densi dal punto di vista calorico.
0: Allora chiariamo un po', insomma, la quantità. Quanto nel menù settimanale, quanto formaggio possiamo mangiare? Dottore?
1: Allora, la Società Italiana di Nutrizione Umana ci dice che fino a 3 volte a settimana possiamo consumare formaggi. Quindi, come dire, non dobbiamo stare proprio così attenti, però è vero 3 volte a settimana, ma con delle porzioni di riferimento.
0: E cambiare magari la tipologia.
1: Certo, variare il più possibile. Se parliamo di formaggi freschi, la porzione standard è di 100 grammi. Se parliamo invece di formaggi stagionati, arriviamo a 50 grammi, quindi la porzione si dimezza. Però attenzione, perché è vero che ci può sembrare una porzione piccola dal punto di vista proprio del volume.
0: Vero.
1: Però essendo ricco di grassi e proteine ha anche un alto potere saziante il formaggio, tanto più è stagionato tanto più ci sazia.
0: Allora rispondiamo adesso a Patrizia, le scrive da Torino, dottoressa, le chiede: da qualche anno soffro di ipertensione, meglio eliminare i formaggi oppure posso mangiarli ogni tanto? È proprio questo, insomma, abbiamo parlato all'inizio che sono anche ricchi di sodio e
1: sì,
0: dobbiamo fare attenzione.
1: Di fatto è così. Allora dipende dal tipo di formaggio, si diceva. È chiaro che se parliamo di formaggi stagionati, per esempio prendiamo un pecorino che contiene anche fino a 1,8 grammi di sodio su 100 grammi di prodotto, ecco, l'indicazione del sodio giornaliero da assumere è intorno a 1,2-1,5 grammi, quindi già questo ci dice quanto il pecorino ci faccia alzare la quota di sodio che introduciamo. Però diciamo che a fronte del fatto che andrebbero preferiti i formaggi freschi per la questione del sodio, c'è un'eccezione. Per quanto riguarda il grana padano.
0: Infatti c'è uno studio molto interessante.
1: Uno studio tra l'altro italiano mette in luce che consumare 30 grammi di grana padano al giorno.
0: Grana e parmigiano reggiano, per non fare distinzioni.
1: Allora,
0: diciamo
1: è stato
0: così.
1: Fatto sul grana padano questo studio, però in realtà poi effettivamente anche sul parmigiano sembrerebbe funzionare lo stesso meccanismo. Però sul grana padano si è visto che la fermentazione ad opera di un particolare ceppo batterico produce delle molecole particolari che hanno un effetto praticamente antipertensivo, come se fosse una sorta, diciamo, di pillola, di pasticca per l'ipertensione.
0: 30 grammi
1: al
0: per
1: giorno.
0: Per 2 mesi l'hanno
1: lo studio era infatti studio, esatto, per 2 mesi, sì, esatto. Quindi in realtà c'è questa eccezione che comunque ricordiamocela perché è importante.
0: Che non è poco 30 grammi,
1: no,
0: comunque uno snack si potrebbe
1: esatto.
0: anche fare.
1: Ah, mi raccomando, soprattutto nel grana padano DOP, 9-12 mesi di stagionatura, perché poi questi tripeptidi vanno a diminuire, queste molecole utili.
0: Allora, dottoressa, chi è intollerante al lattosio? Quali sono i formaggi, oltre al parmigiano reggiano e al grana padano, che sono naturalmente privi di lattosio?
1: Certo.
0: Ci sono altri formaggi che un intollerante al lattosio può mangiare?
1: Allora, qui torniamo sul discorso della stagionatura, perché tanto più un formaggio è fresco e tanto meno tempo hanno avuto i batteri per degradare lo zucchero e il lattosio presente appunto nel latte. Quindi è chiaro che i formaggi freschi sono più problematici per chi è intollerante al lattosio.
0: Okay.
1: Se andiamo verso invece un formaggio stagionato, abbiamo detto tanto più è stagionato e tanto meno lattosio contiene. Considerate che il Ministero della Salute ci dice che per essere definito senza lattosio deve contenere un prodotto meno dello 0,1 grammo di lattosio su 100 grammi di prodotto. E in effetti, come dicevi anche tu, ci sono tante specialità DOP che già sono naturalmente prive di lattosio.
0: Perché, insomma, c'è
1: parmigiano, diversi pecorini, la Siago, il Montasio,
0: comunque,
1: insomma c'è una bella scelta.
0: Una bella scelta,
1: altrimenti ci sono gli alimenti
0: derattosati e la quantità rimane sempre la
1: rimane
0: stessa,
1: sempre la stessa.
0: Allora,
1: sì.
0: Rispondiamo anche a Maria, le scrive da Bologna. Dottoressa, le chiede, questo è un altro tema enorme, è sicuro bere latte crudo, tanto buono però?
1: Allora, il latte crudo è un latte che non ha subito nessun trattamento termico, quindi così come è stato, diciamo, preso dalla mucca.
0: Uh-huh.
1: Quindi in teoria ha tutto il suo pool dal punto di vista nutrizionale al massimo. Tuttavia, diciamo che allora il latte crudo può contenere anche una carica microbica che potrebbe essere potenzialmente patogena, ed è lì che si nasconde un po' questa. Diciamo, non è un falso mito,
0: purtroppo,
1: in realtà
0: stiamo leggendo i giornali,
1: esatto,
0: purtroppo
1: ci sono
0: tanto
1: dei casi,
0: certo.
1: Succedono. Tuttavia però, quando noi andiamo a comprare del latte crudo, sia ad un distributore che anche in bottiglia, ci sono sempre le indicazioni comunque di consumo, deve essere consumato entro la data di scadenza e comunque previa bollitura, quindi comunque andiamo a eliminare quella componente eventualmente patogena che può generare effettivamente delle infezioni.
0: Dei pericoli soprattutto
1: in alcune,
0: nei bambini, no?
1: Esatto, nei bambini in età prescolare, nelle donne in gravidanza, nelle persone immunodepresse, negli anziani, quindi queste sono le categorie un pochino più a rischio.
0: Per cui insomma c'è la bollitura, basta
1: sì, esatto.
0: bollirlo e poi insomma non toglie gusto al latte.
1: Assolutamente.
0: E noi non ci siamo fermati qui, dottoressa, perché proprio perché noi siamo ricchi, il nostro paese è ricco di questa tradizione casearia, siamo andati all'interno di un'azienda casearia per vedere passo passo come viene prodotta una vera e meravigliosa mozzarella. Guardate.
2: Le fasi della lavorazione mozzarella di bufala iniziano principalmente scaldando il latte di bufala fresco, a cui poi viene aggiunto fermento, caglio e il siero innesto, che è il siero che si tiene ogni giorno per la lavorazione del giorno, il giorno dopo. La cagliata che si è formata in questo momento viene lasciata riposare per 4-5 ore. Dopo questo tempo di maturazione la cagliata è pronta per essere filata e viene filata con acqua calda a 90 gradi. Ci sono delle macchine appunto che impastano e che formano diversi tagli di mozzarella. A quel punto viene poi raffreddata nelle vasche di raffreddamento con acqua dolce e una volta fredda viene trasferita in delle vasche di salatura e questo gli conferisce la sapidità tipica della mozzarella di bufala, perché inizialmente, diciamo, è dolce senza salatura. Partendo dall'aspetto, deve essere compatta, non deve sfaldarsi, deve essere molto lucida e bianca, molto più bianca di quella vaccina, è proprio la caratteristica del latte di bufala, deve essere molto più candido. È molto filamentosa all'intorno, molto fibrosa e si forma una parte esterna più compatta, questo è quello che viene conferito poi dalla salatura. Quando una volta tagliata deve perdere il latte, il latticello tipico della mozzarella, non deve essere troppo dura. La mozzarella di bufala deve essere conservata nella sua salamoia di mantenimento. Si consiglia di non metterla in frigo perché temperature troppo basse ne rovinano poi il gusto e anche l'aspetto esteriore. Quindi si consiglia di consumarla a una temperatura di 20-25 gradi e sempre nella salamoia di conservazione che la mantiene, diciamo, anche per più giorni.
0: Ma che bontà, dottoressa, davvero, insomma, nel nostro paese non manca nulla. E allora, a proposito di conservazione,

0: Avevo sentito la mozzarella di bufala, in realtà, insomma, non si deve conservare nel frigorifero. È così, come devono essere conservati i formaggi, dottoressa?
1: Allora, ricordiamoci che comunque i formaggi in generale sono alimenti deperibili, quindi comunque vanno conservati in frigorifero, tranne appunto magari qualche eccezione. Tanto più sono freschi e tanto più devono essere conservati nella parte fredda del frigorifero, quindi ricordiamo per esempio i formaggi che hanno una vita molto breve, una shelf life breve, quindi quelli proprio freschi, vanno consumati nel ripiano superiore al cassetto della verdura, che è quello più freddo del frigorifero, esatto, però attenzione perché anche il ripiano dove per esempio conserviamo pesce e carne crudi. Quindi dobbiamo prestare attenzione a eventuali contaminazioni crociate, per cui mettiamolo dentro un contenitore, ovviamente nell'incarto originario, all'interno di un contenitore per alimenti. Altre tipologie di formaggi, invece, man mano che ci spostiamo verso formaggi più stagionati, possiamo salire nel frigorifero, quindi per esempio formaggi morbidi a pasta molle possono essere messi nel ripiano intermedio, anche questi sempre comunque coperti o per esempio con la carta oleata proprio per formaggi.
0: Certo.
1: E nel ripiano più alto, dove la temperatura generalmente è un pochino più alta, possiamo conservare i formaggi invece più stagionati, magari anche sfruttando la tecnica del sottovuoto, perché sono formaggi che consumeremo magari nel tempo.
0: E c'è un formaggio migliore da preferire, dottoressa?
1: Ah, un formaggio magari dal peggio? Di malga? Perché no? Perché magari questo sta a significare che le mucche hanno pascolato liberamente, magari mucche grass fed, e quindi questo ci dà proprio la qualità massima del formaggio.
0: Grazie davvero
1: grazie
0: alla dottoressa
1: Monica.
0: Silvia Foti, grazie. Adesso venite con me, parliamo di un altro argomento molto importante. Io intanto saluto e ringrazio il professor Walter Santilli, ringrazio anche la signora Rossella che farà da paziente, il professore, lo ricordiamo, medico fisiatra, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa alla Sapienza all'Università di Roma, perché è un problema che riguarda tante persone, l'artrosi cervicale. Poi più si va avanti con l'età, peggio è, ma insomma riguarda un po' quasi tutti, io
2: quasi
0: dico.
2: Tutti. E purtroppo cominciamo anche presto a rovinare la nostra cervicale,
0: sì.
2: Perché gli stili di vita
0: sono
2: portano
0: cambiati,
2: il corpo e in particolare la testa e il collo troppo spesso o davanti al computer o all'inizio, nell'adolescenza in particolare, a tenere il capo flesso guardando
0: pesa la nostra testa, non è che
2: il
0: non
2: cellulare
0: pesa.
2: E usando il cellulare.
0: Allora, l'artrosi cervicale, parliamo di questo. Allora, quali sono le zone colpite da questa patologia? Magari adesso c'è anche una figura che ci spiega
2: sì,
0: meglio.
2: Diciamo che noi abbiamo delle piccole articolazioni posteriori al nostro tratto cervicale che si chiamano articolazioni zigapofisarie. Queste articolazioni che scivolano l'una sull'altra durante i movimenti della vita quotidiana, in particolare andando avanti con stile di vita inadeguati, diventano un pochino ruvide, quindi non scivolano l'una sull'altra le piccole articolazioni fino a portare la persona a avere dei veri dolori, a volte acutissimi, che vengono confusi con il torcicollo, con la contrattura semplicemente muscolare, e in questi casi la paziente o il paziente riferisce dei dolori anche
0: allora,
2: di notte.
0: E allora cerchiamo un po', magari sono tante le persone in questo momento hanno un dolore al collo, ci può dire esattamente quali sono i sintomi, quali sono le zone del collo interessate e quali sono anche le persone più suscettibili a questo
2: allora,
0: dolore, a questa patologia?
2: Il sintomo più frequente è inevitabilmente il dolore. Però è importante dire a coloro che ci ascoltano che se il dolore si irradia alle braccia, fino alle mani, con dei formicolii, con delle sensazioni di addormentamento, potrebbe non essere semplicemente un'artrosi cervicale, ma potrebbe essere per esempio un'ernia del disco. Quindi la differenza è dolore prevalentemente cervicale, forse solo artrosi. Dolore irradiato potrebbe essere un problema di conflitto disco-radicolare. Poi ci sono altre patologie che prende la colonna, quindi non è solo queste due.
0: Non è soltanto artrosi, devo dire, se uno ha un dolore al collo è sempre riconducibile all'artrosi?
2: No,
0: non è sempre così, insomma, magari
2: poi abbiamo altri sintomi, per esempio molti soffrono di vertigini. Ecco, una cosa poco conosciuta, anche purtroppo dal punto di vista medico, che le vertigini vengono sempre, quasi sempre, diciamo, imputate come causa all'orecchio.
0: Certo.
2: In realtà nell'artrosi cervicale, comunque nei problemi cervicali anche ed ernie, dobbiamo conoscere che all'interno di queste vertebre corrono dei vasi, sono le arterie vertebrali. Se vengono compresse, soprattutto quando noi giriamo il collo, cosa accade? che l'afflusso di sangue a livello del cervello, ma

0: parte posteriore occipitale può essere un pochino deficitaria. Una volta veniva chiamato insufficienza vertebro-basilare e da lì si possono scatenare delle vertigini che non sono, causa dell'orecchio, ma certo, possono essere dovute alla cervicale.
1: Per cui bisogna fare un'anamnesi, insomma una diagnosi certo, corretta. Lei ci ha portato degli strumenti però, no? Vedo lì un magnete. Che cos'è?
0: Sì,
1: che cos'è
0: esattamente? Io parlerei di due cose.
1: Come si utilizzano?
0: Una cosa nuova, sono dei magneti statici. Quindi non parliamo di magnetoterapia.
1: No, non c'entra niente.
0: Non c'entra nulla la magnetoterapia. Okay. Questi magneti statici che hanno, quindi erogano un'energia fisica, noi dove li applichiamo e li manteniamo per 10 giorni sul collo del paziente, in questo caso mostriamo dove vengono applicati i magneti, a livello del tratto cervicale e anche due magneti sui muscoli trapezi. Noi vediamo che in molti casi, sia per l'artrosi cervicale, ma anche per le ernie cervicali o per altre patologie cervicali, il dolore viene inibito abbastanza velocemente, addirittura durante la prima seduta.
1: E perché? Che cosa succede?
0: Sicuramente, questa è una mia interpretazione, stiamo studiando i motivi,
1: certo, immagino,
0: che interferisce questa energia con la, diciamo, trasmissione del sintomo dolore sulle fibre nervose, che poi queste fibre nervose trasmettono il sintomo dolore fino al cervello nelle zone deputate alla gestione del dolore.
1: Per quanto tempo devono essere portati?
0: Una 10 giorni come prima seduta, quindi noi vediamo il paziente la prima volta, poi ritorna dopo 10 giorni, eventualmente spostiamo i magneti nelle zone che capiamo più interessanti da un punto di vista di inibizione del sintomo dolore. Se questo non accade, come risoluzione...
1: Ma da subito sollievo, cioè voglio dire, dopo una seduta già il paziente...
0: Addirittura
1: sente...
0: anche a volte dopo pochi minuti, ecco, quindi la cosa è incredibile. Però non diamo come una certezza al 100%, diciamo in una buona percentuale di pazienti accade questa risoluzione del dolore. Però abbiamo altre terapie.
1: Assolutamente sì, non spoiler nulla, perché noi adesso ci dobbiamo fermare una piccolissima pausa pubblicitaria e poi vi faremo vedere anche degli esercizi che si possono fare sia come prevenzione sia come cura. E di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
1: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
2: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
3: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
5: Da Garnier.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli le gelizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono, dormono come noi.
12: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
16: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Walter Santilli. Adesso ci ha raggiunto anche la dottoressa Domitella Devoto. Io ricordo, fisioterapista e specializzata proprio in disturbi muscolo-scheletrici. E perché stiamo parlando di artrosi nella zona verticale, io vengo proprio da lei, dottoressa, perché abbiamo visto questa novità di questi magneti che ci ha portato il professore. Insomma, abbiamo capito che risolvono nell'80% dei casi un problema di dolore. Soprattutto lenisce il dolore.
1: Anche in altre articolazioni.
0: Adesso stiamo parlando di artrosi nella zona cervicale.
1: Ci siamo focalizzati
0: su questo. E allora focalizziamoci ancora sulla zona cervicale per vedere esattamente che cosa fa il fisioterapista quando una persona lamenta questi dolori, quali sono gli esercizi che propone?
2: Sì, allora buongiorno. Noi prima di fare qualunque esercizio, qualunque presa in carico del paziente, facciamo una seduta di valutazione proprio per capire quali sono i movimenti che il paziente deve evitare. Questa è una domanda che molto spesso ci viene fatta dai pazienti.
0: Certo.
2: Dottoressa, mi può dire cosa non devo fare? Perché questo è, sono degli stimoli che accelerano il processo artrosico e quindi questa è la prima cosa che va fatta quando si viene quando si prende cura di, di un paziente, avere chiaro attraverso i test quali sono i movimenti che aiutano e quelli che invece vanno evitati. E per farlo noi abbiamo dei test che partono da una scuola neozelandese, della scuola McKenzie, che è un approccio molto conosciuto in tutto il mondo, accreditato da tanti studi scientifici. E i primi test che si fanno sono movimenti puri del collo, la flessione del capo in avanti, quindi chiediamo al paziente di avvicinare il mento allo sterno e ci appunteremo se il movimento in questione è limitato nell'escursione e se produce il dolore, un dolore familiare del paziente. Il secondo movimento è l'estensione, cioè chiediamo al paziente di provare a vedere il soffitto. Questo è un movimento che abitualmente con l'età si riduce nella capacità di effettuarlo. E proprio questo movimento genera spesso vertigini. E ancora più spesso dolore centrale posteriore e qualche volta il dolore irradiato lungo il braccio, come diceva prima il professore. Il terzo movimento è l'inclinazione laterale, quindi movimento per cui il paziente porta l'orecchio verso la spalla, prima a sinistra, poi a destra, insomma a seconda, casualmente, insomma non c'è un'indicazione precisa. E l'ultimo è la rotazione. Quindi il paziente ruota il capo e molto spesso i pazienti dicono: quando faccio retromarcia mi rendo conto di non riuscire più ad avere una visione completa. E quindi attraverso questi test noi valutiamo e poi monitoriamo nel corso delle sedute l'andamento clinico della...
0: E poi magari proponete anche degli esercizi, sia da fare a casa, sia poi adesso li faremo vedere, perché il problema, come ci diceva già il professor Santilli, il problema è la postura. E non è una questione, insomma, l'artrosi magari ad una certa età arriva, però già i ragazzi di oggi hanno questa postura sbagliata perché comunque stanno sempre con lo smartphone e magari è una postura completamente inclinata davanti.
2: Sì.
0: E allora ci sono degli esercizi proprio per non peggiorare la situazione, diciamo così.
2: Infatti quando sia le 8 ore davanti al computer sia...
0: Il telefonino ha peggiorato un po' tutti, giovani e anziani.
2: Sì, sì, adesso stanno arrivando da noi tanti ragazzi giovani che soffrono di dolore cervicale, che è una novità, che era una patologia più a carico delle persone più grandi. L'esercizio che noi proponiamo, sempre previa valutazione, è un esercizio che serve proprio per correggere l'anteposizione del capo in avanti. Quindi attraverso il paziente stesso, dopo averlo imparato, lo fa a casa. Si chiede al paziente di guardare un punto fisso davanti a sé e senza inclinare né estendere il capo si porta indietro la testa sulle spalle.
0: Il movimento di Totò.
2: Molto simile. Una volta che il paziente capisce il movimento, perché appunto è un movimento che abitualmente non viene fatto, diventa intuitivo.
0: E se il paziente inizia ad avere un po' di dolore, devono smettere, magari sono a casa, iniziano a fare questi esercizi?
2: Dipende, perché se il dolore è nella zona centrale, se il dolore dovesse comparire nella zona centrale della colonna, non sempre è un male. Se invece il dolore risulta forte, più lontano dalla colonna cervicale, quindi sulle spalle, sulle mani, sulle braccia, è meglio interrompere e magari diminuire l'intensità.
0: Dopo quanto tempo si ha un po' di sollievo? Dopo quante sedute?
2: Innanzitutto magari... direi che cominciamo.
0: Vediamo
2: perché,
0: come va.
2: Perché cominciare è sempre, il primo passo è sempre difficile. Dopodiché il paziente viene in seduta 2-3 volte a settimana, che è assolutamente insufficiente per una terapia con dei buoni risultati veloci, quindi il mio consiglio è di essere padroni del proprio dolore, di avere una buona routine anche da fare a casa. Nel giro di sicuramente un paio di settimane, entro un paio di mesi, il dolore dovrebbe insieme ad altre terapie ridursi.
0: E a proposito di altre terapie, allora, insieme alla fisioterapia, che abbiamo capito che è fondamentale proprio per evitare, se si può, l'intervento, però prima dell'intervento ovviamente ci sono altre cose che possiamo fare. Lei ha portato delle siringhe, per cui parliamo di infiltrazioni, professore?
3: Noi utilizziamo le infiltrazioni delle faccette articolari, ovvero di quelle piccole articolazioni posteriori che possono dare, scatenare il dolore, quando c'è un'artrosi delle faccette articolari. Allora, ovviamente la siringa è senz'ago, perché altrimenti la paziente si alza e se ne va.
0: Giustamente.
3: Ma poi quando...
0: Beh, dipende, non so se ha dolore alla zona cervicale, magari le farebbe anche un piacere. Insomma.
3: Allora, individuata la faccetta articolare che scatena il dolore, come la individuiamo? Possiamo individuarla con la risonanza magnetica, o noi siamo abbastanza pratici anche... utilizzando un ecografo, vediamo queste faccette e inseriamo quindi l'ago nella faccetta o intorno alla faccetta con delle sostanze quali ultimamente stiamo utilizzando l'ossigeno ozono, ma possiamo utilizzare anche il cortisone, la lidocaina, e anche in questi casi vediamo che la risoluzione è abbastanza veloce, 1-2 sedute, non di più. Quindi ci sono ulteriori altre terapie come la radiofrequenza che vengono utilizzate, ma diciamo che come primo approccio, ginnastica rieducativa della cervicale, eventualmente magneti statici, che lo diciamo, non è che si vendono in farmacia, quindi
0: vengono
3: utilizzati negli studi autorizzati con questo tipo di terapia, e quando serve anche le infiltrazioni con o cortisone o ossigenozono. Se c'è l'ernia del disco utilizziamo l'ossigenozono.
0: E funziona? State vedendo
3: noi ormai risultati. Utilizziamo per le ernie cervicali da 30 anni l'ossigenozono e vediamo che abbiamo salvato, possiamo dirlo, molti
0: dall'intervento
3: chirurgico, che non è un intervento banale, quello sulle ernie del disco cervicale, è un intervento importante. Quindi se riusciamo a salvare il paziente da questo tipo di intervento,
0: ben venga.
3: Non in tutti i casi, però in gran parte riusciamo.
0: Allora, parliamo di prevenzione, dottoressa. Quali consigli si sente di dare proprio per evitare? Insomma, ci sono degli esercizi, dei movimenti che magari per chi già magari ha sofferto e per evitare un dolore che sappiamo essere molto acuto, cosa ci consiglia?
2: Sicuramente uno stile di vita più sano, attività fisica aerobica, in palestra, all'aperto, cercare di evitare il più possibile posizioni prolungate anche al lavoro, provare delle pause attive ogni 45 minuti, alzarsi. E poi sicuramente possiamo far vedere anche un altro esercizio per migliorare la mobilità del rachide cervicale. Questi sono tutti esercizi che si possono fare in macchina durante le pause del semaforo o prima di alzarsi per andare a pranzo. E sempre partendo dalla retrazione del capo, quindi movimento per cui il mento torna e la testa tornano sulle spalle, e ruotiamo per 10 ripetizioni verso destra e poi 10 ripetizioni verso sinistra. Indietro. Allora, questo movimento permette di sgranchire, se vogliamo, le articolazioni della zigomo apofisiaria, che dicevamo prima, del rachide cervicale, e sicuramente dovrebbe decelerare il processo di artrosi cervicale.
0: Grazie davvero professor Santilli, grazie ovviamente alla dottoressa Devoto, grazie alla signora Rossella, grazie, e davvero adesso seguitemi perché parliamo. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa

0: dottoressa Carlotta Gnavi, benvenuta, bentornata. Io ricordo farmacista specializzata in medicina complementare e divulgatrice anche scientifica. Perché oggi parliamo di un argomento preziosissimo, perché come ho detto all'inizio di questa nostra trasmissione, noi sbagliamo tutti ad assumerla. Parliamo di vitamina D, è un po' il centro, la centralina, la regia del nostro metabolismo e tutti noi la assumiamo in maniera sbagliata. E allora oggi la dottoressa per fortuna è con noi e ci chiarirà esattamente come deve essere assunta, anche con altri nutrienti fondamentali per renderla più biodisponibile, ci chiarirà anche che cosa significa. Allora iniziamo subito a chiarire che cosa fa la vitamina D, perché è così importante.
1: Beh, la vitamina D è più un pro-ormone che una vera e propria vitamina ed è essenziale per la vita. Basti pensare che il recettore per questa vitamina lo troviamo praticamente in tutte le nostre cellule, quindi da questo già capiamo che non si occupa solo del metabolismo osseo come siamo abituati a pensare, quindi perfetto per il benessere delle nostre ossa, dei nostri muscoli addirittura. Ma ci serve per il sostegno del sistema immunitario, per il suo effetto anti-invecchiamento, perché la vitamina D rallenta l'invecchiamento proprio delle nostre cellule, agisce direttamente sui telomeri, agisce a livello genetico, attiva, può attivare tra i 1000 e i 2000 geni, quindi una protezione oncologica, miglioramento di pelle e capelli, miglioramento delle nostre capacità anche cognitive.
0: Vogliamo ricordare una cosa, dottoressa, che quasi tutti sono carenti di questo ormone, di questa vitamina. È bene chiarire, insomma, di fare insomma delle analisi per appurare qual è il valore reale. Questo è importante, anche se noi viviamo in un paese bellissimo, pieno di sole, però la maggior parte di noi è carente di questa vitamina. E allora a questo punto quali sono i sintomi di una carenza? A cosa dobbiamo porre attenzione?
1: Questa carenza, appunto, aggiungo, ormai viene definita endemica, talmente è
0: anche
1: comune.
0: I giovani, non solo le persone anziane.
1: Assolutamente, assolutamente. I segnali sono molteplici, ovviamente legati alle funzioni della vitamina D, no? Però partendo dai dolori ossei, ai dolori muscolari, a una maggiore suscettibilità a infezioni batteriche o virali, un peggioramento della cicatrizzazione delle ferite, una più drammatica caduta dei capelli, perché la vitamina D lavora proprio nella fase anagen, cioè quando il capello cresce, e quindi una sua carenza può essere anche evidenziata da un telogema effluvium più importante, quindi una caduta dei capelli importante.
0: E c'è anche questo studio molto importante che riguarda proprio la salute del cervello, soprattutto nei giovani, perché ha evidenziato che i livelli adeguati di vitamina D tra i 30 e i 40 anni, insomma, protegge il cervello da possibili danni, da possibili patologie come il morbo di Alzheimer, così dalla malattia di Alzheimer.
1: Sì, è molto interessante perché questi studi sono molto recenti, già solo negli ultimi 2 anni ci sono più di 50 tra pubblicazioni e review, quindi revisioni sistematiche dove vengono presi in esame più studi proprio su questo aspetto di prevenzione del declino cognitivo, malattie d'Alzheimer, demenza senile. Quindi è fondamentale avere dei giusti livelli di vitamina D, perché la vitamina D prima di tutto ha un'azione antinfiammatoria e noi sappiamo che queste malattie sono legate a una neuroinfiammazione, ma poi la vitamina D ha dimostrato di ridurre la presenza di placche di beta amiloide, questa proteina neurotossica. Da un lato perché lavorando sul sistema immunitario incrementa la fagocitosi, cioè l'azione di smaltimento ad opera delle cellule immunitarie di queste placche di beta amiloide. Dall'altro perché si è visto che incrementa l'eliminazione di queste placche attraverso la barriera ematoencefalica, che è questa retina molto fitta che protegge il nostro cervello, quindi agisce sui due fronti.
0: Allora adesso le faccio la domanda che le fa Piero da Cremona e le chiede: con l'arrivo dell'estate e del sole ha senso continuare a prendere l'integrazione, immagino, di vitamina D?
1: È una domanda interessante, perché spesso si pensa, poiché la maggiore produzione avviene proprio attraverso l'esposizione solare, che con l'estate si possa interrompere. Io dico sempre che bisogna valutare più fattori, qual è il nostro stile di vita, dove viviamo, perché se viviamo in Sicilia è ben diverso che se viviamo in Piemonte. Se passiamo l'estate in ufficio è più logico continuare un'integrazione, soprattutto se ci sono già situazioni di osteoporosi, situazioni patologiche per cui la vitamina D è fortemente consigliata o prescritta. Quindi attenzione, e poi ricordiamoci che la capacità di sintetizzare vitamina D cambia nel tempo, quindi un uomo di 70 anni ha una capacità di produrre vitamina D

0: di 7 volte inferiore rispetto a un giovane adulto, quindi è importante mantenerla.
1: È importantissimo, dottoressa, io ho detto all'inizio, noi non sappiamo assumere la vitamina D, tutti noi sbagliamo. Prima di tutto ci deve dire quando deve essere assunta, in che momento della giornata, se la mattina, a pranzo, con quali alimenti. E poi secondo, non basta prendere la vitamina D, devono essere insieme alla vitamina D per renderla attiva, biodisponibile, questa è una parola che mi piace molto, con quali altri minerali e nutrienti deve essere assunta insieme?
0: Allora, prima di tutto, essendo una vitamina liposolubile, è fondamentale assumerla durante un pasto o durante o dopo, perché ci deve essere del grasso per favorirne l'assorbimento. Dopodiché io consiglio di assumerla al mattino, perché naturalmente noi la produciamo attraverso l'esposizione solare. Quindi la vitamina D, avendo anche un ruolo nel mantenimento del ritmo circa e regolando anche la produzione di melatonina, è meglio non assumerla a cena per evitare uno squilibrio di questo corretto ritmo. Quindi a colazione sarebbe perfetto, aggiungendo però nella colazione delle fonti di grassi, semi oleaginosi, avocado.
1: Anche lo yogurt andrebbe bene,
0: assolutamente. Sì.
1: Dottoressa, allora ripetiamo gli abbinamenti.
0: Però ecco, i cofattori, dicevamo, esatto. I cofattori, ci sono delle sostanze che devono essere presenti perché la vitamina D funzioni. Ad esempio, la carenza di magnesio, che abbiamo visto spesso essere molto comune, è un problema. Perché se io assumo la vitamina D, ma mi manca il magnesio, la sua attivazione non avverrà come dovrebbe avvenire. Secondo, la vitamina K2, che è una vitamina che il nostro microbiota dovrebbe produrre. Il problema è che spesso siamo indisbiosi, quindi potremmo essere in carenza. La K2 lavora in sinergia con la vitamina D, perché la vitamina D aumenta l'assorbimento del calcio a livello intestinale. Ma sarà la K2 che farà sì che quel calcio vada in ossa, denti, dove deve, ed eviti di depositarsi nei tessuti molli. E poi attenzione a zinco e omega 3. Perché questi due elementi, gli omega 3 li ricordiamo nel pesce grasso, nelle noci, lo zinco anche nei molluschi, di nuovo nei semi oleaginosi, giocano un ruolo importante nello stabilizzare, nel rafforzare, nel far funzionare meglio il recettore della vitamina D, il VDR. Hanno proprio dei siti, si agganciano lì, quindi per far funzionare tutto nel modo corretto non deve mancare.
1: Per cui non basta solo assumere le gocce o le pasticche o le compresse di vitamina D, mi raccomando, fatevi consigliare dal vostro farmacista di fiducia, dal vostro medico di famiglia. La vitamina D deve essere assolutamente associata con questi altri minerali, con queste altre sostanze. Grazie davvero, grazie di cuore alla dottoressa Carlotta Agnavi, grazie a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono tutti i consigli ovviamente dei nostri esperti, e voi lo sapete, noi torniamo sempre domani, sempre in diretta alle 9.45, adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, a domani.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
4: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
5: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
6: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
3: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
3: Le prime serate di TV 2000.

0: Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere, L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, Ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione. In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di una passione degli italiani, il caffè. Ma come sceglierlo? Perché i prezzi stanno aumentando? Quale miscela preferire? E soprattutto come conservarlo? Insomma, faremo il punto sul caffè, su quella Tazzulelle Caffè che richiamava sempre il grande della musica italiana come Pino Daniele. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, con un trainer e sommelier del caffè, dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre a essere un produttore, un imprenditore del caffè, Davide Sabella, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: E benvenuto al presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Ben ritrovato, presidente.
1: Grazie.
0: Come sempre, se avete delle domande, il caffè lo amano tutti gli italiani, c'è Maris qui per voi.
2: Esatto, quindi capirai bene, Giuseppe, che sicuramente avranno tantissime condivisioni da fare i nostri amici telespettatori, e quindi vi chiediamo, insomma, le vostre domande, ma anche le vostre preferenze. Che tipo di caffè consumate di solito? Allora, potete scriverci tramite SMS o WhatsApp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it. aspettiamo anche le foto, quindi seguiteci e scriveteci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, Sabella, è la passione degli italiani il caffè, ma soprattutto non solo degli italiani, perché esportiamo pure tanto caffè.
1: Siamo un grande paese produttore di caffè, è un grande culto il caffè all'interno del mercato italiano, e è un prodotto di cui andiamo molto fieri.
0: È un'eccellenza italiana, però questa eccellenza italiana, dico al presidente Longo, sta subendo dei rincari già da parecchio tempo, perché ci sono tutta una serie di motivazioni. Qual è quella più significativa? Perché noi consumatori, quando andiamo ad acquistare il caffè, lo notiamo nel portafoglio.
3: Certo, perché gli italiani consumano oltre 100 milioni di tazze di caffè l'anno, quindi è una spesa quotidiana che ciascuno di noi affronta in famiglia, magari diversi componenti della famiglia. È dal 2020, cioè dal periodo del Covid, che è scattato questo aumento progressivo di prezzi dovuto a mille motivi, ma i principali sono il problema climatico, con i grandi disastri climatici che hanno toccato per esempio il Brasile o anche il sud-est asiatico, parte dell'Africa, la siccità. E l'altro problema è quello del rincaro dei trasporti e le speculazioni sulle materie prime. Tutto questo ha fatto sì che dal 2020 a oggi abbiamo degli aumenti consistenti di costi del caffè al bar.
0: E cercheremo di capire anche la tazzina a che prezzo arriverà. Però chiedo a Sabella, come riconoscere, partiamo proprio da una cosa base, come riconoscere la qualità di un caffè? Andiamo ad acquistarlo, dobbiamo osservare qualcosa in particolare? Che cosa?
1: Dobbiamo sicuramente guardare con attenzione il chicco che andiamo ad acquistare. Un caffè di qualità deve avere un chicco asciutto, privo di oli, deve avere una tostatura non eccessivamente spinta.
0: Ecco, lei ce ne ha portati alcuni, facciamo vedere.
1: Vi ho portato, sì, dei campioni. Qui abbiamo un caffè. Alla mia destra c'è un caffè crudo, ancora prima della lavorazione, alla mia sinistra un caffè che è stato già tostato, quindi pronto per essere venduto. Come dicevo, non dobbiamo avere una tostatura eccessivamente spinta, perché questa ci potrà portare in tazza una forte amarezza che potrà poi essere sgradevole al palato.
0: Quindi la cosa migliore è farsi macinare il caffè davanti ai propri occhi, è la soluzione.

0: migliore in assoluto,
1: È
0: dovendo scegliere.
1: preferibile fare una macinatura fresca prima dell'utilizzo del caffè.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, Presidente, l'etichetta quanto è importante? Perché la andiamo a acquistare al supermercato, magari al negozio sotto casa, bisogna guardarla l'etichetta?
2: Assolutamente, come dire, la Bibbia del...

0: Anche domande, diciamo, un po' più prettamente mediche, però ecco, non è questo lo spazio. Però, a proposito di caffè, già macinato, voglio chiedere al nostro sommelier, o meglio, lo chiede la signora Maria, dice: io di solito dove vado ad acquistare il caffè è già, tritato. Come faccio a riconoscere se è di qualità o meno?
1: Beh, in questo caso entra in gioco un po' il ruolo del sommelier, dell'assaggiatore. Per riconoscere se un caffè è qualitativamente valido, se è già macinato, dobbiamo assaggiare il caffè che stiamo andando a comprare. Quindi non dobbiamo avere una forte amarezza in tazza, non dobbiamo avere note di rancido, un'amarezza quasi pungente.
2: Allora, facciamo un piccolo gioco in studio con il presidente che ama il caffè e con il sommelier. Le chiedo, presidente, ma lei lo prende con lo zucchero o senza zucchero il caffè?
3: No, amaro sia per
2: Amaro.
3: motivo di gusto sia per motivo di linea.
2: Vediamo se la risposta è giusta, nel senso bisogna prenderlo amaro o con lo zucchero,
1: Bisogna
2: sommelier?
1: prenderlo amaro per poter al meglio degustare quello che il ventaglio aromatico presenta all'interno di ogni chicco.
2: E la tazzina, quanto è importante? Lei la tazzina calda, fredda, tiepida?
3: No, la tazzina deve essere quella, diciamo, temperatura ambiente. Io ogni volta che vado a Napoli e mi offrono il caffè in diciamo, quei luoghi dove si bolle l'acqua e la tazzina è bollente, ho
2: E
3: qualche
2: allora,
3: problema,
2: è una tradizione, lo chiediamo insomma al nostro esperto che peraltro viene proprio dal capoluogo campano. Allora, questa tazza deve essere così calda o per assaporare il caffè, per gustarlo, bisogna avere, come diceva il presidente, una tazza tiepida sostanzialmente.
1: Allora, assolutamente la tazzina non deve essere bollente. Una cosa importante che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che nel momento in cui vanno all'interno del locale bar è importante che la tazzina sia posizionata in questo modo sulla macchina espresso. Abbiamo bisogno di riscaldare la base della nostra tazzina e non il bordo per evitare anche di scottarci nel momento in cui andiamo a bere il nostro caffè.
2: Arriviamo a un punto cruciale, Presidente, perché non c'è solamente la moka, ma ci sono anche capsule, cialde e tante altre cose. Ci sono differenze di prezzi, variazioni? La
3: Sì,
2: forbice è diversa?
3: premettiamo però che la cialda è frutto di un processo chimico che è molto discutibile, però sul piano dei costi una cialda per caffè costa dal 0,15 a 0,30 a 0,40 a caffè normale, oggi lo stiamo pagando da 110-120 nel sud a 140-150 nel nord. Ho fatto una verifica stamattina, mia sorella a Padova, ho detto quanto paghi il caffè, mi ha detto 1,50.
2: E vedremo la tazzina, tra poco svedremo, avremo un collegamento e cercheremo di capire dove arriverà la tazzina, però chiedo a Sabella, allora, tra capsule, cialde o la moka, cosa bisogna preferire per il gusto migliore del caffè?
1: Allora, parliamo sicuramente di cialde e capsule che sono un prodotto non di altissima qualità, dobbiamo appunto dirlo. È un prodotto già precedentemente macinato e dobbiamo essere consapevoli del fatto che dopo circa un quarto d'ora noi perdiamo circa il 60% degli aromi presenti all'interno del caffè.
2: Maris.
0: Allora, intanto Gabriella ci dice: buongiorno a voi tutti e grazie per la vostra interessante trasmissione, sempre chiara per tutti. La mia domanda è: perché oggigiorno l'aroma, insomma, del caffè che si sentiva e invitava, insomma, tutti quanti ad entrare al bar non si sente più? È cambiato qualcosa, secondo voi? Chiedo agli esperti.
1: Sicuramente è cambiato il modo di lavorare il caffè. Ci sono oggi tante innovazioni che stanno abbracciando il mondo della caffetteria, come per esempio il caffè a filtro. Però penso che il mondo del caffè sia molto cambiato rispetto a prima, ecco.
2: Allora, siamo in collegamento, lo ringraziamo, con Michele Monzini, vicepresidente dell'Altoga, l'Associazione Nazionale di Torrefattori e Grossisti Alimentari. Benvenuto, le chiedo subito, questo aumento del caffè di cui stiamo parlando anche, abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, riguarda un po' tutte le tipologie, perché sappiamo che ci sono delle tipologie particolari di qualità, dall'arabica alla robusta, che invece forse quella è di, insomma, più base. Insomma, riguarda un po' tutta la filiera?
4: Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, sicuramente, come è stato detto in precedenza, la spinta inflazionistica sul caffè, ma anche su tanti altri prodotti coloniali in particolare, è stata molto forte negli ultimi anni. Motivo principale, appunto, è stato detto, crisi climatica, difficoltà quindi di approvvigionamento nel primo paese produttore che è il Brasile e anche del secondo paese che è il Vietnam. Poi ci sono tantissime altre componenti che hanno spinto in su quello che è il costo della materia prima, appunto lo

0: Vediamo anche oggi con la crisi che abbiamo in Medio Oriente, aumento dei costi dell'energia, quindi aumento dei noli e quindi far arrivare il caffè diventa più costoso, diventa anche molto più lungo perché una volta si passava attraverso Suez, buona parte del caffè, salvo quello che arriva dal Centro America, appunto dal Brasile, arriva dall'Asia e passava attraverso Suez, oggi dobbiamo circumnavigare l'Africa e quindi maggior costi.
1: E come vi
0: Dal
1: state
0: punto di vista...
1: attrezzando, dottore, come vi
0: Ci
1: state
0: stiamo
1: attrezzando
0: attrezzando.
1: come torrefattori, come produttori di caffè? Che cosa state pensando di fare? Perché il caffè, insomma, è una pausa essenziale e fondamentale per tutti quanti noi.
0: Assolutamente è una pausa essenziale per tutti gli italiani. Considerate che leggevo qualche tempo fa una ricerca e la ricerca diceva che il 98% degli italiani si dichiarano consumatori del caffè e il 70% degli intervistati in quella ricerca dicevano che lo consumano più volte al giorno, quindi è veramente un qualcosa che scandisce la nostra quotidianità, è un qualcosa che ci accompagna, è un qualcosa che è trasversale su tutta la penisola. Prima si è parlato appunto di gusti differenti o tipologie differenti di tostatura. I torrefattori in Italia, che hanno una tradizione lunghissima, anche ultracentenaria, ognuno ha le sue ricette, ognuno ha la sua tipologia magari di tostatura, senza arrivare a tostature molto spinte, come si diceva prima in studio, che magari possono portare amarezza, che però in alcune zone è una tradizione avere quella tipologia di caffè. Quindi dire che è sbagliato, come nell'arte culinaria in Italia abbiamo la pasta presente magari in tutto il territorio, ma ogni zona avrà il proprio condimento, ogni zona verrà... Cucinerà la pasta in maniera o tipologie di pasta differenti. Quindi io penso che sia bello proprio e la cultura culinaria, e anche quella del caffè in Italia, sia proprio bella, importante e apprezzata nel mondo. Ricordiamo che il 60% del caffè prodotto in Italia viene esportato, quindi è un prodotto veramente apprezzato fuori anche dall'Italia, che rende l'Italia grande nel mondo. Si dice, prendiamo un espresso. È un'eccellenza,
1: È
0: assolutamente.
1: un'eccellenza e la cultura che lei richiamava è molto bella, la cultura del caffè. Prima di ringraziarla, di salutarla, le faccio la domanda delle domande, perché qui il
0: Sì.
1: prezzo del caffè, della tazzina al bar, che abbiamo detto è un momento di relax, di condivisione, è un momento di svago, quindi è piacevole per tutti. Prima il Presidente diceva appunto alcune zone del nord 1,50, cioè dipende dalla realtà del paese, dai piccoli borghi, dai grandi
0: Non c'è
1: centri, ma
0: dubbio.
1: qualcuno paventa il rischio di arrivare a questa soglia psicologica dei 2 € a tazzina. C'è questo rischio?
0: Allora, all'interno della componente prezzo della tazzina, che chiaramente è libero, ogni bar può vendere al prezzo che vuole, ci sono tantissimi, diciamo, costi da considerare. Pensate anche solo a un affitto all'interno di un cittadino come Milano, quanto può costare rispetto anche solo una periferia milanese o una periferia del sud Italia dove chiaramente a costi inferiori, anche la manodopera chiaramente può essere differente. La componente caffè sicuramente ha avuto un impatto crescente negli ultimi anni per tutto quanto ci siamo detti prima, dove arriverà a Milano, se prendiamo un caffè al tavolo, i 2 € sono stati anche ampiamente superati in alcuni locali. Il caffè al banco chiaramente è una componente di servizio inferiore e quindi oggi ci attestiamo una media sul territorio nazionale di circa 1,50 euro. Poi in futuro può essere che
1: Vedremo,
0: cresca ancora.
1: vedremo. Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente
0: È un
1: dell'Altoga,
0: piacere.
1: l'Associazione Nazionale dei Torrefattori e Grossisti Alimentari, Michele Monzini. Grazie davvero, dottor Monzini. Torniamo in studio
0: Grazie a
1: perché
0: voi e
1: ora
0: buon
1: vogliamo
0: caffè.
1: capire come si
0: Grazie.
1: prepara il caffè. È perché lei è venuto qua, sommelier del caffè, ci fa vedere la tecnica migliore, il miglior modo per preparare il caffè qual è?
2: Andiamo oggi a
1: Sbagliare.
2: preparare la famosa moka, un prodotto prettamente italiano creato nel 1933 da Alfonso Bialetti. C'è una tecnica, almeno io utilizzo una tecnica particolare che tranquillamente a casa possono replicare. Andiamo in primis a posizionare acqua già precedentemente riscaldata all'interno della valvola
1: Ah, ecco.
2: inferiore.
1: Quindi
2: Anche l'acqua
1: mettiamo
2: del
1: l'acqua all'interno
2: rubinetto.
1: della.
2: L'acqua, esatto.
1: Anche l'acqua
2: Già
1: del rubinetto calda andrebbe bene, che dicono che l'acqua fa la
2: bisognerebbe
1: differenza.
2: mettere acqua di bottiglia preferibile.
1: Ok.
2: Quindi posizioniamo l'acqua al di sotto della valvola di sfiato, dopodiché partiamo con il caffè. inseriamo il nostro macinato all'interno del
1: e
2: filtro.
1: E quanto metterne? Questo è uno dei problemi. Bisogna metterne tanto oppure bisogna
2: livellarlo? Bisogna mettere il giusto. Non bisogna fare la famosa montagnella, in quanto la montagnella creerebbe una sorta di pressione.
1: Ce lo faccio vedere verso la telecamera. Sì. Mostri un po' inclinato. No, la telecamera ce l'ha di fronte.
2: Ah, okay.
3: Quindi non bisogna pressarlo alla fine.
2: Non bisogna pressarlo, bisogna mettere la giusta quantità di caffè. Ecco, adesso andiamo a livellare. In questo modo, senza pressare.
1: Vedete che è una tecnica, anche quella sembra una cosa banale, ma non lo è.
2: Questa è la giusta quantità di caffè che noi dobbiamo inserire all'interno del nostro filtro. Posizioniamo il filtro nella macchinetta, chiudiamo.
1: E lo prepariamo.
2: Lo mettiamo sul fuoco.
4: Fuoco basso o alto?
2: Fuoco basso tenendo lo sportellino aperto.
1: E allora, mentre prepariamo il caffè, vediamo le domande da casa, Maris.
3: Sì, allora, poi ecco, non ve la litigate perché la caffettiera è da uno, quindi uno solo potrà godere di questo buon caffè. Allora, c'è la signora Santina che dice: vorrei sapere perché il caffè non ha più odore e sapore come prima, comprando la stessa marca. Ci dice una marca che ovviamente non potremo dirlo, però lo acquista al supermercato, a volte per praticità, per mancanza di tempo si fa così. Però ecco, volevo sapere da Longo, secondo lei forse anche il packaging, insomma, il confezionamento del caffè potrebbe influire sul sapore e sulla qualità?
4: Indubbiamente, ma su questo lascerei più la parola alla sommelier del caffè.
1: All'esperto.
4: Effettivamente ci sono state negli ultimi anni delle modifiche nei processi di produzione e di conservazione che certamente avranno avuto qualche conseguenza.
3: Perché il prezzo aumenta, ma la qualità no.
4: Assolutamente. Vorrei anche chiedere se si deve conservare in frigorifero.
1: Ora glielo chiediamo. Il presidente si sta sostituendo. Fra poco, ha ragione, perché sono domande curiose che abbiamo noi. Nel frattempo stiamo preparando il caffè.
2: È pronto.
1: È pronto.
2: Siamo già pronti.
1: Vogliamo versare una tazzina.
2: Certo,
1: vediamo
2: certo.
1: La qualità, perché anche l'odore già sta arrivando. Però, insomma, anche il colore del caffè, questo fumo che esce dalla moca, è particolare. Intanto la domanda...
3: Sì, intanto volevo chiedere al sommelier una cosa, intanto una curiosità. C'è chi dice che prima di versarlo bisogna girare con un cucchiaino dentro la caffettiera, se è vero o meno, e se la qualità, insomma, dell'impacchettamento, insomma, il caffè al supermercato...
2: Allora, è sempre consigliato girare la nostra tazzina di caffè, perché comunque il caffè è una bevanda bifasica, quindi si gira per andare a unificare tutte quelle che sono le componenti dell'estrazione.
1: Bere prima un bicchiere d'acqua, prima del caffè, come avviene nel bar, oppure evitare?
2: Per pulire la bocca è consigliato, sì.
1: Allora, la domanda è quella della conservazione, ce l'ha fatta il presidente Longo. Come conservarlo correttamente? C'è chi lo mette in frigo, chi lo mette fuori dal frigo. Qual è il metodo per conservare meglio il caffè a casa?
2: Sicuramente è consigliato evitare luoghi caldi. Il frigo o addirittura il freezer in alcuni casi è utile per andare a rallentare quello che è il processo di invecchiamento del caffè.
1: Presidente, e come consumatori dobbiamo stare attenti, perché ci sono anche tante offerte, bisogna scegliere, perché le offerte spesso nascondono anche delle opportunità, non solo, insomma, bisogna evitarle in assoluto. Spesso, ad esempio, ci sono delle promozioni, ma anche dei caffè che non hanno marche famose, quindi non hanno la griff, che però hanno la stessa qualità.
4: Sì, diciamo che forse proprio nel caffè è nata l'abitudine del 3x2, che si pagava 2 e si otteneva 3. E diciamo che le offerte nel caffè sono tante, proprio perché, come dicevo, negli ultimi anni ci sono stati questi incrementi di costi che poi si ripercuotono sul consumatore. Io ho fatto un calcolo così approssimativo: noi spendiamo dai 10 ai 15 euro in più al mese se prendiamo 2 o 3 caffè al giorno rispetto a 3-4 anni fa. Spesso sono gli aumenti che si ottengono contrattualmente. Quindi, allora, attenzione a comprare caffè di qualità e di marca sempre. Caffè poco conosciuti, provarli e poi dopo si decide.
1: Perché magari non fanno tutta quella pubblicità e hanno anche un risparmio. Domande da casa, Maris?
3: Allora, ringraziamo il nostro sommelier, perché ecco, proprio un telespettatore, Marco, ci diceva: per il signor Sabella ci può suggerire tecniche per la preparazione del caffè in casa? E questo, insomma, l'abbiamo appena visto. Poi, insomma, Rosella da Potenza ci sblocca un po' di ricordi, dice: il caffè a me non fa impazzire, lo uso molto a colazione nel latte, mentre il resto della famiglia lo adora. Ma a proposito del caffè migliore, ricordo a mia mamma che usava solo il caffè in grani, che macinava nel macina caffè, che faceva, insomma, inondare tutta la casa di questo profumo. Potremmo acquistare anche dei macina caffè e comprare direttamente i chicchi?
2: Certamente, esistono dei macina macine caffè manuali che possiamo inserire all'interno delle nostre case e quindi macinare direttamente il nostro caffè prima di farci la nostra tazzina.
3: Comprarlo già tostato?
2: Sicuramente già tostato, perché non c'è possibilità di tostarlo a casa.
1: La tipologia più costosa qual è? L'arabica?
2: L'arabica.
1: E sì. Va bene per il cappuccino, perché un'altra passione degli italiani è il cappuccino. Qual è che bisogna scegliere per fare un cappuccino magari a casa?
2: Chiaramente una qualità arabica ha un ventaglio aromatico molto più ampio rispetto alla robusta, quindi se si vuole un caffè magari con note fruttate, floreali, è sempre consigliato prendere una qualità arabica.
1: Nella scelta del posto dove andare a consumare il caffè, è vero che siamo tutti quanti amanti, dicevo prima, è una pausa, Presidente, no? È una pausa, bisogna vivere nel relax, il caffè non bisogna prenderlo di fretta. Anche lì il consumatore deve essere attento nella scelta, perché ci sono delle possibilità anche di risparmio, visto la situazione economica del momento.
4: No, non c'è dubbio, se uno a Roma vuole il caffè a Piazza Navona, sicuramente a Piazza di Spagna.
1: Ma anche nello stesso quartiere spesso ci sono.
4: Anche nello stesso quartiere ci sono delle differenze apprezzabili. Io lo pago 1,10 dietro casa mia, se però già faccio 300-400 metri mi sento chiedere 1,30-1,40. Soprattutto tenendo conto che io prendo in genere i decaffeinati e vorrei chiedere magari perché il decaffeinato costa di più.
1: Ecco, ormai Bravo. Le curiosità sono tante, allora la giriamo subito. Il decaffeinato costa di più perché? Ed è alla stessa qualità, anche lì ci sono varie qualità o più o meno è tutto abbastanza stabile?
2: No, in questo caso diciamo si prende il caffè crudo come in questo caso e si attua un processo di decaffeinizzazione, quindi si toglie gran parte della caffeina presente all'interno del chicco ed è per questo che il prezzo aumenta della tazzina.
1: Maris.
3: Grazie insomma al nostro Presidente Longo, perché così ha fatto anche la domanda della signora Marcella, ma torniamo un pochino indietro insomma quando parlavamo del macinare, no? La signora Clara da Napoli dice, ecco, è stato detto di guardare bene il chicco del caffè e farlo preferibilmente macinare insomma in presenza, ma per quanto riguarda invece le buste già macinate oppure le capsule e le cialde, ecco, che oggi si usano tanto, come possiamo fare? Qualche trucco?
2: Purtroppo non ci sono, in questo caso non ci sono trucchi, ripeto, sono prodotti già macinati. L'unica cosa che possiamo fare per aiutare il gusto ad avere un gusto un po' più delicato è quello di conservarli in luoghi freschi.
1: Luoghi freschi è fondamentale. Le volevo chiedere, lei viene dalla capitale del caffè, da Napoli, dove c'è questa tradizione molto bella del caffè sospeso, un'antichissima tradizione, cioè lasciare il prezzo di un caffè per chi non ha la possibilità economica. Resiste e quanto è orgoglioso di questo? Poi chiedo anche al Presidente, perché è una tradizione che si sta diffondendo anche in altri posti d'Italia ed è molto bella.
2: Resiste fortunatamente ed è un grande segno di convivialità da parte delle persone, ecco, e si allontana anche da quello che è il concetto di caffè in generale, più una questione di convivialità e di cortesia, ecco.
1: È un momento di solidarietà, il caffè sospeso, sì, che è nato così, Trevicoli, del capoluogo campano, è diventato un emblema, no? Di aiutare chi, perché il caffè non si può negare a nessuno, quindi per chi ha più bisogno.
4: Negli ultimi anni sta diffondendo anche un'altra prassi, cioè persone che chiedono vicino a un bar, cioè mi offre un caffè, invece di chiedere soldi chiedono un caffè o un cappuccino. Io credo che non si possa dire di no a una proposta, a una richiesta del genere.
1: Maris.
3: Allora, la signora Patrizia dice, volevo sapere, cambia far salire il caffè da un piano induzione o quello a gas? C'è differenza?
2: No, non c'è differenza. L'importante è regolare la giusta temperatura sia del piano induzione sia del piano a gas.
3: Mai troppo forte.
2: Mai troppo forte, esattamente.
1: C'è una differenza tra il caffè caldo e il caffè freddo come qualità? Immagino di sì.
2: C'è una differenza, diciamo che con il caffè caldo riusciamo a percepire più aromi all'interno della tazzina.
1: Domande.
3: Presidente Longo, allora c'è Mirko che dice, mi è capitato al supermercato di trovare, di solito le confezioni del caffè sono molto dure e compatte, ecco, era un po' moscia, andava segnalato, forse c'era un piccolo forellino, che cosa avrebbe dovuto fare da consumatore?
4: Ma questa è la conservazione sottovuoto che dovrebbe essere sempre perfetta, però non ci sono perlomeno notizie di conseguenze, patologie o negatività dal fatto di avere il packaging morbido piuttosto che rigido.
1: Davide Sabella, da sommelier del caffè, spesso andiamo al bar e ormai il caffè non si prende in maniera tradizionale, macchiato, schiumato, questa contaminazione è giusto o sbagliata per capire la qualità del caffè?
2: Per cercare di capire la qualità del caffè non è propriamente adatta. Quello che mi sento di dire è che nel momento in cui prendiamo un cappuccino, quello che conta è il modo in cui il cappuccino ci viene servito, il modo in cui il latte viene montato. Ecco, questo fa la differenza sul prodotto finale.
1: Non chiedo a lei che fa il sommelier del caffè quanti caffè assaggia al giorno, lo chiedo al presidente, ma davvero rende nervoso. Poi dici che è molto soggettivo.
4: No, io avevo mio padre che la sera, se non prendeva il caffè, non andava a dormire, quindi gli agevolava il sonno. Nel mio caso ne prendo 2, 3, 4 a seconda delle giornate.
1: Al di là degli orari della giornata?
4: Sì, certo, e non credo
1: quindi
4: di
1: quindi è un fatto personale.
4: Posso chiedere però se c'è differenza tra...
1: Può fare tutto, la

0: pozza tradizionale o quella in vetro. No, noi italiani ormai siamo, diciamo, dei capolavori nel chiedere con la tazza fredda e la tazza calda, in vetro, schiumato,
1: grande,
0: non schiumato.
1: Piccola. Sì, è preferibile prendere il caffè all'interno di una tazza classica di ceramica, in quanto trattiene meglio quella che è la temperatura ideale per il servizio del caffè.
2: Insomma, sono tante le curiosità. Come avete visto, anche il presidente di un'associazione nazionale dei consumatori si è scatenato con tante domande. D'altra parte il caffè, l'abbiamo detto all'inizio, è la passione degli italiani, davvero. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Davide Sabella, trainer e sommelier del caffè dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre ad essere un produttore di caffè, complimenti.
1: Grazie.
2: E grazie al presidente Antonio Longo, come sempre, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Chiudiamo qui questa puntata. Serena giornata a tutti a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, su TV 2000 cuciniamo tutti insieme con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E sì, le nostre amiche e i nostri amici a casa che ci seguono con tanto affetto saranno sicuramente curiosi di sapere che cosa sta preparando il nostro chef come prima ricetta. Glielo chiedo subito. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo un aspic di melone e anguria.
0: Ma una cosa particolare, l'aspic. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anch'io imparerò insieme alle nostre amiche e ai nostri amici a casa come si fa questo aspic di anguria e melone. Occorrono per l'aspic un'anguria piccola, un melone siciliano Cantalupo, 200 g di zucchero, 400 ml di acqua, 30 g di gelatina. Per la salsa, 100 g di zucchero, mezzo bicchiere di spumante, uno spicchio di melone Cantalupo. Benissimo, quindi una ricetta particolare, l'aspic. Ma dimmi un po', hai scelto questa ricetta, chef, perché? Che cos'è l'aspic?
1: L'aspic innanzitutto nasceva come modo di conservazione, perché la gelatina che viene a formarsi ricopriva gli alimenti e quindi ne impediva il contatto con l'aria e ne aumentava i tempi di conservazione, siccome una ricetta di un datata, tempi in cui non era facile il concetto di refrigerare.
0: Ecco, mi dici che è una ricetta datata e allora io interpello subito il nostro storico della cucina, il nostro Luigi. Che mi dici dell'aspic, Luigi?
3: Beh, ufficialmente l'inventore è stato il cuoco di Napoleone che ha fatto questa preparazione denominandola aspic perché gli stampi che venivano utilizzati avevano una forma particolare di serpente arrotolato.
0: Stai parlando di Marie-Antoine Carême, che era anche uno scrittore,
3: esatto,
0: oltre che cuoco,
3: esatto,
0: che ha lasciato una bella testimonianza.
3: Esatto,
0: infatti,
3: proprio di lui. Poi voglio dirvi che comunque la gelatina ha delle origini antichissime, addirittura dai 4 agli 8 mila anni fa.
0: Hai capito, hai visto? È sempre preparatissimo il nostro Luigi. E come si comincia a preparare, chef? Fammi capire.
1: Abbiamo preso dell'acqua messa in un pentolino, abbiamo aggiunto lo zucchero che si stava disciogliendo e abbiamo aggiunto la gelatina. Non serve che sia particolarmente strizzata perché comunque siamo ad immergerla in un liquido, in questo caso acqua.
0: Quindi un piatto comunque caldo-freddo, va servito
1: caldo-freddo.
0: Freddo.
1: Va servito freddo, quindi abbiamo comunque degli stop tecnici dati dal dover mettere in congelatore i nostri preparati per creare poi quel bellissimo effetto a strati.
0: Bene, Sonia, quali altri piatti freddi estivi magari un po' potremmo proporre alle nostre amiche e amici a casa?
2: Allora, io mi ricordo di aver assaggiato l'aspic di gamberi, che è una cosa veramente spettacolare, per cui si può fare anche salata.
0: Certo.
2: Nel senso, la gelatina si accompagna bene appunto anche nei piatti freddi salati. Ma quella mia preferita è quella d'arancia, cioè un po' il procedimento che sta facendo adesso lo chef, unita a una crema pasticcera, il tutto sigillato da questa gelatina, è una cosa veramente spettacolare. E poi ci sono quelli classici tipo l'insalata russa, insomma altri tipi di
0: preparazione. La caponata anche?
2: Anche la caponata. Però io sono più classicista.
0: Lasciamo frullare il melone.
1: Iniziamo dal melone.
0: Devi frullare subito anche l'anguria?
1: Sì.
0: Posso proporti di sciacquare questo frullatore, chef?
1: Gentilissima.
0: Voglio proprio essere servizievole oggi. Ma mi ricorda un po' anche il gelo, questo tipo di preparazione, il gelo, vero?
1: Sì, più o meno, sì. Ci avviciniamo anche a quello.
0: Il gelo fantastico dolce, sempre siciliano. Sonia, quanti ne avrai mangiati nella tua vita di geli?
2: Il gelo di melone, che poi in realtà è quello di anguria. Forse è il dolce più rappresentativo dopo i cannoli e la cassata. Sì.
0: È vero. Devo dire che sono stata di recente a Catania e c'era una gelateria, una pasticceria che aveva questi meravigliosi geli esposti e ho detto, ah, io li conosco, so come si fanno perché in questa trasmissione, devo dire, e penso anche voi amiche e amici a casa, sto scoprendo tante cose che non sono poi così difficili da fare, l'importante è che qualcuno ti spieghi bene il procedimento come fa il nostro chef.
1: Quindi abbiamo frullato per ora il melone e abbiamo aggiunto metà della nostra acqua, zucchero e gelatina.
0: Bene.
1: Abbiamo messo negli stampini che andremo poi a mettere in freezer.
0: Voglio sottolineare che come sempre il nostro chef predilige la monoporzione anche questa volta. Allora vado a portare questi.
1: Per un duplice motivo questa volta.
0: Sì.
1: Oltre al piacere della monoporzione di come andremo a servirli, si freddano prima.
0: Esatto.
1: Non mi sembra insomma cosa da poco.
0: Bene, anche il nostro...
1: Esatto, la nostra anguria.
0: La nostra anguria. Lo sai che da noi chiamano melone anche questo? C'è sempre un po' di confusione. Infatti io dico melone bianco e melone rosso, per potermi far capire. Perché quello giallo è il melone e quello rosso è il cocomero o anguria. Bene, facciamo...
1: Allora, abbiamo tolto dal freezer. Sono fermi ma non fermissimi, quindi l'accortezza qual è? Di versare con molta molta cautela la parte mancante, il colore mancante.
0: Il colore mancante per poterli fare di colore.
1: Esatto, perché potrebbero essere anche invertiti.
0: Questo è un vezzo che hai voluto avere, fare questi aspic, mini aspic bicolore. In realtà si potrebbero anche fare soltanto di cocomero o soltanto di melone, giustamente. Però immagino che sia molto bello poi vedere queste formine. Hai messo lo staccante sullo stampino.
1: All'interno dello stampino, perché altrimenti rischiamo
0: di rovinare la composizione.
1: Evitiamoci questi rischi e ho messo dello staccante.
0: È proprio un bel modo di portare un dolce fresco in tavola, questo di farlo con il melone e con il cocomero.
1: Usiamo il cucchiaio per evitare la caduta verticale, quindi sul nostro gelo,
0: per
1: poterlo rovinare.
0: Chef, ma l'aspic abbiamo visto si può fare salato, dolce, in tanti modi. Luigi,
1: delicato.
0: L'idea che ti venga di fare un altro aspic, oltre che... col melone e col cocomero di frutta?
3: Sempre dolce, dici?
0: Sì.
3: Beh, io metterei della frutta che rimane anche un po' intera, in modo che poi, quando realizzi l'aspic, si vede il frutto all'interno della gelatina.
0: Ecco.
3: Per cui delle amarene o anche delle albicocche. E secondo me
0: i frutti di bosco, certo, mi piacerebbe, infatti si può fare,
3: esatto.
0: Chef, lasciando dei pezzettini interi di frutta.
1: Sì,
0: e dimmi
1: molto
0: un po'
1: buono.
0: Invece adesso che cosa fai? Fai una salsina per decorarlo dopo.
1: Sì, lo faremo a base di anguria. Questa volta mettiamo
0: zucchero semolato, quello normale.
1: Esatto.
0: Cos'è quello?
1: È dello spumante.
0: Spumante, quindi bollicine.
1: Spumante, vino, una salsa un pochino più particolare, quindi con quella nota acidula che è proprio della parte alcolica, dal momento che abbiamo due frutti che sono particolarmente dolci.
0: Benissimo, si fa quindi sciogliere lo zucchero in questo spumante e poi procederemo a fare questa salsina decorativa. Nel frattempo però io farei entrare l'ospite che oggi cucina con noi, è un'amica che è nata a Rovigo ma vive a Rocca d'Aspide, si fa accompagnare dalla sua amica Elisa, sto parlando di Angela Quaglia. Angela, Elisa, benvenuti.

0: Accomodatevi, c'è il nostro chef
1: Fabio
0: Cinelli che
2: ci ha benvenuto.
0: Sta preparando gli assic di melone e anguria, buonissimo. I nostri assaggiatori infatti vi salutano, sono curiosi di sapere come saranno. Io penso che saranno buoni, ma prendo gli ingredienti intanto che mi hai detto di preparare. Anzi, chi cucina di voi due, Angela o Elisa?
3: Lei.
0: Tu ti riposi a Elisa?
3: Sì, assaggio.
0: Assaggerai, bene. Allora, Angela, farina.
3: La mia assaggiatrice ufficiale.
0: È la tua assaggiatrice ufficiale. Allora, farina, uova.
3: Sì.
0: Comincia anche a procedere e ditemi un po' come vi siete conosciute voi. Abitate tutte e due a Rocca d'Aspi.
3: Tutte e due, originarie di Carretiello, ma abitiamo a Rocca d'Aspi.
0: Carretiello che è una frazione
3: di Rocca.
0: E vediamo una foto di Rocca d'Aspide che abbiamo qui, ecco. Il castello famosissimo, quella è la piazza dove c'è la chiesa, la fontana e svetta questa bella rocca, questo castello che io ho visitato, bellissimo devo dire, molto interessante anche la storia. E voi vi siete conosciute lì a Rocca d'Aspide?
3: Sì, tramite amicizie in comune abbiamo scoperto di avere tante passioni che ci legavano. E quindi da lì abbiamo iniziato a frequentarci sempre di più, a impegnarci anche nel sociale per le medesime cause, fino a stringere proprio un rapporto di amicizia importante.
0: Perché Angela fa la sociologa,
3: certo,
0: con un passato anche di negozio di pasta all'uovo, laboratorio di pasta all'uovo.
3: Di pasta fresca, piatti pronti da infornare, insomma.
0: E invece Elisa è un'educatrice.
3: Sì, sono un'educatrice e poi insieme alla mia famiglia da oltre 20 anni abbiamo un agriturismo nelle campagne di Rocca d'Aspide, quindi cerchiamo di rendere piacevole il soggiorno cilentano per tutti coloro che
0: hanno fatto. Allora, continueremo a raccontare tante cose di Angela ed Elisa e soprattutto a svelarvi che cosa stiamo impastando tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Bravo, bravo, bravo! Oh!
8: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
9: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
8: Solo con acqua e niente più.
9: Bravo!
8: Comoda la vita.
10: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
11: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
12: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
13: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
14: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
11: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra ospite di oggi, Angela Quaglia. È il nostro chef, è lì che sta facendo bollire la sua salsina, la esatto. Stai preparando, giusto? Stiamo per preparando. Il nostro aspic di cocomero e melone, una cosa particolarissima. Ed Elisa, che ha accompagnato la nostra Angela, si è seduta con i nostri assaggiatori e sono tutti curiosi di sapere, ma Angela, cosa ha impastato? Cosa dobbiamo fare con questo impasto che ha riposato nel frattempo?
16: Ha riposato, perché tutti gli impasti devono riposare. Tagliolini al latte dell'Ascensione.
15: Tagliolini al latte dell'Ascensione. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questi tagliolini al latte dell'Ascensione occorrono, per la pasta, 400 g di farina zero, 4 uova intere, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e per il condimento 1 litro di latte intero, un bicchiere d'acqua, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiaini di cannella in polvere, scorza di un limone e sale. Quindi, ancora una volta, care amiche, cari amici a casa, abbiamo una pasta che diventa un dolce,
16: certo.
15: Una pasta fatta rigorosamente in casa. Ma raccontami un po', voglio sapere tutto di questo piatto.
16: Io vi ho portato un po' di ricordi qui, sono i ricordi delle feste che praticamente trascorrevo in campagna, soprattutto con la nonna, che mi ha insegnato insomma a fare queste ricette. La pasta, la classica pasta fatta in casa, però questa tipica del periodo pasquale, quindi dell'Ascensione. E era una pasta, veniva mangiata come primo, però una volta riposata diventava un vero e proprio dolce per noi bambini, quindi noi eravamo ghiotti di questo insomma di questo piatto, perché potevamo mangiarlo anche il giorno dopo, si poteva mangiare anche freddo e quindi
15: è un,
16: per noi
15: un po'
16: era
15: anche una ricetta del riciclo, se vogliamo.
16: Infatti.
15: Chef, tu lo conoscevi questo piatto della tradizione della liturgia pasquale?
17: No, non lo conoscevo. Quando la nostra amica ce lo ha presentato ne sono rimasto colpito, veramente colpito. Infatti sono particolarmente attento.
15: Curioso, vero? Sì. Ti vedo che sei attento. Elisa, tu li sai fare, li fai?
18: Io li mangio.
15: Preferisci
18: molto
15: che li
18: più brava Angela. Mia mamma o mia nonna, e un po' come diceva Angela, questo piatto per me è un momento di sacralità che in famiglia si passa ancora a tutt'oggi, perché quando si fanno questi piatti tipici, quel momento dove la famiglia si riunisce per assaggiarlo, quindi un momento di vicinanza alla festività.
15: Bene, ricordi su ricordi, Luigi, Sonia, voi avete un piatto dalle vostre parti che in qualche modo è tipico di questo periodo pasquale?
19: Con ingredienti che assomigliano un po' a questi, c'è la torta nera brianzola, che è una torta di latte, non è tipica pasquale, però ha questi ingredienti.
15: E invece, Sonia, il latte fritto?
20: È un dolce tipicamente del periodo di carnevale, comunque è una cosa secondo me buonissima, senza uova, in pratica si mette solo latte, zucchero e amido di mais, è chiaramente una grattugiata di buccia di limone. Bene. E poi viene panato e fritto, sono delle frittelle croccanti fuori, morbide dentro, ripeto, senza né uova né
15: mi devi
20: latte.
15: Dare la ricetta,
20: sì.
15: Invece voglio far vedere le amiche e gli amici a casa come la nostra Angela ha tirato la sfoglia, l'ha avvolta su se stessa e ora la sta tagliando per fare questi tagliolini che però abbiamo anche già pronti, perché bisogna stare attenti a non farli incollare, vanno messi bene ad asciugare per poi poterli cuocere dentro il latte. Senti, ci hai portato una bella foto della tua famiglia. Qui siete con i tuoi genitori, tuo fratello.
16: Sì, che giorno è? Questo è il giorno della mia laurea, ben 26 anni fa.
15: Tu sei una sociologa?
16: Io sono una sociologa, sì.
15: E poi c'è invece una foto con i tuoi bambini.
16: E poi c'è una foto con i miei
15: che abbiamo
16: bambini,
15: qui,
16: sì.
15: Come si chiamano? Facciamoli vedere. Eccoli.
16: Eccoli, Giuseppe Carlo, il grande, e Paolo, il piccolo.
15: E c'è Luigi, il loro papà.
16: Il vicino, il loro papà.
15: Che si chiama, no, Luigi?
16: Eugene,
15: è nato in America. Bene, quindi, allora io faccio vedere, mentre tu continui a tagliare, quanti bei tagliolini ci hai portato e io direi che possiamo anche far asciugare questi,
16: certo,
15: che abbiamo preparato.
16: Eccoli.
15: E avvicinarci ai fornelli per poter lessare con il latte. Vieni, vieni.
16: Andiamo.
15: Il nostro chef ha messo giustamente, accomodati, a riscaldare il nostro latte, al quale va aggiunta...
16: Dobbiamo aggiungere un po' di scorza di limone.
15: E la mettiamo intera in modo
16: intera,
15: da profumare.
16: In modo da poter da profumare il latte e poi toglierlo ovviamente.
15: Nel momento in cui avrà rilasciato l'aroma nel nostro latte. Come si fa anche la crema, la crema gialla,
16: certo,
15: quella con quella casalinga, la crema per farci i dolci. Intanto il nostro chef sta addensando la sua salsina, mettiamo lo zucchero e anche l'acqua, giusto?
16: E l'acqua.
15: E aspettiamo che arrivi il bollore per poter calare i nostri tagliolini. Che
16: quando
15: poi...
16: bolle aggiungiamo la cannella,
15: sì,
16: e poi i tagliolini.
15: Quindi un profumatissimo dolce con cannella e limone,
16: certo,
15: che sono i miei aromi preferiti nei dolci. Devo dire che io assaggerò molto volentieri questi tagliolini dell'Ascensione. Allora, sta già bollendo il nostro latte con l'acqua, perché le piastre a induzione sono fantastiche.
16: Infatti.
15: Vogliamo calare?
17: Scusami.
15: Prima, giusto la cannella.
16: La cannella,
15: eccola qui, già bella profumata. E poi una di legno? Quelli lì,
16: sì,
15: perfetto.
16: Giusto per girare.
15: Elisa, ecco, quindi anche nel tuo agriturismo si possono assaggiare questi tagliolini dell'Ascensione?
21: Sì, noi li proponiamo proprio a mo' di ricordo, perché nelle nostre zone, diciamo, prevalentemente le generazioni passate vivevano di agricoltura. Quindi persone contadine, ecco, che avevano un
15: allevamento. Ma c'è una tradizione particolare legata a questo piatto, perché si cuoce nel latte che i pastori donavano proprio nel giorno dell'Ascensione, che comunque cade ogni anno in un particolare giorno, 40 giorni dopo Pasqua, giusto?
16: Certo, sì.
15: E mi ricordo che ci sono anche altre tradizioni legate, per esempio c'è l'usanza di far riposare dell'acqua sul davanzale la notte precedente a questa giornata particolare con dei petali di rosa, e sono tutte tradizioni che riguardano... che in qualche modo attirano benedizioni sulla famiglia che le segue. Anche questa del latte che i contadini donano è un modo per dare un buon auspicio comunque al gregge, agli animali che questi pastori custodiscono nelle loro terre. Bene, i nostri tagliolini si
16: stanno
15: già
16: facendo.
15: Ecco, le dosi hai fatto tu, perché questi erano,
16: sì,
15: tanti.
16: Sì, erano tanti e insomma, deve comunque cuocere e assorbire
15: il liquido. Il latte. Quasi una pasta risottata, si potrebbe dire.
16: Di fatto sì. Di fatto.
15: Bene, allora, mentre la nostra pasta si cuoce dentro il latte, io ti faccio una sorpresa. Guarda un po' dietro di te chi ti pensa da casa.
1: Ciao mamma! Oggi siamo qua insieme a nonna, io e Paolo, che stiamo aiutando a cucinare la carne arrostita. Non ti devi preoccupare, tanto siamo bravi ormai. Siamo cresciuti.
16: Più o meno, però...
1: E oggi stiamo preparando la carne arrostita. Abbiamo cominciato mettendo l'olio, l'origano, uno spicchio d'aglio.
3: E il vino.
1: E un po' di vino per dare sapore. Non ti devi preoccupare, ti aspettiamo. Ciao!
15: Ma che belli, che simpatici che sono, ma vanno d'accordo?
16: Sì, sì, sì, sì, tanto, soprattutto i fornelli.
15: Vero.
16: Si cimentano molto spesso, devo dire la verità, anche loro.
15: E
16: con la cotoletta
15: anche.
16: Impastano, sì, sì, sanno. Insomma,
15: e lì dove erano? In giardino?
16: Lì sono
15: a casa di
16: in
15: nonno.
16: Giardino, a Carretiello, a casa di
15: Carretiello,
16: nonno.
15: Che è questa frazione vicino lì, Roccadassi, sì. nei dintorni, dove tu hai ereditato una casa del nonno,
16: sì.
15: Giusto?
16: Sì, in effetti sì, dove andiamo tutte le domeniche, dove abbiamo deciso insomma di portare avanti un po' così le tradizioni di famiglia. Abbiamo addirittura acquistato delle galline di recente, abbiamo rifatto l'orto, un po' tutte le cose che faceva nonno. Certamente noi non viviamo lì e non ci siamo tutti i giorni, però riusciamo.
15: Però riesce anche a curare l'orto.
16: A curare l'orto, sì.
15: E trovi compagno, il nostro caro Luigi, sarà contentissimo di sapere che anche tu hai quest'orto, perché lui ha proprio una dedizione particolare e gli piacciono le persone che come lui hanno questa passione, vero?
19: È vero, sono contento che ci siano persone che coltivano l'orto e mangiano il loro prodotto.
20: Esatto. E adesso metterà anche lui le galline, mi sa.
15: Adesso
19: quelle ci stiamo pensando.
16: Consiglio, perché l'ovetto fresco è...
15: Anche uova fresche, sai che pasta all'uovo che ti viene dopo. Allora, devono riposare dopo che hanno cotto nel latte, giusto? Quindi possiamo
16: sì.
15: anche spegnere?
16: Sì.
15: Quindi possiamo lasciarli riposare lontani dalla fiamma, dal
16: esatto.
15: fuoco. E nel frattempo chiederei al nostro chef di spiegarci questa salsina com'è venuta. È venuta bene?
17: Sì, è venuta bene, anche lei poi dovrà riposare un pochino per addensarsi, per non fare tutto questo soltanto sulla fiamma, altrimenti poi rischiamo che se ci si addensa sulla fiamma, nel momento in cui si fredda è troppo
15: solida.
17: Troppo solida,
15: diventa quasi un aspic pure lei.
17: Esatto, acqua, zucchero, abbiamo creato una sorta di sciroppo, abbiamo aggiunto il nostro spumante, abbiamo continuato a far ridurre e poi abbiamo aggiunto dell'anguria frullata. Stiamo aspettando che si addensi un pochino, ma più o meno ci siamo.
15: E allora? E
17: saremo pronti.
15: Nel frattempo, mentre riposano i nostri tagliolini, assorbono bene tutto quanto il latte, la cannella, il limone e si addensa la nostra salsa, allora chiediamo ad Angela qual è la prossima ricetta che ci preparerà.
16: Oggi prepariamo la ciambotta.
15: La ciambotta, che cosa hai detto? Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché anche questo è un piatto del ricordo per me. Per fare la ciambotta occorrono 300 g di melanzane, 250 g di patate, 250 g di peperoni, 250 g di pomodori o pomodorini, 2 spicchi d'aglio, qualche foglia di basilico, origano essiccato, olio extravergine d'oliva e sale. Bene, allora cominciamo.
16: Eccoci.
15: Subito. Hai detto ciambotta, cosa hai detto? Come dicevo, un ricordo per me del passato. Ti aiuto subito io.
16: Sì.
15: Allora, bisogna
16: sì.
15: accendere qui. E accendere subito questo fornello, aumentiamo fino a 7 e ti do olio extravergine
16: di oliva. Parlavamo prima dell'orto,
15: sì.
16: E questa è una ricetta che, anche questa di tradizione, è una tradizione di famiglia, con le verdure del nostro orto.
15: E infatti, cui, la mia mamma me la faceva sempre con le verdure dell'orto del mio nonno Matteo.
16: Esatto. Abbiamo qui quindi patate, peperoni e melanzane, cominciamo a soffriggere una verdura alla volta.
15: Quindi subito le patate.
16: Subito le patate.
15: Che ci mettono un po' più di tempo a
16: certo,
15: cuocere.
16: Sì.
15: Bene.
16: Esatto.
15: E ci sono varie versioni di ciambotta.
16: Certo.
15: Io inizialmente pensavo che la caponata e la ciambotta fossero la stessa cosa, poi ho conosciuto Sonia e ho capito che non è così, perché da noi anche caponata a volte viene chiamata. In realtà la ciambotta si può fare fritta, si può fare stufata,
16: certo.
15: Può diventare una sorta di ratatouille al forno, però se la facciamo con questo procedimento è ciambotta.
16: È ciambotta, sì. Quindi patate. Una verdura alla volta, prima le patate, poi io aggiungerei, cioè tolgo le patate,
15: e mettiamo i peperoni.
16: Poi lo stesso con le melanzane.
15: Bene, allora facciamo
16: andare i pomodori.
15: E il sale lo metti in cottura?
16: Il sale lo metto
15: fine.
16: Alla fine, insieme all'origano.
15: Insieme all'origano.
16: E una fogliolina di basilico. Per
15: naturalmente,
16: profumare.
15: Infatti origano e basilico insieme. L'origano essiccato è quello che hai portato da Roccadaspide.
16: Certo.
15: Perché
16: della
15: anche
16: montagna,
15: lì...
16: insomma, dei nostri boschi, dei nostri castagneti. E lì è veramente una zona molto ricca di origano.
15: Tutte le erbe, immagino, anche quante passeggiate. Elisa, vai a passeggiare... scusate, nel frattempo mi sto accorgendo, state provando i tagliolini dell'ascensione?
19: Stiamo provandoli.
15: Come sì. sono?
20: Secondo me vanno bene a colazione, a pranzo, a merenda, sono proprio eccezionali, veramente.
15: Vero.
20: Anche come spuntino, come fuori
15: ma
20: pasto.
15: Infatti si mangiano anche freddi, diciamo che uno ne deve fare proprio una bella quantità. Poi li lascia lì e ogni tanto...
19: Io avrei messo del cacao.
15: Del cacao?
19: Del cacao, li avrei fatti al cioccolato.
15: Vedi? Ti ha dato un'idea.
16: Un'idea.
15: Elisa, tu?
21: Noi nel nostro agriturismo, con la parte di tagliolini che magari non riusciamo a usare per fare questo piatto, li condiamo col sugo fresco di pomodorini del nostro orto, magari dei cubetti di melanzana, sempre del nostro orto, e poi continuiamo con una spolverata di ricotta salata.
15: Ricotta salata, quindi un'altra versione per poter mangiare questi tagliolini che sono una pasta all'uovo fatta in casa, chef, come anche tu offri nel tuo ristorante i Divini Sapori, e poi si può condire in questo modo però particolare, tu non l'hai mai fatta?
17: No, no, non l'avevo mai fatta e difatti non mi sono affrettato ad assaggiare, è qualcosa di veramente particolare. Mi ricorda vagamente un piatto tipico romano che è la pasta con ricotta e cannella.
15: Giusto, cucinando. Hai ragione, però, perché comunque c'è un latticino, pasta, ricotta e cannella.
17: Però, cotta nel latte, molto particolare.
15: Bene, intanto le patate stanno soffriggendosi e noi procediamo, a mano cuoceremo tutte le altre verdure per fare la nostra ciambotta, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
22: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
23: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
22: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
22: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare.

0: domani in prima serata.
1: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultra dolce da Garnier.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi con la nostra ospite Angela Quaglia stiamo preparando la ciambotta e io sono felicissima, abbiamo già fritto le patate, ora è il momento dei peperoni e poi andranno dentro la nostra padella le melanzane e poi un passaggio finale con i pomodori, ma vi faremo vedere tutto. Nel frattempo il nostro chef Fabio Cinelli è lì guardingo, attento che il suo aspic non venga toccato da nessuno e lì a raffreddarsi nel freezer.
3: Da nessuno, proprio
2: da nessuno, ma mi dispiace doverti dire, carissimo chef, che i nostri assaggiatori stanno già provando il tuo aspic al melone cocomero.
4: Non è stato attento.
2: Non è stato abbastanza
4: attento. È colpa sua, ha guardato male.
2: Non devi fidarti di quei due, attenti a quei due, oggi a quei tre.
5: Tre addirittura. L'unica pecca che non abbiamo la salsina.
2: Certo, perché quella ce l'ha lì lui.
4: Perché è ancora calda.
2: Che dite, Elisa, che cosa mi dici?
6: È proprio buona.
2: Buona, vero?
6: Oh. Buona, sì. Infatti, chef, dopo ho bisogno di qualche delucidazione maggiore, anzi... Ti propongo, vieni nel Cilento, vieni a trovarmi al mio agriturismo, così ce la insegni un po' di più e facciamo uno scambio di ricette.
3: Che sarà un grande piacere.
2: Sonia, quindi siamo tutti contenti e soddisfatti, siete in attesa di assaggiare la nostra meravigliosa ciambotta e nel frattempo, mentre Angela è passata alle melanzane, io voglio dedicarti una frase che ho annotato qui nel mio quaderno di ricette, dove annoto le ricette dei nostri ospiti, anche del nostro chef e anche delle frasi che scorgo da dedicare appunto ai nostri ospiti. Questa è di Paolo Coelho e dice: un bambino può insegnare sempre tre cose a un adulto: a essere contento senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. E questa frase te la dedico perché tu

0: Hai un debole per i bambini, vero?
1: Sì, diciamo che è un po' di anni che mi dedico un po' ai bambini della mia comunità, dedico un po' di tempo e di spazio a loro, soprattutto negli ultimi tempi, insomma, ho così avviato dei laboratori di lettura, ho fatto riscoprire loro la biblioteca e di recente, insomma, mi sono capitate delle storie. Veramente, veramente belle.
0: Hai anche insegnato ai bambini a raccontare se stessi.
1: A raccontare se stessi, perché mi è capitato questo in uno dei miei laboratori, che io andavo lì col mio solito baule che portavo anche nelle scuole e volevo leggere loro delle favole. A un certo punto vedevo che loro erano distratti, non mi ascoltavano, quindi che cosa ho fatto? Ho pensato, mi fermo e ascolto io loro. Ho capito che loro avevano voglia di essere ascoltati e quindi hanno iniziato a raccontare le loro storie particolari.
0: E poi le avete raccolte in un libro che avete pubblicato.
1: Le hanno scritte e le abbiamo raccolte in un libro.
0: Elisa, tu sei coinvolta in questo progetto?
2: Io indirettamente, perché ho lasciato mio figlio a vivere questo laboratorio di Angela. E devo dire che da mamma ho sognato anche io con lui, perché ogni volta che tornava a casa mi raccontava di queste belle esperienze, di questi confronti, di questo viaggio con la fantasia, che lo portava comunque ad avere una maggiore consapevolezza di se stessi, di tutto ciò che lo circonda.
0: Bello.
2: E quando poi è stato redatto questo libro dove c'erano le storie, i disegni di questi bambini, è stato veramente emozionante.
0: Molto emozionante, infatti io ne ho una copia a casa che ho fatto leggere a mia figlia Maddalena di 9 anni. Ma tu ce l'hai una frase, Angela, che in qualche modo condisce la tua vita?
1: Ma più che una frase, un mio modo di vedere, partendo proprio da quelle che sono le esperienze dei bambini, a me piace dire cerchiamo di essere come loro, cerchiamo di cogliere quelle cose semplici che solo i bambini riescono nella vita così a vedere, cose che noi non riusciamo a vedere
0: come...
1: più, e sono quelle che ci rendono poi felici più delle grandi conquiste, insomma.
0: Esatto, quindi... tenere un po', custodire anche quella fanciulletta, quella semplicità. Bene, allora, mentre noi continuiamo a cucinare la nostra ciambotta, direi di andare a vedere dov'è Francesca oggi, la nostra amica che è sempre alla ricerca di qualche ricetta particolare da svelare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì.
3: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani.
4: Buongiorno e ben
3: trovato. Buongiorno, grazie Giulio, grazie per avermi dato la possibilità di entrare in cucina, che insomma è il luogo sacro degli chef.
4: Sì, ma siete benvenuti.
3: Che prepari di buono?
4: Allora, oggi faremo un fungo. Fungo dolce.
3: Io, un fungo dolce?
4: Da buon umbro ho voluto riproporre il porcino.
3: Quindi allora, fungo porcino, che però col porcino non c'è niente a che vedere.
4: No, assolutamente. Allora, qui abbiamo Nutella e panna montata.
3: Sì.
4: Andremo a fare una semplice mousse alla Nutella, quindi mettiamo la Nutella nella nostra panna montata che è senza zucchero, quindi la dolcezza verrà data semplicemente dalla Nutella. Andremo a mescolare, quindi otterremo una mousse, diciamo, di un marroncino chiaro.
3: Sì.
4: Ok. Una volta mescolata, questa è una ricetta molto molto veloce che possiamo fare tranquillamente a casa e non ci porta via molto tempo e ci fa divertire.
3: Io poi non sono per niente golosa, sai? I nostri amici
4: okay,
3: ormai l'hanno imparato.
4: Okay, bene. Allora, andiamo a mettere i nostri funghi in questi stampi a semisfera,
3: sì,
4: in modo tale che andranno a prendere la forma del classico fungo, il classico porcino. Questo è un biscotto che abbiamo forato al centro, che lo andiamo ad apporre sopra la nostra semisfera e sarà la base del nostro fungo, cioè il sotto del nostro fungo. E
3: lo
4: andiamo a mettere in congelatore per 12 ore.
3: Ah, oh, allora adesso siamo qui, 12
4: sì,
3: ore.
4: E siamo.
3: Bene, allora questo se ne va nel congelatore.
4: Perfetto.
3: E diventa
4: questo risultato qua, che noi abbiamo glassato con la cioccolata.
3: Sì.
4: A questo punto andiamo a comporre il piatto, che è molto simpatico, perché non abbiamo solo il nostro fungo, ma abbiamo anche altri protagonisti. Allora,
3: cioè, vediamo come diventa fungo.
4: Andiamo a mettere il nostro funghetto sopra il nostro piatto.
3: Sì.
4: Ci aiutiamo come collante con dello sciroppo di glucosio.
3: Quindi parliamo di meringa, no?
4: Meringa. Abbiamo un'altra meringa che è la nostra lumachina.
3: Ma che bella!
4: Questa
3: che...
4: è una lumachina d'oro che andiamo a mettere qua.
3: Questo sembra un po' il piatto delle favole.
4: Questo
3: Giulio.
4: È un piatto delle favole perché diciamo, porta un po' i colori della nostra infanzia, quindi il classico funghetto rosso e la lumachina. Ora, questa è un'altra meringa che farà la base del nostro fungo e a questo punto andremo ad aggiungere questa terra.
3: Posso fare un po' così, così vedo bene, ecco.
4: Questa è la nostra terra che troviamo nel bosco, in questo caso
3: magari.
4: In questo
3: terra
4: caso
3: di cioccolato.
4: È fatta di cioccolato.

0: in questa maniera.
1: Ma è bellissimo.
0: Abbiamo
1: Giulio.
0: Composto il nostro piatto, mettiamo anche l'ultimo funghetto qua, così, e ecco il nostro porcino.
1: No, sono troppo felice. Grazie, questo piatto mi piace da impazzire. E allora Beatrice, Fabio, guardate che meraviglia, il fungo porcino di Giulio.
0: Sì.
1: Un dolce stupendo, io non ce la faccio, Giulio, devo assaggiare per forza. Buon pranzo a tutti.
0: Ciao.
1: Questo.
2: Piacerebbe anche a me, cara Francesca, devo dire, però è proprio bello. Molto particolare questa composizione e deve essere anche molto gustoso quel fungo. Chissà, andrò a cercare questo ristorante. Ma a proposito di funghi, mi viene in mente che tu, cara Angela, promuovi tante iniziative sul tuo territorio, anche delle escursioni,
3: sì.
2: Vero?
3: Sì, insomma cerchiamo di far conoscere soprattutto ai ragazzi e ai bambini il nostro territorio. Noi siamo praticamente, il nostro paese è alle porte del Cilento, abbiamo tanti posti belli da vedere al mare o in montagna vicino a noi.
2: Infatti.
3: Il Cilento interno, i paesini del Cilento interno e anche quello costiero. Quindi...
2: Bene, che bello. E tu Elisa, intanto unisci tutto, vero, adesso?
3: Adesso, ora che le adesso aggiungiamo i pomodorini,
2: i pomodorini,
3: come faceva nonna che li spezzava con le mani.
2: Esatto, senza coltello, pomodorini spezzati con le mani ad insaporire e a colorare la nostra ciambotta.
3: Dopo qualche minuto aggiungiamo tutte le altre verdure.
2: Io ti abbasso un po' la fiamma. Aspetto. Ma Elisa, tu partecipi a queste escursioni che organizza la nostra amica Angela?
4: Finora non sono mai riuscita a partecipare ancora, però li seguo, li ammiro perché veramente anche postando le foto delle loro passeggiate ci permettono di vedere dei panorami bellissimi. E poi, come diceva lei, le nostre montagne hanno questi scorci fantastici e devo dire che in estate spesso preparo il cestino da picnic e porto i bambini a fare merenda su in montagna.
2: Sì, e il Cilento è una terra così ricca, così bella da visitare in estate. C'è la possibilità di stare in montagna ma anche di andare al mare, Palinuro, Marina di Camerota, tutte quelle zone lì. E poi mi viene in mente che ci sono tante sagre, anche una per esempio in particolare si fa durante la festa patronale nella vostra Rocca d'Aspide, c'è Santa Sinforosa anche, giusto?
4: Sì, Santa Sinforosa è la nostra santa patrona insieme al marito Getulio, che con i loro 7 figli sono dei martiri con origini qui romane, e a Rocca d'Aspide ne custodiamo delle spoglie da diversi secoli e a lei sono affidati alcuni miracoli che sono avvenuti proprio magari vicino al soggiorno, che è il 18 luglio, quindi la festa prossima.
2: 18 luglio.
4: Ed è un giorno, una santa che noi custodiamo veramente con tanta fede.
2: Sì, infatti anch'io l'ho conosciuta e devo dire che tornerò molto volentieri. Nel frattempo però lascio le amiche e gli amici a casa con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare l'aspic di melone e anguria abbiamo per prima cosa fatto ammorbidire la gelatina in acqua fredda. Abbiamo sbucciato e tagliato a pezzi la frutta eliminando i semini dell'anguria. Poi abbiamo frullato le due polpe separatamente. In un pentolino abbiamo messo l'acqua e lo zucchero, fatto bollire per 5 minuti e poi aggiunto la gelatina ben strizzata. Abbiamo fatto sciogliere per bene e poi abbiamo diviso il composto tra i due passati di frutta. Abbiamo riempito degli stampini a metà con il composto di melone e messo in frigo per almeno 2 ore. Poi abbiamo tirato fuori dal frigo e abbiamo versato sopra alla gelatina di melone rassodata il composto di anguria. Abbiamo di nuovo messo in frigo per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte. Dopo abbiamo preparato la salsa mescolando nel pentolino lo zucchero con lo spumante e l'acqua. Abbiamo fatto addensare sul fuoco e poi lasciato freddare. Abbiamo sformato i mini aspic e li abbiamo impiattati con la salsa e dei pezzetti di anguria, decorando con una fogliolina di menta. Per preparare i tagliolini al latte dell'ascensione abbiamo fatto l'impasto mescolando uova e farina prima in una ciotola e poi sulla spianatoia. Abbiamo fatto riposare l'impasto almeno 15 minuti, poi lo abbiamo steso sottile e ricavato i tagliolini arrotolando la spoglia su se stessa e tagliandola sottilmente. Abbiamo lasciato asciugare i tagliolini, nel frattempo abbiamo portato a ebollizione il latte, vi abbiamo aggiunto il bicchiere di acqua, lo zucchero, il sale, la cannella e la buccia di limone. Abbiamo riportato a bollore e abbiamo calato i tagliolini. Quando sono stati cotti abbiamo spento la fiamma, tolto la scorza di limone e lasciato riposare almeno 10 minuti. Per preparare la ciambotta abbiamo tagliato a cubetti tutte le verdure.

0: verdure. Abbiamo scaldato olio d'oliva in una padella ampia e alta. Abbiamo iniziato friggendo le patate, poi le abbiamo tolte e abbiamo fritto i peperoni. Infine abbiamo fritto le melanzane facendo attenzione ad aggiungere un po' di olio. Dopo abbiamo unito alle melanzane i pomodorini schiacciati con le mani e abbiamo lasciato cuocere un po' e poi abbiamo aggiunto le patate e i peperoni. Abbiamo condito con sale e origano e lasciato insaporire per qualche minuto. Infine abbiamo impiattato aggiungendo una foglia di basilico. Ed ecco qui i nostri piatti. Sul nostro bancone c'è l'aspic meraviglioso che ha fatto il nostro chef, che col calore dello studio sta cedendo, devo dire, mangiamolo in fretta. E poi i tagliolini dell'Ascensione con la cannella spolverata, che sono buonissimi anche freddi. E per finire la ciambotta con le melanzane, i peperoni, le patate, questa bella fogliolina di basilico che è buonissima, estate e inverno sempre. E vedo che i nostri assaggiatori infatti la stanno gustando. Che mi dite di questa bella ciambotta?
1: Buonissima. A me fa pensare a mia madre. Mia madre faceva un piatto simile che lei chiamava peperonata ed è proprio, mi riporta indietro di
0: e sapete un po' di anni. Quanto è buona nel panino quella, vero Luigi?
2: Esatto, questa secondo me è fredda a Ferragosto.
0: Sì, sì.
2: Col soleone.
0: Confermo, dentro un bel panino in riva al
2: davanti
0: mare.
2: Davanti in riva al mare, esatto.
0: So, tu che dici, Elisa?
3: Io l'adoro, infatti a casa mia quando si fa la ciambotta se ne fa una bella quantità, in modo che per più giorni ti farcisci un panino e te ne vai al fiume o al mare e hai un bel piatto unico portato.
0: Bene,
3: in mano,
0: una bella merenda per le vostre escursioni, una bella merenda, vero Angela?
4: Bella, colorata e gustosa.
0: E saporita, dall'orto al panino. E non finisce qui perché adesso il nostro chef riutilizzerà quello che è avanzato dalle nostre preparazioni di oggi per stupirci con la sua esperienza, la sua fantasia, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che sta facendo?
4: Certo, sono curiosa.
0: Chef, come ricicli oggi?
5: La pasta della nostra amica, molto interessante.
0: I tagliolini.
5: I tagliolini.
0: Che cosa hai fatto?
5: Li ho messi all'interno di un cilindro di metallo, l'abbiamo pressato, abbiamo aspettato che si rapprendessero e poi li abbiamo passati nell'uovo, pangrattato, lo stiamo friggendo.
0: È come una sorta di supplì di tagliolino, diciamo, un cilindretto, un cannolo di tagliolino.
5: Anche,
0: no, sto cercando già dei nomi,
5: esatto,
0: capito?
5: Esatto, immaginato.
0: E poi dopo che li hai fritti...
5: I pomodorini, uh-huh, sempre, l'origano. Quindi creiamo questo contrasto con questa cannella che rimane un po' di fondo.
0: Devo dire che non ti sbagli mai, anche quando azzardi degli accostamenti che naturalmente, normalmente non faremmo nella nostra cucina, ci stupisci sempre deliziandoci davvero. Quindi sembra un nido, un canestro, come potremmo chiamarlo davvero. Avete già in mente un nome, assaggiatori, per questo piatto del riciclo del nostro chef? Che meraviglia.
2: Mi hai letto nella mente perché io avevo pensato proprio nido della rocca.
0: Nido della rocca.
2: Nido della rocca.
0: E certo, in onore di Rocca d'Aspide. Potrebbe essere. Nido della rocca non è male. E poi con i pomodorini conditi fai una decorazione, al nostro piatto, un po' insaporito questo bel nido. Sembra anche una torretta,
2: una torretta.
0: Come la vogliamo? Vero? Sonia, dacci tu un'idea. Come
1: infatti,
0: la vogliamo?
1: Per completare proprio la menzione di Rocca d'Aspide, io ricorderei anche il torrione del castello di Rocca d'Aspide, lo chiamerei torrione di Rocca d'Aspide.
0: Bene, tra l'altro sapete che quella torre per metà è proprio piena di roccia, è stata costruita sulla roccia. E allora con torrione di Rocca d'Aspide.
2: Mettiamo i voti nido e torrione?
5: No.
0: È torrione.
2: Decidiamo torrione.
0: Torrione.
2: Approvato.
0: Torrione di Rocca d'Aspide. Con questo torrione di Rocca d'Aspide noi salutiamo le nostre amiche Elisa e Angela, grazie per aver cucinato con noi, per tutto quello che ci avete raccontato e con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, con il nostro chef Fabio Cinelli. Vi do appuntamento domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie, ciao,
2: ciao.
0: A domani.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125.
Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Bravo, bravo, bravo! Oh! Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante! Contro lo sporco più ostinato! Pulito senza fatica!
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
4: Solo con acqua e niente più!
5: Bravo!
4: Comoda la vita!
0: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata. La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
10: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
11: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
12: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
0: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi a casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la Chiesa considera come compagni di cammino tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza, ritenendoli preziosi alleati nella difesa della dignità di ogni persona e nella custodia del creato. La Chiesa, illuminata dalla sapienza della parola, non teme l'incontro con il sapere umano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepita l'opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo insieme per il Santo Padre, il nostro Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conserva la tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Muore durante un fermo della polizia, indagini in corso a Bologna. La famiglia del 42enne marocchino chiede giustizia. Alle 19 oggi corteo al quartiere Pilastro. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Controlliamo Hormuz, dice Trump, ma Teheran colpisce due navi non autorizzate ad attraversare lo stretto. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, 539 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiavano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura la cronaca, proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte del 43enne marocchino deceduto a Bologna dopo il fermo della polizia. Ci aggiorna David Murgia.
1: Ancora non è chiaro quanto accaduto ieri a Bologna al Pilastro, quartiere popolare multietnico, quando alcuni residenti hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo che stava dando in escandescenza in via Svevo. L'uomo era Abdelrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina. Gli agenti hanno provato a calmarlo, ma non è bastato. Questo video, registrato da uno dei residenti, restituisce i momenti in cui Fakir viene fermato. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne a faccia in giù. Un terzo uomo aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro ci sono due soccorritori che non intervengono. Dopo qualche minuto l'uomo urla aiuto, aiuto, basta, e smette di dimenarsi. Sembra perdere i sensi, ma è morto. La sorella e il fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
2: Chiedeva aiuto per quello, perché era ammanettato e maltrattato.
3: L'unico fratello.
4: Ma perché non l'hanno portato via?
3: L'unico. Purtroppo non è una morte degna, credetemi. E in più siamo in Italia. Siamo in Italia, vi conoscete in Italia.
1: Sera, parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti ed è giallo su altri video di un operatore locale presente alla scena, costretto però a consegnare il girato ad alcune persone che poi lo avrebbero distrutto. La questura precisa che gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto, anche a seguito del danneggiamento di un'auto, sono stati aiutati da altri cittadini. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce sul perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera.
0: E dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica. La Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. Sentiamo Augusto Cantelli.
5: Fare chiarezza, l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Abdelrahim Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato. Nel centrodestra sulla legittima difesa è corsa a coprire la fascia destra quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge come quella presentata dalla Lega per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. Nel carcere di Bollate un susseguirsi di visite da Salvini, già due volte al capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignani. Sulla grazia a Roggero nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo. La premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero.
0: Ed è ancora giallo nel Salernitano sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista 53enne ucciso e ritrovato carbonizzato a Eboli dai vigili del fuoco chiamati a spegnere un incendio in campagna. Si occupava da anni di cronache sportive, gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista. In Medio Oriente nuova notte di guerra, nel Golfo c'è ancora lo stretto di Hormuz al centro dei bombardamenti, Teheran ha colpito due petroliere. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Nel raid su Tabriz, nel nord-ovest, è morto un uomo, ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passerà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. Stamattina un'imbarcazione in fiamme al largo dell'Oman è stata evacuata. Gli stati del Golfo restano nel mirino di Teheran, sirene in Bahrain, droni intercettati in Kuwait, dove i Pasdaran sostengono di aver colpito installazioni statunitensi. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. E se gli americani provano a sbarcare sull'isola di Karg, nodo petrolifero strategico, troveranno una resistenza agguerrita. L'Iran ha messo nel mirino pure la Giordania. Ieri colpito con missili balistici il porto di Aqaba, a due passi dal confine con Israele.
0: E per tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente ci colleghiamo con Gerusalemme, in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, a Teale.
7: Buongiorno, sì, Israele per adesso non partecipa alla campagna militare americana, anche se ieri il ministro della difesa Katz ha minacciato pesanti ritorsioni se l'Iran dovesse tornare a colpire direttamente Israele. Katz ha anche detto che Israele è pronto ad azioni difensive e offensive anche se gli Stati Uniti cambiassero politica, parole che segnano queste relazioni ondeggianti tra Israele e Stati Uniti. Certo è che la Casa Bianca non sta facendo nulla per fermare un altro preoccupante fronte di fatto di guerra, quello nei territori palestinesi, per questi continui attacchi sempre più violenti e sempre più numerosi dei coloni israeliani. In maniera è stato l'IDF a uccidere due palestinesi in un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando del bestiame dicendo che era di sua proprietà. Ci sono stati degli scontri e di fatto l'IDF ha ucciso due palestinesi, uno aveva 26 anni, ma ogni giorno accadono questi attacchi. Un altro molto grave è accaduto sabato notte, dove è stata incendiata una moschea, altre case palestinesi da Al-Tawani sulle colline di Hebron. E sono coloni che hanno come leader i due ministri estremisti, Ben-Gvir e Smotrich, che ieri hanno guidato questa marcia verso Gaza, proprio di queste migliaia di coloni che vogliono rientrare con gli insediamenti all'interno della striscia di Gaza. Non è la prima volta che ci sono queste marce, questa avviene però in piena campagna elettorale. Ricordiamo che il Parlamento israeliano è sciolto proprio in vista delle elezioni che dovrebbero tenersi, almeno sono fissate il 27 ottobre. Da Gerusalemme, a voi.
0: Grazie Alessandra, noi andiamo avanti, parliamo di Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, attacchi per la maggior parte neutralizzati, dice il Cremlino, che ha già risposto. Giorgia Bresciani.
8: Attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, lo denuncia il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, spiegando che nella notte l'Ucraina ha lanciato sull'area oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4 e i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei decessi in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non sta distruggendo solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri.
0: Continua la missione di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati in Ucraina, supplica per la pace al santuario Mariano del Monte Carmelo, ieri a pochi chilometri da Kiev, oggi invece incontrerà il presidente Zelensky. Rita Salerno.
9: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, in occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. L'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. A conclusione della celebrazione alcuni giovani hanno fatto dono a Gallagher di fiori di una riproduzione in legno della Madonna di Berdichev. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche, tra cui il presidente Zelensky.
0: Si cambia Downing Street, attesa per il discorso del premier uscente Starmer, dimissionario dallo scorso giugno, sarà rimpiazzato da Barnum, 56enne, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso, nuovo leader del partito laburista. Si tratta del settimo primo ministro inglese in 10 anni. In Italia di nuovo con la cronaca, oltre 500 gli arrestati in 44 diverse province, maxi blitz della polizia contro le baby gang questa mattina, sequestrate anche armi e droga. Ce ne parla Alessio Orlandi.
10: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, i controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova, che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani, di questi 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni, che hanno riguardato anche diversi centri di accoglienza per minori stranieri, sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, tra cui cocaina, cannabis e chetamina, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'Interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile.
0: E donare il sangue in estate diventa un gesto fondamentale di altruismo e generosità. Le scorte negli ospedali tendono a calare proprio a causa delle partenze, mentre il fabbisogno per interventi ed urgenze rimane costante. Allora anche TV 2000 oggi ha fatto la sua parte. L'associazione Frates questa mattina con il Policlinico Gemelli ha allestito un presidio con un'autoemoteca nella sede romana della nostra emittente. E sono le ultime giornate roventi per l'Italia, oggi 17 città in bollino rosso, allerta temporali al nord, da domani il maltempo però raggiungerà anche il centro-sud. Antonella Mazza.
11: In ritirata al nord, dominante al centro-sud, l'anticiclone africano è ancora protagonista su parte della penisola divisa in due sul fronte meteo. Nelle regioni settentrionali, in particolare del nord-est, già raggiunte da correnti provenienti dalla Scandinavia, il tempo è instabile, caratterizzato da forti piogge e grandinate. Oltre al Veneto e alla Lombardia sono previsti in giornata temporali in Emilia-Romagna e nelle Marche. Al centro-sud l'afa le ore contate, ma non accenna al momento a diminuire, almeno fino a metà settimana, quando nella giornata di mercoledì la massa d'aria fresca attraverserà l'area adriatica e via via potrebbe averla vinta entro venerdì anche sul resto d'Italia, con un rilevante calo termico ma con alcune eccezioni. Così, mentre le temperature massime sono gradualmente in discesa al nord, restano alte al centro-sud, con picchi picchi previsti nei prossimi giorni sopra la norma, intorno a 36 gradi nelle isole. In Sicilia persiste il pericolo incendi. Ieri sono stati una quarantina i roghi divampati in alcune zone, i più gravi ad Enna, dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni, e a Modica, nel Ragusano, dove è stato fermato un cittadino di origine nordafricana, sospettato di aver appiccato il fuoco con altri due complici, ricercati dalla polizia.
0: E chiudiamo con lo sport, con il calcio. Spagna campione del mondo, ieri la nazionale roja ha battuto in finale l'Argentina, Messi KO è scoppiato in lacrime, decisivo invece un gol di Torres al secondo tempo supplementare. Festa a Madrid, tafferugli invece a Buenos Aires, Sanchez e Trump sugli spalti dello stadio di New York si sono stretti la mano. Con questo è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.55 e... finisce il telegiornale, io vi auguro buon pranzo, arrivederci.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lunedì, l'atmosfera non è molto stabile. In questa giornata, dopo i veloci temporali mattutini al nord-est, questi ci saranno ancora nel pomeriggio e poi sera su monti e pianure. Lunedì, lieve calo della pressione, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà ancora una volta con generali condizioni di bel tempo con cielo in gran parte sereno. Caldo in leggera attenuazione. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E dunque, bentrovati, questa è l'ora solare. Quando uno fa così è perché ha preparato questa puntata, sperava in questa puntata da tanto tempo e poi puntualmente la puntata arriva. Dunque, la nostra ospite è nata in una famiglia di splendidi musicisti e porta il nome della musica italiana, e il suo nome ovviamente, sui palchi di tutto il mondo. Lei ora dirà no, ma insomma non esagerare, è la più grande pianista al mondo e lo è diventata perché non ha soltanto un talento fuori dalla norma, perché studia. La ragazza studia, è brava ed è tanto simpatica e non è da sola. Oggi in studio Beatrice Rana. Eccola. Dimmi quando devo smettere, No, perché se no potremmo. Abbiamo, e ovviamente l'abbiamo seduta comodamente sul divano, non da sola, perché la notizia, signori, è... Beh, sotto quella camicia...
3: Sì, c'è un'altra creatura che mi accompagna da qualche mese.
2: Oh, che si chiama?
3: Perché... Che si chiamerà Margherita.
2: Che si chiamerà Margherita e se... E se ascoltare, si dice, no, che se i bambini che sentono non solo la voce della mamma, ma sentono della bella musica, Margherita parte avvantaggiata.
3: Beh, da subito.
2: Da subito.
3: Però dicono che, insomma, gli neuroscienziati dicono che bisognerebbe ascoltare Bach, Mozart, e io invece ho scelto un repertorio un po' diverso per quest'anno, quindi vedremo come uscirà.
2: Questo, scusate, no? Io mi permetto tutto questo perché... conosco Beatrice da piccola, cioè ieri mattina, e quindi lei è persona meravigliosa. Poi vi racconteremo anche la storia dell'incrocio delle mani sulla tastiera, ma questa ce la teniamo da parte. Il New York Times ha scritto di lei: una delle artiste più perspicaci e dotate di talento prodigioso della nuova generazione. Io sottolineo quel nuova perché tu sei una ragazza, ma sei una signora del pianoforte, no? Mentre ti rincorre questo fatto del giovane meraviglioso talento. Sì, ho capito, ma sto giovane talento da un po'.
3: Sì, secondo me nell'ambito della musica classica c'è sempre questo problema di percezione temporale, nel senso che sin dall'inizio io sono stata definita come enfant prodige, che era un termine che in realtà mi metteva molta responsabilità.
2: Certo, le bolle.
3: Ecco.
2: Certo.
3: E ci ho messo molto tempo per uscire.
2: Qui sei enfant prodige però, qui veramente, qui piccolina, eri solo enfant, vabbè, insomma, diciamo.
3: Però insomma è un termine che mi sono portata molto a lungo,
2: molto a lungo.
3: Dopodiché
2: dietro.
3: Si è sempre giovani. Quello che però da fuori non si realizza è che questo mondo musicale inizia molto presto. Io i miei primi concerti li ho fatti a 9-10 anni.
2: Concerti?
3: Concerti, sì. La prima volta con l'orchestra è stata a 9 anni. E quindi sono già oltre 20 anni che sto sul palcoscenico e certe volte mi fa impressione essere definita giovane, anche se ovviamente mi fa piacere.
2: Beh sì, perché lo sei, però guardatela e ascoltatela. Questa bambina prodigio, non ci sono dubbi, e poi togliamo il bambino, anche se ora è solo una ragazza, prodigio, quello lo dobbiamo lasciare. Guardate, Beatrice Rana.

0: Classiche Forme, parleremo anche di questo. Questo Quattro Mani con Massimo Spada, anche lui pianista, ha prodotto Margherita. No,
1: esatto.
0: L'ho sintetizzata parecchio.
1: Beh, io avevo detto che non sarei mai stata con un pianista. E
0: mai.
1: Invece ci sono evidenze del contrario.
0: Ci sono le evidenze del contrario. Fatemela raccontare questa cosa, perché le ho chiesto, siccome non so quanto si possa notare, ma è veramente una pancia tanto avanti, come si dice, no? Ho detto, come fai a suonare? E tu mi hai raccontato che...
1: Sì, beh, devo dire che c'è stato qualche problemino pratico, nel senso che adesso ovviamente nel terzo trimestre, nell'ultima fase, mi sto godendo un po' di pausa a casa, però fino agli ultimi concerti sono stata sul palcoscenico e proprio in uno degli ultimi recital sono stata al Teatro alla Scala e in concerto mi sono resa conto che nel famoso incrocio che mi serviva a fare per lo schiaccianoci, suonavo lo schiaccianoci, oggettivamente c'era qualcosa in mezzo che mi ostacolava, quindi non arrivavo con tutte e due le mani.
0: C'era un ingombro.
1: Sì, esatto.
0: E hai improvvisamente alzato le spalle.
1: C'erano altre due mani, c'era un quattro mani non previsto.
0: Senti, non previsto, meraviglia. Tu avresti immaginato di... Sì, certo, avresti immaginato di diventare mamma, no? C'è un momento
1: onestamente,
0: in
1: sì, magari l'avevo pensato, ma immaginato così mai veramente... Ed è una sensazione straordinaria, anche perché tra l'altro c'è questa sensazione che io non provo praticamente mai, cioè di essere sempre in compagnia. Il mestiere del pianista è un mestiere molto solitario, si passa tanto tempo con lo strumento, tanto tempo da soli sul palcoscenico, al pianoforte, in studio, e quindi la sensazione di salire sul palcoscenico in due è una sensazione veramente incredibile.
0: Che bella questa cosa, brava Beatrice. Che bella, perché l'essere, ecco, definiamolo, la solitudine del pianista è indispensabile, perché tu sei un artista che svolge, che ha questo, come dire, questo grande compagno di lavoro, no?
1: Sì, compagno di vita proprio.
0: Di vita, che è il pianoforte, però effettivamente il pianista sale e anche quando c'è tutta l'orchestra alle spalle, sempre sei.
1: C'è anche proprio una grande letteratura intorno alla figura del pianista su questa figura solitaria. Poi ovviamente c'è anche una grande compensazione, perché nel momento in cui ci sono i concerti invece si ha la possibilità di condividere la musica con centinaia, migliaia di persone. Però diciamo che il contrasto fra il momento del concerto e il momento pre-concerto è molto forte.
0: Io me la mangio con gli occhi, Beatrice, ma mi dichiaro sua tifosa accanita, chi non lo è, milioni di persone nel mondo, perché Beatrice è una persona che dialoga non solo attraverso la tastiera, tu sai dialogare con le persone. E potresti stare in una torre d'avorio, te la dico, boom, buttata così, e invece non è questo il tuo.
1: Non lo so, perché io ho sempre combattuto una grande timidezza di fondo e sicuramente la musica mi ha aiutato tantissimo nel comunicare all'inizio con le persone.
0: Senti, se con buona pace del papà di Margherita, io ti dico quanto sei innamorata di Bach, tu come mi rispondi?
1: Ah, follemente.
0: Signori, su questa nota noi tra un attimo ritorniamo all'Ora Solare con Beatrice Rana, tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Bravo, bravo, bravo! Oh!
8: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
9: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
8: solo con acqua e niente più.
9: Bravo!
8: Comoda la vita.
10: Allora, Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo, io questa cosa non mi stanco di dirla, tu mi dirai, ma no, ma... Però effettivamente, Beatrice, tu sei...
11: Non spetta a me dirlo.
10: Infatti l'ho detto io, non volevo che tu,
11: diciamo,
10: lo dicessi.
11: Diciamo che siamo in pochi, comunque.
10: Siete in pochi.
11: Sì.
10: Siete in pochi. Quasi mamma, quasi mamma, per chi si fosse messo soltanto in questo momento all'ascolto. Sta per arrivare Margherita, che non osiamo immaginare quando metterà le manine sulla tastiera, perché
11: aiuto,
10: papà è pianista, mamma pianista, e che pianista
11: un destino
10: è
11: segnato.
10: Un meraviglioso destino segnato. Senti, a proposito di questo, quando tu eri una piccolina, è vero, come citano i tuoi, come dire, coloro che scrivono la tua storia, che... Oddio,
11: ecco,
10: mio,
11: qui con mia
10: proprio
11: mamma.
10: Piccolina, sì. Però vedete già con le manine messe così. Tu preferivi suonare, perché tu vieni da una famiglia di musicisti, cioè la tua, sì, famiglia vive nell'arte da sempre, ed eri una bambina che piuttosto che giocare normalmente preferiva andare sempre a...

0: Sì, ho sempre avuto
1: rincorrere la musica.
0: questa attrazione fatale dal pianoforte e sicuramente è stata anche una questione di abitudine perché i miei genitori sono entrambi pianisti, quindi si suonava sempre il pianoforte e la voce del pianoforte è stata una presenza costante nella nostra quotidianità. Quindi credo che sia assolutamente normale per qualsiasi bambino nasca in una situazione del genere. Quantomeno sentire il richiamo del pianoforte. Poi diciamo che la cosa è andata più in là.
1: Ecco, questo più in là a che punto della tua giovanissima vita arriva? Cioè c'è l'istante in cui il talento, che è una pianta che bisogna curare, che bisogna potare, che bisogna far
0: Sì.
1: crescere, ma il talento salta fuori, insomma, diciamo che non sei una bambina che si avvicina al pianoforte dei genitori, ma vieni fuori
0: Diciamo
1: come...
0: che la cosa è avvenuta inconsapevolmente, nel senso che per me è sempre stato molto naturale stare al pianoforte e anche molto facile. Non ho mai trovato ostacoli come invece li ho trovati in tante altre discipline. Penso per esempio ad una disciplina che amo tantissimo, che è la danza, e che si è dimostrata da subito ostile.
1: Un po' più difficile, diciamo
0: Esatto,
1: così,
0: ecco,
1: ecco.
0: non è stato il caso del pianoforte.
1: Abbiamo perso un'étoile, ma abbiamo una stella di
0: Però
1: prima grandezza.
0: diciamo che il momento in cui ho preso coscienza del fatto che era qualcosa di più è avvenuto sicuramente con l'incontro con il mio insegnante, Benedetto Lupo, che ho avuto la fortuna di incontrare molto presto, a 10 anni, e che mi ha spalancato un mondo di possibilità.
1: Diciamo che lui ha intuito, tu hai capito di essere legata al pianoforte,
0: Sì.
1: sempre Bach, mettete l'asterisco su Bach perché ci arriviamo, ma poi ci vuole chi riscontri,
0: Assolutamente.
1: no?
0: E io ho avuto la fortuna di trovare questa persona che era appunto Benedetto Lupo, che improvvisamente mi ha aperto un mondo, perché lui, oltre ad essere un grande didatta, è un grande pianista. E quindi, in un certo senso, mi ha veramente illuminato il sentiero che
1: Ha
0: dovevo
1: acceso la
0: percorrere.
1: luce,
0: Sì.
1: ha acceso la luce. Quante ore studiavi e studi, Beatrice?
0: Ma io ricordo appunto proprio dopo questo primo incontro con il mio maestro, prima ero appunto avevo 10 anni e stavo una mezz'oretta al pianoforte ogni giorno. Dopo la prima lezione in conservatorio con lui, sono tornata a casa e il primo giorno ho fatto 2 ore. E a un certo punto mia madre è venuta e ha detto: "Ma tutto bene?"
1: Tutto in
0: Esatto, cioè
1: ordine?
0: la quantità di cose che mi aveva richiesto a lezione e la quantità di spunti erano talmente tanti che il tempo è volato.
1: Che il tempo è volato, non ti sei accorta
0: No.
1: delle 2 ore. Papà e mamma, come hanno, probabilmente loro, non lo so, immagino, no? L'avevano capito prima.
0: Sì e no. Perché anche per loro è stata un'esperienza vissuta giorno per giorno insieme. E sono sempre stati i miei fan numero uno e di questo li ringrazio tanto perché non sempre capita questo nelle famiglie di musicisti, perché si tende a vedere sempre la quantità di lavoro da fare, no? Ed è facile vedere gli errori. Invece loro sono sempre stati dei grandi supporti per me. E se ne sono accorti, sì, hanno fatto di tutto per supportarmi, però allo stesso tempo non mi hanno mai obbligata a
1: Non ti
0: fare
1: hanno
0: questo.
1: forzata, cioè
0: No, mai,
1: ti hanno
0: mai.
1: lasciato la briglia lunga,
0: Sì,
1: diciamo
0: perché
1: così. Perché
0: sapevano quanto poteva essere dura come vita
1: loro lo sanno,
0: e
1: certo.
0: quindi non volevano in alcun modo forzarmi a perseguirla.
1: Come si chiamano papà e mamma?
0: Maria Pina e Vincenzo.
1: Maria?
0: Pina.
1: Maria Pina e Vincenzo. Ora, curiosamente, noi abbiamo un ufficio postale interno alla trasmissione, è arrivata una cartolina da tal Vincenzo e tale Maria Pina, bah, omonimia, vediamo, vediamo, è una cartolina per Beatrice, vediamo.
0: Dai.

0: Ciao Bea,
1: Ciao.
0: lo riconosci? Questo è l'album fotografico del tuo primo anno di vita. Di solito ci chiedono sempre foto, video di quando eri bambina, di quando hai cominciato a muovere i primi passi con il pianoforte. E oggi ci siamo fatti invece prendere da un momento di nostalgia, abbiamo sfogliato io e papà tutto questo album.
1: Sono bellissime, quanti ricordi.
0: Beh, sei in un momento particolare della vita, cosa possiamo augurarti? Che tu e Massimo possiate vivere con gioia, emozione.

0: Se Laura Bernardini si vincerà l'addiello con la nostra Alessandra Severini.
1: E sanno come farmi emozionare.
0: Sanno come farti emozionare. Ma sono meravigliosi.
1: Sì, è per quello che dicevo, sono...
0: Ma hanno due pianoforti, per forza.
1: Due pianoforti, ma in realtà i due pianoforti sono nello studio che è stato costruito, insomma, è stato costruito prima lo studio e poi tutto il resto della casa.
0: Certo.
1: Ed è il posto dove ho studiato io ogni giorno della mia vita, ma soprattutto dove studiavamo a due pianoforti con papà.
0: Ma quanto sono contenti di diventare nonni?
1: Credo che si sia capito.
0: In realtà hanno già comprato una decina di album per riempirli delle fotografie di Margherita, perché chiaramente ci sarà Margherita a destra, Margherita a sinistra, Margherita
1: Margherita
0: sarà tutto così. Hai due genitori stupendi, una sorella,
1: sì. Ludovica,
0: violoncellista.
1: Sì, più piccola di me di un paio d'anni. E lei
0: musica.
1: È la trasgressiva della famiglia, ha scelto il violoncello.
0: Certo, però bisogna pure accompagnare, no?
1: Sì, sì, infatti abbiamo un bel duo insieme.
0: Ma quanto siete belle, però.
1: Lei oltre ad essere la mia sorellina è anche la mia migliore amica.
0: E questa è la cosa più bella che tu possa dire, questa è la sorellanza. Torniamo un attimo, grazie ai genitori ovviamente di Beatrice e Ludovica, con un grande bacio, siete stati complici perfetti, grazie mille, quando diventerete nonni vi troveranno come Jackie attaccati al soffitto. A 12 anni Beatrice Rana, correggimi, debutta proprio in maniera a belle che siete qua, bellissima questa foto.
1: Qua
0: vi hanno fatto
1: con
0: lo stampino, Vi
1: sì.
0: hanno fatte con lo stampino,
1: così ci
0: papà
1: dico.
0: E mamma.
1: Eppure noi ci vediamo diversissime.
0: Ma non lo siete, vi do questa notizia. A 12 anni il debutto in Germania e a 18 il concorso internazionale di Montreal in Canada che tu vinci. E lì, insomma...
1: Sì, è importante come momento.
0: Inizia un'altra strada, no?
1: Lì inizio a capire che cosa avevo sognato. Nel senso che fino ad allora, comunque, per quanto avessi... qualche concerto e questo grande sogno di diventare musicista, comunque ho vissuto un'adolescenza molto normale, nel senso che ho vissuto con i miei genitori, cosa che per il mio mondo è molto strana.
0: E sì, atipica,
1: ho frequentato il liceo scientifico, quindi ho avuto amicizie al di fuori della musica e quindi la musica era sempre un grande obiettivo, però... Insomma, la mia vita era anche altra. Invece, con la vittoria di Montreal a 18 anni, mi si apre un altro mondo che è quello del professionismo, cioè cosa volesse dire veramente essere pianisti concertisti.
0: Tornando a quell'istante, a quel momento stabilito che uno dice mi preparo per correre i 100 metri alle Olimpiadi, mi sono preparata per vincere l'oro, lo vinco... E quindi era tutto nei piani, però quando...
1: No, non era nei piani, nel senso, io sono andata a quel concorso con delle aspettative bassissime, talmente tante che non avevo il vestito per la finale. E siccome il concorso era una settimana prima dell'esame di maturità, mi ero portata tutti i libri per la maturità da studiare, quindi matematica, fisica, così, che sono rimasti chiusi intonsi in valigia.
0: E quando ti hanno detto the winner is?
1: Sono corsa a comprarmi un vestito per la cerimonia di premiazione, perché non ce l'avevo.
0: Voi ditemi voi se uno non ha voglia di prenderla in braccio, Margherita inclusa, e ninnarla, perché è meravigliosa Beatrice.
1: Cosa
0: suonavi a Montreal?
1: In finale portavo questo concerto che poi mi ha accompagnato, continua ad accompagnarmi, che è il primo concerto di Tchaikovsky. È stato un grande sogno suonarlo, poi questa colonna sonora di questo momento è stato molto importante.
0: Ma non aveva detto di essere innamoratissima di Bach? L'aveva detto e quindi noi... abbiamo anche le prove di tutto ciò, guardate.

0: la ballerina. Perché tu danzi sulla tastiera.
1: Sì, cioè, con le mani.
0: Danzi con le mani, va bene, sulla tastiera. Questa è la, Bach è la perfezione.
1: È la perfezione perché c'è tutto nella musica di Bach. Sì. Cioè, come avete potuto sentire questa...
0: Sì, concordo.
1: Secondo me, poi adesso, proprio questo brano è fantastico perché è un'esplosione di primavera. È la gioia pura. E secondo me, sì, appunto, Bach è la perfezione perché ha tutto dentro di sé. Questa grande spiritualità, ma anche questa grandissima umanità che riesce a combinare in una maniera perfetta.
0: Che posso tenerla per 2 mesi con me? No, vero, non lo posso fare.
1: Allora, Margherita avrebbe da ridire.
0: No, non solo Margherita avrebbe da ridire. Allora, tu sei romana di adozione.
1: Sì.
0: Presto spoletina, ma questo lo raccontiamo dopo. Però le tue origini non sono romane.
1: No, sono leccese, sono proprio pugliese al 100%.
0: Barocco leccese.
1: Barocco leccese, sì, nata, cresciuta lì e devo dire con delle radici profondissime in questa terra straordinaria che è il Salento.
0: E guarda caso a Lecce costei ha ideato e dirige il festival Classiche Forme, che quest'anno compie... 10 anni con una margherita sulla torta, perché sì, effettivamente esatto. Dopo 10 anni arrivi mamma
1: esatto.
0: Della piccolina.
1: Beh, è un bellissimo traguardo questo decennale, perché sì, appunto, sono delle immagini che mi riempiono il cuore. È un'avventura che è iniziata quasi per gioco, 10 anni fa, in un weekend di musica. Nel frattempo i concerti sono decuplicati, e il pubblico anche. E, insomma, il senso del festival è un atto d'amore verso la mia terra, nel senso che mi piace l'idea di farla diventare una capitale culturale per una settimana e di portare questi grandissimi musicisti che sono prima di tutto miei amici e fargli vivere il Salento, quindi un'idea di residenza in cui anche il pubblico può avere un contatto più umano con una disciplina che certe volte è vista come distante.
0: Ed era la mia prossima domanda. La musica classica è nutrimento puro per l'anima, però a volte può sembrare, e non è così, messa dietro ad una serie di, diciamo, di vetri, ecco, non diciamo un muro. Sembra quasi difficile, sembra quasi che solo chi già la conosce possa fruire di tanta bellezza. Il tuo festival dimostra il contrario, no?
1: Beh, c'è una frase di un grandissimo compositore che è Mahler, che dice appunto la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la preservazione del fuoco. Allora noi cerchiamo di preservare il fuoco e di togliere un po' questa cenere che si vede troppo in giro e che viene percepita da alcuni. E quindi per poter fare questo... Diciamo che abbiamo deciso di rompere un po' gli schemi e di portare fuori la musica dai teatri.
0: E tu questo lo stai facendo perfettamente.
1: Lo vedete, lo portiamo in chiostri con le luminarie, le accesi, nelle masserie, in mezzo alla natura, in luoghi bellissimi, in modo che ci sia una comunione di bellezza che possa avvicinare la musica al pubblico e il pubblico possa sentirsi a contatto anche umano con i musicisti.
0: Senti... Quante persone che non ascoltavano la musica classica ti devono questo battesimo e poi da lì in poi è facile innamorarsi, no?
1: Ah, tantissime. Io veramente, per esempio, l'anno scorso ho avuto una sorpresa incredibile perché era iniziato il festival la prima sera e mi si avvicina questa persona, quest'uomo americano, e mi dice: ciao, io sono venuto per la prima volta ad un concerto di musica classica al tuo recital a Carnegie Hall a New York e mi sono innamorato della musica, ho visto il tuo calendario, ho visto che facevi un festival e ho prenotato un biglietto per Lecce.
0: Signori, scusate, abbiate pazienza, se questo merita l'applauso.
1: Sì. A lui sì.
0: Splendidamente rappresentata, guardate, è quell'uno. E quello che voglio dire è quell'uno che avrà detto a altri 100 quello che stesse andando a fare. Questa è la macchia d'olio, no?
1: Questo è il vero potere della musica.
0: Sì, il potere e della cultura e della bellezza. Sì. Sì, adesso abbiamo anche un filmato dove lei suona con Ludovica. Adesso lo faccio vedere. No, Beatrice, una cosa. Stiamo attraversando un tempo, qualora ce ne sia stato uno migliore, ma stiamo attraversando un tempo terribile, no? Un tempo dove un fiocco rosa, un fiocco azzurro vengono salutati con il doppio della commozione e dell'amore perché è vita, è vita. E
1: Sì.
0: dove il brutto, inteso come brutto, mostruosità, guerra, tende a voler prevalere. E poi c'è la cultura, c'è la bellezza, c'è la grazia. È una controrisposta, no?
1: Beh, diciamo che secondo me è proprio anche un atto di resistenza in questo momento, perché specialmente per persone come me che fanno un lavoro itinerante, quindi in tournée, beh, io sono cresciuta con l'idea che il mondo potesse essere mio, no?
0: E lo è.
1: Però questo mondo sta diventando sempre più piccolo, pian piano si sono ridotti i paesi dove si può viaggiare, dove si può condividere la musica, e al posto invece di allargare e di co questa condivisione, invece sembra sempre più ristretta, e quindi secondo me, specialmente in questo periodo, fare musica e ascoltare la musica, fare musica io intendo non solo suonare, ma anche ascoltarla. È fondamentale perché alla base della musica c'è una parola che manca in questi periodi, che è ascolto. Se le persone si ascoltassero, non ci sarebbero questi conflitti. E io credo che sia veramente importante. È ovvio che nelle situazioni gigantesche noi abbiamo poco potere, però il nostro potere inizia già dalla quotidianità. E molti conflitti possono essere evitati tramite l'ascolto. Lo vediamo ogni giorno sui social, persone che si parlano addosso oppure che per incomprensioni si dicono parole non carine. E invece la musica insegna ad ascoltare e oltre questo insegna a un'infinità di punti di vista, tutti bellissimi, tutti validi, perché tutte le persone che vengono ai concerti hanno delle vite diverse. Hanno delle giornate diverse. Magari uno ha avuto una giornata bellissima, uno ha avuto una giornata terribile. E mi ricordo una signora che venne a Vienna alla fine di un concerto e gli era morta la mamma la mattina. E io lì per lì quasi non capivo perché fosse venuta al mio concerto. E lei invece aveva proprio bisogno della musica per avere quel momento di raccoglimento. Quindi, diciamo, ci sono diverse motivazioni che spingono a frequentare un concerto, ma questo spirito di condivisione spero che sia qualcosa che possa aiutare ad avere un po' più di grazia e bellezza in questi tempi così bui.
0: Tu sei una meraviglia, sei proprio una meraviglia, Beatrice. Hai fatto un discorso, guarda, che sul pentagramma sarebbe stata una pagina di Bach. Brava, brava Beatrice, brava, brava, brava. Allora, abbiamo tempo? Sì, che abbiamo tempo. Date un'occhiata al rosone che porta al collo Beatrice Rana, questo gioiello che non pensavo lei portasse, ma mi è molto utile. Beatrice Ludovica, poi dici i genitori, la frutta casca attorno all'albero, appunto appunto andiamo a vedere, lo so, sempre lì.

0: so da dove partire.
1: Non è vero che tu non abbia fatto

0: Che dire, ve le abbiamo volute mostrare insieme, anche perché, dice, mia sorella ha scelto un altro strumento. Per l'appunto bisogna essere ben accompagnate.
1: Ma soprattutto io sono diventata gelosissima quando lei poi ha scelto il violoncello.
0: Perché?
1: Beh, perché appunto io sono nata in una famiglia di pianisti, pieni di pianoforti dappertutto, quindi... È stato naturale, però non avevo mai valutato la possibilità di altro.
0: Ma tu non pensi di avere tutto il tempo di valutarlo? Chi lo sa dove troveremo Beatrice Rana fra 10 anni? Perché questo è il fatto, no? Magari lei si può far venire in mente, domani la troviamo anche violinista. Ludovica, lei diventerà, le do di lei per evidenti motivi, diventerà zia. Impazzirà, questo glielo dico da zia, e quindi tenga da conto anche questa cosa. Spoleto, il Festival dei Due Mondi, diretto dal comune amico Daniele Cipriani, che ti ha voluta consulente per la musica classica, quindi c'è anche questo grandissimo appuntamento bello,
1: sì, questo,
0: speciale.
1: Questo è un grande onore, quasi inaspettato, devo dire. E sono molto contenta di affiancare Daniele Cipriani, che è una persona che stimo tantissimo e che ha una visione sul mondo dell'arte bellissima.
0: Bella e speciale.
1: E
0: sì.
1: Ovviamente prendere questo compito è un ruolo di grande responsabilità, perché il Festival di Spoleto è veramente un fiore all'occhiello della nostra Italia. E anche qua diciamo che cercheremo di rendere omaggio alla filosofia del fondatore, che era appunto il Festival dei Due Mondi di Spoleto.
0: Ah sì, Due Mondi. La domanda è, quel rosone che porta al collo è di Spoleto o viene da Lecce? Lecce, eh?
1: Eh sì.
0: Lecce. Guardate, ma mi sta bene così. Mi sta bene che sia rosone, perché tra poco noi vi portiamo dentro questo mondo. I rosoni parlano, raccontano. Sono libri meravigliosi, tondi, e ce li spiegherà un architetto, nostro ospite. Beatrice Rana, cosa possiamo augurare? Che tutte le stelle del firmamento illuminino le tue notti, che il sole più bello al mondo illumini i tuoi giorni.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo per essere non soltanto chi sei, per essere come sei. Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Questo è.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a te e un bacio a Margherita.
1: Grazie.
0: Grande, grande, forte. Ci fermiamo, vero? Sì, ci fermiamo. Soltanto per un attimo. Rosoni dopo, arriviamo. Grazie. Ma bello.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
1: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: mi sono, garantiamo, Beatrice Rana indossava questo gioiello e io quando l'ho visto ho detto, ma no, non è possibile, perfetto gancio con questo appuntamento. Allora, c'è un architetto ingegnere, docente di disegno e storia dell'arte, specializzato in restauro, che si chiama Armando Rossi, che è qui nostro ospite, che noi dobbiamo tanto ringraziare, perché ha scritto, insomma, lei è riuscito a mettere insieme tutta la sua conoscenza in questo libro dedicato ai rosoni medievali. E poco fa, adesso arriveranno delle fotografie di eccezionale bellezza, ha detto, ma in fondo anche il girasole
1: certo.
0: È un rosone. Cosa sono i rosoni? Intanto ben arrivato, architetto.
1: Grazie.
0: Cosa sono i rosoni? Perché si chiamano così?
1: E questa è una domanda, è la domanda da cui è partito tutto.
0: Da cui è partito tutto.
1: È la domanda da cui è partito tutto, perché mi sono sempre chiesto come mai prendano il nome da un fiore quando quella terminologia, nel periodo in cui sono stati costruiti, non esisteva. Non veniva utilizzata e ho cercato, il primo passo è stato quello di trovare tutti i libri che parlassero di questo elemento architettonico.
0: Che non è poco.
1: Che non è poco, no, ma non esistono tantissimi, perché pochi si sono cimentati in questo tipo di ricerca e poi da questo il motivo per cui proseguire, ma tutti ripetevano questa parola come se fosse unica e sola.
0: Unica e sola.
1: E quindi mi sono chiesto, ma assomiglia più a una margherita o più a un girasole che non a una rosa? E quindi da questa domanda sciocca come quella di un bimbo, che soprattutto è quella che arriva dai miei studenti, perché sono il motore di tutto, allora è iniziata una ricerca che è partita come tale, poi è diventato un libro. Questo libro era molto, ma molto più corposo.
0: Però Fontana Editore poi è riuscito...
1: Di fronte all'editore restringiamo, cioè andiamo al succo.
0: C'è tutto
1: sì,
0: qui dentro.
1: Per dire tutto, sì. Allora è uscito una sorta di manuale,
0: sì.
1: Anche se la parola manuale non la amo tantissimo, però è un metodo di lettura per capire perché è diviso in 8 parti, perché è diviso in 12, perché è diviso in numeri alle volte strane, 7, 13... molto complicati anche da fare, in un periodo storico in cui realizzare una finestra così grande, questo parla la parte ingegnere, era abbastanza complicato, era una grande sfida per quel periodo, tra l'11 e il 12 secolo, riuscire a creare un vano così grande in un muro.
0: Provate ad immaginare un vano perfettamente rotondo, appunto con una suddivisione come lei con attenzione massima scrive, che va dalle 6 parti, si può arrivare addirittura a
1: 100.
0: A 100.
1: Ci sono, non sono spicchi, ma sono parti, che sono per esempio le parti in cui è diviso il rosone della cattedrale di Valencia, in Spagna, ma ci sono anche divisioni, sottodivisioni, uno è questo, ma nel gotico francese, nel gotico inglese, nel gotico fiammeggiante o nel gotico fiorito, si arriva a un'articolazione eccezionale di parti.
0: È una meraviglia. Noi, è la prima cosa che guardiamo, forse prima ancora che quando entriamo in una chiesa, quando siamo già entrati, perché se ci voltiamo, tutta quella la luce che entra dentro la navata deve necessariamente passare attraverso questo rosone.
1: E certo,
0: e
1: ma
0: questi vetri.
1: Questa finestra grande, perché rosone viene fuori alla fine del XIII secolo, dalla corona di rose che si metteva sulla testa della statua della Vergine.
0: Ah,
1: ed è lo stesso motivo perché nasce la parola rosario, cioè la nostra catenina che usiamo per la preghiera litanica.
0: Certo.
1: Nascono questi due termini che si associano, è un po' come voler dare un nome a una cosa che finora aveva un nome esclusivamente tecnico, perché veniva chiamato oculus, finestra magna o sigillum in alcuni casi.
0: Sigillum, ecco, lei specifica questo termine, sigillum.
1: Sì, perché in realtà era una sorta di firma. Il rosone ci dice chi l'ha fatto, chi l'ha voluto e a chi è dedicata la Chiesa. Quindi questa combinazione di questi tre dati di fatto ci permette di capire. E se io trovo un rosone diviso a 8 o 16 parti, è una chiesa dedicata alla Madonna, perché 8 è il numero mariano nella terminologia, nella numerologia, nella cabala cristiana, ebraica. 8 è il numero della mediazione fra la terra e il cielo, cioè il ruolo che ha svolto Maria nel concepire Gesù per opera e virtù dello Spirito Santo, quindi è la mediazione fatta persona. L'8 è il numero della mediazione fra la terra e il cielo, e tutte le chiese dedicate alla Madonna riportano un rosone a 8 o a 16 parti, a secondo se è il doppio.
0: Che meraviglia. Allora, no, guardate, è un mondo da, letteralmente un mondo da scoprire. Lei ha dedicato questo immenso lavoro ai rosoni medievali, perché è durante quel lungo periodo, quel lungo tempo, che questa forma d'arte, questa firma che si mette sulla parte principale, frontale di una chiesa, trova la sua massima espressione?
1: La sua massima espressione, sì, e anche la sua fine. Paradossalmente,
0: Ma guardate che meraviglia.
1: Questo è, tra l'altro, uno anche molto tardo, perché qua siamo già nel 1400, siamo il rosone di San Domenico a Cosenza, nella mia Cosenza. E, il rosone inizia come immagine di una ruota. L'immagine più, diciamo, antica che io sono riuscito a trovare è in un mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna, che non è fuori, non è sulla facciata, perché l'architettura bizantina prevede una facciata scarna, e nei mosaici che stanno sull'arco trionfale sopra l'altare. Ed è la prima rappresentazione di una ruota che sta, che sta tra la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrestre, nei mosaici della chiesa di San Vitale. È la rappresentazione più antica di questo elemento. Dopodiché si sposta e nelle chiese più antiche diventa sostanzialmente un basso rilievo esterno. Sempre la ruota, la chiesa di San Domenico a Matera, ma la stessa cattedrale di Matera, riporta questa ruota con delle persone che la girano, che non sono angeli, non sono i quattro evangelisti, che poi diventeranno dopo. Rimane un basso rilievo. A un certo punto invece si apre. Si apre e passa la luce, perché diventa funzionale al catechismo. Quale oggetto migliore per far capire la luce divina che penetra all'interno dell'edificio religioso, e quindi anche grazie, parla sempre l'ingegnere che ogni tanto viene fuori, la tecnologia che permette di far funzionare una finestra con i raggi come la ruota della bicicletta, quindi sostenere il peso a tutto tondo, permette di entrare la luce. E dopo, verso la fine, diventano vetrati. Cioè la parte interna si fa vetrata per essere una luce colorata e traspirare un'immagine. A quel punto il rosone sparisce. Perché in quel momento, nel massimo apice, sparisce. Perché dal Medioevo noi passiamo al Rinascimento. E nel Rinascimento succede una cosa... io scherzo molto con i miei alunni. E ci divertiamo. Però noi passiamo dal Medioevo in cui la conoscenza è tramandata. Cioè nel Medioevo la conoscenza è tramandata da padre in figlio, da maestro in allievo, con due caratteristiche importanti. La prima è quella che l'allievo deve essere più bravo e superare il maestro, e questo è un classico, lo sappiamo tutti. Ma la seconda caratteristica è che l'allievo possa diventare a sua volta maestro, cioè abbia le caratteristiche per poter insegnare a sua volta, non solo superare il maestro. Da una conoscenza tramandata, e nel Medioevo c'erano le confraternite, da calzolai di tutto, e c'era anche quella dei costruttori, perché erano capaci di realizzare gli edifici, e la conoscenza non è più tramandata, ma nel Medioevo la conoscenza è divulgata. Cioè il sapere diventa molto più esteso.
0: Quindi l'arrivo del Rinascimento dice divulghiamo.
1: Divulghiamo.
0: Allarga.
1: Infatti noi abbiamo i grandi architetti, no, o artisti del Rinascimento, come Michelangelo, Leonardo, Raffaello, che fanno una sorta di divulgazione, tra l'altro, che cambia il paradigma, è che mentre sia Michelangelo che Raffaello che Leonardo vanno a bottega imparare, ma loro non fanno bottega, perché la conoscenza è aperta a
0: signori,
1: tutti.
0: Ecco perché dico che bisogna... le mie ragazze che fanno... Ah, però! Allora, a maggior ragione, per raccontarvi... torniamo ai rosoni, ovviamente, però questa è stata una parte fondamentale che l'architetto e professore ci ha voluto raccontare. Ritorniamo indietro. Il Duomo di Orvieto, lo si vede anche dal treno. Lo si vede qualsiasi luogo e posto. Ci siamo andati. Andiamo a vedere il rosone del Duomo di Orvieto. Ah, per fare di meraviglia, guardate.
2: Siamo all'interno del Duomo di Orvieto, uno dei maggiori esempi dell'arte gotica italiana. La sua fondazione risale al 14 novembre del 1290 ad opera del Papa Nicolò IV. Fu voluto proprio dal popolo di Orvieto per custodire anche le reliquie del miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263, che diedero origine alla festa del Corpus Domini l'11 agosto del 1264 per tutto il mondo cattolico. In realtà pochi sanno che fino ad una certa altezza il Duomo di Orvieto è in pietra, poi la parte sovrastante è in tufo dipinto, pietra molto malleabile che ha consentito anche di elevare il Duomo fino a un'altezza di quasi 50 metri. Riguardo alla facciata, soprattutto i bassorilievi rappresentano l'Antico Testamento fino all'Apocalisse. Su questi bassorilievi si innesta poi il resto della facciata con le quattro guglie che simboleggiano i quattro Vangeli, per arrivare poi ai mosaici che rappresentano tutta la storia della salvezza, in particolare il riferimento alla Vergine Maria, perché la cattedrale fu dedicata alla Madonna Assunta. Al vertice della facciata spicca lo splendido rosone. È un tondo iscritto dentro un quadrato. Ha 22 colonnine, non 24, come era tradizione, soprattutto nelle grandi cattedrali medievali. Sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, per dire che il Cristo, che è al centro, è il compimento delle scritture e delle attese degli antichi patriarchi. Tutto intorno al rosone trovano posto 52 testine che rappresentano le 52 settimane dell'anno. Il rosone è stato realizzato da Andrea Dicione, detto l'Orcagna, uno scultore senese, tra il 1354 e il 1380. Fu realizzato in marmo e le vetrate probabilmente sono state aggiunte al termine della lavorazione e sono ancora le originali, anche se non sappiamo con certezza l'autore. Un'altra particolarità è il fatto che la testa del Cristo che sta al centro è bifronte, cioè guarda sia all'esterno che all'interno della cattedrale. È un riferimento chiaro al Cristo che sa leggere con chiarezza nel cuore dell'uomo e lo aiuta a interpretare la storia che diventa storia di salvezza con lui.
0: Ma è una meraviglia, è una meraviglia. Ascolti professore, che splendore. Lei ha spiegato come il rosone fosse, non voglio dire catechismo, ma insomma fosse il racconto
1: funzionale. Noi dobbiamo pensare che nel Medioevo il sacerdote aveva una preparazione, ma la maggior parte della popolazione no.
0: No, certo.
1: Quindi tutto quello che nasce come immagine all'interno di una chiesa nasce per il catechismo, cioè far vedere quello
0: raccontare
1: quello che veniva spiegato. Grande esempio Assisi, per esempio,
0: certo.
1: No? E qui a Orvieto io aggiungerei che il misticismo medievale ha una sua caratteristica, perché c'era un rapporto diretto uomo-Dio, cioè c'era un Dio assolutamente buono e un uomo che poteva peccare e non doveva. Cioè il rapporto è assolutamente diretto,
0: sì.
1: E nascono per esempio in questo periodo i bestiari medievali. I bestiari medievali sono dei libri dove per esempio agli animali si danno delle caratteristiche. Noi ancora oggi diciamo furbo come una volpe,
0: certo.
1: La vista di un'aquila, cioè vengono attribuite agli animali alcune caratteristiche. Anche questo nasce sostanzialmente come apparato simbolico per il catechismo. Esiste un bellissimo libro che è il Bestiario di Cristo, cioè tutta la parte simbolica del cristianesimo, perché il pesce, perché la croce,
0: certo.
1: Tutto questo viene redatto e spiegato a partire proprio da questo periodo che è il Medioevo. E esiste una parte sempre e comunque visibile a tutti. Io aggiungerei a quello che è stato detto nel video che per esempio le 22 parti in cui è diviso, è vero che sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, cioè il compimento delle scritture,
0: le 22 colonnine.
1: È anche vero che 22 sono gli attributi di Dio nel libro della Sapienza. Cioè un Dio completo, capace di essere buono, misericordioso, tutte le caratteristiche elencate nel libro della Bibbia e che quindi potevano essere tranquillamente ripetute dal sacerdote durante l'omelia.
0: Senta, professor Rossi, Armando Rossi, rosone medievale, significato, simboli, esoterismo e numerologia, Fontana Editore. Lei, che Quanto tempo ci ha messo a fare tutto questo lavoro? Cioè, quanti anni le è costato di...
1: Dal...
0: di...

0: 2015 a 2 anni fa, un anno e mezzo fa che è stato pubblicato. Ho iniziato 2015, la prima, diciamo, la prima domanda è partita in quel periodo perché ho finito di girare il mondo, perché fino al 2015 ho lavorato per la cooperazione internazionale, quindi ero a fare restauri a nome
1: Che bravo.
0: dell'Italia tra America Latina, sostanzialmente qualcosa in Nord Africa, e dopodiché la mia vita è cambiata. Ho scoperto dopo 15 anni di docenza universitaria, invece è scoppiato un amore infinito per i ragazzi del liceo.
1: Sì.
0: Quindi la mia vita è totalmente cambiata. Stop viaggi, stop
1: Bene, faccia di un uomo
0: università.
1: felice, sì. Lo
0: Assolutamente sì, perché
1: sappia, eh.
0: guai a chi mi tocca, invece i miei ragazzi, perché a scuola ho scoperto una dimensione di ricerca, ma anche di responsabilità dell'insegnante. Io amo più la
1: Sì.
0: parola insegnante che professore,
1: Insegnante.
0: proprio perché con loro riesco a ragionare e fare le domande. Il libro che uscirà a breve, il prossimo, è totalmente dedicato a loro.
1: L'insegnante,
0: No,
1: ma anche professore
0: va bene.
1: Armando Rossi, era arrivato per parlare solo del suo libro e solo di Rosoni, che ci sono 8 anni di lavoro dietro come minimo. Abbiamo tanto da dirci ancora. Grazie, professore, insegnante, sicuramente insegnante. Grazie di essere stato con noi, davvero grazie.
0: Grazie a voi.
1: Signori, questo è l'ora solare, grazie a tutti, ne abbiamo abbastanza oggi per chiudere in bellezza, grazie. Ma che meraviglia! Ma che
2: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
3: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
4: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
5: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
2: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'891-91-11.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Linee Specialist, speciali per te.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, I Gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere, l'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.

0: La cosa migliore è che tu te ne vada da qui.
1: Sì, Maria. Sì, sì.
0: Piangere non ti servirà a niente.
1: È che mi dispiace molto, davvero. Ma dolora.
0: Sì, ti capisco. Avevi trovato una casa, è vero. Don Alberto ti vuole molto bene. Ma se rimani, potrebbe essere pericoloso. Sei ancora molto giovane e troppo innocente. E per l'atteggiamento del signorino, potresti addirittura illuderti un sogno che non è per te, che non potrà mai essere.
1: È per questo che me ne voglio andare. Perché mi rendo conto che non so nessuno.
0: Mio Dio, non è solo per donna Elena che vuoi andartene, ma perché allora c'è dell'altro. Io voglio bene a donna Elena, al signorino, a tutta la famiglia. Però ho imparato a voler bene anche a te. Perché una volta anch'io ero come Mariana. Una ragazza povera, umile, con tanta voglia di vivere, di essere felice. Però mi sono scontrata con la cruda realtà. Solo per non essermi resa conto, purtroppo, di chi io fossi. Mariana, Mariana, non bisogna guardare troppo in alto. Questo non va bene per gente come noi.

0: Ciao, caro.
1: Cos'è questa storia che Mariana vuole andarsene?
0: Chi te l'ha detto?
1: Allora è vero, tu lo sapevi.
0: No, tesoro, non lo sapevo. Me l'ha appena detto padre Adrian.
1: E mi immagino che tu ne sia felice.
0: Ma lui Santoro...
1: Beh, io no.
0: Ma perché? Se lei ha deciso così...
1: È che è stata costretta a farlo. Da te, dal tuo atteggiamento.
0: Te lo ha detto lei.
1: Questo no. Però non c'è dubbio. Per quale altra ragione avrebbe voluto andarsene? Mio padre la tratta benissimo. E le sole che la ostacolano sempre siete tu ed Esther. Però ti avverto, mamma. Io non lo permetterò.
0: Ma perché? Perché? Quella ragazza è venuta qui a crearci soltanto dei problemi.
1: Non inventarti cose inesistenti, mamma.
0: Non sto inventando niente. È una villana maleducata. Tempo fa tu stesso mi hai chiesto di cacciarla.
1: Però, come tu stessa hai detto, è stato tempo fa. Ora ho cambiato idea.
0: Ah, allora è un capriccio.
1: Chiamalo come vuoi. Mamma, desidero che Mariana rimanga. E che sia tu a chiederglielo.
0: Io?
1: Sì. È colpa tua se lei ha preso questa decisione.
0: E pretendi che mi metta in ginocchio davanti a lei?
1: No, non è necessario. Mariana ha bisogno di affetto, di tenerezze. Una buona parola da parte tua e tutto si aggiusterà.
0: Ma come puoi pretendere
1: questo
0: che io...
1: Questo è tutto, mamma! E se non lo farai, sono capace di una qualsiasi sciocchezza.
2: Mariana vuole andarsene.
3: Sì. E se devo essere sincero, a me tutta questa faccenda non piace per niente. Tua moglie non vede di buon occhio la ragazza. E Luisa Antonio, solo Dio sa che intenzioni avrà con lei. Non è giusto che questa poveretta ci vada di mezzo, che si senta respinta.
2: Ma io non la respingo, al contrario.
3: No, lo so che non dipende da te, ma da Elena. E dato che lei è la padrona di casa, non le si può imporre la presenza di una creatura che non può sopportare.
2: Già, ma neanch'io sopporto suo figlio.
3: Su, per favore, Alberto, quel ragazzo è anche figlio tuo, via, eh?
2: Scusami, Adrian, ma tutto questo mi indigna. E mi vergogno di pensare che Elena abbia potuto spingere quella ragazza a prendere una tale decisione.
3: Ma la verità è che tua moglie è venuta da me per farmi sapere del suo desiderio che Mariana si iscrivesse a una scuola. L'idea di andarsene è stata della ragazza, ma poi tua moglie, che non ha nessuna simpatia per lei, si è dimostrata felice di questa decisione.
2: Sì, però mi sorprende molto che Mariana abbia deciso questo. Tutto si era aggiustato e sia Elena che io eravamo convinti che lei non aveva colpa di niente. Che solo la sua ingenuità l'aveva costretta ad accettare quella conversazione con Luis Antonio. E gliel'abbiamo anche detto.
3: Non so, comunque avrà le sue ragioni per non volere continuare a vivere in casa tua.
2: Ma quali sono? È questo che mi preoccupa. E poi, se se ne va, cosa potrà capitarle?
3: Ti capisco. Ma da oggi stesso mi dedicherò a cercare un posto che sia adatto a lei.
2: Sì, come cameriera.
3: Beh, che altro potremmo fare?
2: No, questa storia non mi piace per niente. Io le voglio bene. Ho cominciato a vederla come una figlia. È innocente, è ingenua ed è anche bella. Potrebbe incontrare qualcuno che magari abusa di lei, della sua inesperienza.
3: Sì, forse, ma le cercherò una famiglia seria, di buoni principi.
2: Già, però sarà sempre una cameriera, Adrian. E come tale la tratteranno.
3: Purtroppo non vedo niente di meglio per lei. Mariana è orfana, non ha nessun tipo di istruzione. E poi, nessun lavoro è umiliante.
2: Sì, lo so, ma... Ma io vorrei che avesse i mezzi per educarsi, per continuare a progredire. E insisterò per farla rimanere.
3: Ma senza costringerla, eh? Aspetto tue notizie e ti prego solo di informarmi appena Mariana avrà preso una decisione.
2: Sì, Adrian, non preoccuparti.
3: E cerca di fare qualche cosa per tuo figlio. Quello è il tuo vero problema.
2: No, per Luis Antonio non c'è rimedio.
3: No, non dire così, Alberto. C'è sempre un rimedio a tutte le cose. La Divina Provvidenza non ci abbandona mai, però... Però anche noi dobbiamo collaborare. Prova, tenta, sperimenta, ma non permettere che tuo figlio continui per quella strada. perché non dimenticare che non è tutta colpa sua.
1: Sì, padre. E grazie.
3: A presto, Alberto.
1: Arrivederci.

0: Hai comprato quello che ti ho chiesto?
1: Non mi ricordo. Ah, sì, sta lì nella mia borsa. Pronto? È stersita. Che catastrofe. Pensa che Luis Antonio non vuole che Mariana se ne vada.
2: Ma questo già lo sospettavamo. Da chi l'ha saputo? Da te?
1: No, no, no. Gliel'ha detto lei stessa. E lui si è infuriato con me. Vuole che io le chieda di restare.
2: Ma tu non farai una cosa del genere.
1: Ma io lo devo fare. Dice che se non parlo con Mariana farà una sciocchezza.
2: Che la faccia. Però tu non puoi mollare. In nessun caso devi fare quello che lui ti ha chiesto.
1: È fuori di sé, mi fa paura.
2: Ma che gli passerà? Ti supplico di non cedere. Sarebbe spaventoso. Non dimenticare che è in gioco tutta la mia felicità e anche quella di Luis Antonio.
1: Sì, sì, cara, hai ragione.
2: Zia, per una volta in vita tua non piegarti. Lascia che si arrabbi. Ti garantisco che io farò l'impossibile perché gli passi in fretta.
1: Vedrò cosa posso fare.
2: Tu non cedere di un millimetro. Non lasciarti convincere.
1: Esther, tu mi fai coraggio.
2: Sì, forte. Porco! Porco! Porco!
3: Cos'è successo?
2: Mio cugino non vuole che quell'intrusa se ne vada. E oltretutto esige che sua madre le chieda di non andarsene perché la vuole in casa.
3: Che orrore. Quella ragazza è un intralcio. Dovrà...
2: Sì! E poi la odio! Il solo vederla mi irrita, mi rende furiosa! E Luis Antonio mi mette in secondo piano per colpa di quella cretina!
4: Le servo il tè, signora?
1: Ah, sì. Fai pure, grazie. Maria, dov'è Mariana?
4: In camera sua. Oggi non è neanche uscita.
1: Che sta facendo?
4: Niente. È molto triste.
1: Si è confidata con te?
4: Sì. Mi ha raccontato quello che è successo l'altra notte. Quando Paquita e Massimo l'hanno vista in salotto. E mi ha detto che vuole andarsene.
1: Ma se ne fosse già andata una volta per tutte.
4: Lei dice che il signorino non vuole.
1: Sì, sì, sì. Luis Antonio non vuole. Mio marito non vuole. E chi ci va di mezzo sono io. Io che devo mettere d'accordo tutti. E la mia opinione non conta mai. Oh, Maria, Maria. Sono talmente disperata che non so che fare.
4: È Don Alberto.
5: Elena, devo parlarti.
1: Con permesso.
5: Padre Adrian è venuto nel mio ufficio. Chiama tuo figlio.
1: Ci vado subito.
5: Mariana ha deciso di andarsene da questa casa e io vorrei sapere il perché. Non mentite.
1: Perché dovrei mentire?
5: Perché tanto tu che tuo figlio volevate arrivare a questo.
1: Te la devi prendere sempre con tuo figlio. Magari la tua Mariana si è stancata di vivere in questa casa. Vuole darsi all'avventura. Cosa ne sappiamo noi qual è la sua vera indole? E quali siano le sue intenzioni? Forse non è quel fiore di innocenza o di bontà che tu supponi. Sembra che voglia essere libera, per fare il comodo suo.
5: Sì, continua se vuoi. Tanto ormai mi sono reso conto del perché Mariana vuole andarsene.
1: Io non le ho detto niente.
5: Non è sempre necessario parlare per far capire ad una persona che non è affatto gradita. E Mariana non è di certo una stupida. Ora te lo dimostro subito. Va a chiamarla. E tu? Che cos'hai da dire?
6: Io niente, papà. Mariana mi è simpatica e mi dispiace molto.
5: A te dispiace?
6: Sì, anche se tu non ci credi. Perché è una povera ragazzina sola e indifesa. E io ormai mi ero abituato a vederla per casa.
5: Quindi L'unico problema è tua madre.
6: Io credo di sì. È subillata da Esther.
5: Possibile.
6: Sì, certo, perché la odia. E siccome mia madre è molto influenzabile...
5: Mariana, vieni, avvicinati. Perché hai chiesto a padre Adrian di cercarti un altro posto dove lavorare?
0: Beh, perché... perché qui io non ci sto mica bene, don Alberto. Questa casa è vostra e della vostra famiglia e io... beh, mi sento come un'intrusa.
5: E chi te l'ha detto?
0: Nessuno.
5: E allora? Peccato. Nessuno di noi dubita della tua innocenza, della tua onestà. Tu poi non sapresti dove andare e noi tutti ti vogliamo bene. Dove altro potresti trovare una famiglia che ti dà quello che ti diamo noi? Elena è stata a trovare padre Adrian per informarlo che andrai a scuola. Perché vogliamo che tu studi, che ti istruisca e che col tempo diventi una signorina come si deve. Non è vero, Elena?
0: Sì, proprio così.
6: Mariana, io non capisco perché vorresti lasciarci. Ti vogliamo bene tutti e desideriamo che continui a vivere in questa casa. Non è così, mamma, o mi sbaglio?
1: Sì, certo, certo, Mariana. Per favore, rimani. Te lo chiedo per la serenità di questa casa.
0: Io vi sono molto grata per tutto quello che mi state dicendo. Siete tutti generosi e buoni, però... che non voglio restare. Veramente. Non voglio.
5: Ma cos'è che sta succedendo a quella ragazza?
1: Alberto, per favore, non insistere più. Lascia che se ne vada se è quello che vuole.
5: No, no, Mariana non lo desidera. Ne sono sicuro. È solo turbata.
6: Ah, ora basta col pianto e le recriminazioni. Parlerò io con Mariana, però da solo, senza la vostra interferenza.

0: Mariana, mio padre sa che salivo da te, non avere paura.
1: Posso entrare?
2: Potete dirmi tutto quello che vi pare, ma non cambierà un bel niente. Ho deciso di andare via. Non appena padre Adrian verrà a prendermi. E forse sarà oggi stesso.
1: Desideri essere libera, vero?
2: Come?
1: Sì. Vuoi poter andare dove ti pare?
2: Non lo so. Non l'ho mai fatto prima.
1: Molte giovani ragazze si sentono affascinate dalla libertà. Vogliono essere indipendenti, fare quello che vogliono. Però questo non è bene. E la maggior parte di loro se ne pente.
2: Non capisco perché mi dite così.
1: Ma sì. Dimmi, Mariana. Prima di venire al Messico, con chi vivevi?
2: A casa mia, con mio padre, sua moglie e un cugino di lei.
1: E quando sei arrivata qui?
2: Per prima con Padoi e poi con padre Adrian.
1: E dopo sei arrivata a casa nostra.
2: Mm-hmm.
1: Per cui non hai mai vissuto da sola?
2: No, però io prima o poi dovrò pur farlo. Mio padre è morto e io non ho famiglia. Così che mi dovrò rassegnare.
1: Beh, ma perché dovresti rassegnarti a vivere da sola? Se invece potresti restare con noi.
2: Perché io qua non ci sto bene.
1: E pensi che da un'altra parte, lavorando come cameriera, staresti meglio? I padroni di casa dove andresti non ti tratterebbero certo con l'affetto con cui lo fa mio padre. Può darsi che la signora sarebbe più esigente e lunatica di mia madre. E magari ci saranno dei figli, villani e despoti come Esther. E poi io non sarei più con te. Per aiutarti nella tua istruzione, con l'intento di trasformarti in una signorina colta e raffinata. A dire la verità, Mariana, per noi è stata una vera fortuna che tu sia arrivata qui, perché ci hai portato un'aria nuova, pulita, fresca. Lo vedi come sempre affettuoso con te, mio padre. E se te ne vai, gli darai un gran dolore. E persino tuo padre non avrebbe desiderato di meglio per te. Vieni trattata come una figlia. E a me piace molto stare con te perché... perché mi illudo di avere una sorellina.
3: Una sorella?
1: Qualcuno con cui parlare. Sì, qualcuno che abbia carattere, con cui si può discutere. Anche la tua bellicosità mi piace molto.
3: Ma è che io...
1: Se te ne vai, Mariana, sarà finito.
3: Finito che?
1: Questo affetto tanto bello che sta cominciando appena. E non ci potremo vedere facilmente. E saprò poco di te. Vuoi la verità? Non mi piacerebbe. Rimani, Mariana. Ti prego. Te ne supplico. E che altro vuoi che dica? Che cosa devo fare?
3: No, no, niente. Ma è che...
1: Che? Continua. No, dai, non piangere più. Se tutti quanti noi ti vogliamo molto bene e vogliamo vederti felice, allegra come sempre.

0: Allora, Alberto.
1: Un finale a lieto fine. Mariana ha deciso di restare.
0: Ma è stata lei a deciderlo, liberamente, senza nessuna pressione?
1: Certo. Ci siamo riuniti serenamente. Elena le ha chiesto di rimanere e poi Luis Antonio ha finito per convincerla del tutto.
0: Già. Capisco, ed è questo che desideravi?
1: Sì. Voglio sinceramente molto bene a Mariana. E sono sicuro che valga la pena di aiutarla. E poi sembra che Mariana e Luis Antonio vadano d'accordo. E questo è il punto. Perché perlomeno ora, vicino a mio figlio, c'è qualcuno onesto e schietto.
0: Però non dimenticare quello che ti ho detto. Mariana è una ragazza semplice, di buona estrazione, ma ciò non è sufficiente a far cambiare tuo figlio. Per questo servirebbe qualcuno più vissuto, più esperto. Potrei ad ogni modo parlare a Mariana per darle qualche consiglio.
1: Sì, te ne sarei veramente grato, Adrian. Io in te, più che un religioso, vedo un uomo con una profonda esperienza e con polso. Senza contare poi che sei il mio migliore amico.
0: Sì, in fondo questo è quello che siamo. In effetti, i sacerdoti riuniscono in se stessi il prete e l'amico. Ma purtroppo spesso la gente se lo dimentica. Dimentica che prima di dedicare la nostra vita a Dio, siamo stati uomini e continuiamo a esserlo, con tutto il bene e il male degli uomini.
1: Sì, Adrian, è giusto, hai ragione. Tu sei un amico fedele. È un fratello. Grazie di tutto. A presto.
0: Ti saluto, Alberto. Avanti.
2: Sono io. Buongiorno, padre Adrian.
0: Ciao, Mariana. Come stai?
2: Bene.
0: Ho appena finito di parlare con don Alberto e ho già saputo che hai deciso di rimanere a casa sua. Devo rallegrarmi oppure no?
2: Perché, padre?
0: Ma non so, tu ed io ormai dovremmo parlarci sinceramente, non sei d'accordo? Siediti. Mariana, tu hai 18 anni, non è vero?
2: Sì.
0: Ed è l'età in cui una ragazza si trasforma in una donna, è naturale. Nella sua testa turbinano molte fantasie e romanticismi. Ed è proprio di questo che voglio parlarti. Dei tuoi sogni, delle tue illusioni, di come ti immagini il tuo futuro. E poi a me interessa molto sapere che cosa ti ha detto Luis Antonio per riuscire a convincerti a vivere in casa del signor Salvatierra.
2: Beh,
3: mamma?
4: Sì, caro.
3: Mamma, vorrei tanto chiederti di trattare Mariana nel miglior modo possibile e di evitare che Esther la tratti con arroganza.
4: Luis Antonio, fino a che punto arriverà questo capriccio?
3: Fino a dove voglio.
4: Tu sei matto. Matto.
3: D'accordo, sono matto. Ma non dimenticare che ai matti bisogna assecondarli, se no possono diventare pericolosi.
4: E va bene. Non era necessario che mi ricattassi. Io non ho alcuna intenzione di maltrattarla. E anche perché tu ti convinca che non ho niente contro di lei. Sto interessandomi per un collegio, dove potrà finalmente studiare, perché arrivi ad essere una persona educata, civile.
3: Un collegio? Ma come ti viene in mente? Mariana non sopporterebbe di essere rinchiusa. Deve restare libera.
4: D'accordo. Allora una scuola, se non un collegio. Così potrebbe tornare a casa nel pomeriggio. Cosa te ne pare?
3: Senti, mamma. Siamo sinceri, dai. Se le tue intenzioni fossero veramente disinteressate, mi troveresti d'accordo. Però quello che vuoi è che Mariana stia in casa il meno possibile.
4: Forse è la verità.

0: Come la odi?
1: No, non è per lei. È solo per te. Mi spaventa l'interesse che dimostri per Mariana.
0: Dai, mamma, non fingere di preoccuparti. Non ho intenzione di sedurla.
1: No. Quello che mi angoscia è che lei voglia sedurre te.
0: Pensi che sia nato ieri?
1: No. Però non sarebbe la prima volta che un ragazzo di buona famiglia come te si compromette irrimediabilmente con una donnetta del genere.
0: Senti, mamma, non voglio discutere questo con te perché non arriveremo mai a capirci. L'unica cosa che ti chiedo, tratta bene Mariana. Non confinarla in un collegio. E poi, non dimenticare che mi sto occupando io della sua educazione. E quindi, trova soltanto una maestra che venga a casa a farle lezione. Tanto, il denaro non ci mancano.
1: No.
0: D'accordo?
1: D'accordo. Però...
0: Eccoci ai compromessi. Parla. Qual è la richiesta?
1: Esther passerà qui da noi questo fine settimana. Sarai gentile.
0: Va bene. Sarò un perfetto anfitrione. E anzi, ti prometto che la inviterò ad uscire. Insieme a Mariana, è ovvio.
1: Oh, un'altra volta.
0: Sì, mamma. Un'altra volta.
2: Tutti gli uomini, anche quelli che ci sembrano i più malvagi, hanno nel loro animo una corda sensibile. Se qualcuno riesce a toccarla, può verificarsi un cambiamento. Quello che voglio dire è che Luis Antonio è effettivamente un ragazzo piuttosto maleducato, abituato a fare sempre quello che più gli aggrada, senza tenere in considerazione gli altri. Però è possibile che tu, con la tua dolcezza, con la tua ingenuità, sia potuta arrivare a quel punto di cui ho accennato prima e che fa cambiare la gente.
1: Allora, padre, voi credete che Luis Antonio non mi sta prendendo in giro?
2: Beh, forse no.
1: Che bello, padre. Io sono disposta a fare tutto perché lui cambi. Vada a lavorare, sia più rispettoso con i suoi genitori e cerchi di farli contenti tutti e due.
2: Tu sei una ragazzina molto buona e mi rallegro con te. Però sei anche troppo giovane, innocente. E questo mi preoccupa non poco, Mariana.
1: Perché, padre?
2: Dimmi la verità, quali sono i tuoi sentimenti, quelli veri, verso Luis Antonio? Mariana, ti riesce tanto difficile rispondere?
1: No, no, però non ho mica capito la vostra domanda.
2: Sarò più chiaro. Volevo sapere se ti piace la sua compagnia.
1: Sì, sì.
2: Per quello che lui ti dice o per il suo aspetto fisico?
1: Per tutte e due le cose.
2: E lui com'è con te?
1: Prima mi insultava sempre, mi prendeva per scema. Però ora è molto buono. Mi tratta proprio come se io fossi importante. Come se mi volesse bene.
2: Mariana, dimmi la verità. Sei innamorata di Luis Antonio?
1: Io? Sì, no. È che non lo so.
2: Io credo invece che tu lo sappia. Ed è stato soltanto per questa ragione che volevi fuggire, però dopo il tuo desiderio di continuare a vederlo è stato più grande, non è vero? Non è così?
1: Sì, sì, padre Adrian. È così. Però io vi giuro che non ne ho colpa.
2: Non angosciarti, cara. È una cosa naturale e fino a un certo punto logica. Non credere che perché sono un religioso e un vecchio, io non riesca a capire le ragazze della tua età.
1: Sì, padre. È molto bello, però ci fa tanto soffrire. Perché io so che lui...

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Al filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
6: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
7: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
8: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
1: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
9: Metta lì, per favore. Grazie.
10: Oh, Elena. Passi la vita a prendere medicine.
9: Ho un terribile mal di testa.
10: Quando non è il mal di testa, sono i nervi oppure lo stomaco. È più dannoso prendere delle medicine senza prescrizione medica che sopportare il dolore.
9: Alberto, stavo pensando che forse sarebbe meglio assumere un insegnante che venga a dar lezioni a Mariana qui a casa.
10: Perché?
9: Perché lei si sentirà sicuramente a disagio a frequentare le classi elementari quando le ragazze della sua età sono quasi all'università.
10: Sì, certo, hai ragione. Però mi sorprende che tu ti preoccupi di quello che può sentire Mariana. Non sarà che hai cambiato idea influenzata da Luis Antonio?
9: Perché devi sempre pensare che tutto quello che faccio è per Luis Antonio?
10: È ovvio, Elena, è sempre stato così. Tutta la vita ti sei data da fare per accontentarlo anche nei suoi più piccoli capricci. E voglio ricordarti una cosa. La colpa di tutto è solo mia. Perché quando ci siamo sposati, tu eri una ragazzina dell'età di Mariana. E io ero innamorato di te profondamente. Per questo ti ho sempre assecondata. Ti ho permesso di fare tutto ciò che ti andava o non ti andava, persino con l'educazione di nostro figlio.
9: Non dire questo, Alberto. Non è vero.
10: Sì, sì, invece è così. Io ero già un uomo adulto e mi rendevo conto che la maniera con cui tu educavi Luis Antonio non era la più adatta. Però, per l'amore che ti portavo, non sono stato capace di importi le mie idee.
9: Che cosa vuoi dire? Che ora non mi ami più.
10: Io ti amo ancora, però in un altro modo. E anche tu devi ammettere che non è più possibile continuare a viziare il ragazzo. Ma che dico, ragazzo? Ormai è un uomo. Ah. Ciao, Mariana. Da dove vieni?
9: Sono stata a trovare padre Adrian.
10: Brava, brava.
9: Con permesso. Vado in camera mia.
10: Sì, cara, va pure. Comunque, non mi pare tanto male quello che hai detto circa l'insegnante. Non mi avrebbe fatto piacere se l'idea fosse partita da te per il desiderio di aiutare quella ragazza e non per la tua mania di accontentare Luis Antonio.
9: Quello che faccio non va mai bene.
10: No, no, no, non è così, lo sai. Ma dovrò parlarne con Mariana. Voglio che sia lei stessa a decidere dove vuole studiare.
9: Ciao, caro.
11: Ciao, mamma. Come stai, papà?
9: Cos'è quello? L'hai comprato oggi?
11: Sì, sì.
9: È per te?
11: No, sì, è per me.

0: Arrivo.
1: Ciao, Mariana. Mi fai entrare?
0: Sì.
1: Ti porto un regalino.
0: Un regalotto? Per me!
1: Un regalone. E ti piacerà molto.
0: Che scatolona! Che è?
1: Ora vedrai che sorpresa.
0: Una televisione!
1: Già.
0: Ed è per me! Io non ho mai avuto una televisione. Irma diceva che non avevamo i soldi per poterla comprare.
1: Ma no. Invece questa è solo tua. Così te la guardi quando ti va.
0: Ma quanto è bella!
1: E forse ogni tanto mi inviterai a vederla con te.
0: Sì, sì.
1: Sulle antenne, coniglietta. E allora? Sarai contenta, spero.
0: Certo che sì. Molte grazie.
1: No, no, no. Non è così che si ringrazia.
0: E come allora?
1: Come si usa? Con un bacino.
0: Che bella! Alberto? Alberto?
2: Sì?
0: Te l'ho detto che Esther verrà a passare il fine settimana qui da noi?
2: Non lo so, non mi ricordo. Ah, l'hai già avvertita che non potrà usare la camera che occupava prima perché è di Mariana?
0: Sì, sì, gliel'ho già detto. E pensa quanto è generosa quella cara nipotina, non ha protestato.
2: Ah, Elena, meno male che non mi è venuto in mente di fare alcun programma. Domani abbiamo un appuntamento a casa dell'ingegnere Bustamante.
0: A casa di chi?
2: Dell'ingegnere Guillermo Bustamante.
0: Non lo conosco.
2: Non ha importanza che tu lo conosca. Non si tratta di una riunione tra amici, ma di affari.
0: Uh-huh.
2: E dobbiamo andarci insieme perché anche gli altri porteranno le loro mogli.
0: Ah... Alberto, ma Esther forse si potrebbe offendere. In fondo viene a passare un fine settimana con noi e non trova nessuno che la intrattenga.
2: Sì, ma Esther non viene qui per te. Viene per Luis Antonio. E poi, comunque, mi dispiace molto, ma a quella riunione bisogna andarci.
0: Le altre volte a questo genere di cene ci sei andato solo.
2: La signora Bustamante vuole conoscerti e io devo concludere un affare con il marito. È un lavoro molto impegnativo. Non puoi esimerti, Elena. Credo che questo sarà l'affare più importante di tutta la mia carriera. Perciò ti prego di non insistere oltre e di venire con me a quella cena.
1: Scusami, Mariana. È stato soltanto un impulso che non ho potuto soffocare. Eri troppo vicina.
0: Che non dovevate farlo. Nessuno mi aveva mai baciata prima. E so che questo non si deve fare con chiunque.
1: Così? Io sarei chiunque.
0: Voi non siete né il fidanzato né il marito.
1: Questo mi suona un po' antiquato. Un bacio è una cosa che nasce spontaneamente fra un uomo e una donna che si piacciono. Tu a me piaci molto. E io a te. Non piaccio almeno un poco. Non avere tanta paura di una carezza. Un bacio è soltanto un bacio. Non succede niente.
0: Avanti! È aperto!
2: Che ci fai tu qui?
0: È quello! Il signorino mi ha portato la televisione per regalo.
2: Grazie. Mi fa piacere che tu abbia avuto questo pensiero. Complimenti.
1: Beh, vedi, è che Mariana sta spesso qui da sola e ho pensato che le farebbe compagnia.
2: E ti piace il tuo televisore, Mariana?
0: Oh, sì. E poi è a colori.
2: Mariana, ho bisogno di parlarti.
1: Bene. Io me ne vado.
0: Grazie per la televisione.
1: Grazie a te per il bacetto.
2: Oggi, Mariana, Luis Antonio mi ha piacevolmente sorpreso. Mai prima d'ora aveva avuto un gesto gentile per qualcuno.
0: Ah, sì?
2: E questo vuol dire che non ci stavamo sbagliando. Mio figlio può cambiare. E grazie a te, Mariana.
0: Voi credete?
2: Beh, questo gesto mi fa sentire molto ottimista. Venivo a chiederti cosa preferisci, andare in un collegio o avere qui in casa una maestra?
0: Ma decidete voi, Don Alberto.
2: Ma io preferirei che tu studiassi qui, a casa, perché in collegio dovresti stare con delle ragazze molto più piccole di te e forse questo ti umilierebbe.
0: Allora io... non potrò più continuare le lezioni che mi dava il signorino.
2: Ma quelle erano quasi un passatempo. La maestra ti insegnerà le nozioni fondamentali della geografia, grammatica, matematica, insomma, tutto quello di cui hai bisogno. E se a te non dà fastidio, puoi continuare a parlare con Luis Antonio, avendo visto che questo dà buoni risultati.

0: Grazie.
1: Ah, cara, hai fatto bene ad arrivare.
0: Ciao, zia, come stai?
1: Bene, grazie. Gennaro, per favore, porta la valigia della signorina nella camera degli ospiti.
2: Signora.
1: Grazie.
0: E quando se ne va di casa quella là? Ma zia, e ora che succede?
1: Niente. O meglio, cioè, succede che forse Marianna non andrà via.
0: Come? Cos'è questa storia?
1: Beh, che tuo zio e Luis Antonio l'hanno convinta.
0: Io ti avevo detto di non cedere, di non lasciarti convincere. Ma perché non riesci ad essere forte una volta sola in vita
1: tua? Esther, non parlarmi così anche tu. Mi rimproverate tutti e mi imponete la vostra volontà.
0: Perdonami, zia. Non volevo ferirti. È che mi fa impazzire l'idea che con quella là sempre tra i piedi le cose non andranno come io le avevo programmate.
1: E cos'è che avevi programmato?
0: Niente. No, non è vero. Quello in cui avevo sperato. Ciò su cui contavo tanto era di stare vicino a Luis Antonio, senza la presenza di quell'imbecille.
1: Esther Sita, stasera Alberto ha un appuntamento molto importante. Tu sai che a me piace accompagnarlo dappertutto, specialmente ai ricevimenti dove lui ha bisogno di fare bella figura. Allora ho pensato che tu potevi convincere Luis Antonio a farti portare da qualche parte. E così non dovrai star vicino a Marianna. Io gliel'ho già accennato e lui è d'accordo.
0: Sì?
1: Sì. Solo che sarebbe opportuno che tu glielo ricordassi.
0: Ma per me è stupendo. Lui è qui?
1: Sì. Vorresti vederlo subito?
0: No. Prima voglio rinfrescarmi un po' e cambiarmi d'abito.
1: Ti accompagno, cara.
3: Pronto? Con chi parlo? C'è la signorina Marianna Villareal? Sì, grazie, aspetto.

0: Un momento, per favore.
1: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Con chi stavi parlando?
0: Con nessuno. Stavo chiedendo l'ora. Ma che sorpresa vederti qui, amore mio. Come stai?

0: Ehi, Marianna, dove te ne vai?
1: Ecco, io vado in camera mia.
0: E la nostra lezione? Quando la facciamo?
1: Quando volete.
0: Ti va bene ora? Solo che oggi faremo la lezione in giardino.
2: No, no, no, non sono riuscito a trovarla. Né lei né quel dannato Luis della Parra. Se tu non avessi strappato il biglietto che lui ti aveva lasciato, sarebbe stato molto più facile rintracciarla.
3: Come potevo immaginare allora che le cose si sarebbero complicate così?
2: Su, su, non è il caso di discutere. Dobbiamo assolutamente trovarla. Ma tu non devi abbandonare il ranch perché non è prudente, Irma. Tutti e due abbiamo un unico interesse: impadronirci al più presto di tutte le proprietà di Marianna.
3: Ma ero talmente seccata, talmente annoiata. E poi avevo tanta voglia di vederti, di abbracciarti, di baciarti.
2: Sì, sì, amore mio, anch'io avevo un gran desiderio di stare con te, lo sai.
3: Dove mi porti stasera?
2: Non so, dove tu vuoi.
3: Ho voglia di andare a uno spettacolo di varietà, con tanti attori famosi, cantanti, bella gente.
2: Bene, va bene, conta pure su di me.
3: Poi mi piacerebbe andare in uno di quei posti eleganti, dove va la gente ricca.
2: Ah, beh, ecco, ti porterò al locale notturno di un mio amico.
3: Ah, così ti sei già fatto gli amici nei locali notturni? Che bravo. Mentre io stavo lì sola come un cane, tu eri qui a divertirti.
2: No, non fare la gelosa. Quel tizio l'ho conosciuto così, così, per puro caso. E l'ho rivisto una sola volta.
3: E ora, vieni con me. Voglio comprarmi un vestito molto elegante.
2: Ma certo, come vuoi. Anch'io voglio comprarmi uno smoking in onore della donna per la quale vado matto.
3: Capisci perché dobbiamo trovare Marianna? Noi due siamo nati per fare questa vita, Diego.
2: Sì. Bisogna trovare Marianna. Bisogna trovarla.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Carica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
13: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
14: Le piante dormono, dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
16: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
17: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
18: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: Oh, meglio che me le tolgo. Lei oggi che mi insegnate?
1: Devi cominciare a smettere di dare sempre del voi. Da noi si usa il lei. Ma a me dovresti dare del tu.
0: Non potrei mai.
1: Ma perché? Sono troppo vecchio per te?
0: No, è che non sta bene.
1: È certo che sta bene. Oggi come oggi tutti si danno del tu. Assiedete. Assiedete.
0: Si dice siediti, siediti.
1: Sì, sì, siediti. Allora, cosa vuoi che ti insegni oggi?
0: Io vorrei che lei mi spiegasse perché c'è gente ricca e gente povera.
1: Ti sei già dimenticata che mi dovevi dare del tu?
0: Che mi sembra tanto strano.
1: Va bene. Così tu vorresti sapere perché ci sono ricchi e poveri. Questa è una cosa veramente difficile da spiegare. Io direi che forse accade perché alcuni hanno più possibilità degli altri.
0: E perché?
1: Perché c'è gente che lavora molto e arriva a diventare ricca grazie alle possibilità. E altri che per quanto lavorino non ci riescono mai.
0: Però non dovrebbe essere così, vero?
1: Proprio ingiusto, lo so, ma è la realtà. Senti, tu per esempio sei una ragazza intelligente che però non ha avuto la possibilità di studiare, di prepararsi.
0: E tu, lei, hai studiato tu?
1: Ecco, io sì, sì, ma certamente, ho studiato. Sono andato a frequentare un'università all'estero. Ero iscritto a una facoltà che piaceva a mio padre, ma a me no. Io invece aspiravo ad altre cose, perché, sai, io sono un po' artista.
0: Sì, come quelli della televisione.
1: No, non esattamente. Io avevo ed ho ancora voglia di fare lo scrittore.
0: Scrittore?
1: Sì, scrivere romanzi, storie, saggi, tutto.
0: E avete e hai già scritto qualcosa?
1: No, non ancora, però molto presto comincerò il mio primo romanzo.
0: Tu pensi che me la farei vedere la romanza quando la starei scrivendo?
1: No. No, no, no, no, no. Un artista deve creare la sua opera da solo. E dopo, quando è finita, la fa conoscere. Però tu sarai la mia musa ispiratrice.
0: Io?
1: Sì, tu.
0: E la musa chi è?
1: Giusto. Ti voglio raccontare una leggenda molto bella. In un'isola che si chiama Cipro, viveva uno scultore chiamato Pigmalione. Quest'artista cominciò a creare la statua di una donna e mise tanto amore e tanto entusiasmo nel suo lavoro che quando la finì si innamorò di lei.
0: Si innamorò di una statua?
1: Sì. E allora Afrodite, la dea dell'amore, commossa dal sentimento che provava l'artista, diede vita alla statua e Pigmalione si sposò con lei.
0: Come fa una pietra a diventare viva?
1: Ma è una leggenda. Però io penso di fare una cosa simile con te.
0: E come?
1: Vedrai. Ti insegnerò io molte cose. Voglio trasformarti un po' per volta. Proprio come se stessi creando una statua. Solo che io ho un vantaggio su Pigmalione.
0: Quale?
1: Lui, quando cominciò il lavoro, si trovò di fronte a una gelida pietra. E io mi trovo davanti a una donna palpitante di vita.
2: Luis Antonio?

0: Che vuoi?
1: Niente. Oh, come stai bene, Esther.
2: Anche tu, zia.
1: Devi uscire con Luis Antonio?
2: Spero di sì.
1: Rimarrà affascinato appena ti vedrà così.
2: Zia.
1: Gli hai già parlato?
2: No, volevo farlo stamattina, però stava lì fuori in giardino con quella. E mi è sembrato anche seccato, dato che li ho interrotti. E così ho preferito aspettare.
1: Non preoccuparti. Vedrai che avrai tutto tu.
0: Andiamo, Elena?
1: Sì, sì, quando vuoi tu.
0: Arrivederci, Mariana.
2: Arrivederci, don Alberto. Mi raccomando, divertitevi.
1: Ciao, Esther.
2: Ciao, zia.
0: Ciao.
2: Che fai? Esci, Luis Antonio?
3: Da quello che vedo, anche tu sei pronta per uscire.
2: Già. Perché non mi porti, se ti va, a ballare?
3: A ballare? D'accordo. Perché no?
2: Ah, come sei gentile. Vado a prendere la pelliccia e la borsa.
3: Mariana, aspetta. L'altro giorno mi hai detto che ti sarebbe piaciuto andare a ballare. Ci andiamo oggi?
2: Sì, però don Alberto è già uscito e io non ho chiesto il permesso.
3: Non importa. Anzi, ci portiamo anche Esther, così non ci saranno pettegolezzi e malintesi.
2: No, io con quella non ci vengo.
3: E dai, che ti importa? Ce la portiamo perché così non dicono che siamo usciti da soli.
2: Sì, sì, mi piacerebbe molto, però forse meglio di no. Davvero, grazie.
3: E allora ci andiamo tu ed io.
2: No, ho detto di no e no. Ti prego, non ho chiesto.

0: chiesto il permesso a Don Alberto e non voglio che si arrabbia con me. Però grazie lo stesso. Allora andiamo, caro.
1: No, ho cambiato idea. Ci vado da solo.
0: Da solo? Perché?
1: Ho invitato Mariana, però se ci sei tu, lei non viene, quindi... Ci vediamo, cara.
0: Luis Antonio! Luis Antonio! Luis Antonio! Ora sì che me la paga quella maledetta! Mariana! Mariana!
2: Il toccar la chitarra è un'arte tradizionale fra i gitani dell'Andalusia, come spesso si vede anche in alcuni documentari turistici che ci arrivano dalla televisione spagnola. In fondo la chitarra è stato lo strumento che ha dato vita a
0: Mariana!
2: Molto folklore, alle antiche ballate e anche ai canti degli indios e nonché ai canti della Pasqua spagnola.
0: Mariana! Arrivo! Come ti permetti di prendere il mio posto?
3: Ma ora chi vi prende?
0: Me lo chiedi? Cos'è che pretendi? Non ti basta di aver fatto rimbambire mio zio? Vuoi anche abbindolare Luis Antonio?
3: Ma che è matta? Di che sta parlando?
0: Non fare tanto l'innocente, strega! Sai bene che per colpa tua Luis Antonio mi ha piantata qui. Doveva uscire con me. E poi ha cambiato idea. Che gli hai fatto?
3: Io proprio niente. Mi ha chiesto di andare a ballare con lui, ma gli ho detto che non volevo.
0: Hai detto male di me, vero?
3: Ha capito male. Ho solo detto che io con lei non sarei andata neanche dietro l'angolo. E se Luis Antonio non ha voluto più uscire con lei, la cosa non mi riguarda. Avrà i suoi motivi, no?
0: E tu li conosci molto bene, vero? Ti sei infilata in questa casa come una vipera, pronta a tirare fuori tutto il veleno che ti serve. E così hai cominciato anche a mettervi contro Luis Antonio.
3: Ma non si inventi le cose. Io di lei non parlo mai. E se Luis Antonio non ha voluto portarla a ballare? Credo che sia perché non gli piace stare con lei.
0: Invece con te sì, eh? Allora è questo che vuoi dirmi?
3: Forse sì, forse no.
0: Ti stai tradendo, è chiaro che tu con lui fai la casca morta.
3: Ora però non mi insulti. Potrei anche dimenticarmi che è la nipote della signora.
0: Ciò che non dovresti dimenticare mai è che sei una squallida. Ignorante pezzente. E ricordati che se sei in questa casa è grazie alla carità di un vecchio scemo. E appena gli passerà questo capriccio, ti sbatterà per strada come una cagna.
3: Può dire tutto quello che vuole. Tanto a me non importa niente perché so che non è vero. Mi dice tutte queste cose solo per rabbia, per dispetto, perché è rimasta a casa tutta vestita e truccata.
0: Senti, deficiente!
3: Non si azzardi a picchiarmi, perché le può andare molto male. Vediamo se ci prova.
0: Sei una povera illusa. E tutto perché il figlio del padrone si diverte ad ascoltare le tue frottole. E tu credi di averlo già conquistato, no? Però voglio dirti una cosa. Luis Antonio con te vuole solo divertirsi. E quando avrà ottenuto tutto ciò che pretende da una femmina, ti metterà da parte come un rifiuto. Perché per sposarsi, e cerca di capire almeno questo, per sposarsi, non gli verrà mai in mente di pensare ad una serva come te.

0: Ciao, carissimo Fernando.
1: Salve, come va, Diego?
0: Vi vorrei presentare la signora Irma Ramos.
1: Ah, piacere, signora.
2: Molto lieta. Diego mi ha parlato molto bene di lei.
0: Sì, dicevo a Irma che tu sei l'unico amico che ho qui a Città del Messico. E che il tuo locale è fra i più esclusivi ed eleganti che ci siano.
1: Grazie, sei molto gentile. Volete bere qualcosa?
0: Ah, sì, sì, bisogna festeggiare l'arrivo della mia carissima Irma.
1: Bene, cosa desidera la signora?
2: Ah, io non saprei.
0: Champagne. Ah, però tu ci farai compagnia, eh?
1: Sarà un piacere. Ma intanto accomodatevi, prego, con permesso.
2: Grazie.
0: Simpatico, no?
2: È uno molto,
0: molto gentile e a posto, sai.
1: Mi fai la cortesia di mandarmi una bottiglia di champagne e 3 coppe al mio tavolo? Sì, grazie.
0: Davvero? Ma vedrai.
1: La signora fuma?
2: Sì, grazie.
0: Irma e io ci conosciamo da tanto tempo.
1: Ah.
0: È venuta a Città del Messico a trovarmi.
1: Ah, sì? Allora la signora non è di qui.
2: No, sono di un paese vicino a Guanajuato.
1: Oh! E più o meno quanto si fermerà qui a Città del Messico?
2: Ancora non so.
0: Purtroppo solo qualche giorno. È molto occupata dai suoi affari. E perché Irma è una donna molto ricca.
2: Ma che bel posticino è questo. Avevo tanta voglia di andare in un nightclub elegante. Lì al rancio non ci sono molte distrazioni. Io ho sempre avuto poche possibilità di venire in città.
1: Quindi lei conosce ben poco di questa stupenda città.
2: Veramente, quasi nulla.
1: Bene, allora, se lei permette. E naturalmente se Diego è d'accordo. Per me sarà un piacere accompagnarla fra tante bellezze.
2: Sarebbe stupendo. Che te ne pare, Diego?
0: Perfetto, perfetto. Non ti avevo detto che Fernando era una persona eccezionale, un ottimo amico. Vogliamo brindare al tuo arrivo a Città del Messico ora? Perché siano vacanze molto divertenti.
1: Bravo, mi sembra molto giusto. E sinceramente spero che la signora si trovi molto bene qui e decida di tornare più spesso a trovarci.
2: Grazie.
1: Salute, soldi, amore.
2: Soldi.

0: È molto importante l'affare che vuoi concludere.
1: Importantissimo. Voglio investirci la maggior parte del nostro capitale.
0: Ma non sarà un po' rischioso?
1: No, l'ingegner Bustamante è una persona scrupolosa e corretta.
0: Sicuramente Luis Antonio e Esther Sita non sono ancora arrivati. Andiamo a dormire. Sono stanca.
1: Come vuoi.
0: Ah, no, non spegnere. Lascia acceso per quando tornano i ragazzi.

0: Questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
10: Da Garnier.
11: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
12: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
13: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
15: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
16: Da Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Motorola Moto G77 con Moto Watch Fit insieme a 299 euro. Euronics, un mondo più avanti.
6: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere. L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.
17: Che buono questo vino! Ha tante bollicine che fanno i solletico al naso.
18: Che matta!
17: Dov'è la toilette, prego?
18: Ah, gliela indico subito. Vedi, da quella parte.
17: Grazie.
18: Dimmi. Così, questa è la famosa Irma. È bella.
19: Sta attento, Fernando, perché quella è la mia donna.
18: Oh, ma cosa hai pensato? Certo che è la tua donna. E poi, guarda che io so rispettare l'amicizia.
19: Senti, Irma non sa che tu sei al corrente di tutto. Quindi, per favore, fai attenzione. Non dire niente di Mariana.
18: Ma figurati, non ti preoccupare. Senti, a proposito di Mariana, è davvero così tanto ricca quella ragazzina?
19: Credi che Irma avrebbe pensato di eliminare Mariana se non ci fosse in ballo molto denaro?
18: Beh sì, hai ragione, è logico. Ma bene. Complimenti. Soprattutto perché pensi di prenderti tutto. Non è così?
19: E tu come la vedi?
18: A proposito, ma tu hai avuto notizie della ragazza?
19: Ti ricordi che ti avevo detto che sospettavo che lavorasse in casa di Luisa Antonio Salvatierra? Ci ho azzeccato. Vive lì.
18: Allora vuol dire che fa la cameriera da Luisa Antonio?
19: Boh, io non so esattamente cosa fa, però so che sta lì.
18: Guarda che se vuoi sapere che cosa fa Mariana in quella casa, chiedilo a Luisa Antonio, che è appena entrato, eccolo.
19: Senti, per favore, segna tutto sul mio conto, io me ne vado. Tu intrattienilo un po', non desidero che mi...
18: Ma scusa, perché?
19: No, ho paura, non voglio che Irma e lui si conoscano, capisci?
18: Va bene, ma non devi essere così nervoso.
17: Dov'è il tuo amico?
19: È molto occupato e poi noi ora ce ne andiamo.
17: Oh, ma perché? È tanto carino, qui da Fernanda.
19: Sì, però voglio portarti a vedere degli altri posticini. Ci sono un mucchio di locali aperti fino a tardi. Andiamo, su, andiamo. Vedrai quanta gente c'è in giro. Prego.
18: È sempre un piacere rivederti, Luisa Antonio. Bevi qualcosa?
5: Sì, sì, certo. Fammi portare il solito.
18: Oh.
5: Però non un acquato, eh.
18: Oh, ma dai, su.

0: Ciao, Esterita.
1: Non così forte, stanno dormendo tutti quanti.
0: Stanno dormendo tutti quanti. E tu?
2: Io no. Ti aspettavo. Ti sei comportato molto male con me.
0: Che ci vuoi far? Scusami. Come sei affettuosa stasera.
2: Perché tu sei vicino a me. Ti piaccio.
0: Ma tu resusciteresti anche i morti.
2: Andiamo, ti aiuto a salire. Coraggio.
0: No, grazie, ce la faccio da sola. Sto benone.
2: Che hai visto? Culata. Su, andiamo. Vieni. Sta su.
0: Sto salendo o sto scendendo? Quando gira non sto in cale. Che giostro! Sì. Zitto. Ma non stiamo salendo troppo. Mi sembra di andare in paradiso.
2: Zitto.
0: Ma mi ha portato in giardino. La jungla. Io sono Tarzan e tu Jane. No, tu Cheetah.
2: Tacci!
0: Il ruggito del leone.
2: Zitto!
0: È la tua capanna o la
2: mia? Sì, ci siamo. Siedi.
0: Grazie, donna bianca.
2: Dai, che ti aiuto io, dai a me. Vieni. Luis Antonio.

Luis Antonio. Luis Antonio. Luis Antonio. Accidenti. Non dovevi farmi questo.

0: E Mariana?
1: Non so, forse sarà ancora di sopra.
0: Elena, vorrei che oggi stesso ti mettessi a cercarle una buona insegnante. E desidero che le compri degli altri vestiti, così ne avrà sufficienza per qualunque occasione.
1: Ma bastano quelli che le hai regalato tu. Non bisogna abituarla a un tenore di vita che non è il suo.
0: Perché no?
1: Oh, ma che domande. Perché anche se tu insisti, quella ragazza non è del nostro rango.
2: Buongiorno, mamma.
1: Come va, tesoro?
2: Papà, buongiorno.
0: Buongiorno, caro.
2: Questa mi ci voleva.
1: Com'è andata ieri sera? Vi siete divertiti?
2: A cosa ti riferisci?
1: Non sei uscito con Esther?
2: No.
1: Perché? Io credevo che foste andati a ballare.
2: No, cioè sì, ma chi è restato a casa è solo lei. Io sono uscito. Ho fame, mamma. Cosa mi dai per colazione?
1: Quello che vuoi, caro.
2: Cioè, così preparami qualcosa di buono e abbondante. Sto morendo di fame.
1: Va bene.
0: Oh. Hai litigato con Esther?
2: No, no. Non avevo voglia di portarla fuori. Credo che bisognerebbe comprare altri vestiti a Mariana.
0: Sì? È esattamente quello che stavo dicendo poco fa a tua madre. Però lei dice che non bisogna abituarla male.
2: Beh, io credo che se dovrà continuare a vivere tra noi, vorrà vestire bene, no?
0: Sì, anch'io la penso così. Però chi è che se ne occuperà? Tu sai che in queste cose non valgo molto. E tua madre ha già detto come la pensa.
2: Lo farò io.
0: Tu?
2: Certo. Ho dubiti del mio buon gusto per quanto riguarda le gonne delle donne?
0: No. No, sono sicuro che tu ne sappia più del dovuto.
2: Bisogna vestirla con abiti più moderni, più adatti alla sua età. Perché invecchiarla?
0: Sì, giusto, hai ragione. Mi compiaccio, Luis Antonio, che tu ti stia interessando a lei. E che ti preoccupi che si senta a suo agio in casa nostra. Mariana è molto buona e affettuosa, sincera. E merita che la si renda felice. Certo, nel limite delle nostre povere possibilità umane.
2: Sì, anch'io la penso come te.
0: Credi che saranno sufficienti?
2: Certo.
0: Ho incluso la tua percentuale.
2: Grazie, papà.
0: Adesso sarà meglio che vada in ufficio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Mariana. Luis Antonio ti porterà a comprare dei vestiti.
3: Ancora?
2: Certo, molti di più.
3: E perché?
2: E perché no? Mio padre e io vogliamo vederti felice, cara.
0: E ora devo andare. Ciao, Mariana. Buona giornata.
3: Arrivederci.
0: Luis Antonio.
4: Ciao, papà.
3: Ma io non voglio che vi disturbate e che spendete tanti soldi.
2: Desidero vederti elegante, ben vestita, come meriti.
3: Perché dici così? Perché ti preoccupi tanto per me?
2: Perché mi piaci molto, e tu lo sai. E ora andiamo.
1: Dove andate?
2: Al centro.
1: E la tua colazione, caro?
2: Mangiala tu, mamma. Ciao!

0: zia. Zia, sono tanto infelice.
1: Ma perché? Cos'è successo?
0: È che... Luis Antonio stanotte... ha abusato di me!
1: Cosa?
0: Sì, zia. È arrivato ubriaco, io volevo aiutarlo a salire fino in camera sua. E lì... lì si è approfittato di me! Che vergogna! Che vergogna!
2: Dai tempo al tempo e si vedrà.
1: Perché non cerchi di cambiare?
2: E perché? Ho sempre vissuto così e mi trovo benone.
1: Non credo che uno si senta felice se le persone che ci stanno vicino e che ci amano soffrono per il nostro comportamento.
2: Ah, perché tu soffri?
1: E chi lo sa, forse sì.
2: Oh, non c'è ragione, non siamo parenti.
1: Mi dispiace vedere come si preoccupa tuo padre. Sono sicura che lui vorrebbe che tu andassi a lavorare nel suo ufficio, che lo aiutassi e che gli parlassi a cuore aperto. Mentre voi vivete insieme come estranei, ognuno dalla sua parte. Quando si ha una famiglia e poi si perde, allora sì che uno si rende conto delle cose.
2: Non sei contenta di vivere con noi?
1: Certo che sì. E ora più che mai, perché... perché tutti voi siete molto buoni con me. E mi comprate talmente tanti di quei vestiti che solo in sogno l'avrei sognato. Però, non so, è come se tutto non è che un prestito. E così come è arrivato, se ne può andar via.
2: Finché lo vorrai, resterà. Ha ragione mio padre. Sei sincera, generosa e buona. E meriti di essere felice.
1: E come fa uno per essere felice?
2: Ma è molto semplice. Basta fare tutto ciò di cui uno ha voglia.
1: E tu fai così?
2: Tento sempre. Difatti, ieri sera ti ho chiesto di uscire con me. Mi avresti fatto molto felice.
1: Forse a te, ma agli altri. Tua cugina si sarebbe arrabbiata molto più dell'ultima volta. Si sarebbe lagnata con tua madre. O me l'avrebbe fatta pagare con gli interessi.
2: Esther ti ha detto qualcosa?
1: Qualcosa? Quello che non mi ha detto. È entrata in camera mia come una furia. Mi ha sgridata, mi ha insultata. Mi voleva pure picchiare. Lei ti ama molto, Luis Antonio. E credo che le piacerebbe molto sposarsi con te.
2: Sì, lo so, però a me no. Esther è l'unica donna al mondo con la quale non mi sposerei mai.
1: E perché? Esther è bella sul serio ed è anche elegante. Sa comportarsi bene dappertutto.
2: Ma questo non significa niente. Anche tu imparerai ad essere elegante e a fare la signora. E poi tu sei molto più vera di Esther.
1: Io?
2: Ed Esther lo sa bene. Per questo ti odia tanto.
1: Lei dice che tu con me vuoi solo divertirti.
2: No. No, un momento. Io voglio che ci divertiamo insieme, è differente. Insieme tu ed io. Ecco perché stasera ti metterai uno dei vestiti che ti ho comprato e andremo a ballare. Però tu ed io da soli. Ti prometto che sarà una notte indimenticabile. E per evitare problemi chiederemo il permesso a mio padre. D'accordo?
1: Certo.
2: Ora, torniamocene a casa.
1: Sì, solo finisco di mangiare il mio dolce, me l'ero scordato.
2: Ti aiuto io?
3: Esther, ma com'è possibile che tu...
0: Oh, zia, ho tentato di resistere, ma ero turbata.
3: Ma che ti è successo, tesoro? Dove sono finiti i tuoi principi, il tuo pudore? Il rispetto che portavi a questa casa e anche ai tuoi zii.
0: Non sai quanto me ne vergogni e non so cosa fare. La colpa è mia, è mia.
3: Sì, certo che la colpa è tua. Gli uomini sono deboli, si lasciano facilmente trascinare dai loro istinti. Però noi non dobbiamo... Noi non dobbiamo dimenticare che certe cose sono permesse solo nel matrimonio. Io ho sempre sognato che tu ti sposassi con Luis Antonio. Però in questo modo no. È una cosa immorale.
0: E ora? Che faccio, zia?
3: È inammissibile. Oh, Vergine Santissima. Proprio sotto il nostro tetto. Ma come è successo?
0: Luis Antonio è arrivato un po' alticcio. Quando io ero giù a prendere una pasticca perché non potevo dormire. E così ho voluto aiutarlo a salire in camera sua. E lui ha chiuso la porta. E ha cominciato a baciarmi. Tu sai come lo amo, zia. Ma quando ho reagito, era già successo tutto. Aiutami, zia. Ti supplico, aiutami, aiutami, zia.
3: Adesso calmati. Luis Antonio dovrà compiere il suo dovere.
0: Cosa vuoi dire?
3: Come che cosa voglio dire, Esther? Che tu e Luis Antonio dovete sposarvi. E prima è, meglio è. Appena ritorna mio figlio, gli parlerò.
0: E dove è andato?
3: È uscito con...
0: Con chi, zia?
3: Con Mariana.
0: Con Mariana. Lo vedi, zia? Luis Antonio è quello che è. Come puoi sperare che alla fine mi sposi?
3: Non preoccuparti. Tu vedrai che andrà come dico io. Ho sempre assecondato Luis Antonio in tutto. Però in questo sarò intransigente.
0: E se si rifiuta?
3: Esther, ti prego, non mi angosciare più del necessario.
0: E che se Luis Antonio si rifiuta, io mi ucciderò per la vergogna!
3: Basta, taci! Sai quanto bene ti voglio e come ho sempre desiderato questo matrimonio. Certo che non avrei mai immaginato che si sarebbe realizzato per una volgarità. Ma pazienza. Vai, riordinati e stai tranquilla. Questa penosa faccenda è nelle mie mani.

0: Buongiorno, zia.
1: Buongiorno, Esther. Siediti, vuoi mangiare qualcosa?
0: No.
1: Che cos'hai? Sei arrabbiata perché ieri sera Luis Antonio non ti ha portata a ballare?
0: No.
2: Cos'hai?

0: direi anche a zio Alberto.
1: No, non credo che sia utile. Certe cose possono essere risolte da noi donne. Poi se la prenderebbe con suo figlio. E sai già com'è diventato irritabile ultimamente.
0: Va bene, zia. Come vuoi tu.
2: Dio mio, che vergogna in questo difficile momento.

0: Ecco la posta, signora.
1: Lasciala lì. La vedrò dopo. Maria, la signorina Esther è ancora in camera?
0: Sì, signora. Non l'ho vista scendere.
1: Bene, grazie.
0: È successo qualcosa, signora?
1: Qualcosa? Perché?
0: Mi scusi, ma la vedo tanto abbattuta, tanto preoccupata che...
1: Sì, è vero. È successa una cosa spaventosa.
0: Di che si tratta? Di Mariana?
1: No, non si tratta di Mariana. Di mio figlio. Di mio figlio e di Esther.
0: Hanno litigato?
1: No, non è questo. Te lo dirò più tardi.
0: Come lei preferisce, signora, con permesso.
2: Ehi, tu! Vieni qui! Aiutaci con questi pacchetti!
3: Portali in camera della signorina Mariana.
1: Perché così tardi? Dove siete stati?
3: Mamma. Papà mi ha incaricato di accompagnare Mariana a comprarle dei vestiti.
1: Luis Antonio, ho bisogno di parlare con te.
3: E di che?
1: Di qualcosa di molto serio.
3: Ti ascolto.
1: No, qui no. In biblioteca.
3: È tanto grave la faccenda?
1: Sì. Molto grave.
4: Scusatemi, io vado di sopra. Molte grazie, Luis Antonio.
3: È stato un piacere. Non dimenticarti quello che mi hai promesso. Stasera andremo a ballare tu ed io.
1: Credo che stasera non andrei a ballare da nessuna parte, Luis Antonio.
3: Perché?
1: Perché no.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran fa sapere di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le tensioni nello stretto fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna a 60 dollari al megawattora, ai livelli di marzo. Il barile supera i 90 dollari, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alle pompe in autostrada. Continua il botta e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni di Kiev hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco è la risposta all'ondata di raid russi contro Kiev di 2 giorni fa. Le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone. Il presidente Zelensky dichiara che droni ucraini hanno colpito 7 navi della flotta ombra di Mosca nel Mar Nero. La sfida è restituire la stabilità al paese, così Andrew Burnham nel suo primo discorso da premier davanti al 10 di Downing Street. Burnham, 56enne, ex sindaco laburista di Manchester, ha accettato l'incarico conferito da Re Carlo di formare un nuovo governo. Burnham subentra Keir Starmer ed è il 7° premier britannico in 10 anni. Sul caso Roggero prosegue lo scontro politico. La Lega ha depositato un provvedimento che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione dopo un'aggressione a mano armata. L'opposizione va all'attacco e accusa la Lega di sciacallaggio. A sostegno del gioielliere, condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori, interviene anche Elon Musk sul suo social X. Al vaglio le posizioni di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino, deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. La famiglia chiede verità sull'accaduto. L'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Si attendono gli esiti dell'autopsia prevista per domani per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte fra sabato e domenica in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La procura ipotizza l'omicidio e non si esclude nessuna ipotesi. Le indagini si concentrano sulla vita privata e professionale del giornalista. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti e immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco, individuati oltre 900 profili inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Esplode la festa in Spagna dopo la vittoria dei mondiali di calcio per 1-0 sull'Argentina ieri sera a New York. Fischi a Trump e Infantino al momento della consegna della Coppa del Mondo. Purtroppo la festa in Spagna è stata segnata da un lutto. Vicino Salamanca un 13enne è morto e altri 2 ragazzi sono rimasti feriti, travolti da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si erano arrampicate. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lunedì, l'atmosfera non è molto stabile. In questa giornata, dopo i veloci temporali mattutini al nord-est, questi ci saranno ancora nel pomeriggio e poi sera su monti e pianure. Martedì, pressione in calo. Giornata che trascorrerà con un'atmosfera più instabile al nord-est e in Lombardia, dove ci saranno temporali sparsi. Più soleggiato altrove, calo termico. Lunedì, lieve calo della pressione, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Martedì, ingresso di aria più fresca. Giornata che vedrà un peggioramento del tempo sui settori adriatici, dove arriveranno temporali anche di forte intensità. Soleggiato altrove. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà ancora una volta con generali condizioni di bel tempo, con cielo in gran parte sereno. Caldo in leggera attenuazione. Martedì, alta pressione che prevale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà dappertutto. Temperature massime in modesta diminuzione.

0: quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
4: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
4: Comoda la vita.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione?
7: Ma con un fresco e invitante estate!
8: Estate, te best.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo

0: a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, vivo nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'assunzione con regolare contratto di una badante per i nostri genitori anziani, per i nostri nonni, può arrivare a costare con la paga, considerando i contributi, il TFR, le ferie, fino a 2.500 euro al mese. Chiaro che è una cifra molto alta che poche famiglie si possono permettere e allora si ragiona, si mettono in campo delle soluzioni in qualche modo complementari. All'orizzonte si delinea una figura. La cosiddetta badante di condominio. Che cos'è? È una figura di supporto, un supporto lieve, condiviso, che svolge mansioni, piccole mansioni, anche se importanti, per esempio andare a fare la spesa, adoperarsi per la somministrazione dei farmaci, semplicemente tenere compagnia. E insomma, e questa potrebbe essere un'iniziativa interessante che porta sollievo alle famiglie nel compito della cura. Noi però vogliamo, al modo di Siamo Noi, vogliamo vederci meglio dentro, capire se questa proposta può davvero funzionare, quali sono i suoi limiti, i suoi aspetti più controversi, e ci domandiamo anche ma chi sono e dove si trovano queste badanti di condominio. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire qui in studio dal professor Francesco Antonelli, professore di sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma 3. Bentornato professor Antonelli.
1: Grazie.
0: E saluto, è collegato con noi Alberto Zanni, presidente di Confabitare, che a Bologna ha lanciato, diciamo, questo progetto, questa iniziativa, ormai ben 15 anni fa, insomma, il progetto ha camminato, poi ci racconterà in che modo e con quali risultati. Allora, grazie a tutte e due perché siete oggi a Siamo Noi. E prima,
2: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Prima di darvi la parola però vi porto sul campo, vi porto dove? Vi porto a Torino, in via San Massimo 31, dove si trova la nostra Marta Manzo, e questo lo sappiamo esattamente perché l'abbiamo geolocalizzata oggi. Marta, a te.
3: Gabriella, buon pomeriggio. L'hai detto tu, siamo a San Massimo 31 a Torino. Siamo all'interno del cortile interno, appunto, di un edificio di edilizia popolare. All'interno di questo stabile è presente una figura, la vedete alla mia destra, che è la figura dell'assistente familiare, la cosiddetta badante di condominio. Io vi presento tutti gli ospiti. Intanto Valeria Gagliano, che è appunto la coordinatrice di ABS Assistenza alla Famiglia, che è appunto l'associazione che si occupa di questa figura all'interno di questi stabili. Poi c'è Alina Petrokov, che adesso ve la presenterò, c'è Armando e c'è Chantal Balbo, che fa parte appunto della circoscrizione 1 di Torino. Io partirei con Alina. Alina, lascio un attimo il braccio di Armando che mi tiene stretta e vengo da te. Tu lavori qui come assistente familiare, come si svolge la tua giornata?
4: La mia giornata si svolge, arrivo dagli anziani che hanno bisogno, faccio le mie giornate, lavoro con loro, usciamo fuori, facciamo qualche passeggiata o vado a fare io la spesa, magari se l'anziano non può andare, tengo la compagnia, parliamo, a volte facciamo anche dei piccoli, anche dei giochi, tipo con le carte, si gioca.
3: Si sta insieme. Per certo che tu mi hai detto che questo di stare con le persone più grandi è il tuo ruolo nella vita.
4: Sì, sono molto fiera e molto contenta perché il mio lavoro come assistente familiare lo adoro tantissimo, perché sono molto empatica verso le persone che sono molto
3: fragili,
4: molto fragili, sì. Molto fragili e che hanno tanto bisogno di sostegno, sicurezza e tante altre cose.
3: Allora, Alina in questo stabile appunto segue 8 inquilini, qui parliamo di uno stabile che credo abbia almeno un centinaio di persone. Una di queste persone è il signor Ardando, il signor Armando, che appunto è stato con Alina, è stato seguito da Alina. Ci stavamo raccontando prima, come si trova con Alina?
5: Mi trovo perfettamente bene, ho sentito anche la sua mancanza perché mi ha seguito per quasi un anno, l'altro anno, spero che continui
3: questa cosa. Che torni presto. Allora, mi ha detto che la aiutato a fare una cosa difficilissima, mettere le calze elastiche.
5: Mettere le calze elastiche perché mi è stato prescritto dal dottore che per la questione di pressione che devo portare le calze elastiche perché mi veniva un'ulcera.
3: E da solo era difficilissimo.
5: E da solo non era facile, non era, anzi non si poteva neanche fare. Però bisognava sempre chiedere a qualcuno e non si trovava mai a disposizione. Invece lei veniva regolarmente.
3: E questa cosa della regolarità delle relazioni?
5: Era una cosa che mi era indispensabile, ecco, praticamente ne avevo proprio bisogno.
3: Anche di andare in biblioteca insieme?
5: E poi siamo andati, ecco, di fare qualche giro, frequentare le biblioteche, quindi andare a recuperare qualche libro, da fare qualche ricerca e anche accompagnarmi, dato che non sono sotto mano, bisogna anche fare un po' di strada e quindi era utile il suo aiuto, ecco.
3: La paura del traffico.
5: Per il traffico,
3: la paura del traffico chiaramente
5: traffico
3: è stato
5: oggi
3: un problema.
5: C'è anche le bici che vanno anche in senso vietato, c'è anche quelli che hanno sui pattini lì che anche loro non guardano se c'è divieto di traffico, quindi arrivano da dietro.
3: E quindi è impossibile muoversi, per fortuna c'è Alina. Armando, che facciamo con Alina, dove ce ne andiamo adesso? Verso casa però. Facciamo accompagnare?
5: Facciamo
3: accompagnare.
5: Mi accompagnava.
3: Va bene. Allora, io intanto saluto Alina e il signor Armando con Valeria Gagliano e con Chantal Balbo. Tra poco vi raccontiamo com'è nata appunto questa iniziativa e perché è stata fatta e voluta qui. Vi aspettiamo, Gabriella.
0: Allora, grazie Marta. Zanni, abbiamo visto qui c'è un servizio in collaborazione con la circoscrizione municipale di Torino che cerca di sollevare insomma le famiglie e le persone anche sole da alcuni carichi. Voi alla figura, al progetto, alla proposta di un badante di condominio, che può essere naturalmente anche un badante, credete da sempre. Come è nato in assoluto il primo progetto? Credo fosse il 2015. Per rispondere e incrociare quali esigenze?
1: Sì, no, in realtà il progetto è partito nel 2010.
0: Ah, quindi ancora prima.
1: Parliamo già di 16 anni fa, sì. Nell'ambito di uno studio che abbiamo fatto per far risparmiare economicamente le famiglie. Quindi sempre portare un risparmio economico alle famiglie. E per dare anche un aiuto per quello che riguarda il welfare appunto familiare. Mm. Quindi com'è nato il discorso? Che abbiamo pensato che le famiglie che avevano appunto una persona anziana che andava seguita, parliamo di anziani non allettati, quindi diciamo
0: certo,
1: che
0: autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
1: Esattamente. Famiglie che vivono nello stesso condominio, da qui la parola appunto di badante condominiale, che voglio sottolineare che la badante non è dipendente né dell'amministratore condominiale né del condominio. Si chiama condominiale solo perché opera all'interno dello stesso stabile.
0: Allora, io lo interrompo, Zanni, perché diciamo sui particolari di come il meccanismo funziona vorrei tornare dopo e trattarli come un capitolo specifico perché sia ancora più chiaro. Abbiamo raccolto degli spunti, professor Antonelli. Allora, sugli aspetti magari potenzialmente controversi, magari sotto il profilo giuridico, di questo tipo di figura, interveniamo dopo, anche questi li guardiamo a parte. Adesso io mi limiterei a quello che già abbastanza, che abbiamo visto e abbiamo sentito. È chiaramente un fatto positivo per le famiglie avere una sorta di sostegno di tipo complementare, lieve, leggero, meglio, come dire, meglio questo che nulla. E poi c'è anche un aspetto sociale interessante che si coglieva quando il signor Armando diceva a Marta è così bello, no? Poter uscire insieme, andare in biblioteca, fare delle cose che da solo magari non si sente più di poter fare. Siamo un paese peraltro che invecchia e invecchia a passi da gigante.
2: Sì, allora, senza ombra di dubbio abbiamo visto un esperimento molto interessante nel quale si va ad intervenire su una fascia di popolazione che, come è stato ricordato, chiaramente è destinata ad aumentare molto perché noi siamo un paese in rapido invecchiamento Però a fronte di questo invecchiamento, diciamo, non c'è l'investimento che si richiederebbe da parte delle istituzioni, da parte del nostro welfare, per far fronte, insomma, a tutti i bisogni che comunque questo dovrebbe comportare. Allora, l'esperienza invece della badante di condominio è un tentativo da parte della società civile di offrire un
0: Un servizio in
2: modello.
0: più, diciamo.
2: Esatto, un servizio in più di sostegno in qualche modo a quegli anziani che stanno nella terza età e che quindi, pur non essendo non autosufficienti, hanno però delle fragilità che dovrebbero essere prese in carico.
0: Perché giustamente lei ci ricordava, insomma, non si tratta di una funzione sanitaria, di assistenza
2: No.
0: con quel tipo di responsabilità, si tratta di mansioni più lievi, di cui continueremo a parlare subito dopo la pubblicità, ci ritroviamo qui tra qualche istante.

una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Eccoci, rientriamo in studio e siamo noi. Oggi ci stiamo soffermando su una figura che rappresenta, anche se insomma questo tipo di iniziativa si sta sperimentando con successo già da diverso tempo in alcune città italiane, però rappresenta una novità, sto parlando della badante di condominio, che offre una forma di assistenza familiare lieve per il disbrigo di alcune mansioni, per persone anziane che sono ancora parzialmente autosufficienti. È una figura che nei sistemi, nei servizi di welfare dei paesi nordici, in qualche modo, anche se non si chiama esattamente così, è contemplata. Allora io vorrei dare il benvenuto all'altra ospite che ci ha raggiunto e che aggiunge un altro versante, diciamo, di riflessione, e che è Marta Ginettoni, vicepresidente di ACLI Colf, è l'associazione professionale delle ACLI, quella che organizza le collaboratrici e i collaboratori domestici, tutelandone i diritti, anche cercando di far incontrare la domanda con l'offerta. Ginettoni, benvenuta.
5: Grazie, buon pomeriggio.
4: Allora, partiamo, buon pomeriggio a lei, da una considerazione. Abbiamo visto il collegamento da Torino, l'entusiasmo con cui Alina, badante di condominio, descriveva il suo ruolo e il suo lavoro, definendosi pienamente assistenti familiari. Però poi di fatto il lavoro delle badanti di condominio non rientra, diciamo, nelle previsioni della contrattazione collettiva, cioè non è disciplinato dal contratto nazionale.
5: No. Esattamente, il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico è dato dal rapporto che si ha con la famiglia diretta, quindi o la persona assistita o un congiunto che fa da datore di lavoro. In questo caso il datore di lavoro è l'amministratore del condominio che con apposita delibera gestisce il lavoro dell'assistente familiare, che è condiviso. Quindi okay, sicuramente quindi... c'è un risparmio di costi, ma non può essere contrattualizzato come un assistente familiare.
4: E quindi come viene contrattualizzato? Con che tipo di contratto?
5: Una figura professionale legata al settore dedicato della pulizia, che è quello che va per la maggiore solitamente.
4: È stata molto chiara. Presidente Zanni, ci aiuta sulla base della vostra esperienza a fare chiarezza ancora di più su questo punto. Nel vostro caso, per esempio, chi si occupa della contrattualizzazione delle badanti, anche della scelta, della selezione, e i costi, diciamo, i costi sono a carico di chi, che tipo di contratto si applica?
6: Allora, mi dispiace un po' contraddire chi mi ha appena preceduto, ma in realtà la badante di condominio, lo stavo dicendo prima, non è dipendente del condominio e neanche dipendente dell'amministratore di condominio, perché si chiama badante di condominio perché opera all'interno dello stesso stabile, ma non lavora per tutte le famiglie. Abbiamo visto anche il caso di Torino, che questa badante di condominio lavora per 8 famiglie, ma non è per l'intero condominio, per solo una parte. Come funziona dal punto di vista giuridico? Anche perché il resto del condominio che non lo utilizza può anche rifiutarsi, perché io devo farmi carico di una spesa, magari di un servizio che viene utilizzato da altre famiglie.
4: Certo.
6: In realtà la badante di condominio viene assunta pro quota dalle famiglie che la stanno impiegando.
4: Quindi diciamo si sobbarcano il costo in base alle ore di servizio di cui hanno bisogno.
6: Benissimo. Esatto, sono tutti contratti, chiamiamoli part-time, per usare molto aiuto, che sono fatti dal, come diceva giustamente la signora, dalle singole famiglie, quindi dai datori di lavoro, dalle singole famiglie alla badante stessa, però sono rapporti diretti tra la badante e la famiglia, con un contratto part-time, quindi ognuno, ripeto, ha la spesa in proporzione.
4: E per curiosità, la selezione delle badanti, perché è comunque un incarico delicato, anche se le persone sono parzialmente autosufficienti, chi la fa? Perché sono più famiglie?
6: Allora, in alcuni casi sono le famiglie stesse che ci segnalano la badante, perché l'hanno già magari conosciuta in altre occasioni, tipo è stata la badante del fratello,
4: sì,
6: di genitore.
4: Quindi il passaparola.
6: Quindi è già conosciuto. Esatto. Oppure, diciamo, noi a Bologna, noi ci appoggiamo anche alle ACLI, che ha appunto un servizio di badante, appunto, di selezione di badanti, e che ci forniscono dei nominativi.
4: Grazie. Professore Antonelli, allora, i vantaggi e gli aspetti positivi di questo tipo di funzione e di servizio sono abbastanza chiari. Quali aspetti potenzialmente controversi lei intravede?
7: Allora, prima di tutto dobbiamo precisare che noi stiamo raccontando delle esperienze, come dire, pilota limitate. Certo.

0: In Italia perché nascono poi dall'iniziativa di associazioni, a volte con il sostegno degli enti locali, dei comuni,
1: come a Torino.
0: come a Torino, però non parliamo di un modello che è generalizzato, insomma,
1: Però
0: in
1: diciamo sono
0: Italia.
1: esperienze, questo è il
0: Però
1: caso di Bologna, che durano da tempo, che si
0: sono
1: sono, come dire,
0: esperienze che durano
1: dispiegate
0: da
1: nel
0: tempo.
1: tempo.
0: Però il tema prima è stato ricordato che nei paesi del nord Europa, in particolar modo nei paesi scandinavi, con alcune differenze tra l'uno e l'altro, ci sono delle esperienze simili. Però dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale, che quelle esperienze sono delle esperienze pagate, finanziate ed organizzate dalle istituzioni pubbliche, cioè rientrano pienamente nelle prestazioni di welfare. Nel caso dell'Italia, nulla
1: Non
0: di
1: è
0: tutto
1: così.
0: questo,
1: Potrebbe
0: diciamo, è
1: essere un modello acquisito
0: previsto.
1: se ci fossero le risorse, però dov'è che c'è la criticità, per esempio, se c'è per il lavoratore o
0: Beh,
1: il
0: allora,
1: rischio
0: una
1: per chi
0: criticità,
1: assume?
0: prima veniva ricordato che questo tipo di figura non è prevista appunto dal contratto collettivo nazionale. Questo significa, insomma, che tutta una serie di elementi, come dire, vanno oltre quello che prevede il contratto, non sono, perché chiaramente le criticità nascono in termini di come si ripartisce l'orario tra le varie famiglie, di come sostanzialmente vengono o non vengono rispettati
1: D'altra parte
0: i
1: però è un po' un
0: confini.
1: unicum, perché diciamo le badanti
0: Certo.
1: possono essere a tempo pieno, avere un tempo lungo, diciamo un cosiddetto lungo orario,
0: Certo.
1: però comunque è un'organizzazione oraria diversa da questa che appare più flessibile e
0: No, non
1: condivisa.
0: c'è dubbio, però ovviamente non sono stabiliti quali sono i confini, per esempio, in termini di orario di lavoro, di prestazioni e così via.
1: Quindi
0: Quindi
1: la regolamentazione è
0: sicuramente,
1: più
0: ecco,
1: carente.
0: c'è un tema. In realtà nel mondo oggi del lavoro domestico e assistenti familiari ci sono una pluralità di situazioni, come dire, che vanno oltre quello che è il contratto collettivo nazionale, una criticità che non riguarda questo, però una criticità forte, riguarda l'ingresso delle piattaforme digitali nel collocamento, eccetera, che pone dei seri
1: Di
0: problemi in
1: tutela proprio
0: termini,
1: dei diritti, e
0: esatto,
1: sappiamo
0: dei
1: bene che cosa ci raccontano le cronache
0: diritti.
1: nazionali.
0: Certamente questi esperimenti mostrano la necessità di andare verso un modello di domiciliarizzazione dell'assistenza piuttosto che di residenzialità, no? Perché alle istituzioni costa e costerebbe molto meno, assistere gli anziani
1: Certo, a casa.
0: direttamente
1: E
0: a
1: poi insomma
0: casa, no?
1: significa non sradicare le persone dai luoghi
0: Esatto,
1: insomma, a cui sono
0: esatto.
1: legati e tutti i vantaggi che conosciamo.
0: Però purtroppo in Italia non abbiamo questo, ecco, in maniera
1: Purtroppo diciamo,
0: generalizzata.
1: ancora non abbiamo la visione che consente
0: No.
1: di stanziare quel tipo di risorse, ma poi parliamo anche di questo. Ginettelli, io l'ho detto in apertura, non so se lei ci seguiva fin dall'inizio, che insomma i costi per le famiglie, vorrei tornarci e vorrei magari che lei mi confermasse o meno quello che ho detto, sono ormai elevatissime per la contrattualizzazione di badanti anche a tempo pieno, sono costi esorbitanti. A quanto si arriva?
2: Guardi, lo stipendio medio mensile di un assistente familiare è di 1183,19 centesimi lordi mensili, a cui va aggiunto rate o ferie, tredicesima, TFR e contributi. Spesa media mensile intorno a 1750 euro, senza considerare se ci fosse la necessità di una seconda persona che vada a
1: Ecco,
2: coprire i turni della prima,
1: che spesso è così
2: turni di
1: perché
2: riposo.
1: naturalmente ci sono i giorni di
2: Certo,
1: riposo, qui bisogna prevedere delle
2: esatto.
1: sostituzioni con tutti i costi, quindi quella cifra lievita e sappiamo in che affanno vivono le famiglie italiane. Senta, Zanni, posso chiederle, questa è una curiosità che ha più a vedere con le resistenze di tipo culturale che non con rilievi di natura giuridica. Quando io dico condominio mi viene in mente una realtà in cui le voci raramente sono concordi e dove insomma si litiga spesso. La gestione, diciamo, degli orari della badante, a me toccano 2 ore la mattina, a te la sera, io faccio uscire la persona, fa la passeggiata con me, insomma, si riesce Ad avere in maniera armonica, o insomma, qui ci sono delle difficoltà, sorgono dei problemi. Qualcuno

0: indica magari la necessità di più ore.
1: Guardi, le dico che la nostra esperienza è più che positiva in questo senso. Le do due numeri. A Bologna, noi, come dicevo prima, siamo partiti 16 anni fa. E ad oggi abbiamo 62 condomini che hanno applicato questo progetto della badante di condominio. Quindi ci sono 62 badanti che stanno lavorando in altrettanti condomini. Noi all'inizio del contatto con le famiglie facciamo una riunione con tutte le famiglie interessate, chiaramente i anziani e i loro figli, per stabilire quello che è un po' il piano della settimana. Tipo, non so, il lunedì mattina dalle 8 alle 10 vado dalla signora Valeria, dalle 10 a mezzogiorno vado dalla signora Gina, eccetera,
0: E
1: eccetera.
0: lì ci si mette
1: Per tutta la
0: d'accordo, insomma
1: settimana.
0: c'è una pianificazione di medio raggio, insomma, con le famiglie. Io
1: Guardi,
0: la
1: in
0: interrompo,
1: tutti.
0: sì, la interrompo perché devo andare in pubblicità, poi insomma se c'è qualcosa di rilevante sul punto che vuole aggiungere lo facciamo, ma lo facciamo subito dopo, a tra poco.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, uno sguardo d'amore capace di superare ogni distanza, Dear Frankie. Venerdì, una cucina, due generazioni, un futuro da scrivere, L'ultimo turno. Sabato, un viaggio che solo un bambino sa fare, Ad occhi aperti. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film My Fair Lady. Buona visione.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
4: Bravo, bravo, bravo, oh!
5: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
6: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
5: Solo con acqua e niente più.
6: Bravo!
5: Comoda la vita.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!
8: Estate, te best.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Ultima.
13: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
14: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, continuiamo a parlare di questa nuova figura che si sta sperimentando in diverse parti d'Italia, la badante di condominio. Vedo sullo schermo Marta Manzo che ci racconterà come tutto questo sta funzionando, con quali risultati da Torino. Abbiamo ascoltato già delle testimonianze. Marta.
15: Sì, Gabriella, io vi ripresento due delle ospiti che abbiamo avuto finora, Valeria Gagliano, che è la responsabile appunto di Torino per la cooperativa ABS Assistenza alla Famiglia. Valeria, questa iniziativa, questa performance, mi verrebbe da chiamarla, è possibile qui per la prima volta a Torino, ma è stata già fatta altrove?
16: Sì, in realtà noi avevamo già esperienza della badante di condominio, perché ABS aveva già messo in campo questo tipo di progetto in una maniera un po' diversa, perché era diverso anche il contesto, a Sala Baganza, quindi nel Parmense.
15: Voi siete presenti appunto in Lombardia, in Piemonte e in Emilia Romagna. Com'è andata qui a Torino? Siete stati contattati in qualche modo?
16: Allora sì, noi a Torino siamo arrivati nel 2022, ma questo è l'11° anno di ABS Assistenza. Sì, sì, quando dalla circoscrizione sono uscite le linee guida che mostravano questo forte interesse nell'andare a rivolgere dei servizi, degli aiuti, specialmente all'area anziani, quindi con una sorta di domiciliarità leggera, ecco, abbiamo pensato di mettere al servizio la nostra professionalità che da 11 anni insomma, dà servizi di assistenza domiciliare ai privati.
15: Che cosa dà infatti questo servizio in più? Che cosa fa? Solleva le famiglie? È un carico più leggero? Me lo stavi un po' spiegando. Che vuol dire esattamente?
16: Allora sì, è un progetto che si rivolge a persone autosufficienti o comunque parzialmente autosufficienti e vuole andare un po' sicuramente a contrastare la solitudine. Parliamo di situazioni con un'isolazione sociale abbastanza forte, con una rete familiare assente. E sicuramente va anche a ottimizzare un po', aggregando la domanda, va a ottimizzare la risposta, quindi secondo un'ottica di sharing economy andiamo a dare un aiuto concreto, ecco, a livello di quotidianità.
15: Stiamo parlando di un'assistenza da una parte privata che però mette chiaramente in mezzo molto la parte pubblica, quindi questo è fondamentale sottolinearlo. Io vi ripresento a questo punto Chantal Balbo, che è la coordinatrice appunto delle politiche sociali della circoscrizione 1 di Torino. Chantal, voi avete risposto, anzi avete cercato questo tipo di iniziativa, perché?
4: Perché noi come circoscrizione siamo sempre alla ricerca di progetti innovativi, soprattutto sul fronte sociale, perché i bisogni cambiano, ci sono sempre nuove esigenze, purtroppo le famiglie sono sempre più rimpicciolite, gli anziani sono sempre più numerosi, purtroppo ahimè, e quindi abbiamo bisogno di progetti che vengano incontro a questo tipo di esigenze.
15: Noi siamo in un punto che è il centro storico, poi alla fine di Torino, una zona, mi stavi raccontando prima, che ha delle esigenze anche limitate tutto sommato, ma è un prodotto, è un progetto che volete replicare?
4: Assolutamente, noi siamo la circoscrizione 1, quindi centro e zona Crocetta, quindi delle zone relativamente buone, però nonostante questo ci sono alcune zone come qua, per esempio, che è una casa ATC, è una casa popolare, e anche in altri punti della nostra circoscrizione che necessitano proprio di questo aiuto supplementare alle persone fragili e alle persone anziane.
15: Di Torino e non solo, e si spera anche di poterlo replicare, mi stava dicendo Valeria che forse questo accadrà presto anche a Roma. Io ringrazio le mie ospiti, Gabriella da Torino, ti restituisco la linea.
12: Grazie davvero Marta, grazie anche alle tue ospiti dallo studio. Zanni, lei ci ha raccontato tante cose interessanti di come, diciamo, il progetto, l'esperienza badante di condominio funziona, ha funzionato già insomma, da diversi anni. Ora vorrei chiederle, ma in media quanto costa una badante di condominio a una famiglia? Di che cosa stiamo parlando?
17: È l'aspetto più importante, perché tutto il progetto è basato sul risparmio economico delle famiglie. Lei giustamente prima diceva una famiglia spende mediamente dai 2.000 ai 2.500 euro al mese se vuole avere una badante, diciamo, a tempo pieno.
12: Sì.
17: In realtà con la badante di condominio le famiglie vanno a spendere in media 500 euro al mese.
12: Okay.
17: Perché chiaramente pagano solo il tempo che viene utilizzato.
12: Le ore di cui hanno di bisogno, grazie. In questo senso è un'esperienza flessibile. Ginettelli, allora c'è il vantaggio, diciamo, di un servizio leggero, naturalmente parliamo non di un'assistenza sanitaria, purtroppo poi resta questo problema che abbiamo, di cui ci occupiamo spesso, un'enorme fetta di bisogno di cura che non è, resta inevasa, perché i nostri anziani purtroppo vanno avanti, spesso con malattie croniche.

0: in condizioni di non autosufficienza. Da questo punto di vista, quanti sono le badanti, insomma, gli assistenti familiari regolari, poi c'è insomma un vasto sommerso in Italia e diciamo questo numero è un numero adeguato alle esigenze delle famiglie?
1: Allora, se parliamo di numeri, posso dire che alla data del 31 dicembre 2024, dati Istat, si parla di oltre 817.000 persone in regola, a fronte di 902.000 famiglie. Ma c'è un'altra percentuale importantissima che si ipotizza essere nero, si ipotizza perché siamo intorno al 48,8%. Il che fa ipotizzare un numero importantissimo, parliamo di 3,3 milioni di persone che gravitano intorno al lavoro domestico, rendendo questo un settore particolarmente florido da un punto di vista economico, ma anche estremamente vulnerabile, proprio perché è legato al settore della
0: È
1: famiglia.
0: stata molto chiara, professor Antonelli. Abbiamo una terza, una quarta, qualcuno parla già di quinta età, e meno male perché i nostri anziani sono risorse, sono la nostra memoria, però abbiamo un welfare che non dispone, anche se ispirato, no, a principi fondamentali di eguaglianza, di dignità umana, di solidarietà, non è sufficiente. Qual è secondo lei la prima cosa bella che dovremmo fare?
2: Ma la prima cosa bella che dovremmo fare, probabilmente dovremmo comunque istituzionalizzare esperienze del genere e cercare di generalizzarle a tutto il territorio italiano, perché poi il grande problema su tutte le politiche sociali e sanitarie deriva dal fatto che ci sono delle sperequazioni territoriali enormi. Quindi noi abbiamo comunque le regioni, per esempio, del centro-nord, che molto spesso si fanno parte attiva anche in termini di sostegno finanziario per quanto riguarda le assistenti familiari, le badanti, ma anche la capacità di mettere, diciamo, dei servizi in rete efficaci. E invece le regioni del sud che stentano
0: Quindi torniamo
2: moltissimo.
0: sempre alla necessità di interventi strutturali e di una visione. Io ringrazio il professor Antonelli, ringrazio sia Zanni che Ginettelli per il loro contributo. Ovviamente questo è un tema che abbiamo iniziato a affrontare e insomma, che continueremo a seguire per vedere come evolve. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno.

0: Che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna.

0: all'800 91 91 11.
1: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè!
6: Estatè, te best.
7: In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
12: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Dimmi, ti ascolto.
1: Perché l'hai fatto?
0: Di che stai parlando?
1: Come hai potuto abusare della fiducia di Esther? Dei suoi sentimenti così puri verso di te?
0: A cosa ti riferisci?
1: Lo sai benissimo. Però bada che stavolta non ti perdono. Sei andato troppo oltre.
0: Parli di ciò che è successo ieri sera?
1: Sì, esattamente di quello. Sono stata anche troppo tollerante. Ti ho sempre giustificato molte, troppe cose, ma questa volta no.
0: Senti, mamma, se vogliamo essere obiettivi, la colpa è solo tua.
1: Mia? Cosa c'entro io con questo?
0: Molto. Hai concesso troppe libertà ad Esther. Le permetti ogni cosa, ed è chiaro che ora crede che le basti fare un gesto per avere tutto. Siamo arrivati al punto che considera questa casa come se fosse sua. Urla, spia, comanda, esige.
1: Non tirare in ballo il carattere di Esther. Stavamo parlando di tutt'altro. Ti sei comportato come un vigliacco.
0: Neanche fosse stata la prima volta.
1: Cosa hai detto? Fino a che punto arriva la tua sfrontatezza?
0: Fino a dove arriva la tua ansia di soddisfare tutti i capricci di quella sfacciata? Se ieri sera non sono uscito con lei è perché non ne avevo voglia. E sono stufo dei suoi tentativi idioti di attirare la mia attenzione. E se non vuoi che io perda la pazienza, o ti decidi a parlarle e le dici di lasciarmi in pace, o limiti le sue visite in questa casa.
1: Come ti permetti? E osi parlare in questo modo così arrogante, disgustoso dopo quello che hai fatto? Oh, ma io non te lo perdono, non te lo perdonerò! Dovrai riparare, dovrai risponderne da uomo.
0: Ma di che stai parlando, mamma?
1: Lo sai perfettamente. Non posso e non voglio dirlo.

0: Perché mi vergogno e non far finta di non capire. Ovviamente sarà meglio non dire niente a tuo padre. Gli comunicheremo soltanto che il tuo matrimonio avverrà molto presto.
1: Ma... sei impazzita, mamma? Quale matrimonio? Quale matrimonio?
0: Luis Antonio, a cosa serve tergiversare? Sto parlando del tuo matrimonio con Esther. Perché dopo quello che è successo ieri notte, l'unica soluzione che ti resta per salvare tu la faccia e lei il suo onore!
1: Come? Non starai insinuando che Esther è Dio?
0: Io non insinuo! Affermo! Me l'ha detto lei stessa. Disperata e sconvolta dalla vergogna. Ma come hai potuto, figlio mio? Come hai potuto? Come hai potuto? Luis Antonio!
2: Esther!
0: Luis Antonio!
1: Cosa hai raccontato a mia madre? Parla!
0: La verità.
1: Quale verità? Quale verità?
0: Zia, non continuare a umiliarla.
1: Sta zitta, mamma!
0: Luis Antonio!
1: Voglio che tu ora ripeta, davanti a me, parola per parola, le menzogne che le hai raccontato.
0: Basta, Luis Antonio. Non puoi negare.
1: Certo che lo nego, perché non è vero. Non avrei mai avuto voglia di arrivare a quel punto con lei. E ora è venuta a raccontarti questa porcata perché vuole incastrarmi. Ma non credere di spuntarla, Esther.
0: Esther non avrebbe osato dire una cosa simile se non fosse la verità.
1: Perché non ha né gli scrupoli che hai tu, né quelli di qualsiasi altra donna.
0: Ora basta, Luis Antonio! Non umiliarmi ancora. E ti scongiuro, non negare. Non sei arrivato ubriaco stanotte? Non ti ho aiutato a salire in camera tua? La verità è che ora non ti ricordi più di quello che è successo dopo.
1: Non mi ricattare con il fatto che io fossi ubriaco, perché se fosse accaduta la cosa che ti permetti di affermare, ti assicuro che non me ne sarei dimenticato. Certo che non lo ammetto, perché non è vero.
0: Non arriverai lontano con il tuo cinismo, non hai una coscienza. Esther non è una donna di strada. Con lei non puoi avere un'avventura. È mia nipote. E se l'hai sedotta, dovrai sposarla, che tu lo voglia o no.
1: Senti, mamma. Se quello che lei dice fosse la verità, magari lo farei. Ma non sono disposto a cedere a un complotto meschino, che è soltanto una ridicola farsa.
0: Mi stai obbligando a dirla a tuo padre.
1: Dillo a chi ti pare. Ma nessuno, mi senti? Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera e riparare qualcosa che non ho fatto!
0: Luis Antonio! Luis Antonio! Cara, non piangere. Luis Antonio si sposerà con te. Io te lo prometto. Te lo prometto.

0: È tutto.
1: Maria, se vedesse quanti bei vestiti mi ha comprato Luis Antonio.
0: Che bello, Mariana. Mi fa molto piacere.
1: È tanto buono con me, tanto gentile. Come sono felice.
0: Guarda, che per il signorino Luis Antonio spendere soldi non è affatto uno sforzo. Ne ha tanti.
1: Non è solo questo. È che da un po' di tempo è veramente molto corteso. Prima non faceva altro che strillarmi sempre. E ora è tutto il contrario. È affettuoso e mi dice delle cose bellississime. E anche gli piace molto stare con me. Non le sembra meraviglioso, Maria?
0: Sì, è un'ottima cosa. Però sta attenta, Mariana, per l'amor di Dio. Non ti entusiasmare troppo per l'atteggiamento del signorino. Non devi pensare cose che non esistono e che non potranno mai essere.
1: Cosa vuol dire, Maria? Che è soltanto un'illusione.
0: Sì, è così. Al signorino Luis Antonio, ora va di essere gentile con te. Però prima o poi si stancherà o magari partirà di nuovo. E a me dispiacerebbe tanto se tu soffrissi. E il signorino, bah, purtroppo è fatto così e non cambierà mai.
1: No, Maria, io credo che lei si sbagli. Luis Antonio sta già cambiando. È più buono, più gentile con gli altri. Si figuri che stasera mi porta pure a ballare. Se lo immagina, Maria, io non sono stata mai a ballare.
0: Cenerentola, non fare troppi sogni ad occhi aperti. Forse potrebbe cambiare idea.
1: No, io sono sicura che ci andremo a ballare. Me l'ha già promesso. Ma non vuole vedere i vestiti che mi ha comprato, venga.
0: No, ora non posso. Dopo, verrà, dopo.
1: Davvero? Ah, vedrà che belli che sono. L'aspetto, non tardi troppo.

0: Luis Antonio, volevo sapere che vestito vuoi che mi metta stasera. Per me sono tutti talmente belli e non so proprio quale scegliere.
1: Ma non so se... non so se potremo andare a ballare.
0: Perché? Don Alberto non vuole.
1: No, no, non è per lui.
0: Allora, hai cambiato idea?
1: No, no. Cambiato idea, ma forse non possiamo più permetterci di fare ciò che avevamo deciso.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Niente, niente per adesso.
0: Dimmi la verità, Luis Antonio. Ti vergogni ad andare a ballare con me? O ti sei già stancato di darmi retta?
1: No, ma... è meglio che ne parliamo un altro giorno, vuoi?

0: E tu cosa aspetti? Porta la valigia nella mia macchina. Forza!
1: Esther Sita. Che c'è?
0: Me ne vado, zia.
1: Te ne vai? E dove?
0: A casa mia. Non ho motivo di restare a subire altre umiliazioni.
1: No, cara. Devi rimanere. E vedrai che tutto s'aggiusta.
0: No, zia. Non c'è via d'uscita. Luis Antonio non accetterà mai la verità. È troppo vile. Irresponsabile. E non avrei mai creduto che sarebbe arrivato ad insultarmi così.
1: Esther Sita, per favore, perdonalo. Mio figlio è sconvolto. Però vedrai che molto presto rifletterà e reagirà come giusto. È un gentiluomo.
0: Luis Antonio non è un gentiluomo.
1: Dammi tempo, cara, tempo. Non ti chiedo che qualche giorno. Gli parlerò io e lo farò riflettere. Mio figlio non può essere così vigliacco.
0: No, lascia perdere, è troppo tardi. Non dirgli più niente.
1: Ma Esther, cara, non puoi rinunciare a difenderti. Luis Antonio deve sposarsi con te.
0: Lo dirai anche allo zio?
1: Non avrei voluto arrivare a questo punto perché Alberto è capace di cacciarlo di casa.
0: E allora?
1: Purtroppo, se Luis Antonio continua a rifiutarsi, io sarò costretta a informare suo padre.
0: Che vergogna! Cosa penserà di me, zio Alberto?
1: L'importante è che convinca suo figlio a riparare il torto che ti ha fatto.
0: In tutti i modi. Me ne vado, zia. Non potrei sopportare di rivederlo ancora e sentirmi ripetere le sue accuse. Dopo che l'altra notte con me ha soddisfatto il suo egoismo.
1: Calmati, cara, calmati. Su, su.
0: Va bene, zia. Però non tornerò più in questa casa finché Luis Antonio mantiene questo atteggiamento spregevole.
1: Abbi fiducia in me. Ti prometto che Luis Antonio cambierà. Lui deve fare il suo dovere. Vai, vai, cara.
2: Aveva ragione lei, Maria. Luis Antonio ha cambiato idea e non mi porta più a ballare.
3: Attenta, Mariana. Sei molto giovane e troppo innocente per capire gli uomini. E ancora meno i giovani come Luis Antonio.
2: Forse è vero. Sono stata stupida a pensare che abbia avuto lo stesso mio entusiasmo. Tanto io, per lui io non sono niente. Sono solo qualcuno con cui passare il tempo quando si annoia.
3: Purtroppo è così. È importante e necessario che tu lo capisca. Luis Antonio è incostante, volubile. E poi tu sei una cosa e lui un'altra.
2: Lo so, Maria.
3: E per quanto Don Alberto cerchi di metterti al suo stesso livello, resta il fatto che questa è solo una delle sue buone intenzioni.
2: Sì.
3: Quindi devi abituarti all'idea che il signorino continuerà la sua vita di sempre e che molto presto si stancherà di giocare con te se già non è così. Senza contare, Mariana, che appena si sposa, per lui comincerà un'altra vita.
2: Perché si sposa? Chi gliel'ha detto?
3: No, no, nessuno. Ma è logico pensare che prima o poi lui debba sposare. È la cosa più probabile che lo faccia con la signorina Esther.
2: Ma no, perché? Lui non l'ama, le sta antipatica, a me me l'ha detto.
3: Ma dicono tante cose. E poi ne fanno tante altre.
1: Io non voglio che si sposi con Est.
3: Marianna, è stato solo un sogno.
1: E
3: non devi lasciarti trasportare troppo da quello che senti per il signorino. È stato un errore la tua infatuazione. Un errore che non avresti dovuto commettere. Mai.
1: E lei crede che non me ne rendo conto. Però io le giuro, Maria, che la colpa non è mia, gliela assicuro.
3: Nessuno vuol farti una colpa, cara. Era logico pensare che tutto questo sarebbe successo. La tua età, il modo di essere di Luis Antonio. Perché quando vuole piacere, ci riesce. E come? Ma è meglio che ti abitui all'idea che il signorino non ti chiederà più di uscire con lui.
1: Perché, Maria, perché?
3: Perché sì. Rifletti un po' su quello che ti ho detto del signorino. E della signorina Esther.
1: Ma perché insiste a dire così?
3: Perché ti voglio preparata a questa possibilità. Accada quel che accada, niente ti deve prendere alla sprovvista.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bravo, bravo, bravo, oh!
4: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
4: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
4: Comoda la vita.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!
7: Estate, the best!
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
12: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
13: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
14: Da Garnier.
15: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
16: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
17: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
18: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
15: Il sequel della tunica, I Gladiatori, questa sera in prima serata.
19: Non si preoccupi. Chi era Maria?
20: Nessuno, signora. Si sono sbagliati.
19: È tornato mio figlio?
20: No, signora.
19: Dove sarà?
20: Probabilmente in giro con i suoi amici, come sempre.
19: Speriamo che non gli sia venuto in mente di fare qualche sciocchezza.
20: Perché, signora? È successo qualcosa?
19: Sì. Una disgrazia, una tragedia. E la vergogna è caduta su questa casa.
20: Non esiste problema che non abbia una soluzione, signora.
19: Ma trattandosi di Luis Antonio, con il carattere che ha, non so come andrà a finire questo orrore.
21: Buonasera.
19: Ciao, caro, come stai?
21: Un po' stanco. Buonasera, Maria.
20: Buonasera, signore, col suo permesso.
19: Dovresti venire a cena a casa come facevi prima. Così ti potresti riposare un po'.
21: Sì, lo so, però sono molto occupato. Questo nuovo affare con l'ingegner Bustamante mi sta facendo impazzire. Certo che se tuo figlio, invece di passare tutto il giorno in ozio a non far niente, mi aiutasse.
19: Sai benissimo che a lui non piace il lavoro d'ufficio. E poi sta scrivendo il suo libro.
21: Oh, Elena, Elena, non accetterai mai la verità.
19: Quale verità?
21: No, no, niente, niente.
19: Buonasera, don Alberto.
21: Ciao, Mariana. Vieni. Siediti con noi, che tu sei l'unica che mi fa stare un po' allegro in questa casa.
19: Vado a vedere se è tutto pronto per la cena.
0: Vieni.
21: Siediti accanto a me e raccontami. Che hai fatto oggi?
19: Oggi, stamattina, Luis Antonio e io siamo usciti.
21: Ah, già, certo. Siete andati a fare acquisti?
19: Sì.
21: Ti ha comprato molte cose?
19: Oh, sì, tante e molto belle. Tante grazie. Però non dovrebbe spendere tanti soldi perché a me dispiace veramente. Io non so come sdebitarmi.
21: Lo stai facendo. Mi stai pagando profumatamente con la tua presenza qui e l'affetto.
19: Io posso dire lo stesso perché anche lei è molto buono con me. E io le voglio molto bene.
21: Ne sono contento. Perché io sento lo stesso per te.
20: Alberto, la cena è pronta.
21: Sì, Elena, grazie. Scusa. Vai in sala da pranzo, cara. Ti raggiungo subito.
19: Sì. E Luis Antonio?
20: Non c'è.
19: È uscito con sua nipote?
20: No.
21: Dov'è Esther?
20: Ha deciso di tornare a casa sua.
21: Perché?
20: Aveva da fare.
21: Hai trovato l'insegnante per Mariana?
20: No, non ho avuto tempo.
21: Elena, ma se non fai niente tutto il giorno? Guarda che se non hai voglia di farlo, basta dirmelo. Lo faccio io o lo chiedo a Adrian.
19: Perché tu credi che io non abbia altro da fare? E che la cosa più importante sia di cercare una maestra per Mariana?
21: Ma, Elena, che cos'hai? Non è da te prendertela così.
19: Certo che me la prendo. Tutti i problemi di questa casa ricadono su di me. Io non ce la faccio più. Sono stanca, mi capisci? Sfinita!
21: Ma che voleva dire? Non la capisco.

0: E Mariana? Ti ho chiesto di Mariana.
1: Ma lascia perdere. Parliamo di ciò di cui dobbiamo parlare.
0: Non c'è niente da dire, mamma. Io non mi sposo, Esther, perché quello che lei dice non è vero.
1: Smettila di mentire!

0: Per una volta in vita tua, assumi le tue responsabilità.
1: Perché devo farmi imporre una cosa quando oltretutto non ho colpa? Io non ho fatto niente.
0: Luis Antonio! Nessuna donna rischierebbe la sua reputazione in modo così grossolano se non fosse vero.
1: Le altre donne no, ma Esther sì. Non capisci che vuole sposarsi con me soltanto per i soldi che ha mio padre? E pur di riuscirci è disposta a fare qualsiasi cosa.
0: Non insultarla.
1: Mamma, è possibile che tu creda più a lei che a me?
0: Non è questo, però siccome tu eri un po' ubriaco, potresti non ricordarlo.
1: Senti, anche se fossi stato ubriaco faradicio, non potrei mai dimenticarmi un appresso.
0: Allora, dovrò parlare a tuo padre.
1: Fai quello che vuoi.
2: Elena, è pronta la mia colazione?
0: Sì, certo, subito.
3: Perché ieri sei sparito tutto il giorno?
2: Perché ho avuto da fare.
3: C'entra qualcosa con quello che stai scrivendo?
2: No. No, avevo soltanto bisogno di riflettere.
3: Problemi pure tu.
2: Mariana, che opinioni hai di me?
3: Ma tu lo sai, ultimamente sei un po' migliorato, però sei ancora troppo sfaticato e pigro.
2: Mariana, tu mi credi capace di un'azione disonorevole?
3: Tipo cosa? Che hai combinato?
2: C'è gente che se ne approfitta della fama che ho per inventare su di me cose che non sono successe. Mi capisci?
3: Non molto bene. E parla chiaro, così mi dici come stanno i fatti.
2: Tu hai fiducia in me?
3: Certo che sì.
2: Supponiamo che tutti, compresi i miei genitori ed Esther, affermassero che io mi sono comportato molto male e io lo negassi. A chi crederesti?
3: Non so, perché tuo padre non dice mai bugie.
2: E io sì, vero?
3: Perché me lo chiedi? Ti interessa molto quello che io posso pensare?
2: Sì, mi interessa molto.
3: Perché?
2: Perché non vorrei che tu perdessi fiducia in me e mi giudicassi peggio di quello che sono.
4: Luis Antonio! Vieni qui immediatamente.

0: andiamo in biblioteca. Tu aspettaci qui, voglio parlare con lui da solo. Ne ho abbastanza. Per molti anni ho sopportato il tuo cinismo e la tua vergognosa irresponsabilità. Ma tutto ha un limite.
1: Senti, papà. So perfettamente quello che vuoi dirmi. Quindi è meglio evitare parole inutili. Prima di tutto, ti assicuro che quello che Esther si è inventata è soltanto un'infamia. L'ho già detto sia a lei che a mia madre. E lo ripeto anche a te. Tra me e Esther non c'è stato assolutamente niente. Ti do la mia parola.
0: La tua parola? Ma come ci si può fidare della parola di un individuo come te? L'unica cosa che puoi ancora fare, se ti resta un po' di dignità, è sposarti con lei.
1: Non lo farò.
0: Lo devi fare, che tu lo voglia o no.
1: E cosa farai per costringermi a farlo? Mi punti una pistola alla tempia?
0: Se è necessario, sì. Perché ci sono viltà che un uomo per bene non può tollerare. E mi ripugna ancora di più. Perché in colpa è mio figlio.
1: Papà. Calmati, papà. Ora, siediti un momento. Cerchiamo di mantenere la calma. Ti prego. Papà, tu ed io non abbiamo mai potuto parlarci senza che ci siano state recriminazioni e offese. E credo che sia per questo che non abbiamo mai potuto capirci. Io non sono meschino come pensi. Ed è per questo che ti chiedo di credermi. Ti parlo da uomo a uomo.
0: Sì, non voglio altro che questo.
1: Esther è una donna molto attraente.

0: Ma io non mi comprometterei mai con lei al punto di doverla sposare. Il suo modo di essere mi irrita, non mi piace. È ipocrita, ambiziosa, è despota.
1: Sì, sì, forse dici la verità. Però hai fatto quella bassezza non essendo nel pieno delle tue facoltà. Ragione di più per dover riparare.
0: Senti, papà, ci sono azioni che anche in stato di totale ubriachezza non si possono dimenticare. E io mi ricordo di non avere fatto quest'azione.
2: Ma c'è la parola di Esther contro la tua. E lei, a prescindere da tutti i suoi difetti, ha più credibilità morale di te. Quindi, Luis Antonio, abituati all'idea che dovrai vivere con la donna che hai oltraggiato.

0: Mi piace il locale di Fernando.
1: Il locale o Fernando?
0: Non sarai geloso?
1: No, io sono sicuro di me. Solo non ti credere che Fernando sia tanto innocente come sembra.
0: A me è sembrato un vero signore. I suoi modi, la sua personalità.
1: Signore, ma dove li hai visti tu, dei veri signori? Ti sei sposata molto giovane con un relitto umano e poi hai conosciuto me.
0: Senti, Diego, fino ad ora tu non hai voluto dirmi quello che hai fatto per trovare Mariana. Io sono veramente preoccupata.
1: Come ti ho detto, ho assunto per la faccenda un investigatore privato. Lui mi informa periodicamente. Però il tutto è decisamente un po' complicato.
0: Se Luis de la Parra la trova prima di te, siamo perduti. Voglio dirti quello che penso io. Tu sei un inetto e non sai fare niente. Quindi è meglio che andiamo subito all'agenzia di investigazioni e parlerò io con quella gente.
1: Va bene, Irma. Se non hai fiducia in me, sarà meglio rompere la nostra relazione.
0: Ma perché non prendertela così?
1: Senti, veramente, veramente, io tutto questo, insomma, lo sto facendo più per te che per me, credimi, perché... Perché, Irma, non è giusto che tu abbia passato tanti anni lottando e lottando per una ricchezza che quella ragazza ti potrebbe togliere senza meritarlo nemmeno. Però se pensi che sono un inetto che non sa fare niente, beh, allora occupati tu di tutto e basta.
0: No, no, no, non dire così. Io ti amo, solo che sono molto preoccupata.
1: Su, andiamo, Irma. Abbi fiducia, amore mio, abbi fiducia. Vedrai che riuscirò a trovarla. Ma è inutile che stiamo qui tutti e due insieme. Devi tornare al ranch. Controllare che tutto funzioni bene.
0: Sì, forse hai ragione.
1: Certo che ho ragione. È necessario che tu stia lì nel caso succeda qualcosa di imprevisto.
0: Va bene. Me ne andrò domani.
1: No, no, no, no, no. Oggi stesso.
0: Ma io volevo andare al Bejo
1: Santos. Ma amore mio, dopo avremo tutto il tempo per goderci questa bella città. Per ora dobbiamo tirare avanti così, ognuno al suo posto. Tu a badare a Ranci, io qui a cercare Mariana, d'accordo? Su, cara, ti prego, non essere triste, sorridi. Questa giornata la passeremo in giro a divertirci. E stasera ti accompagno al terminal, così prendi l'ultimo autobus. Ora vado a prepararmi per uscire.
0: Che faremo? Che farai?
2: Ti ho detto che se devo lo costringerò io a sposarla.
0: Ma come? Luis Antonio non è più un bambino. È Esther maggiorenne da tempo.
2: Non so come farò. Ma questa è una viltà che non posso tollerare. Se Luis Antonio ha commesso questa infamia, dovrà anche riparare. Io non potrei vivere in pace con tanta vergogna.
0: Sì. Sì, hai ragione, Alberto. Sarebbe orribile.
2: Voglio parlare con Esther. Ho bisogno di sentire la sua verità.
0: Sì. Sì, le dirò di venire oggi stesso.
2: Ah, Elena, me ne vado.
0: Ciao.

0: Scusami, per il momento non dirlo a Mariana.
1: No, certo. Non c'è motivo di informarla.
0: A presto.

0: Com'è amara l'illusione, quando le cose che dovevano andare meglio all'improvviso vanno di peggio in peggio, allora si perde la fiducia in se stessi.
1: È per via di Luis Antonio?
0: No, no, cara, no. Ho problemi con il mio lavoro. Sorridi.
1: Arrivederci.

0: Mariana, vorrei parlarti. Accomodati. Mariana, ultimamente tu ed io siamo stati molto bene insieme. A me piace tanto stare con te, mi sembra che il sentimento sia reciproco. Vorrei continuare ad essere tuo amico.
1: Cosa succede?
0: Mi accusano di una cosa che non ho fatto.
1: Chi?
0: Esther.
1: E di che t'accusa?
0: Afferma che io... che io ho approfittato di lei.
1: Ed è vero?
0: No, non lo è. Tu sai ciò che io penso di lei. Credi che avrei potuto fare una cosa del genere?
1: Non so.
0: Purtroppo forse neanche tu hai fiducia in me.
1: Vorrei tanto averla.
0: Devi averla, Mariana. Ti giuro che non è vero ciò che dice Esther. Poco fa ho dato la mia parola d'onore a mio padre, ma non mi ha creduto.
1: Ma è che tu ti sei sempre comportato malamente. Ed è normale che tuo padre non ti crede.
0: Lo so. Lo so, ma io ho bisogno che tu sola creda in me. Gli altri non hanno importanza.
1: E perché Esther dice questo?
0: Perché... stanotte io sono rientrato ubriaco. Esther era in salone e mi ha accompagnato di sopra. Però, io te lo ripeto, non è successo niente.
1: Forse non te lo ricordi.
0: No, Mariana, non dirlo anche tu. Come posso non ricordarmi un'azione simile?
1: L'ubriaco molte volte non si ricorda di quello che fa. Succedeva spesso al mio papà.
0: Ero ubriaco, ma ancora lucido. L'ho guidata io la macchina fino a casa. E poi... Esther è capace di qualunque cosa per ottenere ciò che vuole. E lei ha deciso di sposarsi con me.
1: No!
0: Credimi, Mariana. Devi credere in me. Ti giuro che quello che dico è vero. Mi credi?
1: Sì.
0: Grazie. Grazie, Mariana.

0: Che facevi con quella ragazza in camera?
1: Stavamo parlando.
0: E per parlare, secondo te c'è bisogno di chiudersi in una stanza?
1: Mamma, per favore, non sindacarmi ogni respiro. Tutto quello che faccio ti va storto.
0: Il tuo comportamento non è precisamente dei più corretti. Convienine anche tu.
1: Sì, hai proprio ragione. Non si dà credito a un tipo come me. Ma le tue opinioni non mi toccano.

0: Pronto?
1: Esthercita.
0: Che cosa c'è, zia? Perché piangi? È successo qualcosa?
1: Temo di sì. Sono stata costretta ad informare Alberto.
0: E come ha reagito?
1: Te lo puoi immaginare. È fuori di sé. Ha deciso di obbligare Luis Antonio a fare il suo dovere.
0: Ah, zia, come non vorrei aver causato questo dispiacere a zio Alberto. E se l'è presa anche con me?
1: Ma no, con te no, però vuole parlarti.
0: Di che?
1: Ma di quello che è successo. Esther, dovrei essere forte e dirgli tutto.
0: Mi vergognerò da morire. E Luis Antonio?
1: Non si è smentito. È stato, se possibile, più villano che mai.
0: Allora continua a negare.
1: Sì, cara. Però vedrai che dopo si aggiusterà tutto.
0: A che ora ritornerà a casa lo zio?
1: Credo, ma più o meno alle 8.
0: Bene. Io sarò da voi un po' prima di quell'ora.
2: Elena. Elena. Elena.
1: Sì?
2: È arrivata Esther?
1: No, non si è ancora vista. E mi sembra strano perché mi ha detto che veniva prima delle 8. Ma ormai non dovrebbe tardare.
2: Bene. Quando arriva, dille che io l'aspetto in biblioteca.
1: Sì. Caro, ti serve qualcosa?
3: No. Volevo solo prendere qualcosa da bere.
1: Tesoro, preferirei che non lo facessi. Tra non molto verrà Esther a parlare con tuo padre. E dopo ci riuniremo tutti per metterci d'accordo.
3: Se arriva quella, io me ne vado via. Non voglio vederla. E non intendo mettermi d'accordo su niente.
1: Ma Luis Antonio, come puoi? Ascoltami! Lascia, apro io. Finalmente.
0: Buonasera, zia.
1: Buonasera, cara.
0: È già arrivato lo zio?
1: Sì, sì, sì, ti sta aspettando in biblioteca.
0: E Luis Antonio è qui?
1: Sì, sì, è in camera sua. Ora vai, Esther. Tuo zio ti sta aspettando.

0: Caro, non uscire, per favore.
1: Mi sento a disagio nel dover parlare di cose tanto delicate per una donna. Però è indispensabile, perché Luis Antonio sostiene ancora che non è vero.
0: Lo so. Che vergogna.
1: Mi spiace molto, cara. Avrei voluto evitarti questo affronto.
0: So di essermi comportata male e me ne pento molto. Avrei fatto meglio a stare zitta. Avrei dovuto sopportare da sola le conseguenze e allontanarmi da qui.
1: No, cara, no. Tutti commettiamo degli errori. Ma la cosa migliore è cercare di risolverli. Il tuo problema, per nostra fortuna, ha una soluzione. Obbligherò Luis Antonio a comportarsi da gentiluomo.
0: Grazie, zio. E perdonami. Perdonami.
2: Non bisogna mai lasciarli vuoti.
3: E tanto meno lasciarli pieni.
2: Mi posso sedere?
3: Sì, certo.
2: Ma che le succede? La vedo come se fosse malato. Forse ha dei problemi con una donna.
3: Sì, credo che mi sto innamorando.
2: Caramba, ma questo non è un motivo per essere giù, al contrario.
3: E inoltre, mi sono messo in un guaio terribile.
2: Se pensa che io possa aiutarla in qualcosa, me lo dica, si tratta di denaro.
3: Franchero, mi stai simpatico.
2: Allora dimmi, forza, qual è il tuo problema? Che te lo risolvo io.
3: Ah, no, no, non puoi risolvere un bel niente. Anzi, sarebbe meglio parlare di altre cose, giusto?
2: Va bene, come vuoi tu.
3: Lo sai? Tu ed io diventeremo grandi amici. E sai che c'è? Domani ti invito a mangiare a casa mia.
2: Davvero?
3: E devi sapere che a casa mia ci porto solo gli amici veri. Solo gli amici autentici. E io ti invito. Sì, sì, proprio così. Spero che ti piacerà.
4: Vieni, Alberto, entra. Con la faccia che hai, immagino che si tratterà di un ennesimo problema. Che è successo stavolta?
1: Mio figlio ha fatto una grossa mascalzonata e si rifiuta di compiere il suo dovere.
4: Mi auguro che non abbia mascalzonato con Maria.
1: No, no.
4: E allora?
1: La vittima è Esther.
4: L'ha sedotta? Ma che cosa gli ha preso a quel ragazzo? E si rifiuta pure di fare il suo dovere.
5: Sì, proprio così.
4: Non riesco a credere che Luis Antonio tenga in così poco conto la morale.
5: E in più sostiene che fra di loro non è successo proprio niente.
4: Come mai dice così?
5: Ah, io non lo so.
4: Che ti succede? Siediti, Alberto, vieni qui. Calmati.
5: No, no, non è niente.
4: Su, siediti. Forse ti farebbe bene bere un buon caffè.
5: No,
4: oppure...
5: no, grazie. Mi basterà un bicchiere d'acqua, per favore.
4: Sì, Alberto. Esther seduto. Mo. Non ho nessun motivo per dubitare di quella ragazza, perché in realtà io la conosco molto poco, però non so perché non mi ispira molta fiducia.
5: Sì, hai ragione. Ma nessuna donna sarebbe capace di sporcare il suo onore fino a questo punto.
4: Non mi è affatto chiaro. Come può quella ragazza affermare che veramente è successo? E poi in quale circostanza?
1: Luis Antonio, come succede di frequente, è tornato l'altra notte in stato di ubriachezza. E ha abusato della cugina.
4: Con la violenza o...?
1: No, questo no.
4: E voi come l'avete saputo?
1: Esther lo ha detto a Elena il giorno dopo.
4: Senti, Alberto, dobbiamo considerare le cose con molta obiettività, senza prendere in considerazione i precedenti di ognuno. E cerchiamo di giudicare i fatti come se si trattasse di due persone qualsiasi.
5: Va bene.
4: Questi errori giovanili, disgraziatamente, succedono con molta frequenza. Però come credi che normalmente reagisca una ragazza in questo caso?
1: Io non sono mai stato una ragazza.
4: Ma io so che quando una ragazza commette una sciocchezza di questo genere, per prima cosa lo va a dire al suo confessore o a un'amica, però generalmente cerca di nasconderlo ai suoi familiari, no? Perlomeno fin tanto che glielo consente la pancia o via.
6: Quindi vuoi dire che forse questa volta Luis Antonio dice la verità e chi mente non è lui, maestro?
4: No, io non sto affermando niente. Solo che è necessario usare molta prudenza nel giudicare la cosa.
6: Quello che mi ha messo in crisi è che Luis Antonio, poiché era totalmente ubriaco, possa esserselo dimenticato.
4: Beh, sì, però a me sembra molto poco credibile, dato il carattere della ragazza.
6: Io devo dimostrarmi deciso, Adrian. Non posso mollare davanti ad una situazione di questo genere. Il mio dovere è di obbligarlo a sposarla.
4: Forse dovremmo cercare di convincerlo e non di forzarlo. Alberto, perché non gli dici di venire a parlare con me?
6: Come vuoi, glielo dirò.
4: Non mi sembra che tu stia bene, Alberto. Purtroppo tutti questi problemi ti stanno rovinando la salute. Perché non ti fai vedere dal medico?
6: Non ci sono medicine che curino la delusione di aver fallito.
4: Non buttarti giù. Cerca di mantenere invece la tua serenità e il coraggio che ti hanno sempre distinto.
6: Sono molto stanco, Adriano.

0: Era da molti giorni che non veniva tanto presto, don Alberto. Oggi mangerà con noi.
1: Sì, oggi mangeremo insieme. Massimo, la mia borsa, per favore.
2: Sì, signore.
1: Ci vediamo più tardi.
0: Massimo, il tuo giornale ha i programmi della televisione.
2: Sì, certo, sono qui.
0: Me lo presti? Te lo ridò subito.
2: No, no, te lo puoi anche tenere.
0: Grazie.
2: Senti, Mariana, mi hanno detto che hai la tele in camera tua.
0: Sì, me l'ha regalata Luis Antonio.
2: Tu sì che sai farti amica la gente di questa casa. Con te ora sono tutti molto gentili.
0: Non tutti, Massimo.
2: I più importanti, però, sì. Ma com'è che sei così triste, Mariana?
0: È che mi annoio molto.
2: E dove stavi prima? Cosa facevi?
0: Lì nel rancio mi divertivo molto. Stavo attenta agli animali. Aiutavo i contadini al tempo dei raccolti.
2: E di chi era il rancio?
0: Di mio padre.
2: Accidenti. Ed era grande?
0: Sì, era enorme.
2: Tuo padre è morto, vero?
0: Sì.
2: E a chi è andato tutto quanto?
0: Alla matrigna.
2: E a te non è toccato niente?
0: No. Quando mi ha cacciata ha detto che era tutto suo. Per questo sono venuta qui in città, a cercare Don Luis della Parra.
2: Ah, Don Luis della Parra. È quell'amico di Don Alberto che è morto da poco.
0: Mm-hmm. Era anche amico di mio padre.
2: Ma non sei arrivata qui con la raccomandazione di quel prete?
0: Beh, sì, però era solamente un caso che loro si conoscessero.
2: Ora devo andare.
0: Grazie per il giornale, Massimo.
2: Buongiorno.
3: Mariana.
0: Sì?
3: Ti è spiaciuto il fatto di ieri?
0: Non voglio che succeda di nuovo.
3: Perché?
0: Perché non sta bene.
3: Forse hai ragione tu. Ma non intendevo mancarti di rispetto o divertirmi. Mi sono sentito commosso per la fiducia che mi hai dimostrato. Perché tu eri l'unica che mi ha creduto. Oppure no?
0: Sì. Sì, ti credo perché mi sono resa conto di com'è tua cugina Esther. Con i tuoi genitori fa tanto l'innocentina e l'affettuosa, ma se sapessero quello che ha detto a me.
3: Che ti ha detto?
0: Ecco, non fa che parlarne male. E poi mi ha detto che si sarebbe sposata con te ad ogni costo.
3: Ti ha detto questo? Vuole obbligarmi a sposarla, ricattandomi con un qualcosa che non è successo.
0: E ti sposerai?
3: Certo che no. Devo trovare il modo di convincere mio padre che quella sta mentendo.
0: E se non ci riesci?
3: Devo riuscirci. Per te. Perché ho bisogno di sentire che tu avrai sempre fiducia in me e che mi vuoi ancora bene. Sarei molto triste se tu cambiassi idea.
0: Perché?
3: Non so.
0: Alberto.
4: Sì?
0: Cosa pensi di fare? Cosa farai affinché Luis Antonio si sposi con Esther?
4: Ancora non lo so, Elena. Questa mattina sono stato a parlare con Adrian, che mi ha fatto nascere alcuni seri dubbi.
0: Dubbi? A che proposito?
4: Sull'atteggiamento di Esther. Lui trova alquanto strano il fatto che tua nipote abbia subito confessato la sua colpa.
0: E che forse se ne sarà vergognata e pentita.
4: Già, precisamente per questo. Quando uno si vergogna tanto di un'azione, non la confessa facilmente. Normalmente il ragionamento e anche il pentimento sono le cause della confessione. E ambedue non arrivano molto in fretta. Tu sei donna, Elena. Supponiamo che questo fosse capitato a te. Come ti saresti comportata?
0: Io non avrei mai fatto una cosa.

0: cosa del genere.
1: Sì, sì, certo, lo so. Ma cerca soltanto di immaginare questa possibilità. A chi saresti andata a dirlo?
0: Senz'altro al mio confessore.
1: Ed è precisamente quello che ha detto a me Adria. Una ragazza prima cerca di confidarlo a qualcuno, ma non a un membro della famiglia. Proprio per la paura dei rimproveri e per la vergogna. Non ti sembra un pochino strano che Esther te ne abbia parlato subito, il giorno dopo? E che l'abbia fatto proprio con te, sua zia?
0: Non so.
1: Forse quello che dice la verità è Luis Antonio. Non dimentichiamo che Esther è molto ambiziosa e che ha sempre mirato a sposarsi con nostro figlio.
0: Oh mio Dio, non so più cosa pensare.
1: Luis Antonio.
2: Sì, papà.
1: Vorrei che tu andassi a parlare con Adrian.
2: Ah. È già stato ingaggiato anche il prete per farmi la predica.
1: È stato informato, perché prima di ogni cosa è un mio amico. E da molti anni ormai gli confido tutti i miei problemi. Voglio che tu vada a trovarlo, perché se è vero quanto affermi, lui certo riuscirà a scoprirlo.
2: È la verità. E per convincerti sono disposto a parlare con chi ti pare. Perciò di a padre Adrian che andrò a trovarlo domani stesso.
0: È la prima volta che vedo Luis Antonio reagire in questo modo. Pensi che abbia ragione.
3: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
4: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
5: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
6: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
3: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
11: Da Garnier.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
13: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800-91-91-11.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
10: Le piante dormono, dormono come noi.
11: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
12: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
13: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
14: Non ci resta che iniziare.
15: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
16: Maria, ti ho già detto che non devi preoccuparti di mettere a posto i miei vestiti. Posso farlo da me.
17: Il mio compito è di occuparmi di tutti i membri di questa famiglia. E tu ora fai parte di loro.
16: Te ne sono molto grata, però mi dispiace che tu faccia questo per me.
17: Bene, ora è tutto a posto.
16: No, no, non te ne andare. Parliamo un pochino, vuoi?
17: È quasi l'ora del pranzo. E devo andare a controllare se è tutto a posto.
16: Oh, ma solo un pochino. No.
17: Va bene.
16: Maria, io volevo solo chiederti una cosa. È da molto che lavori qui, non è vero?
17: Oh, sì. Ero già con la signora da ragazza.
16: Allora immagino che tu conosca molto bene Esther.
17: Si può dire che l'ho quasi vista nascere.
16: Esther e Luis Antonio sono mai stati fidanzati?
17: Beh, fidanzati, no. Però prima andavano dappertutto insieme. Litigavano sempre. Ma qualche volta li ho anche sorpresi mentre si sbaciucchiavano. Attenta, Mariana. Tu ti stai interessando un po' troppo al signorino Luis Antonio.
16: No.
17: E questo non sta bene.
16: No, no, davvero. Era solo una curiosità.
17: A me non mi inganni, Mariana. Tu mi fai tutte queste domande. Perché passi tutto il giorno pensando al signorino Luis Antonio. E ti voglio dire una cosa. Che se la signora viene a saperlo, si seccherà moltissimo. Però volevo dirtelo perché... mi rendo conto che hai preso una gran brutta strada.
16: Ma perché? Perché una brutta strada?
17: Perché sì. Ti stai illudendo come una sciocca. L'altro giorno ho sentito dire che il signorino e la signorina Esther si sposeranno.
16: Luis Antonio non si vuole sposare con Esther.
17: Non è che vuole. Deve.
16: Ma no. Quello che dice Esther non è vero. L'ha fatto fesso. Non l'hai capito?
17: Come lo sai?
16: Me l'ha detto Luis Antonio. Io credo solo a lui.
17: Te l'ha detto lui?
16: Ed è anche molto addolorato perché nessuno ha fiducia in lui. Non è giusto, Maria. Quella Esther è una falsa. A me ha detto delle cose orrende dei suoi zii. E mi ha detto pure che si sarebbe sposata con Luis Antonio a qualunque costo.
17: Quando te l'ha detto?
16: Ogni volta che abbiamo litigato.
17: Senti, Mariana, è molto grave quello che dici. Io credo che i signori dovrebbero essere messi al corrente. Se veramente il signorino non ha colpa.
16: Io non vorrei parlarne a Don Alberto perché penserà che vado spettegolando perché sono invidiosa di Esther.
17: Mariana, senti, la cosa è molto grave. Se dovessero costringere Luis Antonio a sposarsi senza che lui abbia fatto niente, sarebbe orribile.
16: Allora, anche voi pensate che Luis Antonio non ha colpa?
17: Oh, Mariana, io non so più cosa pensare. Forse sarebbe meglio che tu parlassi con Don Alberto.

0: Il pranzo è pronto. Possiamo accomodarci quando vuoi.
1: Mi scusi, il signor Luis Antonio Salvatierra.
0: Sì, desidera?
1: Io sarei invitato a pranzo.
0: Un istante, per favore. C'è un signore che cerca il signorino Luis Antonio.
2: Fallo entrare. Bene, accomodiamoci in sala da pranzo.
0: Aspetta almeno che entri questo signore.
2: Grazie.
0: Maria, avverti Luis Antonio, per favore. È di sopra.
3: Sì, signora.
4: Mio figlio scende subito.
1: Diego Avila, piacere di
5: molto
1: conoscerla.
5: Molto lieto, signore.
1: Luis Antonio mi aspettava oggi.
5: Mia moglie.
1: Molto lieto. Ieri mi ha invitato a pranzo. Signora, scusi il disturbo.
5: Si accomodi. Vuole bere qualcosa? Un aperitivo?
1: Sì, un aperitivo non si rifiuta mai. Si accetta sempre.
5: E cosa preferisce?
1: Ma quello che vuole lei. Mariana, ma che ci fai tu qui?
3: E tu?
5: Voi vi conoscete?
3: Sì. Lui è Diego, il cugino della mia matrigna. Sei venuto a cercarmi?
1: No, io non sapevo neanche che tu fossi qui. Sono amico di Luis Antonio, ieri sera mi ha invitato a pranzo. Tu vivi in questa casa?
5: Sì, lei vive in questa casa da quando voi l'avete cacciata.
1: No, signore, no, mi scusi. Ma quando Irma cacciò di casa Mariana, io mi opposi ostinatamente. È vero, Mariana?
3: Beh, sì.
1: A me sembrò una vera e propria cattiveria, una perfidia. È per questo che dopo molte discussioni con mia cugina ho dovuto lasciare il ranch anch'io. Ciao, Luis Antonio, come ti va?
6: Ciao, Diego. Che cosa desideri?
1: Ma come sarebbe a dire cosa desidero? Ieri sera mi hai invitato a pranzo.
6: Io ti ho invitato a pranzo?
1: Beh, sì. Senti, vabbè che avevi un po' sbevazzato, ma addirittura... te ne sarei mica dimenticato.
6: Ma, no, Diego, no che non mi sono dimenticato.
2: Ora mettiamoci a tavola, accomodatevi.
0: Sì, accomodatevi in sala da pranzo, per favore, prego.
1: Mariana, la prego, dopo di lei, signora.
0: Grazie.
7: Ti rendi conto che ti dimentichi le cose quando sei ubriaco?

0: Passi tutto il giorno a buttar giù medicine. Ti faranno male.
1: E che vuoi che faccia? Non vedi come sono nervosa?
0: Ma se sei nervosa, posso farti una tisana.
1: Ah!
0: Non vuoi mangiare qualcosa?
1: No, non ho fame.
0: Oh, Esther, come hai potuto metterti in questo orribile imbroglio? E poi perché insisti a volerti sposare con quell'uomo se non lo ami?
1: Perché averlo come marito significa essere padrona del denaro di mio zio.
0: Ma tu sei molto bella e intelligente e puoi trovare un marito ricco che ti ami.
1: E tu credi che ci siano milionari che cercano fidanzate a ogni angolo della strada? E poi non eri tu che dicevi che con le tue stregonerie saresti riuscita a farmi amare da Luis Antonio?
0: Io posso influenzare la sua volontà, ma non il suo cuore.
1: Basta che lui mi sposi, il resto non mi interessa. Io voglio soltanto il denaro. È l'unica cosa che conta nella vita. Con i soldi si ottiene tutto il resto. Ci trasferiremo in quella casa che è una favola e che deve essere mia. Tanto i miei zii non vivranno eternamente.
0: Allora mi porterai con te?
1: Sì, mi serve qualcuno di mia assoluta fiducia in quel posto. Dio, quando si risolverà tutto questo? Deve essere presto. Se no, sarò costretta a cercare un altro espediente.

0: Mi scusi, signor Avila, ma giuro che non la capisco. Se il padre di Mariana era proprietario di un ranch delle dimensioni che lei mi conferma, com'è possibile che foste così poveri?
1: Ma lei non sa che il ranch era ipotecato e poi i raccolti erano scarsi. E dato che c'erano pochi soldi per pagare i contadini, la maggior parte dei campi non venivano coltivati.
0: E perché Mariana non ha ereditato nessuna di quelle proprietà?
1: La verità è che quella che comandava lì era Irma.
0: Il signor Villareal, prima di morire, non fece testamento? Non cercò di salvaguardare gli interessi di sua figlia?
1: No, non ci fu alcun testamento. E siccome Irma era la moglie, lei si è tenuta tutto.
0: Tutto questo è molto ingiusto. Il comportamento di quella signora è inqualificabile e lei non avrebbe dovuto permetterlo.
1: Sì, lei ha ragione, signor Salvatierra, ma io non ho potuto far nulla. Irma era realmente la padrona di tutto e io mi arrabbiai molto quando cacciò Mariana. Cominciamo ad avere troppe discussioni finché io non ho più retto. Per questo ho deciso di venire a Città del Messico.
2: Cosa fai qui? Lavori?
3: Beh, io me ne vado.
2: Ma dove vai?
3: In camera mia, non mi sento bene. Ci vediamo, Diego.
1: Stati bene, amico, e molte grazie,
0: Mi scusi, signor Avila. Mi ritiro anch'io. Sono un po' stanco.
1: Ah, sì, certo. Volevo solo chiederle, signor Salvatierra, se mi permette di venire a trovare Mariana ogni tanto. Sa, siamo quasi parenti.
0: Per me non c'è alcun problema. Ma è Mariana quella che deve decidere. Col suo permesso.
1: Oh, ma la prego.
4: Scusatemi, ma dovrei andare anch'io.
1: Prego, prego, signora. Allora che dici, Mariana? Vogliamo continuare a vederci?
4: E perché?
1: Ma come perché? E vedi, Mariana, in un certo qual modo io mi sento responsabile di te. E mi pento molto di non averti difeso da Irma con più energia. Anche se in realtà io non avevo nessuna autorità per farlo. Però ora che ti ho trovata vorrei aiutarti.
2: A me non serve niente, Diego. Io qui ho tutto. Don Alberto mi vuole bene come se fossi sua figlia.
1: Ma dimmi, com'è stato che sei arrivata qui?
2: Per puro caso.
1: Ma non è possibile. Ti ci ha portato qualcuno.
2: Ah, è stato padre Adrian a raccomandarmi a Don Alberto.
1: E chi è questo padre Adrian?
2: Un frate prete molto buono che ho conosciuto quando sono arrivata qui. Beh, addio, Diego.
1: Ma come sarebbe addio? Vorrei continuare ad aiutarti, Mariana. E voglio continuare a vederti, a starti vicino. E poi non mi piace che tu stia qui, ospite di gente che non ti è niente. Te lo ripeto, Mariana, voglio aiutarti. È mio dovere farlo. Senti, perché non vieni a vivere con me? Oh, beh, no, mica insieme, certo. Io ho un buon lavoro e posso pagarti un appartamento, mandarti a scuola.
2: No. No, Diego.
1: Non credi alle mie buone intenzioni, non è vero?
2: Non vedo perché dovrei farlo.
1: Ma vedrai che col tempo riuscirò a dimostrarti che sono sincero. Posso tornare? Dammi una possibilità di farti ricredere sui miei sentimenti.
2: Fai come vuoi.
1: Bene, a questo punto me ne vado. A presto, Mariana. Ringrazio la signora da parte mia.
2: Ciao.

0: Senta, lei, ma che ci fa qui?
1: Ma lei con chi crede di parlare?
0: Io la conosco. Lei è venuto qui poco tempo fa chiedendo l'indirizzo di Don Luis de la Parra.
1: No, lei si sta sbagliando. È la prima volta che io vengo in questa casa.
0: Non è vero, lei ci è venuto. Io mi ricordo bene la sua faccia.
1: Lei si confonde. Arrivederci.
0: Non può essere. No, io sono sicuro che è lo stesso.
1: E poi non si è ricordato che aveva invitato questo suo amico a pranzo. Va bene, Adrian. Gli dirò che domattina venga a trovarti senz'altro. Grazie. Ciao.
2: Che ha detto padre Adrian?
1: Che vuoi che abbia detto? Domani parlerà con lui e speriamo che riesca a convincerlo.
2: Alberto, Alberto, che facciamo? E io che stavo già cominciando a credergli.
1: Forse lui è sicuro di dire la verità. Ma quando beve si dimentica le cose e questo è un fatto molto grave. Perché sai che significa? Significa che ha già cominciato ad assuefarsi all'alcol.
2: Dio mio, che tragedia, che tragedia.
1: Hai avuto notizie di Esther?
2: No. Sarà sicuramente molto depressa.
1: Guarda che anche lei ha la sua parte di colpa. Io non capisco come una ragazza per bene possa arrivare a questo e in quelle condizioni.
2: Sì, hai proprio ragione. Sono tutti e due da biasimare.
1: Dì a tuo figlio che padre Adrian lo aspetta domani.
2: Sì, va bene. Non vai in ufficio oggi?
1: No, no, oggi no. Non mi sento bene.
2: Che hai?
1: Ma non lo so, non lo so. Sono molto angosciato.
2: Vuoi che ti fissi un appuntamento con il dottor Fernandez?
1: Sì, sì, sì, credo che sarebbe meglio, sì.
2: Dico subito a Maria di chiamarlo. Alberto! Perché non ti riposi un poco?
1: No, no, no. Rimango un po' qui.

0: Quindi questo amico del signorino sarebbe un tuo parente?
1: No, non è mio parente. È cugino di quella che era la moglie di mio padre. Dice che vuole aiutarmi. Mi ha chiesto di andare via con lui.
0: Beh, è sempre una consolazione sapere che c'è qualcuno che desidera avere cura di noi.
1: Sì, ma io non voglio andarmene da qui.
0: Questo lo so. Però forse più in là lo preferirai.
1: Voi dite nel caso che Luis Antonio si sposa con Esther, vero?
0: Beh, sì.
1: Forse avete ragione. Però con Diego io non ci andrei mai. Perché adesso racconta di essersi pentito, ma chi può saperlo? Chissà se dice la verità. Lo conosco molto bene, per questo non mi fido per niente di lui.
0: Oh, Mariana, mi dispiace tanto per te, per il signore e la signora, per tutti, addirittura per il signorino.
2: Maria?
0: Sì, signora.
2: Maria, per favore, telefona al dottor Fernandez e chiedigli un appuntamento per il signore.
0: Sta male?
2: No, però è meglio.
1: Che cos'ha, signora?
2: Si sente molto debole.
1: Ma non è niente di grave, vero?
2: Spero di no. È in biblioteca. E mio figlio?
0: Non so, signora. Probabilmente in camera sua.

0: Sì, pronto. L'ambulatorio del dottor Fernandez.
1: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
2: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e

0: Una rigidità fastidiosa appena sveglia.
1: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
2: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
3: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
0: Dopo 10 giorni ho visto la differenza, pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
2: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrileg Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Carica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
11: Bravo, bravo, bravo! Oh!
12: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
12: Comoda la vita.
5: In Prima Visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
13: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Sì, avanti.
1: Figlio mio, padre Adrian ti aspetta domani.
0: Va bene, mamma.
1: Luis Antonio, è così difficile per te accettarlo.
0: Accettare cosa, mamma?
1: Il tuo matrimonio con Esther.
0: Non ho motivo di farlo.
1: Ma caro...
0: Sì, sì, lo so che è tutto contro di me. E proprio oggi doveva venire quell'imbecille...

0: imbecille di Diego. A mettere il dito nella piaga.
1: Caro, perché non prendi le cose con più calma? E poi, non è una tragedia sposarti con Esther. Ma se ti fosse successo con una qualunque...
0: Magari. Magari fosse stato così.
1: Come puoi dire una cosa simile?
0: Mamma, perché insisti a volermi fare diventare un infelice per il resto dei miei giorni? Ma non capisci che tra Esther e me non c'è niente in comune? Sto cominciando ad odiarla, perché ho la sensazione di essere caduto in una trappola.

0: Certo, don Alberto, glielo dirò.
1: Grazie.
0: Massimo.
2: Sì, mi dica.
0: Il signore mi ha appena detto che non andrà in ufficio questo pomeriggio.
2: Ah, va bene, Maria, grazie. Senta, Maria. Lei non ha visto un tizio sui 35 anni, Bruno, che è venuto qui all'ora di pranzo?
0: L'ospite del signorino.
2: Ah, era ospite del signorino.
0: Sì, è un parente di Mariana.
2: Che?
0: Ho detto che quel signore pare sia un parente di Mariana. Perché, Massimo?
2: No, no, così.
3: Don Alberto è ancora in biblioteca?
0: Sì.
3: Don Alberto?
1: Entra, Mariana.

0: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuto padre Giovanni Patanè, parroco di Santa Maria Regina Pacis ad Ostia, e tutti gli amici della parrocchia che ci sono venuti a trovare. Ma soprattutto, insomma, chi vi è venuto a trovare domenica? Papa Leone ha iniziato proprio con voi le sue visite pastorali, tra l'altro in questa quaresima saranno tante le visite alle parrocchie della diocesi, ben altre 4 visite, noi naturalmente le racconteremo. Che significato ha avuto per voi questo incontro con Papa Leone in una parrocchia, diciamo, piuttosto fortunata, perché 11 anni fa il predecessore come vescovo di Roma, Papa Francesco, era venuto sempre nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis?
1: Sicuramente un momento molto bello, ci ha riempito di gioia avere avuto l'annuncio di questa visita quando il Cardinale ce l'ha comunicato, e poterlo incontrare, averlo vissuto in quel pomeriggio in cui è stato con noi, è stato per la gente, per noi, anche per i sacerdoti della parrocchia, un momento veramente speciale. Lui ha ribadito più volte essere venuto come vescovo di Roma a fare la sua visita pastorale, come faceva già quando era vescovo nell'altra diocesi precedente. E i vari appuntamenti che ci sono stati durante questa visita hanno fatto sentire...
0: Ricordaceli un attimo, perché ha visitato tante realtà.
1: Ha incontrato inizialmente i bambini e i giovani della parrocchia, poi anziani, gli ammalati, i poveri, i volontari della Caritas, poi il consiglio pastorale, poi ha celebrato la Santa Messa, si è intrattenuto un po' solo con noi sacerdoti e poi è riuscito fuori a salutare coloro che in chiesa non sono riusciti a entrare. E in tutte le occasioni di incontro ha dato parole di speranza, ci ha incoraggiati ad andare avanti e ci ha chiesto di essere questa chiesa in uscita,
0: e tra poco sentiremo
1: i giovani che siamo chiamati a incontrare.
0: A proposito di giovani, Camilla, che cosa ha significato per te vedere il Papa non a Piazza San Pietro ma nella tua parrocchia, a casa tua in qualche modo? Che ti ha colpito?
2: Buonasera, sicuramente è stato molto emozionante, mi ha colpito proprio la vicinanza, perché infatti non capita tutti i giorni appunto avere il Papa proprio a casa tua, alla chiesa dove sei cresciuta, e è stato bellissimo anche vedere la vicinanza con i bambini, per esempio le coccinelle a cui faccio servizio, e anche i lupetti e anche tutti gli altri bambini dell'oratorio, vedere proprio il Papa così vicino e sporgere le mani per toccarlo, e, mi ha ricordato il momento in cui era venuto Papa Francesco pure da noi in chiesa, e è stato molto toccante vedere Papa Leone in chiesa anche a ricordarci del fatto che la chiesa di Santa Maria Regina Pacis, con il nome di Regina della Pace, invita tutto il mondo alla pace.
0: Alessandro, tu insieme a tutti gli amici della parrocchia che lavorano a una bella rivista, facciamola vedere, che si chiama La Voce del Servizio, che se capisco la rivista dei ministranti. Che cosa avete fatto un saluto anche già scritto a Papa Leone? Che cosa gli avete detto?
3: Buonasera, noi ministranti siamo un gruppo di 27 ragazzi dagli 8 ai 16 anni che abbiamo cercato di dare anche il nostro benvenuto a Papa Leone con questo testo in cui ci presentiamo ognuno di noi che andrà a fare il servizio il giorno dopo. È stata un'esperienza emozionante e il cuore batteva forte quando ho scritto queste parole e quando è stato lì, quando ci ha dato la mano.
0: Qual è la frase più bella che gli hai scritto al Papa?
3: Al Papa non c'è stata una frase più bella, perché proprio la bellezza nostra è quella di un gruppo forte, di un gruppo coeso, di un gruppo che si aiuta nei momenti di difficoltà, e quindi è questa la cosa.
0: Senti,
3: più
0: ma
3: bella.
0: È vero che sei la prima firma di questo giornale, perché poi vuoi fare il giornalista, ma quanti anni hai?
3: Io ho 14 anni e il mio sogno è quello di fare il giornalista. E sì, è da un paio di anni che abbiamo avuto quest'idea, io e Francesco, che un po' ci indirizza sulla giusta via, di proprio creare questo giornalino per tutti che raccontasse la vita dei ministranti di parrocchia, no? Delle nostre iniziative e anche del servizio domenicale.
0: Sentiamo che cosa ha detto invece il Papa a voi. Andiamo, soprattutto partiamo dall'incontro con gli anziani e gli ammalati.
4: Allora, entrando, diversi di voi mi avete detto una parola bellissima e voglio cominciare con questo. Avete detto benvenuto e devo dire mi sento davvero benvenuto fra voi. Grazie per questa accoglienza. Questo è uno di tanti segni di un'autentica comunità cristiana, di una vera parrocchia, dove tutti noi impariamo a dire benvenuto, ma non solo la parola, lo spirito d'accoglienza, di aprire la porta e ricevere chiunque sia, cattolico, non cattolico, credente, non credente, che siamo sempre una comunità accogliente. Qui davanti a me e anche là dietro c'è tutto questo gioventù, questa presenza anche dello sport. E come sapete stiamo vivendo in questi giorni a Milano i Giochi Olimpici e lo sport ci insegna tanto. Allora a tutti voi auguri, lo sport ci insegna a essere fratelli e sorelle, a lasciare da parte le differenze e dire tutti noi vogliamo lavorare in equipe, vogliamo formare parte di un gruppo che lascia le differenze e cerca sempre la meta. E allora a tutti voi auguri per la vostra partecipazione e grazie anche per essere qui. L'amato Papa Francesco tante volte dicevano i giovani hanno tanta energia e vogliono correre avanti di tutti, ma quelli forse più anziani, i nonni, le persone chissà forse con difficoltà, loro non corrono tanto, però loro hanno la saggezza e l'esperienza della vita. E allora tutti fanno parte di questa famiglia parrocchiale e tutti avete qualcosa da dire, da dare, da condividere.
5: È facile, anzi impegnativo sicuramente, no? Accogliere il Papa. Però lui ha detto che una parrocchia è veramente una comunità nel momento in cui riesce ad accogliere davvero tutti, a prescindere, torna in mente Papa Francesco quando diceva tutti, tutti, tutti, sì. No? Ci riuscite a vivere questa dimensione di apertura e di accoglienza? Quali sono le difficoltà?

0: ciascuno e accogliere ciascuno con la sua storia, i suoi problemi, le sue gioie, non sempre è facile, però ci si prova. E una delle realtà belle di accoglienza è proprio quella della mensa della Caritas, per esempio, perché le persone si sentono accolte nella dignità di persona. Non è solo dare un pasto, sarebbe troppo riduttivo, ma il conoscerli, chiamarli per nome. E questo fa sì che chi viene lì ha un incontro soprattutto umano, che poi si traduce anche in una condivisione di un pasto, ma non è solo quello. La stessa cosa si tenta di fare anche con i giovani, soprattutto come commissione di prefettura di pastorale giovanile si sta facendo tanto perché il Papa ci invitava a uscire fuori dalle parrocchie, a vivere di più la prefettura e questo stiamo cercando di farlo. C'è una bella equipe di commissione di pastorale giovanile che si impegna tanto per arrivare a quei giovani che sono più lontani, non per convincerli a venire in chiesa, ma per fargli sentire una chiesa che va verso di loro.
1: Hai detto la parola equip, l'ha citata anche Papa Leone, no? Come elemento importante per vivere la dimensione parrocchiale. Il Papa ha incontrato, ma questo lo chiedo a Francesco, ha incontrato anche il Consiglio pastorale. Che cosa vi ha detto e come funziona questo Consiglio pastorale? È veramente un lavoro di equip quello che muove la vostra comunità o decide tutto il parroco?
2: No, il parroco è sicuramente la nostra guida spirituale e anche poi pratica nell'equipe nel consiglio pastorale parrocchiale, però appunto è un lavoro che viene fatto tutti insieme. Ora, questo consiglio pastorale è in realtà nuovo, si è costituito comunque da poco e segue anche le indicazioni, il nuovo statuto che era stato deciso da Papa Francesco e in questo senso sono state introdotte delle figure nuove, è stata prevista una rappresentanza di quelle che sono i gruppi e le realtà parrocchiali proprio per cercare di favorire una condivisione, una comunione che vada però verso quella direzione anche di apertura, di innovazione e di anche accoglienza di tutti i fedeli e di tutte quelle persone che non sono parte di gruppi, ce ne sono tantissimi. La nostra parrocchia ha tanti gruppi, in realtà come Oratorio Scout, il Cammino Neocatecumenale, il Rinnovamento nello Spirito, ma ci sono tante persone che fanno parte della comunità, che siamo anche riusciti ad accogliere domenica alla messa, ma non sono di un
1: E
2: gruppo.
1: questa diversità anche di tante realtà, riuscite a risolvere con armonia o ci sono anche tanti conflitti?
0: Ognuno ovviamente ci tiene alla sua peculiarità ed è giusto che sia così. Nei momenti importanti si riesce a fare squadra e poi la vita ordinaria chiaramente prosegue ciascuno secondo il carisma che ogni realtà porta avanti. Però la cosa bella è questa, è saper fare squadra quando c'è bisogno. E questo riesce, grazie a Dio.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone, quelle dette durante la messa.
3: Ricordiamoci che il male che vediamo nel mondo ha le sue radici proprio lì, dove il cuore diventa freddo, duro e povero di misericordia. Lo si sperimenta anche qui, a Ostia, dove pure purtroppo la violenza esiste e ferisce, prendendo piede talvolta tra i giovani e gli adolescenti, magari alimentate dall'uso di sostanze, oppure ad opera di organizzazioni malavitose che sfruttano le persone coinvolgendole nei loro crimini e che perseguono interessi iniqui con metodi illegali e immorali. Di fronte a tali fenomeni, invito tutti voi, come comunità parrocchiale, uniti alle altre realtà virtuose che operano in questi quartieri, a continuare a spendervi con generosità e coraggio per spargere nelle vostre strade e nelle vostre case il buon seme del Vangelo. Non rassegnatevi alla cultura del soprusso e dell'ingiustizia. Al contrario, diffondete rispetto e armonia, cominciando col disarmare i linguaggi e poi investendo energie e risorse nell'educazione, specialmente dei ragazzi e della gioventù. Sì, che in parrocchia possano imparare l'onestà, l'accoglienza, l'amore che supera i confini. imparare ad

0: aiutare non solo quelle che ricambiano e salutare non solo quelle che salutano, ma ad andare verso tutti in modo gratuito e libero. Imparare la coerenza tra la fede e la vita, come ci insegna Gesù.
1: Senti, ma che realtà è Ostia e in particolare il vostro territorio parrocchiale? Perché tecnicamente è una frazione del comune di Roma, di fatto è una città di circa 100.000 abitanti che, come tante città del nostro paese, soffre anche problemi di illegalità, di povertà e anche di spaccio di sostanze.
2: Ostia vive la complessità di essere periferie e città insieme, no? Accennavi al numero di abitanti, siamo circa 200.000 gli abitanti di Ostia, e ci sono lati d'ombra, zone d'ombra, ma c'è tanta luce. È vero che la parte problematica riguarda poco la zona della parrocchia, però vivendo il territorio chiaramente se ne viene sempre a contatto. Io dico sempre che Ostia non va giudicata, come spesso avviene, soltanto parlandone male, perché questo serve a poco e non aiuta nessuno.
1: E voi che cosa fate anche in termini di educazione, di progetti educativi, perché il Papa ha parlato anche di questo?
2: Far amare il territorio, questa è l'importanza per noi. Cercare di amare Ostia, perché se amiamo il territorio anche le cose che non vanno possono diminuire. Se lo giudichiamo soltanto non concludiamo niente. Si va sulle cronache, sui giornali, va bene, però poi non produce nulla di fatto. Invece l'amore per il territorio innesca una logica diversa, che è di tutela di tutti, un rispetto dell'altro, e quindi mette sempre di più ai margini le difficoltà per cercare di restringerle e combatterle in qualche modo.
1: E tutto questo passa anche attraverso il dialogo e la collaborazione tra generazioni, l'ha detto Papa Leone citando Papa Francesco. Lo chiedo a Rosaria quanto anche queste realtà diverse, no, che diceva a livello di identità all'interno della parrocchia, riescano a essere un po' trasversali, almeno dal punto di vista anagrafico, quanto giovani, adulti e anziani riescano a condividere cose concrete insieme.
3: Nella realtà di Ostia che viviamo e nella parrocchia, grazie al nostro Don che ci guida, abbiamo una bellissima realtà delle mamme ministranti che seguono i figli, che accompagnano i parroci all'altare li seguiamo in ogni attività, sempre presenti, cerchiamo appunto di accompagnarli nella loro crescita di fede e nel loro percorso importante di piccoli cattolici cristiani che devono anche nella sinodalità, appunto nella comunità, aiutare tra di loro, quindi c'è un'ottima sinergia tra le varie generazioni e noi cerchiamo con il nostro esempio di anche guidarli in qualche modo verso una vita migliore, più serena.
1: Senti, invece a livello di carità, prima citavi l'esperienza della mensa, che è una realtà grande.
2: Sì.
1: Tant'è che voi all'offertorio avete portato all'altare i pacchi viveri, segno di un impegno che caratterizza la vostra parrocchia. Quante persone vengono ogni giorno?
2: Ospitiamo per il pranzo circa 120 persone al giorno, d'estate arriviamo anche a 140-150, perché ci sono alcuni che da Roma poi si spostano nella zona di mare, e quella della carità e dell'emergenza della povertà è un problema grande. A Ostia, da un calcolo approssimativo, abbiamo circa 600 senza fissa dimora, e c'è un'emergenza abitativa enorme. E tante persone iniziano a riscontrare casi di barbonaggio domestico, per esempio, e quindi la mensa è solo una piccola risposta che facciamo e diamo in collaborazione con la Caritas di Roma, cercando sempre di più di poter andare incontro alle necessità che ci sono. E la parrocchia in questo è molto impegnata. E qualche anno fa abbiamo anche aperto per un periodo l'emergenza freddo, per accogliere coloro che dormivano per strada, in pineta o in giro per Ostia, e anche lì abbiamo fatto un'esperienza carica di umanità, di storie, che toccano veramente il cuore. Credo che se la comunità cristiana fa esperienza con loro, sicuramente ha la possibilità di cambiare in meglio, perché quella è un'esperienza che ti tocca la vita.
1: Che forse ha a che fare con il compimento della legge, mi sto riferendo

0: Al Vangelo di ieri, alle parole dette da Papa Leone all'Angelus, a commento del Vangelo di Matteo, la terza parte del discorso della montagna. Gesù, dopo aver proclamato le beatitudini e aver detto che chi le vive è sale della terra e luce del mondo, spiega che è venuto non ad abolire la legge, ma a dargli compimento, ed è una strada piuttosto esigente. Ma sentiamo il commento di Papa Leone.
1: Il compimento della legge è proprio l'amore che ne realizza il significato profondo e lo scopo ultimo. Gesù, infatti, prende in esame proprio alcuni precetti della legge che si riferiscono a casi concreti della vita e utilizza una formula linguistica, le antinomie, proprio per far vedere la differenza tra una formale giustizia religiosa e la giustizia del regno di Dio. Da una parte avete inteso che fu detto agli antichi e dall'altra Gesù che afferma, ma io vi dico. Questa impostazione è molto importante. Ci dice che la legge è stata data a Mosè e ai profeti come una via per iniziare a conoscere Dio e il suo progetto su di noi e sulla storia. Ma ora Lui stesso, nella persona di Gesù, è venuto in mezzo a noi, il quale ha portato a compimento la legge, facendoci diventare figli del Padre e donandoci la grazia di entrare in relazione con Lui come figli e come fratelli tra di noi. Fratelli e sorelle, Gesù ci insegna che la vera giustizia è l'amore e che dentro ogni precetto della legge dobbiamo cogliere un'esigenza d'amore. Infatti, non basta non uccidere fisicamente una persona se poi la uccido con le parole oppure non rispetto la sua dignità. Il Vangelo ci offre questo prezioso insegnamento. Non serve una giustizia minima, serve un amore grande che è possibile grazie alla forza di Dio.
0: Immagino un po' di leggere queste parole dentro una realtà parrocchiale. È già difficile in una comunità, come dire, avere delle regole e riuscire tutti insieme a rispettarle. Il Vangelo di ieri, come ci ricordava Papa Leone, chiede molto, molto di più, insomma, non un mero rispetto formale delle regole, ma crescere tutti insieme in un amore grande. Insomma, è faticosa questa strada.
2: La fedeltà al Vangelo è una strada in salita, perché è esigente, Gesù è molto esigente ed è anche la cosa bella, perché quando c'è un amore forte, totale e totalizzante come quello che Gesù ci chiede, che lui ha verso di noi, chiaramente ci impegna. E vivere quel Vangelo nella lealtà dell'amore che ci veniva dato ieri nel Vangelo è sicuramente un impegno grande. E oggi che si fa tanta fatica a essere fedeli, a essere leali, riuscire a incarnare quel Vangelo diventa una sfida per tutte le comunità cristiane, per essere ancora più testimoni, perché spesso purtroppo siamo noi che diamo cattiva testimonianza.
0: Allora, grazie Padre Giovanni, grazie a tutti gli amici della parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Al filtro UV.
10: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi questa sera il Santo Rosario, Sua Eccellenza Monsignor Michele Agutuoro, Arcivescovo di Benevento, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi devastati dalla guerra, perché presto queste popolazioni che soffrono possano trovare di nuovo la pace e la serenità. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno.

e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Dio sa chi siamo, conosce le sofferenze che ci portiamo nell'anima, conosce la nostra imperfezione e la nostra fragilità. Eppure continua a chiamarci per il compimento del suo disegno. Maria, nella sua umiltà, rispose di sì a quella chiamata. Da allora è divenuta madre di tutta l'umanità. Dio ci ha scelti e ci chiama.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Maria ed Elisabetta sono entrambe gestanti, l'una più avanti dell'altra nel proprio progetto divino, e si incontrano per scambiare timori e gioie riguardo la vita che non hanno scelto. Elisabetta, con lo Spirito Santo, gioisce alla vista del compiersi della promessa divina.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e
4: nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro in albergo. In quella greppia, posta in una stalla a Betlemme, Dio fatto bambino è in mezzo a noi per iniziare la sua opera. Da quel giorno le nostre vite sono impresse dalla sua presenza. In mezzo ad ognuno di noi ci ha condotti verso la ragione della fede nella sua semplicità, dandoci ad ognuno di noi la forza e la gioia di vivere.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. E questo un mistero gioioso e doloroso al tempo stesso, in cui troviamo l'inizio del cammino della salvezza con Gesù, ma anche l'annuncio del prossimo sacrificio del Cristo, che arriverà alla sua morte e risurrezione, per dire a ciascuno di noi: io ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre così come sei. E noi accetteremo di farci amare da Lui?
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Consideriamo quante volte ci siamo allontanati anche noi da Gesù, da quel Gesù che con tanto amore è sceso per noi sulla terra. Meditiamo come nelle difficoltà della vita l'unica salvezza è trovare Gesù e ritornare a Lui, e mai più staccarsi del suo grande amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.

0: Vieni, o Maria, e degnati di abitare nelle nostre case. Come già il tuo cuore immacolato fu consacrato alla Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato le nostre famiglie. Tu che sei madre della Divina Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. Rimani con noi, ti accogliamo con cuore di figli indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana, come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci, Gesù Cristo, via, verità e vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. Nelle nostre case, sii madre di grazia, maestra e regina. Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono, specialmente accresci la fede, la speranza e la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni, sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che un giorno tutti i membri delle famiglie si trovino con te uniti in paradiso. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

Bologna scatta lo scudo penale sulla vicenda del 43enne morto ammanettato. Le nuove norme, niente indagati, ma in 6 due agenti e 4 sanitari al vaglio della procura. La polizia avrebbe segnalato al 118 l'uomo in crisi psichiatrica, politica in fiamme sulle corrette procedure di contenimento. Nessuno strumentalizzi, dice il cardinale Zuppi. Londra volta pagina, cambio della guardia Downing Street e Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico, accetta l'incarico conferito dal re Carlo III di formare un nuovo esecutivo. Nel discorso di insediamento promette di restituire stabilità al paese, assicura sostegno pieno all'Ucraina e un piano di lungo periodo per migliorare le condizioni di chi sta peggio. Carburanti, aumenti record, tornano a correre i prezzi alle stazioni di servizio. La verde più cara a Bolzano e in Sicilia, dove sfiora i 2 euro al litro, mentre supera i 2 euro il gasolio. In Friuli e in Calabria da oggi attiva l'app gratuita del Ministero che indica il distributore più vicino e meno caro. Trafa e temporali al piccolo emergenza, caldo, 18 città da bollino rosso. In Sardegna toccati 45 gradi, la notte tropicale più calda a Reggio Calabria con 34 gradi, ma dalla Scandinavia avanza ora dopo ora un fronte di aria fresca che spezzerà la cappa entro giovedì. Primi temporali al nord, grandinate record e fenomeni brevi ma violenti. Il mondiale degli eccessi, con il trionfo della Spagna si chiude la competizione di calcio più lunga e larga di sempre. Record di partite, di squadre partecipanti, tante innovazioni per aumentare lo spettacolo e tante polemiche con la presenza ingombrante di Trump sulla scena. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, la vicenda di Fakir, morto ammanettato a Bologna. Aiuto, basta, le ultime parole, mentre due agenti lo bloccano a faccia in giù. Per loro e 4 sanitari applicata alla nuova norma dello scudo legata al decreto sicurezza, fra poco.

0: in piazza per chiedere piena luce. Federico Plotti.
1: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto, durante un intervento della polizia, Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video a materiale, girato da un abitante della zona, immortala la fine dell'uomo mentre due agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento il comportamento dei due poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia, il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica.
0: Sulla vicenda le parole di oggi pomeriggio del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo proprio di Bologna, che assicura preghiera e vicinanza al dolore di chi soffre per quanto accaduto. In questo momento, prosegue il porporato in una nota diffusa dall'arcidiocesi, non prevalgano per nessuna ragione l'odio, la violenza anche verbale e nei social e la strumentalizzazione, ma piuttosto il dialogo e la giustizia a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. E lo dicevamo, formalmente non ci sono indagati, ma 6 persone, fra cui gli agenti, sono iscritti nel nuovo registro delle annotazioni preliminari e dunque al vaglio della procura. Si tratta del cosiddetto scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza che viene applicato per la prima volta. David Murgia.
2: Tecnicamente si chiama modello 45 bis, ma è più conosciuto come scudo penale ed è lo strumento utilizzato dalla Procura di Bologna in occasione della morte di Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina. Si tratta sostanzialmente di un registro introdotto dall'ultimo decreto sicurezza per i casi in cui un fatto potenzialmente configurabile come reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa o l'adempimento di un dovere. Così, quanti sono intervenuti per la morte di Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento della polizia non sono tecnicamente indagati, ma sono in una fase preliminare di verifica in cui il PM svolge le indagini, evitando però che un agente venga automaticamente coinvolto in un procedimento penale quando ha agito nell'esercizio delle proprie funzioni, quindi senza le conseguenze formali di un'indagine a carico. Se dagli accertamenti emergono poi elementi diversi, gli atti possono essere trasferiti in altri registri. La norma dunque non cancella le indagini, ma modifica il percorso iniziale. È la prima volta che viene utilizzato questo strumento giuridico.
0: Naturalmente il caso di Bologna, ma anche quello di Rogero, il gioielliere in carcere perché condannato in via definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori, sono al centro del dibattito politico acceso. Il confronto, come ci riferisce Augusto Cantelmi.
3: Fare chiarezza l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa. Proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero la Premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Presidente del Consiglio che intanto sui temi di politica internazionale oggi ha incontrato a Palazzo Chigi il premier portoghese Montenegro con l'annuncio dell'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate costruite da Fincantieri.
0: E apriamo la pagina degli esteri partendo dall'Ucraina. Fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco, morte 5 persone, e Mosca convoca l'incaricato d'affari italiano in Russia, la mossa dopo l'espulsione, ricorderete, di 2 addetti militari da Roma. Fabio Bolzetta.

0: Le immagini del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina. Il governatore ad interim, Shuvaev, ha denunciato l'uccisione di 5 civili, tra cui un minore. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate due petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Mentre è salito a 10, il bilancio dell'attacco di Mosca contro un mercantile di proprietà turca a largo con un carico di cereali. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Ma per poter procedere, ha ribadito il portavoce della Commissione, Mercier, si attendono riforme. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il Ministero degli Esteri della Federazione Russa ha convocato il numero 2 dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'Ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio.
1: E a Kiev oggi è l'ultimo giorno del viaggio dell'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Il presule ha incontrato in mattinata il presidente Zelensky e ha visitato il memoriale di Maidan per le vittime della guerra. C'è Rita Salerno.
2: Quinto ed ultimo giorno in terra ucraina per Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Dopo la messa di ieri sul prato di fronte al santuario carmelitano di Berdichev, davanti a più di 3.000 persone, l'incontro nel pomeriggio con i rappresentanti del Consiglio Panucraino, delle chiese e delle organizzazioni religiose, oggi per l'inviato di Papa Leone XIV è stato un giorno scandito dagli appuntamenti con i vertici delle autorità politiche, a cominciare dal presidente ucraino Zelensky, incontri nei quali è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, specialmente in questo tempo di guerra, auspicando che si giunga presto ad una pace giusta e duratura. Colloqui che sono stati preceduti nella prima parte della mattinata dall'omaggio al memoriale delle vittime della rivoluzione di Maidan del 2013-2014 e della guerra scatenata dalla Russia nel febbraio 2022.
1: Ora l'altro fronte in fiamme, il Medio Oriente non si ferma, la pioggia di bombe sull'Iran e la rappresaglia dei Pasdaran con missili sulle basi americane del Golfo, resta chiuso lo stretto di Hormuz e il petrolio torna alle stelle. Il punto con Maurizio Dischino.
3: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Si tratta dei 3 militari americani uccisi nel fine settimana, 2 in Giordania e 1 in Iraq. Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. L'Iran è impegnato in una guerra totale contro gli Stati Uniti, ha affermato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.
1: Alta tensione anche in Israele, nei territori palestinesi, in Cisgiordania, vicino a Ramallah, raid di soldati delle forze di difesa israeliane insieme a un gruppo di coloni, 2 palestinesi uccisi. Hamas intanto annuncia l'elezione del nuovo leader del gruppo, la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Nel mirino da almeno 20 anni dell'esercito israeliano è scampato a tutti i tentativi di omicidio, l'ultimo in Qatar nel settembre del 2025. A morire al suo posto nei raid israeliani la moglie e 5 dei suoi figli, ma Khalil Alaya ha sempre sostenuto che il sangue dei palestinesi, familiari inclusi, segnano la strada per la vittoria della causa palestinese. Da oggi ufficialmente il leader

supremo di Hamas, eletto successore di Yahya Sinwar, con cui, secondo un'inchiesta del New York Times, avrebbe discusso i dettagli del massacro del 7 ottobre del 2023. 66 anni, nato a Gaza, da tempo vive in Qatar, dove continua a guidare i negoziati con Israele. Negoziati in stallo, tra i nodi il disarmo di Hamas, che controlla ancora il 40% di strisce non occupate dall'esercito israeliano, che continua i suoi raid contro i miliziani di Hamas. Una striscia in macerie dove vorrebbero reinsediarsi i coloni israeliani più estremi.

0: Due palestinesi sono stati uccisi stanotte dall'esercito israeliano, intervenuto in un villaggio vicino a Ramallah, assaltato dai coloni col pretesto di riprendersi bestiame rubato. Questo è invece l'assalto della notte scorsa a un altro villaggio sulle colline di Hebron. 40 coloni israeliani hanno incendiato una moschea e diverse case palestinesi.
1: Rientriamo in Italia, si terrà domani l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano trovato ieri carbonizzato in un terreno poi dato alle fiamme. Le indagini proseguono sulla vita privata e professionale del 53enne anche al di là dell'attività giornalistica. Antonella Mazza Teruel.
2: Si vede solo l'auto in movimento di Luigi Esposito dalle immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi delle campagne alla periferia di Eboli, dove è stato rinvenuto il corpo carbonizzato dell'uomo. Mentre la procura di Salerno ipotizza il reato di omicidio, sarà l'autopsia, fissata nella giornata di domani, a dire qualcosa in più della morte del redattore sportivo, noto a livello locale. L'esame autoptico potrà far luce sull'ora del decesso e la causa, da chiarire se la vittima sia stata prima uccisa a colpi di pistole. Nelle vicinanze è stato trovato un bossolo. I carabinieri, che conducono le indagini, non escludono alcuna pista e stanno scandagliando la vita personale del giornalista che collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente televisiva 8 Channel, e dirigeva il sito internet di calcio tuttosalernitana.com. Esposito, di nome si faceva chiamare Luca, e agli amici e colleghi raccontava di lavorare pure presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, notizia smentita però dall'ARPAC, che in una nota scrive che non risulta alcuna relazione professionale con Esposito. Per i parenti, il giorno della scomparsa era diretto verso la sua casa al mare, ad Agropoli, a bordo della sua Lancia Y bianca. L'auto è stata ritrovata lungo il tragitto, posteggiata nell'isolata località Cioffi, nei pressi dell'incendio di Sterpaglie, domato il quale, sabato notte, i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo irriconoscibile del 53enne.
1: Lo dicevamo nell'aggiornamento dal Golfo Persico, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio da oggi pomeriggio. Poi entra in funzione l'app gratuita del Ministero delle Imprese per trovare il distributore più economico. Allora Giuseppe Caporaso, poi con Fausto Nicastro le voci dei consumatori. Vediamo.
3: Non si ferma il rialzo dei prezzi dei carburanti lungo la penisola. L'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Tra le funzioni previste anche la visualizzazione in tempo reale del prezzo medio regionale e fornire nella prima fase osservazioni su dati e funzionamento dell'applicazione da parte dei consumatori direttamente al Ministero. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani, anche superando i veti europei. Infine una curiosità, il Codacons nella ricerca lungo lo stivale ha trovato i due distributori di benzina più cari d'Italia. Il primo in modalità self-service si trova a Milano ed applica il prezzo di 2,635 euro al litro per la benzina, mentre al secondo posto si piazza un distributore di benzina sull'isola di Pantelleria con il gasolio a 2,599 euro al litro.
4: Caro benzina, ha impattato sulle vostre vite?
5: Eh sì che ha impattato, molto. Molto di più.
4: Dovuto fare le rinunce?
5: Rinunce no, devo andare a lavorare, come faccio? Ma metto a forza la benzina, siamo rovinati in Italia.
6: L'impatto è che mangio qualcosa meno e vado in giro per lavorare con questo, quindi.
7: Lavoro per questa società, qui devo appunto portare bagagli, trasportarli in auto e quindi ovviamente anche sul mio lavoro incide, perché mi costa di più. E quindi costa anche per l'azienda e quindi anche magari lo stipendio si può leggermente abbassare.
8: Con 8 euro facevo il pieno, adesso sono sempre più di 10, sempre.
4: Adotti qualche strategia per risparmiare?
8: Vado in giro meno, solo quello si può fare.
9: Viaggi a breve distanze e poi preferisco prendere il treno.
10: Io vado a delle interviste dove regalano dei buoni benzina qualche volta, indagine di mercato tipo dove regalano dei buoni per utilizzare la benzina, così che magari non spendo i miei soldi.
1: Ora il caldo che sta soffocando l'Italia continua l'ondata di afa che attanaglia il centro-sud, ma sono già in atto i primi temporali sul nord, poi da giovedì

0: ingresso di aria più fresca su tutto lo stivale. Monica Di Loreto.
1: C'è un'Italia che boccheggia sotto un sole implacabile e un'altra che nel giro di pochi minuti si ritrova travolta da grandine e nubifragi. Mentre al centro-sud il caldo africano spinge il termometro oltre i 40 gradi e 17 città restano da bollino rosso, al nord è il maltempo a prendersi la scena. Due facce della stessa estate, sempre più estrema, dove si passa dall'afa soffocante ai fenomeni più violenti nel giro di poche ore. È successo ancora questa mattina in Lombardia. All'alba una violenta cella temporalesca ha attraversato le province di Cremona e Mantova. Qui ci troviamo a Montodine, in provincia di Cremona. Chicchi di ghiaccio grandi fino a 7 centimetri si sono abbattuti su case, automobili e campagne, trasformando nel giro di pochi minuti strade e campi in un tappeto bianco. Una scena che ha sorpreso residenti e automobilisti.
2: Cos'era, le 6:15? Ho cominciato a sentire fuori che pioveva tantissimo, fortissimo. Nel momento in cui ho aperto la finestra del mio bagno, ho cominciato a sentire dal tetto che venivano giù i pezzi di palline da golf, grosse così.
1: Auto con parabrezze in frantumi, tetti e pannelli fotovoltaici danneggiati, alberi abbattuti e coltivazioni devastate, decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Nelle campagne intanto Coldiretti segnala pesanti danni alle coltivazioni di mais e alle strutture agricole. Al nord le temperature sono già scese dopo il passaggio dei temporali, mentre al centro-sud l'aria africana continuerà a insistere ancora per qualche giorno. La svolta, più volte annunciata, è attesa tra mercoledì e giovedì, quando anche le regioni meridionali vedranno un calo delle temperature.
0: Vogliamo a Londra, cambio della guardia, Downing Street. Andy Burnham ha accettato l'incarico conferito da Re Carlo III di formare un nuovo governo ed è dunque ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Federica Margaritora.
3: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che verrà restituita la stabilità al paese. Ha assicurato di avere un piano per migliorare la Gran Bretagna nei prossimi 10 anni, ribadendo il pieno sostegno all'Ucraina. Tra le sue priorità, quella di dare respiro ai tanti britannici in affanno per il costo della vita, con misure rapide ed efficaci. Cresciuto in una famiglia cattolica di origine irlandese, Burnham ha frequentato scuole cattoliche e ha dichiarato che la dottrina sociale della Chiesa ha influenzato la sua visione politica. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Le riforme economiche saranno al centro del suo lavoro per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016, infatti, il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina è il 10% del suo valore. Il suo predecessore Starmer si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al successore e ha detto: gli lascio un paese migliore.
0: Papa Leone stamattina ha lasciato Castel Gandolfo e si è recato, lo vedete dalla foto, in visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino, uno dei luoghi simbolo della spiritualità benedettina e della storia europea. Il pontefice ha sostato in preghiera davanti alla tomba di San Benedetto, informa la sala stampa vaticana, affidando al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. Nel corso della visita, Leone ha incontrato la comunità monastica e ha condiviso il pranzo con i monaci dell'abbazia, un momento di fraternità e di raccoglimento prima del rientro, poi nel pomeriggio a Castel Gandolfo, dove il Papa, lo sapete, sta trascorrendo questo periodo. In Sudan, per l'appello al dialogo e alla riconciliazione che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni previste nei prossimi mesi, presuli chiedono che il paese non precipiti in una nuova fase di instabilità. Paolo Fucili.
4: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione. Deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, ordine costituzionale e legalità. Già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Giuba in assemblea nei giorni scorsi. In 15 anni di indipendenza dal Sudan dal 2011, la rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha trascinato in una guerra senza fine le rispettive etnie Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò così di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Il faticoso accordo

0: ricordo del 2018 non è mai diventato davvero realtà, con elezioni già annunciate 3 anni fa e poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle. Stesso rischio che incombe su quelle in agenda fra 5 mesi, mentre 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Respingete la violenza e il tribalismo, siamo un solo popolo e abbiamo un destino comune, è l'appello dei vescovi.
1: La legge sull'intelligenza artificiale, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea 2 anni fa, entra nella fase operativa dal 2 agosto. Fornitori e operatori di sistemi dovranno attenersi alle linee guida pubblicate oggi dalla Commissione di Bruxelles. Lucia Ascione.
2: Nei paesi dell'Unione dal 2 agosto tutti i contenuti elaborati dall'intelligenza artificiale dovranno essere riconoscibili. I cittadini hanno il diritto di sapere in partenza se un'immagine, un video o un testo sono figli dell'IA o del genio umano, per ridurre così il rischio di inganni e manipolazioni. Su tale principio si basano le linee guida pubblicate oggi dalla Commissione europea, destinate a fornitori e operatori di sistemi di intelligenza artificiale per uso professionale. L'ambito di applicazione abbraccia tutti i settori, ad eccezione di quello militare, e tutti i tipi di intelligenza artificiale. La normativa stabilisce innanzitutto la presenza di marcatori leggibili automaticamente per tutti i contenuti generati dai sistemi artificiali, non solo. Obbliga gli utilizzatori ad avvisare gli utenti quando sono esposti a quei contenuti su questioni di interesse pubblico senza che ci sia stata revisione umana o controllo editoriale. Una misura resasi necessaria in un tempo in cui è sempre più difficile distinguere ciò che è prodotto da processi artificiali piuttosto che da umana creatività. La trasparenza, definita nell'articolo 50 dell'IA Act, diventa così uno strumento di tutela del consumatore lungo tutta la filiera dell'informazione. Non costituisce dunque un elemento di censura nei confronti dell'intelligenza artificiale. Ancora. Dal 2 agosto la Commissione europea e le autorità nazionali di vigilanza potranno realmente esercitare i poteri di controllo previsti dal regolamento.
1: Spazio ora al Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica per ragazzi in corso a Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno. Presentato oggi il quaderno di Tommaso, promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, una pellicola che affronta i temi legati alla legalità con lo sguardo di un adolescente. Il film trae spunto dalla storia dell'ex sindaco di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria, che denunciò le infiltrazioni mafiose nel suo comune, diventando testimone di giustizia sotto scorta. Torniamo ora sulla finale dei mondiali di calcio Spagna-Argentina. La fine è stata fiesta spagnola in uno show ricco di artisti e qualche imbarazzo per le immancabili uscite di Donald Trump. Pierluigi Vito.
3: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun, che non è valsa però a salvare la nazionale a stelle e strisce dal tracollo col Belgio, sostenuto dall'indignazione planetaria dei tifosi. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. O le pause dell'Hydration Break, esperimento che molti hanno tacciato di snaturare il calcio e che la FIFA sta pensando di non replicare, per non parlare dello show nell'intervallo della finale, 27 minuti tra spettacolo e tempi tecnici che hanno allungato un brodo già poco saporito, ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale, e il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno.
1: Quinta edizione del premio intitolato a Don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana dal 1954 al 1980 nel suo paese natale, Fano Adriano, provincia di Teramo. La giuria, presieduta da Lucio Caracciolo, ha consegnato il premio alla carriera allo storico Franco Cardini per il giornalismo cartaceo. Il riconoscimento è andato a Lina Palmerini del Sole 24 Ore, mentre il premio per il giornalismo televisivo è stato assegnato al nostro direttore di TV 2000 Vincenzo Morgante. Adesso dobbiamo fermarci, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
4: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Li devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia!
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
14: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
16: Bravo, bravo, bravo! Oh!
17: Bravo è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
18: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
17: Solo con acqua e niente più.
18: Bravo!
17: Comoda la vita.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, Dyson V10 Fluffy per una pulizia profonda a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
21: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
22: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 75 anni la leggenda del Liverpool e del calcio inglese Kevin Keegan. Keegan ha giocato con i Reds dal 1971 al 1977 vincendo 3 campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa dei Campioni e 2 coppe UEFA. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie allora per l'attenzione e buona serata e arrivederci.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Quando ci fa sentire

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lunedì, l'atmosfera non è molto stabile. In questa giornata, dopo i veloci temporali mattutini al nord-est, questi ci saranno ancora nel pomeriggio e poi sera su monti e pianure. Martedì, pressione in calo. Giornata che trascorrerà con un'atmosfera più instabile al nord-est e in Lombardia, dove ci saranno temporali sparsi. Più soleggiato altrove, calo termico. Lunedì, lieve calo della pressione. Ma nonostante ciò la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Martedì, ingresso di aria più fresca. Giornata che vedrà un peggioramento del tempo sui settori adriatici, dove arriveranno temporali anche di forte intensità. Soleggiato altrove. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà ancora una volta con generali condizioni di bel tempo, con cielo in gran parte sereno. Caldo in leggera attenuazione. Martedì, alta pressione che prevale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà dappertutto. Temperature massime in modesta diminuzione.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
10: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
11: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio, sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
10: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
8: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
12: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
13: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.

0: Celebriamo oggi la memoria di Sant'Apollinare, vescovo e martire. Fu il primo vescovo di Ravenna e uno tra i primi pastori di tutta la Chiesa settentrionale. Fu anche martire per la fede, come attesta uno dei suoi successori, San Pietro Crisologo, nel V secolo. Sulla sua tomba venne edificata la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Guida i tuoi fedeli, o Signore, sulla via dell'eterna salvezza che il Santo Vescovo Apollinare ha indicato con l'insegnamento e il martirio, e per sua intercessione fa che restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti per ricevere con lui la corona della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia

0: migliaia di montoni e torrenti di oli a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie al Signore.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.

Gli scribi e i farisei chiedono a Gesù un segno. Ma ci chiediamo, ma con quale cuore? Ricordiamo che per chi crede nessun segno è necessario. Per chi non crede nessun segno è sufficiente. Quanti segni ha fatto Gesù? Ma con quale cuore sono stati visti? Uno dei segni grandi è la risurrezione di Lazzaro dopo 4 giorni deposto nel sepolcro. Quando hanno visto questo segno, hanno detto: questo richiama molta gente, molti crederanno in Gesù, dobbiamo eliminare Gesù e anche Lazzaro. Lo chiamano maestro, come uno dei tanti che insegnano. Una donna pagana, sirofenicia, chiedendo la grazia di liberazione per la sua figlioletta, lo chiama Signore, ed è una pagana, ma è animata dalla fede, come altri pagani che si rivolgono a Gesù. Uno cieco si rivolge a Gesù quando lo sente passare e lo chiama figlio di Davide, cioè discendente di Davide. Da Davide a Gesù sono passati 1000 anni circa, dunque lo riconoscono, pur non vedendo fisicamente, come il Messia. E ancora altri episodi che sono un segno forte per quelli che vogliono capire l'azione di Gesù, capire la sua identità e quindi accogliere la sua missione. Si parla di Giona, riluttante per ascoltare il mandato del Signore, poi accetta e converte Ninive, la grande città, dal re agli altri, tutti fanno penitenza. Giona era diventato un segno di Dio. Anche qui c'è stato un segno grande, il segno delle lacrime della Madonna. La Madonna nella vita di fede porta la dimensione del cuore, non tutto si può capire con l'intelligenza. Il cuore precede, il cuore fa correre. Tante cose noi non le comprendiamo bene razionalmente, ma il cuore ci fa camminare. C'è un episodio che è particolarmente significativo per comprendere il segno delle lacrime della Madonna. Ed è la storia di uno dei medici della commissione scientifica. Lo si porta sempre e lo si ricorda come uno dei segni che ci aiutano a capire il senso del pianto della Madonna. Era un uomo non credente. Quando gli dicono di scrivere che è un miracolo nella relazione finale, lui dice:
voi credete in Dio, parlate di miracolo. Io non posso parlare di miracolo, perché non credo in Dio. Posso dire, tuttavia, che la scienza ha indagato questo fenomeno, ma non è stata capace di comprenderlo. È rimasto per molti anni. La Madonna lo ha accompagnato fino alla fine. Ormai sul letto di malattia gli hanno portato il reliquiario che contiene le ultime lacrime della Madonna, che lui stesso con gli altri colleghi aveva sigillato in quella fialetta contenuta dal reliquiario. E ha chiesto di allontanarsi dalla stanza. Voleva stare ancora un attimo a riflettere da solo su quel segno che con la sua scienza non era stato in grado di comprendere. Si sono allontanati dalla stanza, poi lo hanno sentito piangere, singhiozzare, sono entrati per vedere se avesse bisogno, lo hanno trovato abbracciato al reliquiario e ha chiesto la confessione che non faceva da quando era bambino, e poi la comunione. La vigilia di Pasqua ha chiuso la sua esistenza terrena da credente, ha capito quel segno con la fede che ha accolto. Non c'è bisogno di vedere il segno delle lacrime della Madonna, perché va accolto con la fede e con il cuore. Scienza e fede camminano assieme a servizio della persona umana per dare tutte le possibilità per capire la realtà. E allora il segno delle lacrime della Madonna è stato più chiaro come significato. Perché? Perché abbiamo capito che la Madonna voleva riportare così tutti i figli nel corso del tempo di nuovo nella casa di Dio. E così avviene per tante persone che hanno accolto questo segno e hanno impegnato la loro vita. Prendiamo esempio, accogliamo questo segno che diceva il Papa Giovanni Paolo II nel giorno della dedicazione di questo santuario. Qui diceva: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni di Dio. Accogliamo dunque, questo è l'invito, questo segno che Dio ci ha lasciato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne Santa Apollinare nel superare i tormenti del martirio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona.

È giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Apollinare, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Madre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e Sant'Apollinare, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio,

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Apollinare fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo.

Buonasera e bentrovati. Questa sera in cammino parliamo di comunità ferite che provano a dare un senso al dramma provato. Parleremo dei 50 anni dal terremoto del Friuli e parleremo anche dei 17 anni del terremoto dell'Aquila. Dopo la sigla.

0: Una comunità come rinasce dopo un dramma? C'è qualcosa che una catastrofe sociale o naturale non possono intaccare nel cuore, nell'identità e nella dignità di una comunità che può essere ferita? Ne parliamo con Giovanni Lesa. Ben trovato Giovanni.
1: Grazie, grazie.
0: Direttore dell'Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Udine. Grazie per essere qui con
1: Buonasera.
0: Noi. E ci colleghiamo anche con l'Aquila, dove c'è Don Carmelo Pagano le Rose. Ben trovato Don Carmelo, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Parroco di San Paolo di Varete, appunto sacerdote dell'arcidiocesi di L'Aquila. Insomma, quest'anno c'è un anniversario tondo, che è quello dei 50 anni del disastroso terremoto che tra il 6 maggio e il 15 settembre del 76 distrusse innumerevoli paesi del Friuli.

0: disastroso sisma, era il 1976. Ricordiamo che 990 persone morirono in quella tragedia e innumerevoli paesi furono distrutti. Per l'occasione, quest'anno, vogliamo celebrare un ricordo, ma vogliamo anche celebrare una grande, grandissima gratitudine, perché per quell'occasione e negli anni che seguirono, la nostra Chiesa e anche le chiese sorelle vicine che soffrirono le stesse pene del terremoto, insomma, ricevemmo una mole enorme di solidarietà. Per cui quest'anno vogliamo rinnovare soprattutto questo ringraziamento e questa gratitudine.
1: 50 anni dopo, una comunità che è così oggi perché ha vissuto quei momenti e perché è stata anche, come dire, aiutata, e quindi questo si vede nei friulani di oggi?
0: Si vede, ci sono delle comunità che ancora oggi nel loro DNA hanno davvero questo slancio verso l'aiuto verso il prossimo, verso il volontariato, verso l'aggregazione anche ecclesiale. Per cui la ferita del terremoto, che per noi segnò un prima e un dopo, ancora oggi nel parlato si parla di
1: prima del terremoto
0: oppure appena dopo il terremoto, insomma, le comunità ne furono segnate e ancora oggi viviamo di questa eredità. E peraltro questo 50° anniversario vuole essere, soprattutto per la nostra Chiesa di Udine, un'occasione per riprendere alcune dimensioni che emersero fortemente nei giorni, nei mesi, negli anni subito successivi al sisma, per rivalutarle dopo 50 anni.
1: Quindi perché cambia una società, ma cambia anche una chiesa.
0: Cambia una società, cambia una chiesa, e vogliamo seguire questi cambiamenti ma tenendo salde alcune dimensioni, appunto, la comunità, il suo ruolo, cosa fu allora e cosa è oggi, appunto, la comunità, la fede del popolo friulano di allora con la fede di oggi, il ruolo anche del clero, dei sacerdoti, che all'epoca del terremoto erano molto più numerosi, peraltro, ed erano presenti in ogni singolo villaggio, con il ruolo del clero di oggi che soffre anche una certa carenza, ma che vuole comunque, giustamente, preservare una presenza feconda nelle comunità. Ecco, tutte queste cose saranno oggetto di diverse iniziative che con la Chiesa Udinese stiamo proponendo, ne faremo una anche domenica, dopodomani, per rileggere con, appunto, gli occhi di oggi le categorie di allora.
1: Tra l'altro vi annuncio subito che abbiamo girato noi, credo nel primo giorno di evento, il 15 febbraio, appunto, questo incontro al polo universitario di Udine, proprio dare senso al dramma, uno sguardo biblico e pastorale su ieri e oggi. Ci torneremo, ma abbiamo visto le immagini in bianco e nero del terremoto del Friuli, e poi ci sono immagini invece che sono a colori, sono quelle del terremoto dell'Aquila, di tutta quella zona, il cratere sismico era il 6 aprile del 2009, ce lo ricordiamo tutti molto bene, le 3:32, un giorno che segna la fine di un prima, l'inizio di un dopo. Don Carmelo, che giorni sono stati quelli, come sacerdote, come l'hai vissuti?
2: Ma io ne ho vissuti pienamente immerso in mezzo alla comunità. Il terremoto si è svolto nei giorni nella notte fra la Domenica delle Palme e Lunedì Santo. Avevamo vissuto intensamente dei momenti pienamente, particolarmente condivisi con tutta la nostra gente. Dunque abbiamo vissuto anche dal di dentro il dramma che ci ha colpiti tutti, i sacerdoti, i fedeli, insieme, indistintamente. Noi anche con sacerdoti, con la responsabilità di chi sentiva di avere una missione di fede, di consolazione, di speranza da vivere e da portare insieme alle proprie ferite personali. Quindi è stato per noi un momento molto forte anche di consapevolezza, di fede, anche molto forte dal punto di vista identitario. Avevamo le stesse sofferenze, le stesse prove, ma sapevamo anche di avere una missione, di portare una presenza, la presenza di Dio anche nel dramma, e questo ci ha dato molta carica, molta forza. Abbiamo cercato di non lasciare solo nessuno, di accompagnare tutti, di essere vicini ad ogni villaggio, ad ogni comunità, perché il terremoto non è stato soltanto il terremoto di una città, ma è stato il terremoto di un intero territorio, e la nostra preoccupazione è stata quella di non lasciare mai nessuno solo, perché tutti potessero avere l'aiuto, il soccorso della Chiesa, che peraltro si è fatta molto presente in tutte le sue comunità.

0: componenti e in tutta anche la pienezza della sua comunione. Quindi noi abbiamo sentito il conforto di tutta la Chiesa italiana e anche della Chiesa da tante parti del mondo che si è fatta veramente carico delle nostre prove. Nessun anziano, nessun bambino, nessun malato, nessun sofferente è rimasto solo, nessun villaggio approntato nel post terremoto per accogliere ha mancato della presenza dei volontari, della Caritas. Tutte le diocesi italiane sono state presenti abbondantemente nel territorio aquilano e a conti fatti noi abbiamo calcolato che per ogni aquilano ci sono stati almeno 3 volontari dalle diocesi italiane che si sono alternati, gli studenti hanno appreso delle settimane di interruzione dalla scuola per stare vicini nei vari luoghi, certo, in cui erano state approntate.
1: Certo, stiamo vedendo delle immagini che ci restituiscono, no, quei giorni anche di concitazione, di tragedia, nel momento in cui si faceva la conta, se non sbaglio 309 alla fine furono, sì, le vittime all'Aquila. E come è cambiata anche la Chiesa?
0: Nell'immediato, nei giorni successivi, anche tante altre vittime, non solo legate al terremoto, ma anche al trauma del post-terremoto. Esatto. Io ricordo i primi mesi, abbiamo celebrato tanti funerali anche di persone non direttamente colpite, ma che in qualche modo segnate dal terremoto hanno concluso anzitempo la loro esperienza. Certo. È stata una ferita psicologica anche forte, anche quella è stata causa soprattutto per tante persone anziane di una conclusione della vita sofferta e anticipata.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a ragionare su questo tema, dare senso al dramma. È possibile, le iniziative della diocesi di Udine a 50 anni dal terremoto del Friuli, e anche proveremo a capire quanto è ancora aperta questa ferita del terremoto dell'Aquila per quella comunità abruzzese. Dopo la pubblicità.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
2: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
3: Per ordine dell'imperatore sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
4: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
1: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Mulch Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
3: Da Garnier.
5: Bentornati, questa sera in cammino stiamo provando a capire come diocesi, comunità ferite hanno reagito, si sono rialzate da un trauma forte come può essere quello di un terremoto. Un racconto che stiamo facendo con Giovanni Lesa e con Don Carmelo Pagano Le Rose. Giovanni Lesa dell'ufficio per la pastorale delle comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Udine, che insomma ci sta testimoniando, lo vedete anche da questo cartello, l'impegno dell'arcidiocesi di Udine a 50 anni dal terremoto del Friuli, una data che ha spazzato via tanto, ma che non ha, diciamo così, portato via niente dal punto di vista delle motivazioni della comunità, anzi che è diventata ancora più coesa. E queste iniziative a 50 anni sono lì a dimostrare anche una gratitudine, che sembra strano parlare di gratitudine dopo un terremoto, ma in realtà è anche quello che stiamo per vedere in questo servizio, appunto, che documenta il primo incontro di questi 50 anni, dare senso. Uno sguardo biblico e pastorale su ieri e oggi. Ascoltiamo e vediamo.
6: Eravamo in seminario, la sera ancora in refettorio, quando è successo quello che non ci aspettavamo proprio, grande paura. E gradualmente ci siamo resi conto che si trattava veramente di un disastro. E abbiamo deciso subito di organizzarci per venire ad aiutare. Ci siamo recati a Dimona, dove ci siamo fermati 5 giorni e sotto le indicazioni anche dei militari che c'erano, abbiamo dato una mano nelle zone dove non c'era stato ancora nessuno, recuperando diverse salme. Ci siamo resi conto che era cambiato tutto, dalla normalità si usciva e si andava nella provvisorietà e nella esigenza di una solidarietà e anche di una riscoperta di valori spirituali forti in un momento così tragico.
7: Quella sera ovviamente il terremoto ha fatto cadere le case, ha fatto cadere, far sparire amici, conoscenti e soprattutto un mio amico caro che avevamo giocato quella sera lì fino alle 6. Bruno. È stato un periodo molto molto importante, gli incontri che ho avuto sono stati fondamentali per la mia vita. Sicuramente l'incontro con i volontari di Comunione e Liberazione, che sono stati i primi ad arrivare vicino a noi per gestire questa emergenza di questi ragazzini dall'asilo fino alle medie, facendoci stare bene, facendoci giocare, facendoci cantare, facendo attività varie tutti i giorni per tutta l'estate e facendoci anche pregare, quindi conoscere anche questo aspetto importante, ecco, della loro vita, che poi è diventata un po' anche la nostra. Il Signore in questo momento drammatico, anche tra le macerie, è stato capace di farsi trovare e di accompagnarci e di farci conoscere il suo amore.
8: Credo che la Bibbia ci aiuti ad attraversare tempi di crisi e anche di sofferenza come quella causata da un cataclisma, da una calamità naturale, e ci aiuti a ritrovare in Dio un compagno di strada, non tanto colui che permette il male o si accanisce con il male a partire da criteri di giustizia retributiva. La Bibbia ci offre invece l'immagine di un Dio che ci aiuta ad attraversare le prove, a vivere le sofferenze e non ci fa mancare mai la sua riserva, la sua carica di amore e di speranza.

0: Innanzitutto ringraziamo l'Arcidiocesi di Udine per averci concesso l'utilizzo delle immagini dell'epoca che ci riportano e ci rifanno vivere quei momenti. Insomma, per chi l'ha vissuto, insomma, dal vivo credo siano cose importanti da non dimenticare. Ricordo e anche gratitudine. Come è possibile mettere insieme queste due parole?
1: Ti rispondo innanzitutto con le parole che un uomo terremotato rivolse ad alcuni volontari che andarono in suo soccorso. Siamo a Moggio Udinese, una località terremotata severamente che soffrì diverse vittime. Quest'uomo disse: "Io non ho visto Dio la notte del terremoto, ma ho visto Dio negli sguardi e nelle mani, nelle braccia di coloro che sono venuti ad aiutarci." È uno sguardo diverso che dice: un grazie a chi da tutta Italia si è mosso per venire in nostro soccorso. Sono state 81 le diocesi italiane che si gemellarono con altrettanti paesi, villaggi, anche piccoli, voglio dire, del nostro territorio terremotato di allora. E sono gemellaggi che hanno portato in dote diversi benefici, a partire dai centri di comunità, che erano dei luoghi che permisero alle comunità di riunirsi dal momento in cui sono venuti a mancare nel giro di 50 secondi luoghi come chiese, come oratori, come centri di aggregazione. Per cui la gratitudine è nata da questi episodi, da questi anni, da questi momenti di grazia ricevuta.
0: La ferita è ancora aperta, probabilmente all'Aquila, perché chi va da quelle parti vede ancora delle gru, anche degli ambienti ecclesiali ancora non del tutto riconsegnati alla comunità. Penso al Duomo, penso alla Curia dell'Aquila. Don Carmelo, esiste anche in questo senso una teologia della sofferenza, del dramma, il Signore parla anche attraverso questi momenti.
2: Certamente, il Signore parla non tanto dandoci delle spiegazioni, quanto facendo propria la sofferenza degli uomini. Dio sta nelle piaghe dell'umanità perché ha fatto sue le nostre piaghe. Dunque la risposta di Dio è quella della vicinanza alla sofferenza e al dolore degli uomini. E in questo senso anche noi come Chiesa cerchiamo di vivere le nostre piaghe e farle diventare una sorgente di risurrezione. Abbiamo costituito, a partire dall'esperienza del terremoto, un ufficio di pastorale per l'emergenza. Ci apprestiamo in questi giorni, il 28 marzo, a celebrare il terzo convegno nazionale su quello che il nostro arcivescovo emerito Cardinale Petrocchi chiamava terremoto dell'anima. Avremo la presenza il 28 marzo anche del Cardinale Zuppi fra i redattori di questo momento importante. Cioè, c'è il tentativo e il desiderio di far diventare l'esperienza del terremoto un'esperienza di vita nuova, un'esperienza di forza, di risurrezione, un momento che ci faccia passare dalla morte a una vita nuova, più consapevole, più forte, fondata più che sulle apparenze, sull'essere,
0: Certo.
2: più che sulle cose che possono passare velocemente, su ciò che resta e sulla qualità delle relazioni e dei valori dell'amore, di ciò che ci costituisce come comunità e ci costruisce come Chiesa.
0: Certo. 30 secondi finali, Giovanni Lesa, prossimi appuntamenti a non mancare anche per chi fosse, insomma, in zona a Udine.
1: Questa domenica, dopodomani, avremo un appuntamento ad Artegna, che fu uno dei comuni severamente colpiti, e rifletteremo su tessere legami, quindi sul ruolo delle comunità di allora e di oggi. Il grande appuntamento sarà il 2 e il 3 di maggio, il 2 con un ulteriore momento di riflessione, perché dalle macerie del terremoto sorse la Caritas della nostra diocesi. E il giorno successivo, il 3 maggio, la grande celebrazione di gratitudine e di ricordo, presieduta anche in questo caso dal cardinale Zuppi.
0: Quindi, insomma, il nostro presidente che giustamente va a visitare tutte le comunità che in qualche modo ricordano, non dimenticano più che altro. Grazie allora Giovanni Lesa, grazie Don Carmelo Pagano Le Rose per questa vostra testimonianza. Buon cammino, a presto.

0: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
1: Da Garnier.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
7: In Prima Visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di Amare. Domani in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto, pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche

0: anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
2: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra gli uomini, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio,
0: io credo,
1: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
0: facci sorridere ancora.
1: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori, è il voto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane che ordiniamo, che rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Spirito Santo, amore, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Fiducia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di giustizia, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, lo faceva tanto soffrire, eppure lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette,

al cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione,

0: perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Bella lettera, va capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 euro. Confezione da 20 ghiaccioli le gelizie a 2,49 euro. Solo con Penny Card.
3: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier.
6: La storia di Demetrio, lo schiavo liberato che ha in consegna la sacra tunica di Gesù.
7: E se questo Gesù avesse trovato il segreto della vita eterna?
8: Per ordine dell'imperatore, sono stato autorizzato a pagare 25 aurei per una tunica che appartenne al criminale di nome Gesù.
9: In questo posto si insegna a uccidersi l'uno con l'altro come animali.
6: Il sequel della tunica, I gladiatori, questa sera in prima serata.

Bologna scende in piazza in serata a presidio silenzioso in città per chiedere chiarezza sulla vicenda di Fakir morto ammanettato. Scatta la nuova norma dello scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari intervenuti che perciò non sono indagati. Nessuno strumentalizzi l'appello del cardinale Zuppi. Benzina alle stelle, chiude di nuovo lo stretto di Ormuz e riparte la corsa dei prezzi alle stazioni di servizio. La verde più cara sfiora i 2 euro al litro in Sicilia, mentre in Calabria supera i 2 euro il gasolio. Dal pomeriggio attiva l'app del Ministero che indica il distributore meno caro. Caldo senza tregua, raggiunto il picco dell'AFA con 18 città da bollino rosso, ma al nord sono già arrivati i primi temporali, brevi e violenti con forti grandinate. Sta entrando dalla Scandinavia una ventata d'aria fresca, ma bisognerà aspettare giovedì perché arriva.

0: arrivi anche al centro-sud. Fiesta spagnola per i mondiali, tornati in patria i campioni con la Coppa, finale segnata non soltanto dal calcio ma anche dall'ingombrante presenza di Trump sulla scena. Quanto all'Italia, scocca l'ora di un nuovo inizio trattative per convincere Guardiola a sedere sulla panchina azzurra. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000. In apertura la vicenda di Fakir, morto ammanettato a Bologna. La città stasera in piazza per chiedere verità. Per due agenti e quattro sanitari scatta lo scudo penale. Non sono iscritti come indagati, ma al vaglio della procura. Nessuno strumentalizzi, esorta il cardinale Zuppi. Federico Plotti.
1: I fatti sono più estesi rispetto al tragico video che sta circolando da ieri, in cui si vede morire a Bologna Abderrahim Fakir, 42 anni, durante un intervento della polizia. Così la procura del capoluogo emiliano, che ha aperto un fascicolo, ma nello stesso tempo ha fatto scattare lo scudo penale nei confronti degli agenti interessati, in virtù di una legge introdotta da poco. Il comportamento dei presunti responsabili, compresi alcuni operatori del 118, in attesa delle indagini, al momento non determina l'iscrizione nel registro degli indagati. I giudici bolognesi sono comunque al lavoro per ricostruire la tragica vicenda. Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo oggi nel quartiere Pilastro a Bologna, che ha assistito alla drammatica morte dell'uomo di origini marocchine. Aiuto, basta, ha gridato per interminabili minuti prima del silenzio, poi è rimasto a terra, mani e piedi legati, ma era già senza vita. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, forse una crisi psichiatrica. Nessun elemento sarà lasciato al caso, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi.
0: C'è un'ultima ora al centro in questo momento, momenti di tensione fra manifestanti e polizia a Bologna proprio su questi fatti. Al centro del dibattito politico non solo la vicenda di Bologna, anche quella del gioielliere in carcere dopo la sentenza definitiva per aver ucciso due rapinatori. Si infiamma dunque anche il confronto fra maggioranza e opposizioni, come ci riferisce Augusto Cantelmi.
2: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'Interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa. Proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero la Premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Presidente del Consiglio che intanto sui temi di politica internazionale oggi ha incontrato a Palazzo Chigi il premier portoghese Montenegro, con l'annuncio dell'acquisto da parte di Lisbona di tre fregate costruite da Fincantieri.
0: All'estero, con la guerra in Ucraina, violento attacco russo nel pomeriggio contro Odessa, la città nel mirino dopo l'attacco di un mercantile al largo delle sue acque. Mosca convoca l'incaricato di affari italiano in Russia. Ci spiega di più Fabio Bolzetta.
3: Nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il Ministero degli Esteri della Federazione Russa ha convocato il numero 2 dell'Ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Il Ministro degli Affari Esteri italiani ha definito la decisione come una plateale ritorsione russa in seguito all'espulsione dall'Italia dei due addetti militari russi, ha specificato, colti in flagranza per spionaggio. Le immagini del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina. Il governatore ad interim Shuvaev ha denunciato l'uccisione di 5 civili, tra cui un minore. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 km di territorio russo, centrate due petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. 3 civili sono stati uccisi questo pomeriggio in un'azienda agricola raggiunta da un attacco russo a Odessa. Kiev guarda Bruxelles, la presidenza

0: Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koretskij, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Ma per poter procedere, ha ribadito il portavoce della Commissione, Mercier, si attendono riforme.
1: Brucia anche il Medio Oriente, non si ferma la pioggia di bombe sull'Iran e la risposta dei guardiani iraniani della rivoluzione con missili sulle basi americane nel Golfo. Resta chiuso lo stretto di Hormuz, petrolio alle stelle. Maurizio Dischino.
2: Diplomazia e fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Si tratta dei 3 militari americani uccisi nel fine settimana, 2 in Giordania e 1 in Iraq. Trump in giornata è stato più pesante. Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, pagherà molte volte tanto per quella morte, ha affermato il presidente americano. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo, il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghaei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I mediatori hanno proposto alle parti una sospensione di 10 giorni degli attacchi per creare uno spazio diplomatico che rilanci l'intesa tra Teheran e Washington. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.
1: In Italia, con la vicenda del giornalista ucciso nel Salernitano, sarà eseguita domani l'autopsia che fornirà alcune informazioni più precise sulla morte, al setaccio, la sua vita privata e lavorativa. Lucia Ascione.
3: Era solo alla guida della vettura rinvenuta nei pressi del corpo carbonizzato. È stato portato tra le sterpaglie dove è stato trovato o ci è andato in autonomia? Perché si trovava lì? Perché inventarsi un'altra vita professionale? Sono alcuni dei quesiti ai quali gli investigatori provano a rispondere. Di Luca Esposito, Luigi per l'Anagrafe, il giornalista sportivo ucciso nelle campagne di Eboli, si ha solo una certezza: non era un dipendente né un dirigente dell'Agenzia regionale per l'ambiente Campania, che in un comunicato ha smentito qualsiasi rapporto di lavoro con la vittima. Eppure da anni raccontava di essere impegnato in attività ispettive per conto dell'ente. La zona nella quale è stato recuperato il corpo non rientrava nelle sue abitudini. Cosa lo abbia condotto lì è tutto da capire. Altro elemento al vaglio degli investigatori, l'ultima telefonata alle 22:30 di sabato sera ad un collega impegnato però in una diretta sportiva e dunque impossibilitato a rispondere. Solo l'autopsia disposta per domani chiarirà se e come è stato ucciso prima di essere dato alle fiamme e se il bossolo che i carabinieri hanno recuperato poco lontano dalla vettura a lui intestata abbia a che fare con la sua drammatica fine.
1: Ora il caldo intenso che stringe l'Italia, al centro-sud ancora 48 ore di afa, poi da giovedì arriva aria più fresca. Già in atto invece al nord i primi temporali, grandinate violente, danni a strutture e coltivazioni. Monica Di Loreto.
4: Un'estate dagli sbalzi sempre più evidenti, con un'Italia divisa tra due scenari opposti. Al centro-sud continua l'ondata di caldo africano con temperature oltre 40 gradi e 17 città da bollino rosso. Domani saranno 18. Al nord invece sono temporali e grandinate a segnare queste ore, con fenomeni improvvisi e violenti. L'ultimo episodio all'alba in Lombardia, tra le province di Cremona e Mantova. Qui siamo a Montodine, nel Cremonese. Una forte grandinata ha colpito il territorio con chicchi grandi fino a 7 centimetri, provocando danni a case, auto e campagne.
5: Cos'era, le 6:15? Ho cominciato a sentire fuori che pioveva tantissimo, fortissimo. Nel momento in cui ho aperto la finestra del mio bagno, ho cominciato a sentire dal tetto che venivano giù i pezzi di palline da golf, grosse così.
4: Parabrezza distrutti, tetti danneggiati, pannelli fotovoltaici rovinati, alberi abbattuti e coltivazioni devastate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile, mentre Coldiretti segnala danni alle aziende agricole. Al nord le temperature sono già calate dopo i temporali, mentre il caldo africano insisterà ancora per qualche giorno alla centro-sud. La svolta, più volte annunciata, è attesa tra mercoledì e giovedì, con l'arrivo di aria più fresca anche sulle regioni meridionali.
1: Il caro carburanti, lo dicevamo,

0: che a causa di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz tornano a volare i prezzi, gasolio sopra i 2 euro, la benzina che li sfiora. Allora con Fausto Nicastro il punto sulla situazione e le reazioni dei consumatori. Vediamo.
1: Più 10 euro per un pieno di gasolio e più 6 euro per un pieno di benzina. Da inizio luglio a oggi è questo l'aumento medio che gli automobilisti italiani affrontano ai distributori. Il calcolo, realizzato dal Codacons, parte dal momento in cui è venuto meno il taglio delle accise che aveva calmierato i prezzi. La persistente crisi nello stretto di Hormuz, invece, continua a far salire i costi dei carburanti alle stelle. Secondo i dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, infatti, oggi sulla rete stradale, in modalità self-service, il prezzo medio della benzina arriva a 1,923 euro al litro, mentre il gasolio supera quota 2 euro. Tariffe ancora più alte sulle autostrade, dove il diesel sfora i 2,16 euro al litro.
2: Spero che si mettano un po' la mano sulla coscienza e abbassi un po' il prezzo della benzina.
3: Con 8 euro facevo il pieno, adesso sono sempre più di 10.
4: Cioè no, devo andare a lavorare, come faccio? Ah, mi metto a forzare la benzina, siamo rovinati in Italia.
5: Giro meno e cerco i distributori che costano meno.
1: È da oggi in funzione la nuova app Osservaprezzi Carburanti lanciata dal Ministero delle Imprese. Disponibile su tutti i dispositivi mobili e sul sito del MIMIT, l'applicazione permette agli utenti di visualizzare i prezzi aggiornati di tutti i distributori sul territorio e la possibilità di confrontarli con il prezzo medio regionale.
0: Ricorre il triste anniversario dei fatti legati al G8 di Genova. Era il 20 luglio, proprio come oggi, ma di 25 anni fa, quando in piazza Alimonda venne ucciso Carlo Giuliani. In città le manifestazioni per ricordare, ma anche per rinnovare un nuovo impegno no global. Giorgia Bresciani.
6: A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni una delle pagine più controverse della propria storia recente, con una serie di iniziative e manifestazioni lanciate da movimenti, collettivi e associazioni. Ieri il corteo nazionale, con circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa, ha ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria.
0: Calano le frodi sui bonifici istantanei grazie a misure di maggiore prevenzione. Le indicazioni arrivano dalla Banca d'Italia, che nel rapporto semestrale si concentra anche sul commercio digitale. Giuseppe Caporaso.
7: Calano le frodi sui bonifici istantanei grazie anche alle misure di prevenzione, ad esempio la verifica dell'IBAN del beneficiario, ma soprattutto una maggiore attenzione da parte della clientela. Lo evidenzia la Banca d'Italia nel rapporto per il secondo semestre 2025, che certifica ancora frodi per i bonifici di tipo tradizionali, ma che appaiono in sostanziale riduzione. Sempre la Banca d'Italia si sofferma sui pagamenti elettronici, che restano stabili e di fatto molto contenuti i tentativi di frode, mentre continuano ad essere più rischiosi quelli per l'e-commerce, cioè gli acquisti online. Così come appaiono sempre rischiose tutte le operazioni con i pagamenti elettronici effettuati con soggetti fuori dall'Unione Europea, le operazioni verso paesi situati fuori dallo spazio economico europeo rappresentano solo il 2% dei pagamenti con carte e monete elettroniche, ma lì si concentrano gran parte delle frodi e truffe. All'interno di questi strumenti di pagamento ci sono anche significative differenze, secondo la Banca d'Italia. Ad esempio, risultano bassi i tentativi di frode su bonifici e prelievi con il banco dei cosiddetti ATM.
0: Donare il sangue in estate diventa un gesto fondamentale di altruismo e generosità. Le scorte negli ospedali tendono infatti a calare proprio a causa delle partenze, mentre il fabbisogno per interventi e urgenze rimane costante. Allora, oggi anche TV2000, lo vedete nelle immagini, ha fatto la sua parte. L'associazione Fratres stamattina con il Policlinico Gemelli ha allestito un presidio con un'autoemoteca proprio nella nostra sede romana dell'emittente, appuntamento che rientra fra le iniziative di sensibilizzazione.

0: sostenute dalla Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione, come dicevamo, con il Policlinico Gemelli. Londra volta pagina, cambio della guardia a Downing Street e Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico. Federica Margaritora.
1: È Andy Burnham, il nuovo primo ministro del Regno Unito, che va a prendere il posto di Keir Starmer, il leader laburista che ha lasciato lo scorso 23 giugno. Il passaggio di consegne è avvenuto a Buckingham Palace. Dopo aver raccolto le dimissioni di Starmer, Re Carlo III ha ricevuto Burnham per affidargli l'incarico di formare il nuovo governo. Da qui l'ex sindaco del Great Manchester si è diretto al numero 10 di Downing Street, fermandosi a salutare le persone e tenendo il suo primo discorso. Ha assicurato che si metterà subito al lavoro per le industrie, i giovani e i senza tetto. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Le riforme economiche saranno al centro del suo lavoro per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016, infatti, il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita.
0: Papa Leone stamattina ha lasciato Castel Gandolfo e si è recato in visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino, affidando al patrono d'Europa, informa la sala stampa vaticana, la propria invocazione per la pace nelle regioni segnate dal sangue e dai conflitti. Paolo Fucili.
2: La residenza di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo le sue vacanze, dista poco più di un'ora di auto. Papa Leone ammira il panorama dall'alto delle mura possenti dell'abbazia di Monte Cassino, non lontano da Frosinone, e la foto che documenta la visita compiuta oggi in privato, senza telecamere al seguito, organizzata ieri sera nel massimo riserbo, racconta ai media vaticani l'abate Dom Luca Fallica per recitare l'ora sesta con la comunità monastica, visitare l'archivio e la biblioteca e condividere il pranzo prima di tornare a casa. Già da studenti a Roma più di 40 anni fa, è il ricordo confidato da lui stesso all'abate, Prevost visitò una volta l'abbazia, fondata dal padre del monachesimo occidentale e ispiratore della famosa regola Ora et Labora, San Benedetto da Norcia, nel 529, con le celebrazioni dei 1500 anni già adesso in cantiere. La pagina più oscura della storia di Monte Cassino è la battaglia della Seconda Guerra Mondiale che la rasi al suolo. Pace per le regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto è stata perciò l'implorazione affidata dal Papa a San Benedetto, copatrono d'Europa, festeggiato dalla Chiesa Universale pochi giorni fa, l'11 luglio.
0: Si è svolta stasera in cattedrale a Catania, lo vedete dalle immagini, la conferenza di presentazione dei restauri curati dalle maestranze vaticane del busto reliquiario e del velo di Sant'Agata. L'evento si è tenuto in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie della martire. Sono intervenuti l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, la presidente del governatorato dello Stato Città del Vaticano, Suor Raffaella Petrini, e la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta. Oltre agli interventi ufficiali, la presentazione è stata segnata da intermezzi musicali, dalla preghiera e dall'esposizione della reliquia del capo di Sant'Agata e del busto reliquiario. Domani e dopodomani, cattedrale aperta ininterrottamente dalle 9 alle 22 per l'ostensione straordinaria ai fedeli della patrona della città. E torniamo adesso sulla finale dei mondiali con il trionfo della Spagna, spettacolo e polemiche per la presenza ingombrante di Trump, mentre l'Italia pensa a come tornare protagonista nella storia del pallone. Pierluigi Vito.
3: Da New York a Madrid è stato il viaggio più dolce per la Roja in compagnia della Coppa del Mondo. La nazionale spagnola è tornata in patria per celebrare la vittoria del mondiale di calcio più grande di sempre. 3 paesi organizzatori, 48 squadre partecipanti, 104 partite.
4: La lista di tutto un paese.
3: Siete la squadra di un intero paese e avete vinto per l'intera Spagna, dice a giocatori e tecnici il Re Felipe, prima di consegnare i calciatori al giro trionfale per le vie della capitale. Ma ora che il sipario è calato sui mondiali segnati dall'invadenza di Donald Trump, dalla revoca della squalifica di Balogan all'incapacità di farsi da parte al momento della premiazione, per l'Italia è il tempo di ricostruire un progetto per il nostro calcio. E la suggestione più affascinante ha a che fare proprio con la Spagna. Pare che siano in corso serrate trattative della FIGC per convincere Pep Guardiola a sedere sulla panchina azzurra. Il tecnico iberico ha appena lasciato il Manchester City dopo 10 anni di successi, ma soprattutto dopo aver definito uno stile di calcio che ha fatto scuola. Potrebbe essere lui l'uomo giusto per mettere insieme una squadra capace di tenere testa ai nuovi campionissimi?
0: Ed è tutto, vi lascio al film dal titolo I Gladiatori. Grazie per l'attenzione e buona serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, la storia di Demetrio, che ha in consegna la tunica di Gesù, i gladiatori.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Bravo, bravo, bravo! Oh!
7: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
7: Solo con acqua e niente più.
8: Bravo!
7: Comoda la vita.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Femmine Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
0: Linee Specialist, speciali per te.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
9: Le piante dormono, dormono come noi.
10: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
11: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
12: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
13: Non ci resta che iniziare.
14: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: La storia che oggi vi vogliamo raccontare è quella di un anello molto particolare che ha un profondo significato, ma soprattutto è un anello che indossano tutti i pontefici. Parliamo dell'anello del pescatore, un'insegna pontificia, e quest'anello viene dato a tutti i papi durante la messa solenne di inizio pontificato e i papi lo indossano nella mano destra. L'anello appositamente creato per ciascun nuovo pontefice deve il suo nome all'immagine di San Pietro che vi è raffigurato mentre getta le reti dalla sua barca.
1: L'anello è un'insegna episcopale che accomuna il Papa a tutti gli altri vescovi. Ha un'origine nel primo millennio, le prime tracce di presenza di anelli per i vescovi risalgono al VII secolo. È un segno, come spesso avviene nell'evoluzione della liturgia, che nasce nell'ambito profano e che indica soprattutto la giurisdizione e poi passa a significare e ad avere un significato più propriamente religioso. L'anello è segno di fedeltà a Dio e segno di fedeltà alla Chiesa sposa di Cristo, quindi l'impegno segna l'impegno del vescovo a custodire la fede e a custodire la Chiesa sposa di Cristo. L'anello del pescatore è quello proprio del Papa. Il termine pescatore rimanda a Pietro, colui che era pescatore e diventa pescatore di uomini. Rimanda all'episodio evangelico della pesca miracolosa, Pietro che getta le reti sulla parola di Gesù. È chiamato così appunto in riferimento all'apostolo Pietro e perché riporta l'immagine di Pietro con in mano le chiavi e quindi rappresenta il Papa.

0: come successore dell'apostolo Pietro, come colui che ne raccoglie l'eredità e ne continua la missione. Tradizionalmente è fatto di materiale nobile e prezioso come può essere l'oro o l'argento. L'anello del pescatore è una delle insegne che viene consegnata al Papa durante il rito di inizio del ministero petrino, insieme all'altra insegna che è quella del palio. Il Papa lo porta abitualmente, è il suo anello proprio, come ogni vescovo ha il proprio anello.
1: L'anello fino al 1842 era utilizzato come sigillo per quegli atti riguardanti affari minori della Santa Sede. Ancora oggi è possibile leggere la frase sub anulo piscatoris in alcuni di questi documenti.

0: Guardate bene questo signore mentre cammina in pieno centro di Roma. Lui è l'artista che ha creato l'anello del pescatore per Benedetto XVI. Ci ha fatto entrare nella sua bottega per svelarci i segreti del suo lavoro.
1: Per realizzare un anello, diciamo così, complesso, bisogna dividere, diciamo, il percorso dalla parte progettuale di ricerca a quella meramente esecutiva. La nostra equipe di lavoro, fatta di progettisti, storici dell'arte e artigiani, ha impiegato circa 2 settimane nella ricerca dei segni che poi dovevano essere condensati nell'oggetto. Poi la parte progettuale, la relativa relazione, diciamo, dei bozzetti e dei modelli che sono stati sottoposti all'ufficio delle celebrazioni, e alla fine l'esecuzione. L'esecuzione vera e propria ci sono voluti 4 giorni interi, quindi circa 30-35 ore. Per il lavoro più complesso e completo, come dicevo, di progettazione e ricerca, 6 persone per 2 settimane. L'anello è importante perché identifica il pontificato, diciamo, di un papa, e ogni volta viene realizzato appositamente per quel pontefice. È un elemento che storicamente rappresenta la bollatura dei documenti pontifici, tant'è vero che la prima cosa che viene fatta alla morte del pontefice, il rituale voleva che venisse distrutto per evitare falsificazioni. Nell'epoca moderna, appunto nel nostro tempo, come è successo per Papa Benedetto XVI, l'anello non riveste più una funzione, quel tipo di funzione, ma è eminentemente simbolica e rappresenta, attraverso, diciamo, il simbolo del pescatore, appunto il pontificato di Benedetto XVI. Il Vaticano si è soffermato sulla mia figura in quanto una figura, diciamo, di manualità colta, così è stata definita, cioè la capacità di rappresentare il mondo di cultura orafa e al tempo stesso essere, diciamo, competente nei temi culturali e non soltanto tecnici. Da come giunge un incarico così importante? Nel mio caso c'è stata una serie di coincidenze derivate dal fatto che all'epoca della morte di Giovanni Paolo II, quindi nei primi giorni d'aprile, inauguravo una mostra che avevo curato a Palazzo Venezia sui tesori della steppa di Astrakhan. Si tratta di una mostra di reperti archeologici del secondo e il terzo secolo avanti Cristo fino al secondo secolo dopo Cristo. In questa mostra veniva rappresentato un universo che era caratterizzato dal mondo di cultura orafa archeologica, e in quei giorni Monsignor Crispino Valenziano era alla ricerca dell'oro.

0: da incaricare per questa importante commissione. L'anello è stato realizzato per Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. L'incarico è arrivato da parte dell'Ufficio delle Celebrazioni del Pontefice, da Monsignor Piero Marini e da Monsignor Crispino Valenziano, che è una delle, diciamo, figure più importanti dell'arte della Chiesa. E l'incontro con Monsignor Marini e con Monsignor Crispino Valenziano è stato di un'emozione che è difficile da raccontare, forse un momento nel quale ti passa in mente tutta la tua carriera professionale e in quel momento senti forte e grande la responsabilità di dover rappresentare qualcosa che decisamente non ti saresti mai aspettato di poter avere come incarico.
1: Queste immagini che vedete documentano la messa di intronazione, cioè di inizio del pontificato di Benedetto XVI. Durante la celebrazione c'è il rito della consegna da parte del cardinale decano dell'anello del pescatore a Benedetto XVI.
2: La funzione dell'anello del pescatore è soprattutto all'inizio del ministero petrino, cioè questo rito di consegna che dice al mondo intero, che ormai può assistere anche a distanza appunto a questo tipo di celebrazione, dice al mondo intero chi è quel vescovo che assume il ruolo di successore di Pietro.
0: Vengo contattato dal Vaticano, confesso che alla telefonata in un primo momento pensavo che fosse uno scherzo, non ci si immagina che così all'improvviso possa venire da una telefonata un incarico di questo tipo e mi reco all'appuntamento in quella che per me era chiaramente un'esperienza estremamente, come dire, emozionale, no? Cioè, un orafo che arriva ad avere un incarico di questo tipo è il punto di riferimento massimo per la propria professionalità.
2: L'anello del pescatore ha un valore di radicamento nella tradizione. Ecco, una tradizione che segna il passaggio di generazione in generazione di contenuti di fede, ma anche di ruoli che alcune persone ricoprono. È un rimando e un legame dell'oggi, appunto il ministero del Papa che oggi si svolge, con il suo fondamento e la sua radice, la sua origine del ministero dell'Apostolo Pietro. Quindi è un legame tra l'oggi e il passato.
1: L'anello del pescatore scelto da Papa Bergoglio non è d'oro, ma in argento dorato. Il modello dell'anello era stato dato dall'artista Enrico Manfrini al segretario di Paolo VI, Monsignor Macchi. Papa Francesco ha scelto appunto tra tre modelli quello dell'artista scomparso a 87 anni a Milano. Nell'anello c'è l'immagine di San Pietro con le chiavi.
0: Quello che mi colpì maggiormente è che probabilmente né Monsignor Valenziano né Monsignor Marini si aspettavano che io potessi sottoporre loro dei modelli con una complessità di elementi simbolici racchiusi in un oggetto così piccolo come un anello. Mi riferisco non soltanto al tema del pescatore, ma al tema del colonnato berniniano, alla rappresentazione di due pesci che rappresentano la cultura cristiana delle origini, al disegno del sagrato di San Pietro, che è il luogo fisico nel quale il Papa incontra il mondo di cultura cristiana e alla fine l'anello veniva racchiuso da una croce che collegava i due pesci e che rappresentava la croce del Paglio. Quindi quello che mi ha colpito è che loro furono favorevolmente impressionati da questa complessità di elementi che possiamo oggi dire sicuramente che, visto il fatto che gli anelli nel passato venivano distrutti, non abbiamo la piena consapevolezza di quelle che fossero quelle rappresentazioni degli anelli del passato, ma possiamo dire che l'anello di Papa Ratzinger è un unicum assoluto per la complessità di elementi simbolici e di comunicazione che vuole rappresentare.

0: può succedere che un papa preferisca portare abitualmente il proprio anello episcopale rispetto a quello del pescatore, ma questo né svilisce l'autorità del papa né svilisce l'importanza dell'anello del pescatore. Decisivo circa l'anello è il rito di consegna che avviene nel momento dell'inizio del ministero petrino.
1: Alla morte del pontefice o in seguito alla sua rinuncia, il sigillo sull'anello viene annullato dal cardinal Camerlengo alla presenza degli altri cardinali. La tradizione vuole che il sigillo sia spezzato appunto alla morte del pontefice, anche se qualche volta potrebbe semplicemente essere conservato a parte. Di certo il cerimoniale ha eliminato da oltre un secolo l'utilizzo del martelletto in argento e avorio con il quale il camerlengo incideva sull'anello una croce con uno scalpello e successivamente con il martello. L'anello veniva rotto e appunto conservato nei musei vaticani come reperto. L'azione, che una volta era intesa a prevenire l'uso del sigillo per retrodatare degli atti, ha poi assunto il significato di sottolineare che nel periodo di sede vacante nessuno assume le prerogative proprie del pontefice.
2: Monsignor Marini è stato estremamente chiaro e sintetico dicendomi quale fosse il tema dell'anello e invitandomi poi a presentare naturalmente il modello prima di realizzarlo. E, io, sai, un pochino mi permisi di chiedere se avessi potuto proporre qualcosa di un pochettino più complesso del solo tema del pescatore. E presentai quindi un paio di modelli che racchiudevano quella che io amo definire un'architettura di simboli, consapevole del fatto che quell'oggetto sarebbe stato un elemento importante del nostro periodo storico e che aveva da raccontare molto di più di quello che potrebbe dire un semplice anello, dal momento che era l'anello del Papa. Ho presentato una serie di bozzetti, di disegni, un centinaio di bozzetti a matita colorata, per cercare di capire quale fosse la strada da percorrere. E, raccolti i loro suggerimenti, poi ho proposto dei modelli sia in metallo, in argento e sia in cera, per poi definire l'insieme di tutto questo lavoro in due redazioni finali in oro. Due anelli, uno di foggia classica e uno di foggia contemporanea. Ecco, qui c'è la parte, diciamo, di quello che ho definito lo scafo in una struttura in cera che rappresenta il classico sigillo ovale desunto dal sigillo ovale di Niccolò III ricavato dalle fonti. Sulla parte superiore viene rappresentato il tema del pescatore. E nella parte esterna c'è una sorta di baccellatura che rappresenta il colonnato e i due pesci a raccontare il significato della nascita della Chiesa delle Origini. Quest'altro elemento, che è in argento, con un lieve bassorilievo, rappresenta invece del tema del pescatore, ma questa è una redazione iniziale che poi dopo è stata sostituita da quella definitiva con una rappresentazione più classica in linea con quello che erano, diciamo, i desideri di Joseph Ratzinger. Nonostante il Papa abbia scelto l'anello di foggia classica, ha apprezzato l'intero percorso progettuale rappresentato anche in questo modello, quello che definiremo l'anello di segno contemporaneo, e in Vaticano hanno deciso di mantenere entrambi gli anelli a rappresentare l'intero percorso progettuale per la sua complessità e per la sua importanza simbolica. I bozzetti sono da identificarsi come degli appunti di lavoro, così li ho voluti mantenere perché rappresentano un pochettino il pensiero immediato di quello che è stato il percorso progettuale. E in alcuni dei casi addirittura c'è lo studio del riferimento al colonnato berniniano, che è stato, diciamo, l'idea principale per la quale ho pensato all'elemento strutturale, e mentre invece per quello che riguarda il tema del pescatore i riferimenti sono stati o di carattere classico, desunti dall'arte seicentesca, oppure

0: oppure elementi, diciamo, di una forte simbologia caratterizzati da segni molto sintetici per la foggia di carattere contemporaneo.
1: Dobbiamo dire che l'uso dell'anello del pescatore da parte dei pontefici lungo i secoli è stato via via sempre più discrezionale e ha assunto un significato sempre più simbolico, e ci sono stati anche pontefici che hanno preferito donarlo. Giovanni XXIII, ad esempio, nell'ottobre del 1962 lo donò simbolicamente a San Giuseppe, al quale aveva raccomandato i lavori preparatori del Concilio Vaticano II. Anche Giovanni Paolo II, circa 40 anni dopo, nel 2004, riprese il gesto del dono simbolico a San Giuseppe, e l'anello fu poi collocato dall'allora arcivescovo di Cracovia nella tela di un quadro del santo custodito nella chiesa dei Carmelitani Scalzi a Badovizze, città natale del pontefice. Giovanni Paolo II infatti portava generalmente al dito l'anello d'oro donatogli da cardinale, da Papa Paolo VI.
0: L'anello del pescatore, nella continuità storica, vuole essere eminentemente un oggetto liturgico, nel senso che ha una funzione, la funzione simbolica più evidente è che sta nella mano che benedice. Quindi in effetti questo gesto legato al tema del pescatore, che è un tema, diciamo, tipicamente petrino, vuole rafforzare il simbolo del vicario di Cristo. Quindi in questo senso il Papa come prosecutore, diciamo, dell'incarico dato a San Pietro all'origine, diciamo, della Chiesa.
2: Dopo la morte del Papa, l'anello del pescatore tradizionalmente viene rotto, viene distrutto, perché è proprio di quel pontificato. Anticamente, infatti, serviva anche da sigillo sui documenti e sui decreti.
0: L'anello del pescatore rappresenta uno dei segni più importanti della Chiesa romana, in quanto si identifica con il pontificato di un Papa, e l'origine della storia dell'anello risale al 1265, di cui abbiamo prime notizie, riguarda Papa Clemente IV. Le fonti narrano di un anello che viene utilizzato per la bollatura dei documenti pontifici. Da allora, diciamo, la storia ha subito delle lievi variazioni, e soltanto intorno al 1350-1400 si utilizza dal tema iconografico, si passa dal tema di Pietro assiso sul trono con le chiavi, si passa al tema del pescatore, quindi, diciamo, di un giovane imberbe che pesca nel lago di Tiberiade, riprendendo il Vangelo di Matteo.
1: E l'anello di Benedetto XVI che fine ha fatto?
2: Al termine di un pontificato l'anello viene distrutto, perché segna l'autorità del pontefice, simbolo dell'autorità del pontefice. Ora, abitualmente i pontificati avevano termine con la morte del Papa, ma oggi ha avuto termine con le dimissioni, e quindi l'anello segue lo stesso destino che ha avuto l'anello del pescatore di altri papi con il termine del pontificato.

Questa puntata di Indagini ai confini del sacro finisce qui. Vi ricordo sempre i nostri appuntamenti il lunedì in seconda serata e il sabato alle ore 8 di mattina. Scriveteci a confinidelsacro@tv2000.it. Grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento.

0: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
4: Bravo, bravo, bravo! Oh!
5: Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
5: Solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
5: Comoda la vita.
6: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
7: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
8: Da Garnier.
9: In prima visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
9: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
5: Ultima.
6: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dal

0: ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e vieni aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le cose, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le Salus popoli romani. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. ci dai il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
2: prega per noi.
0: Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi Romani,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Vera di noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Vera di noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Vera di noi.
0: Madre di Cristo.
1: Vera di noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Vera di noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Vera di noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele. Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

E dunque, bentrovati, bentrovati, questa è l'ora solare. Quando uno fa così è perché ha preparato questa puntata, sperava in questa puntata da tanto tempo e poi puntualmente la puntata arriva. Dunque, la nostra ospite è nata in una famiglia di splendidi musicisti e porta il nome della musica italiana, e il suo nome ovviamente, sui palchi di tutto il mondo. Lei ora dirà no, ma insomma non esagerare, è la più grande pianista al mondo. E lo è diventata perché non ha soltanto un talento fuori dalla norma, perché studia la ragazza, se studia, è brava ed è tanto simpatica e non è da sola. Oggi in studio Beatrice Rana. Eccola. Dimmi quando devo smettere.

0: perché se no potremmo. Abbiamo, e ovviamente l'abbiamo seduta comodamente sul divano, non da sola, perché la notizia, signori, è che sotto quella camicia...
1: Sì, c'è un'altra creatura che mi accompagna da qualche mese.
0: Oh, che si chiama?
1: Perché? Che si chiamerà Margherita.
0: Che si chiamerà Margherita, e se... E se ascoltare, si dice, no, che se i bambini... che sentono non solo la voce della mamma, ma sentono della bella musica, Margherita parte avvantaggiata.
1: Beh, da subito.
0: Da subito, da subito.
1: Però dicono che, insomma, gli neuroscienziati dicono che bisognerebbe ascoltare Bach, Mozart, e io invece ho scelto un repertorio un po' diverso per quest'anno, quindi vedremo come uscirà.
0: Questo, scusate, no? Io mi permetto tutto questo perché... conosco Beatrice da piccola, cioè ieri mattina, e quindi lei è persona meravigliosa. Poi vi racconteremo anche la storia dell'incrocio delle mani sulla tastiera, ma questa ce la teniamo da parte. Il New York Times ha scritto di lei: una delle artiste più perspicaci e dotate di talento prodigioso della nuova generazione. Io sottolineo quel nuova perché tu sei una ragazza, ma sei una signora del pianoforte, no? Mentre ti rincorre questo fatto del giovane meraviglioso talento. Sì, ho capito, ma sul giovane talento da un po'.
1: Sì, secondo me nell'ambito della musica classica c'è sempre questo problema di percezione temporale, nel senso che sin dall'inizio io sono stata definita come enfant prodige, che era un termine che in realtà mi metteva molta responsabilità.
0: Le, certo, le bolle.
1: Ecco.
0: Certo.
1: E ci ho messo molto tempo per uscire...
0: Qui sei enfant prodige però, qui veramente, qui piccolina, eri solo enfant, vabbè, insomma, diciamo.
1: Però insomma è un termine che mi sono portata molto a lungo,
0: molto a lungo.
1: Dopodiché
0: dietro.
1: Si è sempre giovani. Quello che però da fuori non si realizza è che questo mondo musicale inizia molto presto. Io i miei primi concerti li ho fatti a 9-10 anni.
0: Concerti?
1: Concerti, sì, la prima volta con l'orchestra è stata a 9 anni. E quindi sono già oltre 20 anni che sto sul palcoscenico e certe volte mi fa impressione essere definita giovane, anche se ovviamente mi fa piacere.
0: Beh sì, perché lo sei, però guardatela e ascoltatela. Questa bambina prodigio, non ci sono dubbi, e poi togliamo il bambino, anche se ora è solo una ragazza, prodigio, quello lo dobbiamo lasciare. Guardate, Beatrice Rana.

0: classiche forme, parleremo anche di questo. Questo quattro mani con Massimo Spada, anche lui pianista, ha prodotto Margherita. No,
1: esatto.
0: l'ho sintetizzata parecchio.
1: Beh, io avevo detto che non sarei mai stata con un pianista. E invece ci sono evidenze del contrario.
0: Ci sono le evidenze del contrario. Fatemela raccontare questa cosa, perché le ho chiesto, siccome non so quanto si possa notare, ma è veramente una pancia tanto avanti, come si dice, no? Ho detto, come fai a suonare? E tu mi hai raccontato che...
1: Sì, beh, devo dire che c'è stato qualche problemino pratico, nel senso che adesso ovviamente nel terzo trimestre, nell'ultima fase, mi sto godendo un po' di pausa a casa, però fino agli ultimi concerti sono stata sul palcoscenico e proprio in uno degli ultimi recital sono stata al Teatro alla Scala e in concerto mi sono resa conto che nel famoso incrocio che mi serviva a fare per lo schiaccianoci, suonavo lo schiaccianoci, oggettivamente c'era qualcosa in mezzo che mi ostacolava, quindi non arrivavo con tutte e due le mani.
0: C'era un ingombro.
1: Sì, esatto.
0: E hai improvvisamente alzato le spalle.
1: C'erano altre due mani e c'era un quattro mani non previsto.
0: Senti, non previsto, meraviglia. Tu avresti immaginato di... Sì, certo, avresti immaginato di diventare mamma, no? C'è un momento.

0: comunque.
1: Onestamente sì, magari l'avevo pensato, ma immaginato così mai veramente, ed è una sensazione straordinaria, anche perché tra l'altro c'è questa sensazione che io non provo praticamente mai, cioè di essere sempre in compagnia. Il mestiere del pianista è un mestiere molto solitario, si passa tanto tempo con lo strumento, tanto tempo da soli sul palcoscenico, al pianoforte in studio, e quindi la sensazione di salire sul palcoscenico in due è una sensazione veramente incredibile.
0: Che bella questa cosa, brava Beatrice. Che bella perché l'essere, ecco, definiamolo, la solitudine del pianista è indispensabile perché tu sei un artista che svolge, che ha questo, come dire, questo grande compagno di lavoro,
1: Sì,
0: no? E
1: compagno di vita
0: di
1: proprio.
0: vita che è il pianoforte, però effettivamente il pianista sale e anche quando c'è tutta l'orchestra alle spalle. Sempre
1: Beh,
0: uno, sei.
1: c'è anche proprio una grande letteratura intorno alla figura del pianista su questa figura solitaria. Poi, ovviamente c'è anche una grande compensazione perché nel momento in cui ci sono i concerti, invece si ha la possibilità di condividere la musica con centinaia, migliaia di persone. Però, diciamo che il contrasto fra il momento del concerto e il momento pre-concerto è molto forte.
0: Io me la mangio con gli occhi, Beatrice Rana, mi dichiaro sua tifosa accanita, chi non lo è, milioni di persone nel mondo, perché Beatrice è una persona che dialoga non solo attraverso la tastiera, tu sai dialogare con le persone. E potresti stare in una torre d'avorio, te la dico, boom, buttata così, e invece non è questo il tuo.
1: Non lo so, perché io ho sempre combattuto una grande timidezza di fondo e sicuramente la musica mi ha aiutato tantissimo nel comunicare all'inizio con le persone.
0: Senti, se con buona pace del papà di Margherita, io ti dico quanto sei innamorata di Bach, tu come mi rispondi?
1: Ah, follemente.
0: Signori, su questa nota noi tra un attimo ritorniamo all'Oro Solare con Beatrice Rana, tra poco.

0: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone. Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
2: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Da quando ho scoperto l'Ine Special Response, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: L'Ine Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: L'Ine Specialist, speciali per te.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio. In prima visione TV.
7: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.

0: sono altro che un poveraccio.
1: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Mamma, ti devo dire che sono incinta.
3: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
5: Allora, Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Io questa cosa non mi stanco di dirla. Tu mi dirai, ma no, ma... Però effettivamente, Beatrice, tu sei...
6: Non spetta a me dirlo.
5: Infatti l'ho detto io. Non volevo che tu,
6: diciamo,
5: lo dicessi.
6: Diciamo che siamo in pochi, comunque.
5: Siete in pochi.
6: Sì.
5: Siete in pochi. Quasi mamma, eh? Quasi mamma, per chi si fosse messo soltanto in questo momento all'ascolto. Sta per arrivare Margherita, che non osiamo immaginare quando metterà le manine sulla tastiera, perché
6: aiuto.
5: Papà è pianista, mamma pianista, e che pianista
6: è... Un destino segnato.
5: Un meraviglioso destino segnato. Senti, a proposito di questo, quando tu eri una piccolina... È vero, come citano i tuoi, come dire, coloro che scrivono la tua storia, che... Oddio,
6: ecco,
5: mio,
6: qui con mia
5: proprio
6: mamma.
5: Piccolina, sì. Però vedete già con le manine messe così. Tu preferivi suonare, perché tu vieni da una famiglia di musicisti, cioè la tua famiglia vive nell'arte da sempre, ed eri una bambina che piuttosto che giocare normalmente preferiva andare sempre a...
6: Sì, ho sempre avuto questa attrazione fatale dal pianoforte, sì. E sicuramente è stata anche una questione di abitudine, perché i miei genitori sono entrambi pianisti, quindi si suonava sempre il pianoforte e la voce del pianoforte è stata una presenza costante nella nostra quotidianità. Quindi credo che sia assolutamente normale per qualsiasi bambino nasca in una situazione del genere quantomeno sentire il richiamo del pianoforte. Poi diciamo che la cosa è andata più in là.
5: Ecco, questo più in là a che punto della tua giovanissima vita arriva? Cioè c'è l'istante in cui il talento, che è una pianta che bisogna curare, che bisogna potare, che bisogna far crescere, ma il talento salta fuori, insomma, diciamo che non sei una bambina che si avvicina al pianoforte dei genitori, ma vieni fuori come...
6: Diciamo che la cosa è avvenuta inconsapevolmente, nel senso che per me è sempre stato molto naturale stare al pianoforte e anche molto facile. Non ho mai trovato ostacoli come invece li ho trovati in tante altre discipline. Penso per esempio ad una disciplina che amo tantissimo, che è la danza, e che si è dimostrata da subito ostile.
5: Un po' più difficile,
6: esatto.
5: Diciamo così. Ecco.
6: Ecco, non è stato il caso del pianoforte.
5: Abbiamo perso un étoile, ma abbiamo una stella.
6: Però,
5: di prima
6: diciamo
5: grandezza.
6: Che, diciamo che il momento in cui ho preso coscienza del fatto che era qualcosa di più, è avvenuto sicuramente con l'incontro con il mio insegnante, Benedetto Lupo, che ho avuto la fortuna di incontrare molto presto, a 10 anni, e che mi ha spalancato un mondo di possibilità.
5: Diciamo che lui ha intuito, tu hai capito di essere legata al pianoforte, sempre
6: sì.
5: Bach, mettete l'asterisco su Bach perché ci arriviamo, ma poi ci vuole chi... Riscontri.
6: Assolutamente. No. Io ho avuto la fortuna di trovare questa persona che era appunto Benedetto Lupo, che improvvisamente mi ha aperto un mondo, perché lui oltre ad essere un grande didatta è un grande pianista, e quindi in un certo senso mi ha veramente illuminato il sentiero che dovevo percorrere.
5: Quante ore studiavi e studi, Beatrice?
6: Ma io vi ricordo appunto proprio dopo questo primo incontro con il mio maestro, ero appunto, avevo 10 anni, stavo una mezz'oretta al pianoforte ogni giorno. Dopo la prima lezione in conservatorio con lui, sono tornata a casa e il primo giorno ho fatto 2 ore. E a un certo punto mia madre è venuta a dire, ma tutto bene?
5: Tutto in ordine?
6: Esatto, cioè la quantità di cose che mi aveva richiesto a lezione e la quantità di spunti erano talmente tanti che il tempo è volato.
5: E il tempo è volato, non ti sei accorta delle 2 ore. Papà e mamma come hanno, probabilmente loro, non lo so, immagino, no? L'avevano capito prima?
6: Sì e no. Perché anche per loro è stata un'esperienza vissuta giorno per giorno insieme, Sono sempre stati i miei fan numero uno e di questo li ringrazio tanto perché non sempre capita questo nelle famiglie di musicisti, perché si tende a vedere sempre la quantità di lavoro da fare, no? Ed è facile vedere gli errori. E invece loro sono sempre stati dei grandi supporti per me. E se ne sono accorti, sì, hanno fatto di tutto per supportarmi, però allo stesso tempo non mi hanno mai obbligata a
5: Non ti
6: fare
5: hanno
6: questo.
5: forzata, cioè
6: No, mai,
5: ti hanno
6: mai.
5: lasciato la briglia lunga,
6: Sì,
5: diciamo
6: perché
5: così. Perché
6: sapevano quanto poteva essere dura come vita
5: loro lo sanno,
6: e
5: certo.
6: quindi non volevano in alcun modo forzarmi a perseguirla.
5: Come si chiamano papà e mamma?
6: Maria Pina e Vincenzo.
5: Maria?
6: Pina.
5: Maria, Pina e Vincenzo. Ora, curiosamente, noi abbiamo un ufficio postale interno alla trasmissione, è arrivata una cartolina da tal Vincenzo e tale Maria Pina, bah, omonimia, vediamo, vediamo, è una cartolina per Beatrice, vediamo.
6: Dai.

0: Ciao Bea,
1: Ciao.
0: lo riconosci? Questo è l'album fotografico del tuo primo anno di vita. Di solito ci chiedono sempre foto, video di quando eri bambina, di quando hai cominciato a muovere i primi passi con il pianoforte. E oggi ci siamo fatti invece prendere da un momento di nostalgia, abbiamo sfogliato io e papà tutto questo album.
1: Sono bellissime, quanti ricordi.
0: Beh, sei in un momento particolare della vita, cosa possiamo augurarti? Che tu e Massimo possiate vivere con gioia, emozione, meraviglia, stupore, tutto quello che io e papà abbiamo vissuto con te da quando ti abbiamo vista per la prima volta. Auguri, amore.
1: Auguri.
2: C'è Laura Bernardini che sorruggerà la dietro con la nostra Alessandra Severini. E
3: Sanno come farmi emozionare.
2: sanno come farti emozionare, ma sono meravigliosi.
3: Sì, è per quello che dicevo,
2: Ma hanno due
3: sono
2: pianoforti, per forza.
3: due
2: Ma
3: pianoforti, ma in realtà i due pianoforti sono nello studio che è stato costruito, insomma, è stato costruito prima lo studio e poi tutto il resto della casa.
2: certo.
3: Ed è il posto dove ho studiato io ogni giorno della mia vita, ma soprattutto dove studiavamo a due pianoforti con papà.
2: Quanto sono contenti di diventare nonni?
3: Credo che si sia capito.
2: In realtà hanno già comprato una decina di album per riempirli delle fotografie di Margherita, perché chiaramente ci sarà Margherita a destra, Margherita a sinistra, Margherita che
3: Sì,
2: dice una cosa, Margherita.
3: esatto.
2: Sarà tutto così. Hai due genitori stupendi, una
3: Sì,
2: sorella
3: Ludovica.
2: Ludovica,
3: Sì,
2: violoncellista.
3: più piccola di me di un paio d'anni. E lei è la
2: Musica.
3: trasgressiva della famiglia, ha scelto il
2: Certo, però
3: violoncello.
2: bisogna pure accompagnare, no?
3: Sì, infatti abbiamo un bel
2: Ma
3: duo
2: quanto siete belle,
3: insieme.
2: però.
3: Eh sì, lei oltre ad essere la mia sorellina, è anche la mia migliore amica.
2: E questa è la cosa più bella che tu possa dire, questa è la sorellanza. Torniamo un attimo, grazie ai genitori ovviamente di Beatrice e Ludovica, con un grande bacio, siete stati complici perfetti, grazie mille. Quando diventerete nonni vi troveranno come Jackie attaccati al soffitto. A 12 anni Beatrice Rana, correggimi, debutta proprio in maniera abelle che siete qua, bellissima questa foto. Vi
3: Qua
2: hanno
3: era in
2: fatte con lo stampino,
3: Salento.
2: eh? Vi hanno fatte con lo
3: Così
2: stampino,
3: ci
2: papà e
3: dicono.
2: mamma.
3: Eppure noi ci vediamo diversissime.
2: Ma non lo siete, vi do questa notizia. A 12 anni il debutto in Germania e a 18 il concorso internazionale di Montreal in Canada che
3: Sì.
2: tu vinci? E lì, insomma,
3: Sì, è importante come
2: lì
3: momento.
2: inizia un'altra strada, no?
3: Beh, lì inizio a capire che cosa avevo sognato. Nel senso che fino ad allora, comunque, per quanto avessi qualche concerto e questo grande sogno di diventare musicista, comunque ho vissuto un'adolescenza molto normale, nel senso che ho vissuto con i miei genitori, cosa che per il mio mondo è molto strana.
2: Sì,
3: E
2: atipica,
3: ho
2: certo.
3: frequentato il liceo scientifico, quindi ho avuto amicizie al di fuori della musica. E quindi la musica era sempre un grande obiettivo, però insomma la mia vita era anche altra. Invece con la vittoria di Monreale a 18 anni mi si apre un altro mondo che è quello del professionismo, cioè cosa volesse dire veramente essere pianisti concertisti.
2: Tornando a quell'istante, a quel momento stabilito che uno dice mi preparo per correre i 100 metri alle Olimpiadi, mi sono preparata per vincere l'oro, lo vinco e quindi era tutto nei piani. Però
3: No,
2: quando...
3: no, non era nei piani, nel senso, io sono andata a quel concorso con delle aspettative bassissime, talmente tante, che non avevo il vestito per la finale. E siccome il concorso era una settimana prima dell'esame di maturità, mi
2: Sì.
3: ero portata tutti i libri per la maturità da studiare, quindi matematica,
2: Tu studi,
3: fisica,
2: tu
3: così,
2: studi.
3: che sono rimasti chiusi in tonsi in
2: Beh,
3: valigia.
2: e quando ti hanno detto The Winner is?
3: Veramente sono corsa a comprarmi un vestito per la cerimonia di premiazione perché non ce l'avevo.
2: Voi ditemi voi se uno non ha voglia di prenderla in braccio, Margherita inclusa, e ninnarla, perché è meravigliosa, Beatrice.
3: Stato un
2: Cosa
3: bel momento
2: suonavi a
3: comunque.
2: Montreal?
3: In finale portavo questo concerto che poi mi ha accompagnato, continua ad accompagnarmi, che è il primo concerto di Tchaikovsky. È stato un grande sogno suonarlo. Poi, sì, questa colonna sonora di questo momento è stato molto importante.
2: Ma non aveva detto di essere innamoratissima di Bach? L'aveva detto e quindi noi abbiamo anche le prove di tutto ciò. Guardate.

0: non so da dove partire. Non è vero che tu non abbia fatto la ballerina, perché tu danzi sulla tastiera.
1: Sì, cioè, con le mani.
0: Danzi con le mani, va bene, sulla tastiera. Questa è la, Bach è la perfezione.
1: È la perfezione perché c'è tutto nella musica di Bach, sì. Cioè, come avete potuto sentire questa...
0: Sì, concordo.
1: Secondo me poi adesso proprio questo brano è fantastico perché è un'esplosione di primavera, è la gioia pura e secondo me sì, appunto, Bach è la perfezione perché ha tutto dentro di sé, questa grande spiritualità ma anche questa grandissima umanità che riesce a combinare in una maniera perfetta.
0: Che posso tenerla per 2 mesi con me? No, vero, non lo posso fare.
1: Margherita allora, avrebbe da ridire.
0: No, non solo Margherita avrebbe da ridire. Allora, tu sei romana di adozione.
1: Sì.
0: Presto spoletina, ma questo lo raccontiamo dopo. Però le tue origini non sono romane.
1: No, sono leccese, sono proprio pugliese al 100%.
0: Barocco leccese.
1: Barocco leccese, sì, nata, cresciuta lì e devo dire con delle radici profondissime in questa terra straordinaria che è il Salento.
0: E guarda caso a Lecce costei ha ideato e dirige il festival Classiche Forme, che quest'anno compie... Dieci anni con una margherita sulla torta, perché sì, effettivamente dopo 10 anni arrivi mamma della piccolina.
1: Beh, è un bellissimo traguardo questo decennale perché sì, appunto, sono delle immagini che mi riempiono il cuore. È un'avventura che è iniziata quasi per gioco, 10 anni fa, in un weekend di musica. Nel frattempo i concerti sono decuplicati e il pubblico anche. E, insomma, il senso del festival è un atto d'amore verso la mia terra, nel senso che mi piace l'idea di farla diventare una capitale culturale per una settimana e di portare questi grandissimi musicisti che sono prima di tutto miei amici e fargli vivere il Salento, quindi un'idea di residenza in cui anche il pubblico può avere un contatto più umano con una disciplina che certe volte è vista come distante.
0: Ed era la mia prossima domanda. La musica classica è nutrimento puro per l'anima, però a volte può sembrare, e non è così, messa dietro ad una serie di, diciamo, di vetri, ecco, non diciamo un muro. Sembra quasi difficile, sembra quasi che solo chi già la conosce possa fruire di tanta bellezza. Il tuo festival dimostra il contrario, no?
1: Beh, c'è una frase di un grandissimo compositore che è Mahler, che dice appunto la tradizione non è l'adorazione delle ceneri, ma la preservazione del fuoco. Allora noi cerchiamo di preservare il fuoco e di togliere un po' questa cenere che si vede troppo in giro e che viene percepita da alcuni. E quindi per poter fare questo... Diciamo che abbiamo deciso di rompere un po' gli schemi e di portar fuori

0: La musica al pubblico e il pubblico possa sentirsi a contatto anche umano con i musicisti.
1: Senti, quante persone che non ascoltavano la musica classica ti devono questo battesimo e poi sai, da lì in poi è facile innamorarsi, no?
0: Ah, tantissime. Io veramente, per esempio, l'anno scorso ho avuto una sorpresa incredibile. Perché sono appunto era iniziato il festival la prima sera e mi si avvicina questa persona, quest'uomo americano, e mi dice: Ciao, io sono venuto per la prima volta ad un concerto di musica classica al tuo recital alla Carnegie Hall a New York e mi sono innamorato della musica. Ho visto il tuo calendario, ho visto che facevi un festival e ho prenotato un biglietto per Lecce.
1: Signori, scusate, abbiate pazienza, se questo merita l'applauso,
0: Eh
1: oltre alla
0: sì,
1: pugna
0: a lui sì.
1: splendidamente rappresentata. Guardate, è quell'uno, e quello che voglio dire, è quell'uno che avrà detto a altri 100 quello che stesse andando a fare. Questa è la macchia d'olio, no?
0: Eh beh, questo è il vero potere della musica.
1: Sì, e
0: Il
1: della
0: potere
1: cultura e
0: di...
1: della bellezza. Sì,
0: Sì.
1: adesso abbiamo anche un filmato dove lei suona con Ludovica. Adesso lo faccio vedere. No, Beatrice, una cosa. Stiamo attraversando un tempo, qualora ce ne sia stato uno migliore, ma stiamo attraversando un tempo terribile, no? Un tempo dove un fiocco rosa, un fiocco azzurro vengono salutati con il doppio della commozione e dell'amore, perché è vita, è vita.
0: Sì.
1: È dove il brutto, inteso come brutto, mostruosità, guerra, tende a voler prevalere. E poi c'è la cultura, c'è la bellezza, c'è la grazia. È una controrisposta, no?
0: Beh, diciamo che secondo me è proprio anche un atto di resistenza in questo momento,
1: Buongiorno.
0: perché specialmente per persone come me che fanno un lavoro itinerante, quindi in tournée, beh, io sono cresciuta con l'idea che il mondo potesse essere mio, no?
1: E lo è.
0: Però questo mondo sta diventando sempre più piccolo, pian piano si sono ridotti i paesi dove si può viaggiare, dove si può condividere la musica e al posto invece di allargare e di questa condivisione, invece sembra sempre più ristretta e quindi secondo me, specialmente in questo periodo, fare musica e ascoltare la musica, fare musica io intendo non solo suonare ma anche ascoltarla. È fondamentale perché alla base della musica c'è una parola che manca in questi periodi, che è ascolto. Se le persone si ascoltassero, non ci sarebbero questi conflitti. E io credo che sia veramente importante. È ovvio che nelle situazioni gigantesche noi abbiamo poco potere, però il nostro potere inizia già dalla quotidianità. E molti conflitti possono essere evitati tramite l'ascolto. Lo vediamo ogni giorno sui social, persone che si parlano addosso oppure che per incomprensioni si dicono parole non carine. E invece la musica insegna ad ascoltare e oltre questo insegna a un'infinità di punti di vista, tutti bellissimi, tutti validi, perché tutte le persone che vengono ai concerti hanno delle vite diverse. Hanno delle giornate diverse. Magari uno ha avuto una giornata bellissima, uno ha avuto una giornata terribile. E mi ricordo una signora che venne a Vienna alla fine di un concerto e gli era morta la mamma la mattina. E io lì per lì quasi non capivo perché fosse venuta al mio concerto. E lei invece aveva proprio bisogno della musica per avere quel momento di raccoglimento. Quindi, diciamo, ci sono diverse motivazioni che spingono a frequentare un concerto, ma questo spirito di condivisione spero che sia qualcosa che possa aiutare ad avere un po' più di grazia e bellezza in questi tempi così bui.
1: Tu sei una meraviglia, sei proprio una meraviglia, Beatrice. Hai fatto un discorso, guarda, che sul pentagramma sarebbe stata una pagina di Bach. Brava, brava Beatrice, brava, brava, brava. Allora, abbiamo tempo? Sì, che abbiamo tempo. Date un'occhiata al rosone che porta al collo Beatrice Rana, a questo gioiello che non pensavo lei portasse, ma mi è molto utile. Beatrice Ludovica, Poi dice i genitori, la frutta casca attorno all'albero.

0: Che dire, ve le abbiamo volute mostrare insieme, anche perché, dice mia sorella, ha scelto un altro strumento. Per l'appunto bisogna essere ben accompagnate.
1: Ma soprattutto io sono diventata gelosissima quando lei poi ha scelto il violoncello.
0: Perché?
1: Beh, perché appunto io sono nata in una famiglia di pianisti, pieni di pianoforti dappertutto, quindi... È stato naturale, però non avevo mai valutato la possibilità di altro.
0: Ma tu non pensi di avere tutto il tempo di valutarlo? Chi lo sa dove troveremo Beatrice Rana fra 10 anni? Perché questo è il fatto, no? Magari lei si può far venire in mente, domani la troviamo anche violinista. Ludovica, lei diventerà, le do del lei per evidenti motivi, diventerà zia. Impazzirà, questo glielo dico da zia, e quindi tenga da conto anche questa cosa. Spoleto, il Festival dei Due Mondi, diretto dal comune amico Daniele Cipriani, che ti ha voluta consulente per la musica classica, quindi c'è anche questo grandissimo appuntamento bello,
1: sì, questo,
0: speciale.
1: Questo è un grande onore, quasi inaspettato, devo dire. E sono molto contenta di affiancare Daniele Cipriani, che è una persona che stimo tantissimo e che ha una visione sul mondo dell'arte bellissima.
0: Bella e speciale.
1: E
0: sì.
1: Ovviamente prendere questo compito è un ruolo di grande responsabilità, perché il Festival di Spoleto è veramente un fiore all'occhiello della nostra Italia. E anche qua diciamo che cercheremo di rendere omaggio alla filosofia del fondatore, che era appunto il Festival dei Due Mondi di Spoleto.
0: Ah sì, Due Mondi. La domanda è, quel rosone che porta al collo è di Spoleto o viene da Lecce? Lecce, eh?
1: Eh sì.
0: Lecce. Guardate, ma mi sta bene così. Mi sta bene che sia rosone, perché tra poco noi vi portiamo dentro questo mondo. I rosoni parlano, raccontano. Sono libri meravigliosi, tondi, e ce li spiegherà un architetto, nostro ospite. Beatrice Rana, cosa possiamo augurare? Che tutte le stelle del firmamento illuminino le tue notti, che il sole più bello al mondo illumini i tuoi giorni.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo per essere non soltanto chi sei, per essere come sei. Beatrice Rana, la pianista numero uno al mondo. Questo è.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a te e un bacio a Margherita.
1: Grazie.
0: Grande, grande, forte. Ci fermiamo, vero? Sì, ci fermiamo. Soltanto per un attimo. Rosoni dopo, arriviamo. Grazie. Ma bello.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: dicevamo, Beatrice Rana indossava questo gioiello e io quando l'ho visto ho detto, ma no, non è possibile, perfetto gancio con questo appuntamento. Allora, c'è un architetto ingegnere, docente di disegno e storia dell'arte, specializzato in restauro, che si chiama Armando Rossi, che è qui nostro ospite, che noi dobbiamo tanto Grazie. Ringraziare, perché ha scritto, insomma, lei è riuscito a mettere insieme tutta la sua conoscenza in questo libro dedicato ai rosoni medievali. E poco fa, adesso arriveranno delle fotografie di eccezionale bellezza, ha detto, ma in fondo anche il girasole
1: certo.
0: è un rosone. Cosa sono i rosoni? Intanto ben arrivato, architetto.
1: Grazie.
0: Cosa sono i rosoni? Perché si chiamano così?
1: E questa è una domanda, è la domanda da cui è partito tutto.
0: Da cui è partito tutto.
1: È la domanda da cui è partito tutto, perché mi sono sempre chiesto come mai prendano il nome da un fiore quando quella terminologia, nel periodo in cui sono stati costruiti, non esisteva. Non veniva utilizzata e ho cercato, il primo passo è stato quello di trovare tutti i libri che parlassero di questo elemento architettonico.
0: Che non è poco.
1: Che non è poco, no, ma non esistono tantissimi, perché pochi si sono cimentati in questo tipo di ricerca e poi da questo il motivo per cui proseguire, ma tutti ripetevano questa parola come se fosse unica e sola.
0: Unica e sola.
1: E quindi mi sono chiesto, ma assomiglia più a una margherita o più a un girasole che non a una rosa? E quindi da questa domanda sciocca come quella di un bimbo, che soprattutto è quella che arriva dai miei studenti, perché sono il motore di tutto, allora è iniziata una ricerca che è partita come tale, poi è diventato un libro. Questo libro era molto, ma molto più corposo.
0: Però Fontana Editore poi è riuscito...
1: Di fronte all'editore restringiamo, cioè andiamo al succo.
0: C'è tutto
1: sì,
0: qui dentro.
1: Per dire tutto, sì. Allora è uscito una sorta di manuale,
0: sì.
1: Anche se la parola manuale non la amo tantissimo, però è un metodo di lettura per capire perché è diviso in 8 parti, perché è diviso in 12, perché è diviso in numeri alle volte strane, 7, 13... molto complicati anche da fare, in un periodo storico in cui realizzare una finestra così grande, questo parla la parte ingegnere, era abbastanza complicato, era una grande sfida per quel periodo, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, riuscire a creare un vano così grande in un muro.
0: Provate ad immaginare
1: sfida.
0: Un vano perfettamente rotondo, appunto con una suddivisione come lei con attenzione massima scrive, che va dalle 6 parti, si può arrivare addirittura a
1: 100.
0: A 100.
1: Ci sono, non sono spicchi, ma sono parti, che sono per esempio le parti in cui è diviso il rosone della cattedrale di Valencia, in Spagna, ma ci sono anche divisioni, sottodivisioni, uno è questo, ma nel gotico francese, nel gotico inglese, nel gotico fiammeggiante o nel gotico fiorito, si arriva a un'articolazione eccezionale di parti.
0: È una meraviglia. Noi, è la prima cosa che guardiamo, forse prima ancora che quando entriamo in una chiesa, quando siamo già entrati, perché se ci voltiamo, tutta quella la luce che entra dentro la navata deve necessariamente passare attraverso questo rosone.
1: Certo,
0: e
1: ma
0: questi vetri,
1: questa finestra grande, perché rosone viene fuori alla fine del XIII secolo dalla corona di rose che si metteva sulla testa della statua della Vergine. Ed è lo stesso motivo perché nasce la parola rosario, cioè la nostra catenina che usiamo per la preghiera litanica.
0: Certo.
1: Nascono questi due termini che si associano. È un po' come voler dare un nome a una cosa che finora aveva un nome esclusivamente tecnico, perché veniva chiamato oculus, finestra magna o sigillum in alcuni
0: casi. Sigillum, ecco, lei specifica questo termine, sigillum.
1: Sì, perché in realtà era una sorta di firma. Il rosone ci dice chi l'ha fatto, chi l'ha voluto e a chi è dedicata la Chiesa. Quindi questa combinazione di questi tre dati di fatto ci permette di capire. E se io trovo un rosone diviso a 8 o 16 parti, è una chiesa dedicata alla Madonna, perché 8 è il numero mariano nella terminologia, nella numerologia, nella cabala cristiana, ebraica. 8 è il numero della mediazione fra la terra e il cielo, cioè il ruolo che ha svolto Maria nel concepire Gesù per opere e virtù dello Spirito Santo, quindi è la mediazione fatta persona. L'otto è il numero della mediazione fra la terra e il cielo, e tutte le chiese dedicate alla Madonna riportano un rosone a 8 o a 16 parti, a secondo se è il doppio.
0: Che meraviglia. Allora, no, guardate, è un mondo da, letteralmente un mondo da scoprire. Lei ha dedicato questo immenso lavoro ai rosoni medievali, perché è durante quel lungo periodo, quel lungo tempo, che questa forma d'arte, questa firma che si mette sulla parte principale, frontale di una chiesa, trova la sua massima espressione?
1: La sua massima espressione, sì, e anche la sua fine. Paradossalmente, forse il più...
0: Guarda che meraviglia.
1: Questo è, tra l'altro, uno anche molto tardo, perché qua siamo già nel 1400, siamo il rosone di San Domenico a Cosenza, nella mia Cosenza. E, il rosone inizia come immagine di una ruota. L'immagine più, diciamo, antica che io sono riuscito a trovare è in un mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna, che non è fuori, non è sulla facciata, perché l'architettura bizantina prevede una facciata scarna, e nei mosaici che stanno sull'arco trionfale sopra l'altare. Ed è la prima rappresentazione di una ruota che sta, eccolo qua, che sta tra la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrestre, nei mosaici della chiesa di San Vitale. È la rappresentazione più antica di questo elemento. Dopodiché si sposta e nelle chiese più antiche diventa sostanzialmente un basso rilievo esterno. Sempre la ruota, la chiesa di San Domenico a Matera, ma la stessa cattedrale di Matera, riporta questa ruota con delle persone che la girano, che non sono angeli, non sono i quattro evangelisti, che poi diventeranno dopo. Rimane un basso rilievo. A un certo punto invece si apre. Si apre e passa la luce, perché diventa funzionale al catechismo. Quale oggetto migliore per far capire la luce divina che penetra all'interno dell'edificio religioso, e quindi anche grazie, parla sempre l'ingegnere che ogni tanto viene fuori, la tecnologia che permette di far funzionare una finestra con i raggi come la ruota della bicicletta, quindi sostenere il peso a tutto tondo, permette di entrare la luce. E dopo, verso la fine, diventano vetrati. Cioè la parte interna si fa vetrata per essere una luce colorata e traspirare un'immagine. A quel punto il rosone sparisce. Perché in quel momento, nel massimo apice, sparisce. Perché dal Medioevo noi passiamo al Rinascimento. E nel Rinascimento succede una cosa... io scherzo molto con i miei alunni. E ci divertiamo. Però noi passiamo dal Medioevo in cui la conoscenza è tramandata. Cioè nel Medioevo la conoscenza è tramandata da padre in figlio, da maestro in allievo, con due caratteristiche importanti. La prima è quella che l'allievo deve essere più bravo e superare il maestro, e questo è un classico, lo sappiamo tutti. Ma la seconda caratteristica è che l'allievo possa diventare a sua volta maestro, cioè abbia le caratteristiche per poter insegnare a sua volta, non solo superare il maestro. Da una conoscenza tramandata, e nel Medioevo c'erano le confraternite, da calzolai di tutto, e c'era anche quella dei costruttori, perché erano capaci di realizzare gli edifici, e la conoscenza non è più tramandata, ma nel Medioevo la conoscenza è divulgata. Cioè il sapere diventa molto più esteso.
0: Quindi l'arrivo del Rinascimento dice divulghiamo.
1: Divulghiamo.
0: Allarga.
1: Infatti noi abbiamo i grandi architetti, no, o artisti del Rinascimento, come Michelangelo, Leonardo, Raffaello, che fanno una sorta di divulgazione, tra l'altro, che cambia il paradigma, è che mentre sia Michelangelo che Raffaello che Leonardo vanno a bottega imparare, ma loro non fanno bottega, perché la conoscenza è aperta a
0: signori,
1: tutti.
0: Ecco perché dico che bisogna... le mie ragazze che fanno... Ah, però! Allora, a maggior ragione, per raccontarvi... torniamo ai rosoni, ovviamente, però questa è stata una parte fondamentale che l'architetto e professore ci ha voluto raccontare. Ritorniamo indietro. Il Duomo di Orvieto, lo si vede anche dal treno, lo si vede da
1: certo.
0: Qualsiasi luogo e posto. Ci siamo andati. Andiamo a vedere il rosone del Duomo di Orvieto. Ah, per fare oh di meraviglia, guardate.
2: Siamo all'interno del Duomo di Orvieto, uno dei maggiori esempi dell'arte gotica italiana. La sua fondazione risale al 14 novembre del 1290 ad opera del Papa Nicolò IV. Fu voluto proprio dal popolo di Orvieto per custodire anche le reliquie del miracolo di Bolsena, avvenuto nel 1263, che diedero origine alla festa del Corpus Domini l'11 agosto del 1264 per tutto il mondo cattolico. In realtà pochi sanno che fino ad una certa altezza il Duomo di Orvieto è in pietra, poi la parte sovrastante è in tufo dipinto, pietra molto malleabile che ha consentito anche di elevare il Duomo fino a un'altezza di quasi 50 metri. Riguardo alla facciata, soprattutto i bassorilievi rappresentano l'Antico Testamento fino all'Apocalisse. Su questi bassorilievi si innesta poi il resto della facciata con le quattro guglie che simboleggiano i quattro Vangeli, per arrivare poi ai mosaici che rappresentano tutta la storia della salvezza, in particolare il riferimento alla Vergine Maria, perché la cattedrale fu dedicata alla Madonna Assunta. Al vertice della facciata spicca lo splendido rosone. È un tondo iscritto dentro un quadrato. Ha 22 colonnine, non 24, come era tradizione, soprattutto nelle grandi cattedrali medievali. Sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, per dire che il Cristo, che è al centro, è il compimento delle scritture e delle attese degli antichi patriarchi. Tutto intorno al rosone trovano posto 52 testine che rappresentano le 52 settimane dell'anno. Il rosone è stato realizzato da Andrea Dicione, detto l'Orcagna, uno scultore senese, tra il 1354 e il 1380. Fu realizzato in marmo e le vetrate probabilmente sono state aggiunte al termine della lavorazione e sono ancora le originali, anche se non sappiamo con certezza l'autore. Un'altra particolarità è il fatto che la testa del Cristo che sta al centro è bifronte, cioè guarda sia all'esterno che all'interno della cattedrale. È un riferimento chiaro al Cristo che sa leggere con chiarezza nel cuore dell'uomo e lo aiuta a interpretare la storia che diventa storia di salvezza con lui.
0: Ma è una meraviglia, è una meraviglia. Ascolti, professore, che splendore. Lei ha spiegato come il rosone fosse, non voglio dire catechismo, ma insomma fosse... Il racconto
1: funzionale. Noi dobbiamo pensare che nel Medioevo il sacerdote aveva una preparazione, ma la maggior parte della popolazione no.
0: No, certo.
1: Quindi tutto quello che nasce come immagine all'interno di una chiesa nasce per il catechismo, cioè far vedere quello
0: raccontare
1: quello che veniva spiegato. Grande esempio Assisi, per esempio,
0: certo.
1: No? E qui a Orvieto io aggiungerei che il misticismo medievale ha una sua caratteristica, perché c'era un rapporto diretto uomo-Dio, cioè c'era un Dio assolutamente buono e un uomo che poteva peccare e non doveva. Cioè il rapporto è assolutamente diretto,
0: sì.
1: E nascono per esempio in questo periodo i bestiari medievali. I bestiari medievali sono dei libri dove per esempio gli animali si danno delle caratteristiche. Noi ancora oggi diciamo furbo come una volpe,
0: certo.
1: La vista di un'aquila, cioè vengono attribuite agli animali alcune caratteristiche. Anche questo nasce sostanzialmente come apparato simbolico per il catechismo. Esiste un bellissimo libro che è il Bestiario di Cristo, cioè tutta la parte simbolica del cristianesimo, perché il pesce, perché la croce,
0: certo.
1: Tutto questo viene redatto e spiegato a partire proprio da questo periodo che è il Medioevo. E esiste una parte sempre e comunque visibile a tutti. Io aggiungerei a quello che è stato detto nel video che per esempio le 22 parti in cui è diviso, è vero che sono le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, cioè il compimento delle scritture.
0: Le 22 colonnine, diciamo
1: le
0: così.
1: Le 22 colonnine. Ma è anche vero che 22 sono gli attributi di Dio nel libro della Sapienza. Cioè un Dio completo, capace di essere buono, misericordioso, tutte le caratteristiche elencate nel libro della Bibbia e che quindi potevano essere tranquillamente ripetute dal sacerdote durante l'omelia.
0: Senta, professor Rossi, Armando Rossi, rosoni medievali, significato, simboli, esoterismo e numerologia, Fontana Editore. Lei, che Quanto tempo ci ha messo a fare tutto questo lavoro? Cioè, quanti anni le è costato di studio?
1: Dal 2015 a due anni fa, un anno e mezzo fa che è stato pubblicato. Ho iniziato 2015, la prima domanda è partita in quel periodo perché ho finito di girare il mondo, perché fino al 2015 ho lavorato per la cooperazione internazionale, quindi ero a fare restauri a nome dell'Italia. Tra America Latina sostanzialmente, qualcosa in Nord Africa, e dopodiché la mia vita è cambiata. Ho scoperto, dopo 15 anni di docenza universitaria, invece è scoppiato un amore infinito per i ragazzi del liceo. Quindi la mia vita è totalmente cambiata. Stop viaggi, stop università.
0: Sono felice, sì.
1: Assolutamente sì, perché guai a chi mi tocca, invece i miei ragazzi, perché a scuola ho scoperto una dimensione di ricerca, ma anche di responsabilità dell'insegnante. Io amo più la parola insegnante che professore.
0: Insegnante.
1: Proprio perché con loro riesco a ragionare e fare le domande. Il libro che uscirà a breve, il prossimo, è totalmente dedicato a loro.
0: L'insegnante, ma anche professore, Armando Rossi, era arrivato per parlare solo del suo libro e solo di Rosoni, che ci sono 8 anni di lavoro dietro come minimo. Abbiamo tanto da dirci ancora. Grazie, professore, insegnante, sicuramente insegnante. Grazie di essere stato con noi, davvero grazie.
1: Grazie.
0: Signori, questo è l'Ora Solare, grazie a tutti, ne abbiamo abbastanza oggi per chiudere in bellezza, grazie. Ma che meraviglia!
3: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'assunzione con regolare contratto di una badante per i nostri genitori anziani, per i nostri nonni, può arrivare a costare con la paga, considerando i contributi, il TFR, le ferie, fino a 2.500 euro al mese. Chiaro che è una cifra molto alta che poche famiglie si possono permettere, e allora si ragiona, si mettono in campo delle soluzioni in qualche modo complementari. All'orizzonte si delinea una figura, la cosiddetta badante di condominio. Che cos'è? È una figura di supporto, un supporto lieve, condiviso, che svolge mansioni, piccole mansioni, anche se importanti, per esempio andare a fare la spesa, adoperarsi per la somministrazione dei farmaci, semplicemente tenere compagnia. E insomma, questa potrebbe essere un'iniziativa interessante che porta sollievo alle famiglie nel compito della cura. Noi però vogliamo, al modo di Siamo Noi, vogliamo vederci meglio dentro, capire se questa proposta può davvero funzionare, quali sono i suoi limiti più controversi, e ci domandiamo anche ma chi sono e dove si trovano queste badanti di condominio. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire qui in studio dal professor Francesco Antonelli, professore di sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma 3. Bentornato professor Antonelli.
4: Grazie.
3: E saluto, è collegato con noi Alberto Zanni, presidente di Confabitare, che a Bologna ha lanciato, diciamo, questo progetto, questa iniziativa ormai ben 15 anni fa, insomma, il progetto ha camminato, poi ci racconterà in che modo e con quali risultati. Allora, grazie a tutte e due perché siete oggi assieme a Noi. E prima,
5: buongiorno a tutti.
3: Buongiorno. Prima di darvi la parola però vi porto sul campo, vi porto dove? Vi porto a Torino, in via San Massimo 31, dove si trova la nostra Marta Manzo, e questo lo sappiamo esattamente perché l'abbiamo geolocalizzata oggi. Marta, a te.
6: Gabriella, buon pomeriggio. L'hai detto tu, siamo a San Massimo 31 a Torino. Siamo all'interno del cortile interno, appunto, di un edificio di edilizia popolare. All'interno di questo stabile è presente una figura, la vedete alla mia destra, che è la figura dell'assistente familiare, la cosiddetta badante di condominio. Io vi presento tutti gli ospiti. Intanto Valeria Gagliano, che è appunto la coordinatrice di ABS Assistenza alla Famiglia, che è appunto l'associazione che si occupa di questa figura all'interno di questi stabili, poi c'è Alina Petrokov, che adesso ve la presenterò, c'è Armando e c'è Chantal Balbo, che fa parte appunto della circoscrizione 1 di Torino. Io partirei con Alina. Alina, lascio un attimo il braccio di Armando che mi tiene stretta stretta e vengo da te. Tu lavori qui come assistente

0: familiare. Come si svolge la tua giornata?
1: La mia giornata si svolge, arrivo dagli anziani che hanno bisogno, faccio le mie giornate, lavoro con loro, usciamo fuori, facciamo qualche passeggiata o andiamo a farci, vado a fare io la spesa, magari se l'anziano non può andare. Tengo la compagnia, parliamo, a volte facciamo anche dei piccoli, anche dei giochi, tipo con le carte, si gioca,
0: Si sta insieme.
1: si sta
0: So per certo
1: insieme.
0: che tu mi hai detto che questo di stare con le persone più grandi è il tuo ruolo nella vita, no?
1: Sì, sono molto fiera e molto contenta perché il mio lavoro come assistente familiare lo adoro tantissimo. Perché sono molto empatica verso le persone che sono molto,
0: Fragili, mi hai
1: molto
0: detto.
1: fragili, sì, molto fragili e che hanno tanto bisogno di sostegno, sicurezza e tante altre cose.
0: Allora, Lina in questo stabile appunto segue 8 inquilini, qui parliamo di uno stabile che credo abbia almeno un centinaio di persone. Una di queste persone è
1: Lo so.
0: il signor Armando, che appunto è stato con Alina, è stato seguito da Lina. Ci stavamo raccontando prima come si trova con Alina.
2: Mi trovo perfettamente bene, ho sentito anche la sua mancanza perché mi ha seguito per quasi un anno, l'altro anno, spero che
0: Che
2: continui questa
0: torni
2: cosa, che
0: presto.
2: torni.
0: Allora, mi ha detto che l'ha aiutata a fare una cosa difficilissima, mettere le
2: Sì,
0: calze
2: mettere le
0: elastiche.
2: carte elastiche perché mi è stato prescritto dal dottore che per la questione di pressione che devo portare le carte elastiche perché mi veniva un'ulcera.
0: E da solo era
2: E da
0: difficilissimo.
2: sole non era facile, non era, anzi non si poteva neanche fare, però bisognava sempre chiedere a qualcuno e non si trovava mai a disposizione. Invece lei veniva
0: E
2: regolarmente.
0: questa
2: Questa
0: cosa
2: cosa
0: della regolarità delle
2: era
0: relazioni?
2: una cosa che mi era indispensabile, ecco, praticamente ne avevo proprio bisogno.
0: Anche di andare in biblioteca
2: E poi
0: insieme?
2: siamo andati, ecco, di fare qualche giro, frequento le biblioteche, quindi andare a recuperare qualche libro, da fare qualche ricerca e anche accompagnarmi, dato che non sono sotto mano, bisogna anche fare un po' di strada e quindi era utile il suo aiuto, ecco,
0: La paura del
2: indispensabile.
0: traffico,
2: Per il
0: la
2: traffico,
0: paura del
2: anche
0: traffico
2: il
0: chiaramente è
2: traffico
0: stato un
2: oggi
0: problema.
2: c'è, anche le bici che vanno anche in senso vietato, c'è anche quelli che hanno sui pattini lì che anche loro non guardano se c'è divieto di traffico, quindi arrivano da dietro.
0: Quindi è impossibile muoversi. Per fortuna c'è Alina.
2: Per
0: Armando,
2: fortuna.
0: che facciamo con Alina? Dove ce ne andiamo adesso? Verso casa però. Facciamo accompagnare?
2: Facciamo, sì,
0: Facciamo che lo
2: facciamo
0: facciamo
2: vedere come
0: accompagnare.
2: mi accompagnava.
0: Va bene. Allora, io intanto saluto Alina e il signor Armando con Valeria Gagliano e con Chantal Balbo. Tra poco vi raccontiamo com'è nata appunto questa iniziativa e perché è stata fatta e voluta qui. Vi aspettiamo, Gabriella.
3: Allora, grazie, grazie Marta. Gianni, abbiamo visto qui c'è un servizio in collaborazione con la circoscrizione municipale di Torino che cerca di sollevare, insomma, le famiglie e le persone anche sole da alcuni carichi. Voi alla figura, al progetto, alla proposta di un badante di condominio, che può essere naturalmente anche un badante, credete da sempre. Come è nato in assoluto il primo progetto? Credo fosse il 2015. Per rispondere e incrociare quali esigenze?
4: Sì, no, in realtà il progetto è partito nel 2010,
3: Quindi
4: quindi
3: ancora
4: parliamo
3: prima.
4: già di 16 anni fa, sì. Nell'ambito di uno studio che abbiamo fatto per far risparmiare economicamente le famiglie, quindi sempre portare un risparmio economico alle famiglie e per dare anche un aiuto per quello che riguarda il welfare appunto familiare. Quindi com'è nato il discorso? Che abbiamo pensato che le famiglie che avevano appunto una persona anziana che andava seguita, parliamo di anziani non allettati, quindi diciamo
3: Certo,
4: che
3: autosufficienti o
4: hanno una.
3: parzialmente autosufficienti.
4: Esattamente. E famiglie che vivono nello stesso condominio, da qui la parola appunto di badante condominiale, che voglio sottolineare che la badante non è dipendente né dell'amministratore condominiale né del condominio, si chiama condominiale solo perché opera all'interno dello stesso stabile.
3: Allora,
4: però
3: io la interrompo, Zanni, perché diciamo sui particolari di come il meccanismo funziona vorrei tornare dopo e trattarli come un capitolo specifico perché sia ancora più chiaro. Abbiamo raccolto degli spunti, professor Antonelli. Allora, sugli aspetti magari potenzialmente controversi, magari sotto il profilo giuridico, di questo tipo di figura, interveniamo dopo, anche questi li guardiamo a parte. Adesso io mi limiterei a quello che già abbastanza, che abbiamo visto e abbiamo sentito. È chiaramente un fatto positivo per le famiglie avere una sorta di sostegno di tipo complementare, lieve, leggero, meglio, come dire, meglio questo che nulla. E poi c'è anche un aspetto sociale interessante che si coglieva quando il signor Armando diceva a Marta: è così bello, no, poter uscire insieme, andare in biblioteca, fare delle cose che da solo magari non si sente più di poter fare. Siamo un paese, peraltro, che invecchia e invecchia a passi da gigante.
5: Sì, allora, senza ombra di dubbio abbiamo visto un esperimento molto interessante nel quale si va ad intervenire su una fascia di popolazione che, come è stato ricordato, chiaramente è destinata ad aumentare molto, perché noi siamo un paese in rapido invecchiamento, e però a fronte di questo invecchiamento, diciamo, non c'è l'investimento che si richiederebbe da parte delle istituzioni, da parte del nostro welfare, per far fronte, insomma, a tutti i bisogni che comunque questo dovrebbe comportare. Sì. Allora, l'esperienza invece della badante di condominio è un tentativo da parte della società civile di offrire un modello,
3: servizio in più, diciamo.
5: Esatto, un servizio in più di sostegno in qualche modo a quegli anziani che stanno nella terza età e che quindi, pur non essendo non autosufficienti, hanno però delle fragilità che dovrebbero essere prese in carico.
3: Perché giustamente lei ci ricordava, insomma, non si tratta di una funzione sanitaria, di assistenza con quel tipo di responsabilità, si tratta di mansioni più lievi, di cui continueremo a parlare subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche istante.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater ogni mercoledì in prima serata.
7: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
8: Non mi fai gli auguri.
9: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
7: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
6: Anche i ricchi piangono.
10: Io non amo Esther, amo te.
7: Ma io non più.
6: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Eccoci, rientriamo in studio e siamo noi. Oggi ci stiamo soffermando su una figura che rappresenta, anche se insomma questo tipo di iniziativa si sta sperimentando con successo già da diverso tempo in alcune città italiane, però rappresenta una novità. Sto parlando della badante di condominio, che offre una forma di assistenza familiare lieve per il disbrigo di alcune mansioni, per persone anziane che sono ancora parzialmente autosufficienti. È una figura che nei sistemi, nei servizi di welfare dei paesi nordici, in qualche modo, anche se non si chiama esattamente così, è contemplata. Allora io vorrei dare

0: Il benvenuto all'altra ospite che ci ha raggiunto e che aggiunge un altro versante, diciamo, di riflessione, e che è Marta Ginettelli, vicepresidente di Acri Colf, è l'associazione professionale delle Acri, quella che organizza le collaboratrici e i collaboratori domestici, tutelandone i diritti, anche cercando di far incontrare la domanda con l'offerta. Ginettelli, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo, buon pomeriggio a lei, da una considerazione. Abbiamo visto il collegamento da Torino e l'entusiasmo con cui Alina, badante di condominio, descriveva il suo ruolo e il suo lavoro definendosi pienamente assistenti familiari. Però poi di fatto il lavoro delle badanti di condominio non rientra, diciamo, nelle previsioni della contrattazione collettiva, cioè non è disciplinato dal contratto nazionale.
1: No, esattamente. Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico è dato dal rapporto che si ha con la famiglia diretta, quindi o la persona assistita o un congiunto che fa da datore di lavoro. In questo caso il datore di lavoro è l'amministratore del condominio che con apposita delibera gestisce il lavoro dell'assistente familiare, che è condiviso. Quindi
0: Ok, e
1: sicuramente c'è
0: quindi.
1: un risparmio di costi, ma non può essere contrattualizzato come un assistente
0: E
1: familiare.
0: quindi come viene contrattualizzato? Con che tipo di
1: Una
0: contratto?
1: figura professionale legata al settore dedicato della pulizia, che è quello che va per la maggiore solitamente.
0: È stata molto chiara. Presidente Zanni, ci aiuta sulla base della vostra esperienza a fare chiarezza ancora di più su questo punto? Nel vostro caso, per esempio, chi si occupa della contrattualizzazione delle badanti, anche della scelta, della selezione e i costi? Diciamo, i costi sono a carico di chi? Che tipo di contratto, si applica?
2: Allora, mi dispiace un po' contraddire chi mi ha appena preceduto, ma in realtà la badante di condominio, lo stavo dicendo prima, non è dipendente del condominio e neanche dipendente dell'amministratore di condominio, perché si chiama badante di condominio perché opera all'interno dello stesso stabile, ma non lavora per tutte le famiglie. Abbiamo visto anche il caso di Torino, che questa badante di condominio lavora per 8 famiglie, ma non è per l'intero condominio, per solo una parte. Come funziona dal punto di vista giuridico? Anche perché il resto del condominio che non lo utilizza può anche rifiutarsi, perché io devo farmi carico di una spesa, magari di un servizio che viene utilizzato da altre famiglie.
0: Certo.
2: In realtà la badante di condominio viene assunta pro quota dalle famiglie che la
0: Ok.
2: stanno
0: Quindi diciamo si
2: impiegando.
0: sobbarcano
2: Quindi,
0: il costo in base alle ore di servizio di cui hanno bisogno.
2: benissimo, esatto, sono tutti contratti, chiamiamoli part-time, per usare un molto aiuto, che sono fatti dalle, come diceva giustamente la signora, dalle singole famiglie, quindi dai datori di lavoro, dalle singole famiglie alla badante stessa, però sono rapporti diretti tra la badante e la famiglia, con un contratto part-time, quindi ognuno, ripeto, ha la spesa in
0: E
2: proporzione alle ore che
0: per
2: viene.
0: curiosità, la selezione delle badanti, perché è comunque un incarico delicato, anche se le persone sono parzialmente autosufficienti, chi la fa? Perché sono più famiglie.
2: Allora, in alcuni casi sono le famiglie stesse che ci segnalano la badante perché l'hanno già magari conosciuta in altre occasioni, tipo è stata la badante del fratello
0: Sì,
2: di un
0: quindi il
2: genitore, eccetera,
0: passaparola.
2: quindi è già conosciuta. Esatto. Oppure diciamo noi a Bologna, noi ci appoggiamo anche alle ACLI, che ha appunto un servizio di badante, appunto di selezione di badanti e che ci forniscono dei nominativi.
0: Grazie, grazie, grazie. Professor Antonelli, allora i vantaggi e gli aspetti positivi di questo tipo di funzione e di servizio sono abbastanza chiari. Quali aspetti potenzialmente controversi lei intravede?
3: Allora, prima di tutto dobbiamo precisare che noi stiamo raccontando delle esperienze, come dire, pilota limitatissime in Italia perché nascono poi dall'iniziativa di associazioni a volte con il sostegno degli enti locali, dei comuni,
0: Sì, come a Torino.
3: come a Torino, però non parliamo di un modello che è generalizzato, insomma,
0: Però
3: in
0: diciamo sono
3: Italia.
0: esperienze, questo è il
3: Però
0: caso di Bologna, che durano da tempo, che si
3: sono
0: sono, come dire,
3: esperienze che durano
0: dispiegate
3: da
0: nel
3: tempo.
0: tempo.
3: Però il tema prima è stato ricordato che nei paesi del nord Europa, in particolar modo nei paesi scandinavi, con alcune differenze tra l'uno e l'altro, ci sono delle esperienze simili. Però dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale, che quelle esperienze sono delle esperienze pagate, finanziate ed organizzate dalle istituzioni pubbliche, cioè rientrano pienamente nelle prestazioni di welfare. Nel caso dell'Italia,
0: Non
3: nulla
0: è
3: di tutto
0: così.
3: questo,
0: Potrebbe
3: diciamo, è
0: essere un modello acquisito
3: previsto.
0: se ci fossero le risorse, però dov'è che c'è la criticità, per esempio, se c'è per il lavoratore o
3: Beh,
0: il
3: allora,
0: rischio
3: una
0: per chi
3: criticità,
0: assume?
3: prima veniva ricordato che questo tipo di figura non è prevista appunto dal contratto collettivo nazionale. Questo significa, insomma, che tutta una serie di elementi, come dire, vanno oltre quello che prevede il contratto, non sono, perché chiaramente le criticità nascono in termini di come si ripartisce l'orario tra le varie famiglie, di come sostanzialmente vengono o non vengono rispettati
0: D'altra parte
3: i
0: però è un po' un
3: confini.
0: unicum, perché diciamo le badanti
3: Certo.
0: possono essere a tempo pieno, avere un tempo lungo, diciamo un cosiddetto lungo orario,
3: Certo.
0: però comunque è un'organizzazione oraria diversa da questa che appare più flessibile e
3: No,
0: condivisa.
3: non c'è dubbio, però ovviamente non sono stabiliti quali sono i confini, per esempio in termini di orario di lavoro, di prestazioni e così via.
0: Quindi
3: Quindi
0: la regolamentazione è
3: sicuramente,
0: più
3: ecco,
0: carente.
3: c'è un tema. In realtà nel mondo oggi del lavoro domestico e assistenti familiari ci sono una pluralità di situazioni, come dire, che vanno oltre quello che è il contratto collettivo nazionale, una criticità che
0: Certo.
3: non riguarda questo, però una criticità forte riguarda l'ingresso delle piattaforme digitali nel collocamento, eccetera, che pone dei seri
0: Di
3: problemi in
0: tutela proprio
3: termini
0: dei diritti, e sappiamo bene che cosa ci raccontano le
3: dei
0: cronache
3: diritti.
0: nazionali.
3: Certamente questi esperimenti mostrano la necessità di andare verso un modello di domiciliarizzazione dell'assistenza piuttosto che di residenzialità, no? Perché alle istituzioni costa e costerebbe molto meno assistere gli anziani
0: Cioè, a casa. E
3: direttamente a
0: poi, insomma,
3: casa, no?
0: significa non sradicare le persone dai luoghi,
3: Esatto,
0: insomma, a cui sono
3: esatto.
0: legati e tutti i vantaggi che conosciamo.
3: Però purtroppo in Italia non abbiamo questo, ecco, in maniera
0: Purtroppo, diciamo,
3: generalizzata.
0: ancora non abbiamo la visione che consente di
3: No.
0: stanziare quel tipo di risorse, ma poi parliamo anche di questo. Ginettelli, io l'ho detto in apertura, non so se lei ci seguiva fin dall'inizio, che insomma i costi per le famiglie, vorrei tornarci e vorrei magari che lei mi confermasse o meno quello che ho detto, sono ormai elevatissime per la contrattualizzazione di badanti anche a tempo pieno, sono costi esorbitanti. A quanto si arriva?
1: Guardi, lo stipendio medio mensile di un assistente familiare è di 1.183,19 centesimi lordi mensili, a cui va aggiunto rate o ferie, tredicesima, TFR e contributi. Spesa media mensile intorno a 1.750 euro, senza considerare se ci fosse la necessità di una seconda persona che vada a
0: Ecco,
1: coprire i turni della prima,
0: che spesso è così
1: turni di
0: perché
1: riposo.
0: naturalmente ci sono i giorni di
1: Certo.
0: riposo, qui bisogna prevedere delle
1: Esatto.
0: sostituzioni con tutti i costi, quindi quella cifra lievita e sappiamo in che affanno vivono le famiglie italiane. Senta, Zanni, posso chiederle, questa è una curiosità che ha più a vedere con le resistenze di tipo culturale che non con rilievi di natura giuridica. Quando io dico condominio mi viene in mente una realtà in cui le voci raramente sono concordi e dove insomma si litiga spesso. La gestione, diciamo, degli orari della badante, a me toccano 2 ore la mattina, a te la sera, io faccio uscire la persona, fa la passeggiata con me, insomma, si riesce ad avere in maniera armonica o insomma, qui ci sono delle difficoltà, sorgono dei problemi, qualcuno rivendica magari la necessità di più ore.
2: Guardi, le dico che la nostra esperienza è più che positiva in questo senso. Le do due numeri. A Bologna, noi, come dicevo prima, siamo partiti 16 anni fa. E ad oggi abbiamo 62 condomini che hanno applicato questo progetto della badante di condominio. Quindi ci sono 62 badanti che stanno lavorando in altrettanti condomini. Noi all'inizio del contatto con le famiglie facciamo una riunione con tutte le famiglie interessate, chiaramente gli anziani e i loro figli, per stabilire quello che è un po' il piano della settimana.
0: Ecco.
2: Tipo, non so, il lunedì mattina
0: Ok.
2: dalle 8 alle 10 vado dalla signora Valeria, dalle 10 a mezzogiorno vado dalla signora Gina, eccetera,
0: E lì
2: eccetera.
0: ci si mette
2: Per tutta la
0: d'accordo, insomma
2: settimana.
0: c'è una pianificazione di medio raggio, insomma, con le famiglie. Io
2: Guardi,
0: la
2: in
0: interrompo,
2: tutti.
0: sì, la interrompo perché devo andare in pubblicità, poi insomma se c'è qualcosa di rilevante sul punto che vuole aggiungere lo facciamo, ma lo facciamo subito dopo, a tra poco.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
5: Effettivamente piace.
4: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va.
5: Cioè, la telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, continuiamo a parlare di questa nuova figura che si sta sperimentando in diverse parti d'Italia, la badante di condominio. Vedo sullo schermo Marta Manzo che ci racconterà come tutto questo sta funzionando, con quali risultati da Torino. Abbiamo ascoltato già delle testimonianze. Marta.
14: Sì, Gabriella, io vi ripresento due delle ospiti che abbiamo avuto finora, Valeria Gagliano, che è la responsabile appunto di Torino per la cooperativa ABS Assistenza alla Famiglia. Valeria, questa iniziativa, questa performance, mi verrebbe da chiamarla, è possibile qui, per la prima volta a Torino, ma è stata già fatta altrove?
15: Sì, in realtà noi avevamo già esperienza della badante di condominio perché ABS aveva già messo in campo questo tipo di progetto in una maniera un po' diversa, perché era diverso anche il contesto a Sala Baganza, quindi nel Parmense.
14: Voi siete presenti appunto in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Come è andata qui a Torino? Siete stati contattati in qualche modo?
15: Allora, sì, noi a Torino siamo arrivati nel 2022, ma questo è l'undicesimo anno di ABS Assistenza. E sì, quando dalla circoscrizione sono uscite le linee guida che mostravano questo forte interesse nell'andare a rivolgere dei servizi, degli aiuti, specialmente all'area anziani, quindi con una sorta di domiciliarità leggera, ecco, abbiamo pensato di mettere al servizio la nostra professionalità che da 11 anni, insomma, dà servizi di assistenza domiciliare ai privati.
14: Che cosa dà infatti questo servizio in più? Che cosa fa? Solleva le famiglie? È un carico più leggero? Me lo stavi un po' spiegando. Che vuol dire esattamente?
15: Allora sì, è un progetto che si rivolge a persone autosufficienti o comunque parzialmente autosufficienti e vuole andare un po' sicuramente a contrastare la solitudine. Parliamo di situazioni con
0: Posso fare una domanda che mi viene
15: un'isolazione
0: spontanea,
15: sociale
0: visto che verrà la
15: abbastanza
0: gente che si
15: forte, con
0: vede
15: una rete
0: casa? Già,
15: familiare
0: ma quanto costa una
15: assente.
0: badante
15: E sicuramente va anche a ottimizzare un po', aggregando la domanda, va a ottimizzare la
0: qui? Ah,
15: risposta, quindi
0: costa qui.
15: secondo un'ottica di sharing economy andiamo a dare un aiuto concreto, ecco, a livello di quotidianità.
14: Stiamo parlando di un'assistenza da una parte privata che però mette chiaramente in mezzo molto la parte pubblica, quindi questo è fondamentale sottolinearlo. Io vi ripresento a questo punto Chantal Balbo, che è la coordinatrice appunto delle politiche sociali della circoscrizione 1 di Torino. Chantal, voi avete risposto, anzi avete cercato questo tipo di iniziativa perché?
7: perché noi come circoscrizione siamo sempre alla ricerca di progetti innovativi, soprattutto sul fronte sociale, perché i bisogni cambiano, ci sono sempre nuove esigenze, purtroppo le famiglie sono sempre più rimpicciolite, gli anziani sono sempre più numerosi, purtroppo ahimè, e quindi abbiamo bisogno di progetti che vengano incontro a questo tipo di esigenze.
14: Noi siamo in un punto che è il centro storico, poi alla fine di Torino, una zona, mi stavi raccontando prima, che ha delle esigenze anche limitate tutto sommato, ma è

0: È un prodotto, è un progetto che volete replicare?
1: Assolutamente. Noi siamo la circoscrizione 1, quindi centro e zona Crocetta, quindi delle zone relativamente buone, però nonostante questo ci sono alcune zone come qua, per esempio, che è una casa ATC, è una casa popolare, e anche in altri punti della nostra circoscrizione che necessitano proprio di questo aiuto supplementare alle persone fragili e alle persone anziane.
0: Di Torino e non solo, e si spera anche di poterlo replicare. Mi stava dicendo Valeria che forse questo accadrà presto anche a Roma. Io ringrazio le mie ospiti, Gabriella da Torino, ti restituisco la linea.
2: Grazie davvero Marta, grazie anche alle tue ospiti dallo studio. Zanni, lei ci ha raccontato tante cose interessanti di come, diciamo, il progetto, l'esperienza badante di condominio funziona, ha funzionato già, insomma, da diversi anni. Ora vorrei chiederle, ma in media quanto costa una badante di condominio a una famiglia? Di che
1: Ecco,
2: cosa stiamo
1: questo
2: parlando?
1: è l'aspetto più importante perché tutto il progetto è basato sul risparmio economico delle famiglie. Lei giustamente prima diceva che una famiglia spende mediamente dai 2.000 ai 2.500 euro al mese se vuole avere una badante, diciamo, a tempo pieno.
2: Sì.
1: In realtà con la badante di condominio le famiglie vanno a spendere in media 500 euro al mese
2: Ok.
1: perché chiaramente pagano solo il tempo che viene
2: Le ore di
1: utilizzato
2: cui hanno
1: e
2: di
1: quindi fa
2: bisogno,
1: poco.
2: grazie. In questo senso è un'esperienza flessibile. Ginettelli, allora c'è il
0: Sì.
2: vantaggio, diciamo, di un servizio leggero, naturalmente parliamo non di un'assistenza sanitaria, e purtroppo poi resta questo problema che abbiamo, di cui ci occupiamo spesso, un'enorme fetta di bisogno di cura che non è resta inevasa, perché i nostri anziani purtroppo vanno avanti, spesso con malattie croniche, in condizioni di non autosufficienza. Da questo punto di vista, quanti sono le badanti, insomma, gli assistenti familiari regolari, poi c'è insomma un vasto sommerso in Italia, e diciamo questo numero è un numero adeguato alle esigenze delle famiglie?
3: Allora, se parliamo di numeri, posso dire che alla data del 31 dicembre 2024, dati Istat, si parla di oltre 817.000 persone in regola, a
2: Sì.
3: fronte di 902.000 famiglie. Ma c'è un'altra percentuale importantissima che si ipotizza essere nero, si ipotizza perché siamo intorno al 48,8%. Il che fa ipotizzare un numero importantissimo, parliamo di 3,3 milioni di persone che gravitano intorno al lavoro domestico, rendendo questo un settore particolarmente florido da un punto di vista economico, ma anche estremamente vulnerabile, proprio perché è legato al settore della
2: È
3: famiglia.
2: stata molto chiara, professor Antonelli. Abbiamo una terza, una quarta, qualcuno parla già di quinta età, e meno male perché i nostri anziani sono risorse, sono la nostra memoria, però abbiamo un welfare che non dispone, anche se ispirato, no, a principi fondamentali di eguaglianza, di dignità umana, di solidarietà, non è sufficiente. Qual è secondo lei la prima cosa bella che dovremmo fare?
4: Ma la prima cosa bella che dovremmo fare, probabilmente dovremmo comunque istituzionalizzare esperienze del genere e cercare di generalizzarle a tutto il territorio italiano, perché poi il grande problema su tutte le politiche sociali e sanitarie deriva dal fatto che ci sono delle sperequazioni territoriali enormi. Quindi noi abbiamo comunque le regioni, per esempio, del centro-nord, che molto spesso si fanno parte attiva anche in termini di sostegno finanziario per quanto riguarda le assistenti familiari, le badanti, ma anche la capacità di mettere
2: Certo.
4: diciamo, dei servizi in rete efficaci, e invece le regioni del sud che stentano
2: Quindi torniamo
4: moltissimo.
2: sempre alla necessità di interventi strutturali e di una visione. Io ringrazio il professor Antonelli, ringrazio sia Zanni che Ginettelli per il loro contributo. Ovviamente questo è un tema che abbiamo iniziato a affrontare e insomma che continueremo a seguire per vedere come evolve. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno.

Buonasera e bentrovati. Questa sera in cammino parliamo di comunità ferite che provano a dare un senso al dramma provato. Parleremo dei 50 anni dal terremoto del Friuli e

0: Una comunità come rinasce dopo un dramma? C'è qualcosa che è una catastrofe sociale, naturale, non possono intaccare nel cuore, nell'identità e nella dignità di una comunità che può essere ferita? Ne parliamo con Giovanni Lesa. Ben trovato Giovanni.
1: Grazie.
0: Direttore dell'Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Udine. Grazie per essere qui con
1: Buonasera.
0: Noi. E ci colleghiamo anche con L'Aquila, dove c'è Don Carmelo Pagano Le Rose. Ben trovato Don Carmelo, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Parroco di San Paolo di Barete, appunto sacerdote dell'arcidiocesi di L'Aquila. Insomma, quest'anno c'è un anniversario tondo, che è quello dei 50 anni del disastroso terremoto che tra il 6 maggio e il 15 settembre del 76 distrusse innumerevoli paesi del Friuli. Giovanni, che anniversario è questo per la vostra diocesi, per il vostro territorio?
1: Al di là della cifra tonda dei 50 anni di quel disastroso sisma, era il 1976, ricordiamo che 990 persone morirono in quella tragedia e innumerevoli paesi furono distrutti. Per l'occasione, quest'anno, vogliamo celebrare un ricordo, ma vogliamo anche celebrare una grande, grandissima gratitudine, perché per quell'occasione e negli anni che seguirono, la nostra Chiesa e anche le Chiese sorelle, vicine, che soffrirono le stesse pene del terremoto, insomma, ricevemmo una mole enorme di solidarietà. Per cui quest'anno vogliamo rinnovare soprattutto questo ringraziamento e questa gratitudine.
0: 50 anni dopo, una comunità che è così oggi, perché ha vissuto quei momenti e perché è stata anche, come dire, aiutata, e quindi questo si vede nei friulani di oggi?
1: Si vede, ci sono delle comunità che ancora oggi nel loro DNA hanno davvero questo slancio verso l'aiuto, verso il prossimo, verso il volontariato, verso l'aggregazione anche ecclesiale. Per cui la ferita del terremoto, che per noi segnò un prima e un dopo, ancora oggi nel parlato si parla di
0: prima del terremoto
1: oppure appena dopo il terremoto, insomma le comunità ne furono segnate e ancora oggi viviamo di questa eredità. E peraltro questo 50° anniversario vuole essere, soprattutto per la nostra Chiesa di Udine, un'occasione per riprendere alcune dimensioni che emersero fortemente nei giorni, nei mesi, negli anni subito successivi al sisma, per rivalutarle dopo 50 anni.
0: Quindi perché cambia una società, ma cambia anche una chiesa.
1: Cambia una società, cambia una chiesa, e vogliamo seguire questi cambiamenti ma tenendo salde alcune dimensioni, appunto la comunità, il suo ruolo, cosa fu allora e cosa è oggi, appunto la comunità, la fede del popolo friulano di allora con la fede di oggi, il ruolo anche del clero, dei sacerdoti, che all'epoca del terremoto erano molto più numerosi peraltro ed erano presenti in ogni singolo villaggio, con il ruolo del clero di oggi che soffre anche una certa carenza ma che vuole comunque, giustamente, preservare una presenza feconda nelle comunità. Ecco, tutte queste cose saranno oggetto di diverse iniziative che con la Chiesa Udinese stiamo proponendo, ne faremo una anche domenica, dopodomani, per rileggere con appunto gli occhi di oggi le categorie di allora.
0: Tra l'altro vi annuncio subito, abbiamo girato noi, credo nel primo giorno di evento, il 15 febbraio, appunto questo incontro al Polo Universitario di Udine, proprio dare senso al dramma, uno sguardo biblico e pastorale su ieri e oggi. Ci torneremo, ma abbiamo visto le immagini in bianco e nero del terremoto del Friuli, e poi ci sono immagini invece che sono a colori, sono quelle del terremoto dell'Aquila, di tutta quella zona, il cratere sismico era il 6 aprile del 2009, ce lo ricordiamo tutti molto bene, le 3:32, un giorno che segna la fine di un prima, l'inizio di un dopo. Don Carmelo, che giorni sono stati quelli, come sacerdote, come l'hai vissuti?
2: Ma io li ho vissuti pienamente immerso in mezzo alla comunità. Il terremoto si è svolto nei giorni nella notte fra la Domenica delle Palme e Lunedì Santo. Avevamo vissuto intensamente dei momenti pienamente, particolarmente condivisi con tutta la nostra gente. Dunque abbiamo vissuto anche dal di dentro il dramma che ci ha colpiti tutti, i sacerdoti, i fedeli, insieme, indistintamente. Noi anche con sacerdoti, con la responsabilità di chi sentiva

0: di avere una missione di fede, di consolazione, di speranza da vivere e da portare insieme alle proprie ferite personali. Quindi è stato per noi un momento molto forte anche di consapevolezza di fede, anche molto forte dal punto di vista identitario. Avevamo le stesse sofferenze, le stesse prove, ma sapevamo anche di avere una missione, di portare una presenza, la presenza di Dio anche nel dramma. E questo ci ha dato molta carica, molta forza. Noi abbiamo cercato di non lasciare solo nessuno, di accompagnare tutti, di essere vicini ad ogni villaggio, ad ogni comunità, perché il terremoto non è stato soltanto il terremoto di una città, ma è stato il terremoto di un intero territorio e la nostra preoccupazione è stata quella di non lasciare mai nessuno solo, perché tutti potessero avere l'aiuto, il soccorso della Chiesa, che peraltro si è fatta molto presente in tutte le sue componenti e in tutta anche la pienezza della sua comunione. Quindi noi abbiamo sentito il conforto di tutta la Chiesa italiana e anche della Chiesa da tante parti del mondo che si è fatta veramente carico delle nostre prove. Nessun anziano, nessun bambino, nessun malato, nessun sofferente è rimasto solo. Nessun villaggio approntato nel post-terremoto per accogliere ha mancato della presenza dei volontari, della Caritas. Tutte le diocesi italiane sono state presenti abbondantemente nel territorio aquilano e a conti fatti noi abbiamo calcolato che per ogni aquilano ci sono stati almeno 3 volontari dalle diocesi italiane che si sono alternati. Gli studenti hanno appreso delle settimane di interruzione dalla scuola per stare vicini nei vari luoghi
1: Certo.
0: in cui erano state
1: Tra l'altro
0: approntate
1: stiamo vedendo
0: le tende
1: delle
0: o
1: immagini che ci
0: i luoghi.
1: restituiscono, no, quei giorni anche di concitazione, di tragedia, nel momento in cui si faceva la conta, se non sbaglio, 309 alla fine furono le
0: Sì,
1: vittime all'Aquila. E com'è cambiata anche la
0: 309
1: Chiesa?
0: nell'immediato, nei giorni successivi anche tante altre vittime, non solo legate al terremoto, ma anche al trauma del post-terremoto.
1: Esatto.
0: Io ricordo i primi mesi, abbiamo celebrato tanti funerali anche di persone non direttamente colpite, ma che in qualche modo segnate dal terremoto hanno concluso anzitempo
1: Il
0: la loro
1: dispiacere,
0: esperienza. È stata una
1: certo.
0: ferita psicologica anche forte, anche quella è stata causa
1: Di sofferenza.
0: soprattutto per tante persone anziane di una conclusione della vita sofferta e
1: Certo.
0: anticipata.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a ragionare su questo tema, dare senso al dramma. È possibile, le iniziative della diocesi di Udine a 50 anni dal terremoto del Friuli e anche proveremo a capire quanto è ancora aperta questa ferita del terremoto dell'Aquila per quella comunità abruzzese. Dopo la pubblicità.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno è
8: aiuta.
7: Un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Bentornati, questa sera in cammino stiamo provando a capire come diocesi, comunità ferite hanno reagito, si sono rialzate da un trauma forte come può essere quello di un terremoto. Un racconto che stiamo facendo con Giovanni Lesa e con Don Carmelo Pagano Le Rose. Giovanni Lesa dell'Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Udine, che insomma ci sta testimoniando, lo vedete anche da questo cartello, l'impegno dell'Arcidiocesi di Udine a 50 anni dal terremoto del Friuli, anche qui una data che ha spazzato via tanto, ma che non ha, diciamo così,

0: portato via niente dal punto di vista delle motivazioni, della comunità, anzi che è diventata ancora più coesa, e queste iniziative a 50 anni sono lì a dimostrare anche una gratitudine, che sembra strano parlare di gratitudine dopo un terremoto, ma in realtà è anche quello che stiamo per vedere in questo servizio, appunto, che documenta il primo incontro di questi 50 anni, dare senso, uno sguardo biblico e pastorale su ieri e oggi. Ascoltiamo e vediamo.
1: Eravamo in seminario, la sera ancora in refettorio, quando è successo quello che non ci aspettavamo proprio, grande paura. E gradualmente ci siamo resi conto che si trattava veramente di un disastro. E abbiamo deciso subito di organizzarci per venire ad aiutare. Ci siamo recati a Dimona, dove ci siamo fermati 5 giorni e sotto le indicazioni anche dei militari che c'erano, abbiamo dato una mano nelle zone dove non c'era stato ancora nessuno, recuperando diverse salme. Ci siamo resi conto che era cambiato tutto, dalla normalità si usciva e si andava nella provvisorietà e nella esigenza di una solidarietà e anche di una riscoperta di valori spirituali forti in un momento così tragico.
2: Quella sera ovviamente il terremoto ha fatto cadere le case, ha fatto cadere, far sparire amici, conoscenti e soprattutto un mio amico caro che avevamo giocato quella sera lì fino alle 6, Bruno. Quindi è stato un periodo molto molto importante, gli incontri che ho avuto sono stati fondamentali per la mia vita. Sicuramente l'incontro con i volontari di Comunione e Liberazione, che sono stati i primi ad arrivare vicino a noi per gestire questa emergenza di questi ragazzini dall'asilo fino alle medie, facendoci stare bene, facendoci giocare, facendoci cantare, facendo attività varie tutti i giorni per tutta l'estate e facendoci anche pregare, quindi conoscere anche questo aspetto importante, ecco, della loro vita, che poi è diventata un po' anche la nostra. Il Signore in questo momento drammatico, anche tra le macerie, è stato capace di farsi trovare e di accompagnarci e di farci conoscere il suo amore.
3: Credo che la Bibbia ci aiuti ad attraversare tempi di crisi e anche di sofferenza come quella causata da un cataclisma, da una calamità naturale, e ci aiuti a ritrovare in Dio un compagno di strada, non tanto colui che permette il male o si accanisce con il male a partire da criteri di giustizia retributiva. La Bibbia ci offre invece l'immagine di un Dio che ci aiuta ad attraversare le prove, a vivere le sofferenze e non ci fa mancare mai la sua riserva, la sua carica di amore e di speranza.
0: Innanzitutto ringraziamo l'Arcidiocesi di Udine per averci concesso l'utilizzo delle immagini dell'epoca che ci riportano e ci rifanno vivere quei momenti, insomma, per chi l'ha vissuto, insomma, dal vivo credo siano cose importanti da non dimenticare. Ricordo e anche gratitudine, com'è possibile mettere insieme queste due parole?
4: Ti rispondo innanzitutto con le parole che un uomo terremotato rivolse ad alcuni volontari che andarono in suo soccorso. Siamo a Moggio Udinese, una località terremotata severamente, che soffrì diverse vittime. Quest'uomo disse: io non ho visto Dio la notte del terremoto, ma ho visto Dio negli sguardi e nelle mani, nelle braccia di coloro che sono venuti ad aiutarci. È uno sguardo diverso che dice un grazie a chi da tutta Italia si è mosso per venire in nostro soccorso. Sono state 81 le diocesi italiane che si gemellarono con altrettanti paesi, villaggi, anche piccoli, voglio dire, del nostro territorio terremotato di allora. E sono gemellaggi che hanno portato in dote diversi benefici, a partire dai centri di comunità, che erano dei luoghi che permisero alle comunità di riunirsi dal momento in cui sono venuti a mancare nel giro di 50 secondi luoghi come chiese, come oratori, come centri di aggregazione. Per cui la gratitudine è nata da questi episodi, da questi questi anni, da questi momenti di grazia ricevuta?
0: La ferita è ancora aperta probabilmente all'Aquila, perché chi va da quelle parti vede ancora

0: delle gru, anche degli ambienti ecclesiali ancora non del tutto riconsegnati alla comunità, penso al Duomo, penso alla Curia dell'Aquila. Don Carmelo, esiste anche in questo senso una teologia della sofferenza, del dramma, e il Signore parla anche attraverso questi momenti.
1: Certamente, il Signore parla non tanto dandoci delle spiegazioni, quanto facendo propria la sofferenza degli uomini. Dio sta nelle piaghe dell'umanità perché ha fatto sue le nostre piaghe. Dunque la risposta di Dio è quella della vicinanza alla sofferenza e al dolore degli uomini. E in questo senso anche noi come Chiesa cerchiamo di vivere le nostre piaghe e farle diventare una sorgente di risurrezione. Abbiamo costituito, a partire dall'esperienza del terremoto, una pastorale, un ufficio di pastorale per l'emergenza. Ci apprestiamo in questi giorni, il 28 marzo, a celebrare il terzo convegno nazionale su quello che il nostro Arcivescovo emerito Cardinale Petrocchi chiamava terremoto dell'anima. Avremo la presenza il 28 marzo anche del Cardinale Zuppi fra i fratellatori di questo momento importante. Cioè, c'è il tentativo e il desiderio di far diventare l'esperienza del terremoto un'esperienza di vita nuova, un'esperienza di forza, di risurrezione, un momento che ci faccia passare dalla morte a una vita nuova, più consapevole, più forte, fondata più che sulle apparenze, sull'essere,
0: Certo.
1: più che sulle cose che possono passare velocemente, su ciò che resta e sulla qualità delle relazioni e dei valori dell'amore, di ciò che ci costituisce come comunità e ci costruisce come Chiesa.
0: Certo. 30 secondi finali, Giovanni Lesa, prossimi appuntamenti a non mancare anche per chi fosse, insomma, in zona a Udine.
2: Questa domenica, dopodomani, avremo un appuntamento ad Artegna, che fu uno dei comuni severamente colpiti. Rifletteremo su tessere legami, quindi sul ruolo delle comunità di allora e di oggi. Il grande appuntamento sarà il 2 e il 3 di maggio, il 2 con un ulteriore momento di riflessione, perché dalle macerie del terremoto sorse la Caritas della nostra diocesi. E il giorno successivo, il 3 maggio, la grande celebrazione di gratitudine e di ricordo, presieduta anche in questo caso dal cardinale Zuppi.
0: Quindi, insomma, il nostro presidente che giustamente va a visitare tutte le comunità che in qualche modo ricordano, non dimenticano più che altro. Grazie allora Giovanni Lesa, grazie Don Carmelo Pagano Le Rose per questa vostra testimonianza. Buon cammino, a presto.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Lei conosceva padre Colbe? Ci ha parlato?
1: Non ho mai avuto l'occasione per parlarci, ma quel giorno ho notato il suo coraggio. Nessun prigioniero aveva mai osato fare un simile gesto.
2: La prego di permettermi di morire al posto di uno dei condannati.